0: The winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

try it. Said the child within to the mother in need.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Siamo partiti con Gilberto Gil, No Shame Mass, No Woman No Cry. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Siamo partiti con Gilberto Gil, No Shame Mass, No Woman No Cry. La voce che state ascoltando arriva direttamente dagli studi di Radio Pop qua a Milano.

Dopo aver ascoltato Gilberto Gio con No Woman No Cry, Andrea Laszlo De Simone con questa splendida Vivo. Salute a voi, benvenuti, benvenuti. Cominciano ad arrivare i segnali di presenza all'ascolto, non può che farmi piacere, continuate a farlo. Lo sapete, io sto, diciamo, sponsorizzando la pagina che curo la domenica notte quando vado in onda con Reg Radio Station, pagina Telegram Reg Radio Station, dove già in molti si stanno palesando. Chrissy Hynde, Me, Mrs. Jones.

Everywhere, Fleetwood Mac, nella selezione proposta questa mattina da Vito War, nell'ambito delle aperture settimanali che ogni collaboratore conduttore ha a disposizione per questo palinsesto estivo, ultima puntata di questa settimana. Rinnovo il buongiorno a tutti voi all'ascolto e soprattutto anche a coloro che attraverso la pagina Telegram Reggae Radio Station si stanno mettendo in contatto segnalando la presenza all'ascolto. Questa mattina va così, Mike Oldfield.

Più o meno 4 minuti ci separano dalla prima edizione del GR di Radio Pop. Siete all'ascolto della selezione proposta da Vito War questa settimana dalle 6 alle 7.30. Lo ricordo, l'ho fatto già tutte le mattine che sono stato in onda, che al termine più o meno verrà pubblicata la playlist con titoli e autori scritti per bene di tutte le musiche che state sentendo, e sulla pagina Reggae Radio Station di Telegram troverete anche il link per il riascolto gratuito, così potrete portare con voi la musica di Radio Pop e ascoltarla quando meglio credete. Garnet Silk ci accompagna alle notizie, poi dopo noi ci risentiremo sempre con un altro artista giamaicano, Double D Desmond Dekker. Airi Airi da Vito War, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima proprio dall'Italia. Indiscrezioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non faranno lo stesso, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni, incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
0: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania.
1: Si aprono oggi a Taranto i giochi del Mediterraneo, in città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva, per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, l'avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con la cordata italiana di Federacciai disponibile a acquisire gli impianti, a eccezione dell'area a caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre. Resta sul piatto anche l'interesse della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri al nord hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane, con i comuni della Val Bembana, di Branzi, Carona, Valleve, Foppolo, che sono tuttora isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano e Firenze. In Toscana, Firenze, sono stati sospesi per la giornata di oggi i concerti all'aperto.
1: A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato, è ricoverato, ma non in condizioni gravi. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. All'inizio del Novecento in Italia le vittime erano circa 1500 l'anno, ma le vaccinazioni hanno portato a un crollo dei contagi, tanto che l'ultimo caso confermato di infezione risale al 96.
0: Le autorità colombiane hanno comunicato che sono 319 le vittime accertate del terremoto che ha scosso il paese lo scorso 10 agosto. Lo riferisce l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi, precisando che ci sono ancora 260 dispersi e che il numero dei feriti è salito a 4.506. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

Decker con You Can Get Feel You Really Want. Siamo rientrati on air per questa apertura musicale che si protrae sino alle 7:30. Vito War è al controllo del mixer tutta la settimana, quest'oggi è l'ultimo appuntamento. Colazione con Vito War prosegue, arrivano i Fugees.

E questa mattina anche i Public Enemy con It Got Game nella selezione proposta da Vito War. Sempre ben sintonizzati su Radio Popolare 107.6 in FM. E molti di voi, a quanto vedo, a quanto scrivono, stanno ascoltando anche attraverso lo streaming di radiopopolare.it. Alcuni di voi sono ancora in zone di villeggiatura, godetevela. Ma in molti anche mi segnalano appunto che stanno facendo colazione, ed è proprio così, colazione con Vito War a Radio Pop. Yeah, nigga. Sino alle 7:30. Still waters run deep. Dr. Dre, Snoop Dogg, un po' di hip hop.

0: siamo appena ascoltati Kelly Makeda e Bitty McLean, successo anche durante la settimana che alcune canzoni non hanno fortuna perché arrivano a ridosso del GR, adesso fra pochissimo i titoli, però con Vito War si fa un bel Pull Up and Come Again, la riprenderemo subito dopo, no problem. Riascolteremo i Soul to Soul fra un minutino e mezzo, bene o male. No, forse un po' di più, ci sono i titoli. Nel frattempo volevo continuare a ringraziare veramente le molte persone che si mettono in contatto di prima mattina. Io rimango particolarmente scioccato perché, essendo una voce della notte fonda qua di Radio Pop, pensavo che non esistesse un mondo così presto e così bello vispo. Non posso che ringraziare, anche perché a quanto pare sembra che faccia piacere ascoltare un po' di musica a ruota libera, senza tanti problemi e soprattutto senza tanti racconti prima e dopo la traccia. Airi Airi da Vito War, tra poco vi lascio agli titoli di Radio Pop e noi riprenderemo subito dopo con i Soul to Soul.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Migranti, il governo Meloni è in difficoltà dopo che 5 paesi europei hanno annunciato di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Le opposizioni rinfacciano alla Presidente del Consiglio la mancata solidarietà con la Spagna per il caso di Ceuta. Conte ironizza, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. In Cisgiordania l'esercito israeliano uccide un cittadino palestinese che avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Italia, Francia, Germania e Regno Unito intanto firmano una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti nei territori occupati voluta dal governo Netanyahu. Nella Lega è ormai scontro aperto, i nordisti contro Salvini chiedono una gestione condivisa del partito e il coinvolgimento dei governatori. I sostenitori del segretario contrattaccano, sono interessati solo alle poltrone. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite contro cui non aveva fatto il vaccino obbligatorio. L'ultima morte accertata in Italia a causa di questa malattia risale al 1991. Oggi allerta gialla per forti piogge su 11 regioni, da nord al centro, ieri allagamenti in Liguria, strade interrotte e paesi isolati in Alta Brembana, provincia di Bergamo. Questa mattina parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

Come ripromesso prima dei titoli del GR, eccoci qua, abbiamo riascoltato Keep On Moving, Soul to Soul, il featuring di Karen Weller alla voce. La selezione che state ascoltando, che ha preso inizio alle 6 del mattino, è proposta da Vito War, è l'ultima puntata della settimana. Colazione con Vito War è stata l'apertura del palinsesto estivo di questa settimana, che si avvia a terminare il mese di agosto con la prossima. Per chi mi sta seguendo, per i nuovi ascoltatori, rispetto diciamo al target mio, che è fondamentalmente la domenica notte con il programma Reg Radio Station, hanno approfittato del link gratuito, il free download che metto a disposizione sempre quando vado in onda qui a Radio Pop. Lo troverete al termine sulla pagina Telegram Reg Radio Station, playlist con titoli e autori scritti per bene, e appunto anche il link per ascoltare quando meglio credete tutto ciò senza microfono. Vito War ha mixato per voi già tutto quanto. Siete stati in molti che avete usufruito del servizio in questa settimana, ho notato parecchie nuovi follower. Mr. Cool Ruler, pelle di cappone, stai lì a Vito War, prima mattina, Roots Reggae Music, va così.

Era il 1988 quando l'ammiraglio Bailey con questa Old Time Something faceva ballare tutti quanti nelle yard di musica reggae. 7:16 primi, volevo bene o male chiudere questa settimana con la selezione di Vito War. Innanzitutto ringraziare veramente tutti voi all'ascolto per l'affetto che mi avete dimostrato e continuate a farlo, che non può che farvi piacere. Però in questo momento volevo avere un pensiero, insomma, ricordo benissimo che l'anno scorso, proprio di questo periodo, mi trovavo in Spagna al Rototom Sun Splash e avemmo la notizia che il Leoncavallo era stato sgomberato. Per molti di noi che eravamo all'estero è stato veramente un colpo al cuore. Seguivamo tutto quello che succedeva attraverso la rete internet, alle dirette che venivano proposte dalle testate giornalistiche, chiamavamo amici per sapere bene o male cosa succedeva. Un anno fa il Leoncavallo veniva sgomberato, la lotta continua, siamo vicini veramente a tutti i compagni e le compagne e facciamo in modo che al più presto possa tornare qua nella nostra città, perché ne sentiamo veramente la mancanza. Due canzoni a sostegno di tutti coloro che hanno voluto e vogliono bene al Centro Sociale Leoncavallo di Milano.

0: Onda Rossa Posse. Batti il tuo tempo.
1: Batti il tuo tempo.
0: Non ci dimentichiamo del Leoncavallo.
1: Batti il tuo tempo.
2: Fotti il potere.
1: Batti il tuo tempo.
0: Un anno fa a Babilonia.
1: Tempo per il potere.
0: Sgomberò il centro sociale Leoncavallo. Vito War questa mattina lo vuole ricordare così. Con un po' di musica, Onda Rossa Posse. Assalti frontali, strade perse.

Viva la rivoluzione, viva viva il Che, cantano Assalti frontale e Strade perse. Questo è stato il mio piccolo contributo a sostegno del Leoncavallo, al ricordo e soprattutto alla speranza che al più presto torni in città. Del resto, per chi mi conosce lo sa, la mia carriera artistica è legata moltissimo a Leoncavallo. È un momento di emozione, andiamo avanti perché siamo al termine, mancano bene o male 2 minuti e 50. Allora, per chi segue il tutto ha visto che ho già pubblicato sulla pagina Telegram Reggae Radio Station, quella ufficiale di Vito War che cura la domenica notte, qui su Radio Popolare ho pubblicato la playlist con titoli e autori e il link per il riascolto. Se non siete dei membri di questo gruppo, che non è assolutamente invasivo, vengono pubblicate solo le iniziative in levare e appunto le selezioni di Vito War, fatelo, se no non c'è problema, ascoltate la musica quando meglio credete, ci troverete anche quelle di tutta la settimana, ma anche le precedenti, insomma c'è un po' di musica da portare con voi in vacanza o vi farà compagnia al ritorno. Airi Airi da Vito War, se volete questa sera mi trovate a Villa Tittoni, a Desio, per una bella reggae night con ingresso gratuito. E qui a Radio Popolare questa settimana c'è veramente forse anche una sovraesposizione di Vito War, perché sarò anche in onda domani pomeriggio dalle 4:30 alle 6:30. Vedete un po' voi, fate ciò che credete, l'importante è che stiate bene. È stato piacevole per me passare con voi di prima mattina un po' di tempo. Airi Airi, a domani pomeriggio per gli ascolti di Radio Pop.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Migranti, governo in difficoltà dopo che 5 paesi europei hanno annunciato di voler rimandare in Italia i dublinanti. Le opposizioni rinfacciano alla Presidente del Consiglio la mancata solidarietà con la Spagna per il caso di Ceuta. Conte ironizza, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Oggi Banca Generale riunisce la dirigenza dopo che ieri il Monte dei Paschi ha approvato un piano per acquistarla, un'operazione che sembra appoggiata sia da Meloni sia dal PD e che è alternativa a quella di Intesa San Paolo, che vorrebbe comprare l'Istituto Toscano e cederne poi metà a Unipol. Nella Lega è ormai scontro aperto, i nordisti contro Salvini chiedono una gestione condivisa del partito e il coinvolgimento dei governatori. I sostenitori del segretario contrattaccano, sono interessati solo alle poltrone. Oggi allerta gialla per forti piogge su 11 regioni da nord al centro, ieri allagamenti in Liguria, strade interrotte, paesi isolati in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo. Questa mattina parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima dall'Italia, i cosiddetti dublinanti. Il riferimento è al regolamento europeo di Dublino. In descrizioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non lo faranno, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ascoltiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
4: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso, oltre che dei diritti, se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
3: Le opposizioni rinfacciano al governo anche la mancata solidarietà, per usare un eufemismo, nei confronti della Spagna per il caso di Ceuta, dove ieri la polizia e la Guardia Civile hanno sgomberato la spiaggia dove si erano accampate migliaia di persone migranti rimaste nell'exclave spagnola in Marocco dopo l'ingresso in massa avvenuto a fine luglio. A Ceuta abbiamo raggiunto Halima Ahmed, che fa parte dell'ONG Luna Blanca.
5: Muy temprano han desalojado lo que es la playa del trampolín. Ahí había cerca de 4.000 personas entre subsaharianos, marroquíes y...
6: Hanno sgomberato la spiaggia di El Trampolin molto presto, di mattina. Lì c'erano più di 4.000 persone tra subsahariani, marocchini e altri migranti e li hanno portati in due punti diversi. La spianata di Loma Colmenar e un altro punto, Loma Margarita. Insomma, due spazi allestiti in questo caso dallo Stato, non dalla città. Per strada però c'è ancora moltissima gente e dovranno allestire molti altri spazi per poter accogliere tutte le persone che restano ancora nei vari campi, in altre spiagge, in tutta la periferia della città. Perché non sono 4.000 le persone rimaste a Ceuta, le cifre parlano di più di 8.000 persone. Tutte le ONG e le associazioni si stanno impegnando al massimo, ognuna nel proprio ambito. C'è chi dà assistenza medica, chi assistenza alimentare come noi, chi si occupa dell'accompagnamento. Insomma, si sta cercando di lavorare con queste persone, almeno per dare loro un po' di dignità, in attesa di capire cosa decideranno di fare le organizzazioni governative competenti.
5: Le organizzazioni governamentali pertinenti.
3: Oggi Banca Generali riunirà il suo consiglio d'amministrazione dopo che ieri la dirigenza del Monte dei Paschi di Siena ha approvato la proposta dell'amministratore delegato Lovaglio di comprare sia Banco BPM sia la stessa Banca Generali. Un progetto alternativo a un'operazione portata avanti in questi mesi da Intesa San Paolo che punta ad acquistare proprio Monte dei Paschi per poi cederne metà al gruppo Unipol. A livello politico il piano di Lovaglio sembra avere il sostegno sia della Presidente del Consiglio Meloni sia del Partito Democratico. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Piace alla Meloni ma non dispiace al PD. L'operazione astrusa messa in campo dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio non risolve i problemi di un sistema bancario sempre più distante dalle esigenze dell'apparato economico produttivo. La lettura semplificata è quella di una Meloni a sostegno di Lovaglio contro l'Unipol delle cooperative rosse, ma la realtà di questa battaglia è molto più complessa. Ancora una volta se ne è la sconfitta dalla politica di fronte al gioco della finanza. Nell'operazione messa a punto da Luigi Lovaglio, le sorti delle imprese manifatturiere del paese sono l'ultima delle preoccupazioni, dato che al primo posto c'è proprio la poltrona dello stesso Lovaglio. Inutile in un futuro MPS guidato da Intesa e spezzettato a favore di Unipol, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Poi certo, la politica può far finta di sostenere il banchiere buono che ha a cuore il sistema del credito, ma se così fosse stato, il MEF avrebbe dovuto pensarci due volte prima di cedere la sua quota in modo maldestro a Caltagirone e Delfin, provocando un'inchiesta per concertazione abusiva su cui sta ancora indagando la Procura di Milano.
3: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania. Secondo la CNN, la Marina degli Stati Uniti potrebbe cambiare nome a una portaerei in costruzione che in teoria dovrebbe rendere omaggio a Doris Miller, un marinaio afroamericano celebrato per le sue azioni durante l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di intitolare la nave a Donald Trump e sarebbe la prima volta per un presidente ancora in carica. Nella notte intanto Trump è tornato a sostenere di aver sconfitto l'Iran nel conflitto militare di questi mesi. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una guerra economica contro il regime di Teheran. Sentiamo Michele Migone.
7: Epica furia economica. Mutuando il nome dell'operazione militare contro l'Iran, Donald Trump ha annunciato l'inizio della guerra economica contro Teheran, ma nessuno ha capito bene in cosa consista. Scott Bessent, segretario del Tesoro, lo dirà in una conferenza stampa lunedì prossimo. Per adesso ci sono solo ipotesi. Secondo alcune fonti, Washington vorrebbe confiscare i beni iraniani che sono sotto la sua giurisdizione e punterebbe a farlo anche con quelli che invece sono in paesi terzi, chiedendo a quest'ultimi di collaborare. Non è un passaggio facile sia dal punto di vista legale sia politico. Altra possibilità, chiedere ai Emirati Arabi Uniti e a Dubai di interrompere ogni relazione commerciale e di scambio di valuta con Teheran. Gli Emirati l'hanno già fatto, Dubai potrebbe essere convinto a farlo. Trump ha anche parlato di gravi conseguenze per tutti i paesi che abbiano rapporti economici con l'Iran. L'ipotesi di sanzioni ai paesi terzi però sembra essere ancora più difficile da applicare. Nella lista ci sarebbe anche la Cina che compra il greggio da Teheran. Vorrebbe dire aprire un fronte anche con Pechino. Non è certo il momento. C'è la montagna del debito USA in mezzo e più in generale i rapporti con Xi Jinping atteso a Washington nel prossimo mese. Di certo Trump proseguirà il blocco dei porti e dell'export di petrolio iraniano. Con le loro navi da guerra, gli USA sono riusciti ad aprire una rotta vicino alle coste dell'Oman per il passaggio delle petroliere amiche. Questo significa che in questo momento Stati Uniti e Iran si dividono il controllo dello stretto di Hormuz. Trump spera che tutto questo, lo strangolamento economico, sia sufficiente per costringere il regime di Teheran ad accettare le condizioni di fine guerra americane. Il regime di Teheran è convinto invece di resistere dopo l'offensiva militare anche a quella economica. Stati Uniti e Iran sono in uno stallo che difficilmente finirà con un accordo diplomatico.
3: In Ucraina, poco fa, il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66 in un attacco russo sulla regione. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico. Nella Lega è ormai scontro aperto tra i nordisti del partito e Matteo Salvini. C'è una data da cerchiare in rosso, quella di Pontida, il 20 settembre. Entro quel giorno i governatori leghisti con in testa Fontana si aspettano una risposta da parte del segretario alla richiesta di una gestione condivisa del partito. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Se fosse servita un'ulteriore conferma che la guerra all'interno della Lega ormai aperta è arrivata. Sul palco della Versiliana, uno accanto all'altro, Massimiliano Romeo e Attilio Fontana sono andati all'attacco. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo. Quale? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per far cosa? Palla Fontana, che lo dice esplicitamente. Riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori per un rilancio della questione settentrionale e smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini, ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social vanno al contrattacco. Lo fanno solo per conservare le loro poltrone, dicono gli uomini più vicini al segretario, attaccando i nordisti. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirare fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega, Giorgetti e Calderoli. Il secondo sta già lavorando a un nuovo statuto che potrebbe tenere insieme le istanze nordiste e la vocazione nazionalista salviniana. Il primo, come sempre, resta defilato, in attesa del momento buono per far pesare la sua posizione, cosa che dovrà fare alla svelta, se non vuol vedere esplodere il suo partito sotto gli occhi.
3: Si aprono oggi a Taranto i Giochi del Mediterraneo. In città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, le avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con due offerte sul tavolo: quella della cordata italiana di Federacciai, disponibile ad acquisire gli impianti ad eccezione dell'aria caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre, e quella della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato e ricoverato, ma non in gravi condizioni. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane in Alta Val Brembana, con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. La cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Sentiamo Paolo Valigia. Lisa, del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: La perturbazione temporalesca continuerà il suo transito, quindi avremo ancora altri temporali che si susseguiranno, potrebbero essere anche temporali intensi con apporti di pioggia importanti e colpi di vento, non esclusa qualche grandinata. La giornata vedrà la perturbazione che completerà il suo transito sul nord Italia e quindi avremo ancora delle piogge, anche a carattere di rovescio, diffuse, sparse e localmente qualche temporale. Le temperature scenderanno ancora, le massime oscilleranno soltanto tra i 22 e 23 gradi. Poi la perturbazione terminerà il suo transito verso il Veneto nella serata, si apriranno delle schiarite a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, perché poi fine settimana dovrebbe essere soleggiato e con le temperature che risaliranno, mantenendosi però nella norma stagionale, che vuol dire le massime tra i 26 e i 27 gradi.
3: Un anno fa a Milano veniva sgomberato il centro sociale Leoncavallo dalla sede di Via Watteau. Dopo 12 mesi le istituzioni locali non hanno ancora trovato una soluzione, uno spazio da assegnare ai militanti e agli attivisti del Leoncavallo. Sentiamo Andrea Cegna.
10: Le chiamate, lo sgomento, la rabbia stanno sgomberando il Leoncavallo. Un anno fa, nel pieno di un dialogo con il Comune di Milano per cercare una tardiva soluzione per lo storico centro sociale, l'ordine arrivato da Roma portava le forze di polizia a presentarsi in via Watteau. Uno strappo istituzionale grave, con il tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura che non aveva avvisato neppure il sindaco Giuseppe Sala. Poi il corteo del 6 settembre, almeno 50.000 persone in strada a gridare giù le mani dalla città, a chiedere un futuro per il Leoncavallo e per Milano, e poi il silenzio, il vuoto. Nessuna soluzione, nessuna proposta concreta dalla politica milanese, nessuno spazio acquistabile proposto alle e agli ex occupanti, nonostante la disponibilità dichiarata più volte a comprare una nuova sede. Nessuna risposta dal gruppo immobiliare proprietario alla proposta di acquisto dello stabile da parte dello stesso Leoncavallo. A un anno dallo sgombero, l'unico rumore che arriva è quello dei lavori dentro via Watteau. Per farne cosa non si sa, forse un nuovo data center. Di certo lì dentro non si sta costruendo il futuro del Leoncavallo.
3: Andrea Monti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
11: Popolare Network.

Le 7:46 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Ultima puntata della settimana, come tutti i giorni da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10 del mattino, partiamo dai giornali, poi gli approfondimenti, le notizie e il microfono aperto. Oggi parleremo un po' di temporali che hanno colpito l'Italia nelle scorse ore, dopo il grande caldo, e ovviamente sappiamo da dove arrivano questi temporali, e poi il caro benzina, che oltre ad avere problemi evidenti sui nostri portafogli ci ricorda ancora una volta di quanto il nostro paese sia dipendente dalle fonti fossili. Poi andremo in Repubblica Democratica del Congo. 100 giorni fa veniva dichiarata l'epidemia di Ebola e è già l'epidemia più letale nella storia del paese. E poi c'è la terza puntata del nostro diario dalla Cisgiordania, invece dalle 9 il nostro microfono aperto a un anno dallo sgombero del Leoncavallo. Vi chiedo, a chi c'era anche alla manifestazione del 6 ottobre e del 6 settembre, cosa è rimasto di quei giorni, di quelle ore, un anno dopo? Adesso però partiamo dai giornali. Allora, oggi è una di quelle giornate in cui le aperture delle prime pagine dei quotidiani sono abbastanza allineate, nel senso che bene o male aprono tutti sulla stessa notizia, che è quella dei dublinanti, dello scontro, ma non lo so, insomma, comunque dei paesi europei. Adesso si sono aggiunti agli ultimi anche Finlandia e Svezia, che vogliono rimandare in Italia le persone che avevano... che erano sbarcati in Italia e poi avevano proseguito il loro viaggio verso altri paesi europei. Partiamo da qui, partiamo dal manifesto che titola «Gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente con Finlandia e Svezia». Sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Vado subito a leggere a pagina 2, articolo di Andrea Colombo, autogol sovranista, mezza Europa ci rimanda i migranti. E 4, anzi e 5, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara a rimandare in Italia i suoi dublinanti sbarcati in Italia e poi passati negli altri paesi europei. La Svezia segue a ruota ed è difficile immaginare che la lista si fermi qui. Finlandia e Svezia non fissano per ora date precise. Il ministro dell'interno di Helsinki si limita a comunicare che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, dal momento che l'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Il ministero dell'emigrazione svedese è più laconico: la nostra intenzione è applicare le regole di Dublino quando applicabili. Fonti qualificate del Viminale rispondono in serata assicurando che l'Italia, per casi successivi al 12 giugno, intende affrontare la questione con spirito costruttivo e che utilizzerà tutti gli strumenti messi a disposizione dalle nuove regole. Tratterà con ciascun paese sulle diverse opzioni offerte dalla normativa entrata in vigore il 12 giugno: ricollocamenti dei migranti sul proprio territorio, contributi finanziari o presa in carico delle richieste d'asilo. Quanti siano i dublinanti che i paesi europei vorrebbero rispedire in Italia è incerto. È però evidente che, al di là delle dimensioni reali del problema, il danno politico ed immagine per il governo italiano è enorme. Infatti l'opposizione va alla carica, apre il fuoco Renzi: che autogol, Meloni ha infranto le regole europee e adesso ci rimandano indietro persone che altrimenti non sarebbero mai tornate. Schlein concorda: è il boomerang di Ceuta. Quando dicevo che su Ceuta Meloni ha creato un precedente pericoloso, intendevo esattamente questo. Conte si aggiunge al coro: lo show inutile e dannoso su Ceuta e le scelte sui migranti hanno prodotto questo cortocircuito. I rimpatri funzionano, ma contro di noi.
Il problema della ripresa dei trasferimenti congelati alla fine del 2022 si sarebbe posto comunque dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo il 12 giugno scorso, ma è probabile che un incidente internazionale tanto rumoroso quanto facilmente evitabile come quello tra Spagna e Italia abbia accelerato i tempi di una crisi che si sarebbe aperta comunque portando subito alla ribalta l'eterna divisione dell'Europa quando si tratta di immigrazione. Resto su questo tema e vado sulla Stampa, perché se Finlandia e Svezia hanno detto che rimandano i dublinanti in Italia, non lo faranno invece Francia e Spagna. Il titolo di apertura della Stampa: migranti in Italia, UE divisa, Francia e Spagna no, i dublinanti nel nostro paese, Finlandia e Svezia noi li rimandiamo. Vado a pagina 2-3 della Stampa e leggo dal pezzo del corrispondente da Bruxelles Marco Bresolin, vado più o meno a metà, che non si tratti di una ripicca contro l'Italia per lo stop a Schengen è confermato anche da due elementi. Il primo è che tutti i paesi usciti allo scoperto nelle ultime ore sui dublinanti, fatta eccezione per la Svizzera che segue le regole su Schengen e asilo ma non fa parte dell'UE, sono guidati da governi che all'indomani della crisi di Ceuta si erano schierati politicamente con l'Italia, sottoscrivendo la lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen. È importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli stati membri dell'Unione Europea adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto, ha spiegato Mari Rantanen, ministera dell'interno di Helsinki, motivando la decisione. Il secondo elemento, forse ancora più significativo, arriva da Francia e Spagna, due paesi che in questa partita non sono certo allineati con il governo Meloni. Parigi ha fatto sapere di non volersi unire ai paesi che hanno annunciato il respingimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, almeno per il momento, e Madrid ha sottolineato che le questioni non dovrebbero essere risolte con iniziative unilaterali, ma all'interno dei meccanismi di solidarietà previsti dal nuovo patto, che prevedono la possibilità di compensare i dublinanti con i migrati sbarcati nei paesi che subiscono una maggiore pressione migratoria. Le regole del nuovo patto migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno scorso, sono chiare. Il paese di primo approdo resta responsabile dell'esame delle domande di protezione internazionale per un periodo di 20 mesi. Se durante questo lasso di tempo il richiedente asilo si trasferisce in un altro Stato dell'Unione Europea, il paese di primo approdo è tenuto a riaccoglierlo, ma non si tratta di un'innovazione del nuovo patto. Il principio della responsabilità si applicava anche alle vecchie regole di Dublino, con l'unica differenza che l'obbligo di raccogliere i dublinanti scadeva dopo 12 mesi di permanenza nel nuovo paese, dopo il movimento secondario. Il governo Meloni aveva smesso in maniera unilaterale di accettare trasferimenti degli stati membri dal dicembre del 2022, e questo nonostante fosse tenuta a farlo, come stabilito anche da due diverse sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In tutto questo Meloni non ha parlato, e quindi vado sul Corriere della Sera a pagina 3, la linea di Meloni: Ceuta non c'entra, sui dublinanti si valuta caso per caso, pezzo di Simone Canettieri. E retroscena che vi leggo una parte. Allora, Meloni dalle vacanze ha dato una linea comunicativa netta per cercare di rispondere agli affondi di Elly Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Meloni ha diviso i compiti di questa controffensiva. Al Viminale, guidato dal ministro Piantedosi, spetta fare chiarezza sulle norme e il quadro legislativo entrato in vigore con il nuovo patto europeo di migrazione e asilo. Spiegando che le richieste di queste ore successive al 12 giugno, da quando sono operative le nuove regole di Bruxelles, saranno valutate caso per caso e con spirito costruttivo, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova disciplina, a partire dai meccanismi di compensazione. Al contrario, a Fratelli d'Italia tocca la risposta alle opposizioni tra polemica e merito. Carlo Fidanza, capodelegazione del partito di Via della Scrofa a Strasburgo, attacca la penosa campagna della sinistra sui dublinanti e aggiunge che il numero dei potenziali ricollocamenti si ridurrà drasticamente grazie alle procedure accelerate di frontiera che porteranno a rimpatri rapidi e alle nuove norme UE sui paesi terzi sicuri, che saranno responsabili delle domande dei migranti transitati in quei paesi prima del loro ingresso illegale in territorio UE. Nel governo dunque, più che una sostanziale preoccupazione sui numeri esigui di dublinanti che potrebbero essere rimandati in Italia, c'è una certa ansia nel costruire una narrazione
che non sia riconducibile alla scelta di chiudere Schengen a Madrid. È un'operazione confusionaria e mistificatoria della sinistra, rilancia Procaccini. E ultimo articolo che vi leggo per adesso su questo tema, pagina 7 di Repubblica, il rischio beffa del patto UE: potrebbero tornare in Italia oltre 10.000 migranti. Quanti potrebbero realmente essere i dublinanti di ritorno? È difficile stimarlo, potrebbero essere anche 10.000 se si fa riferimento alle oltre 24.000 richieste di trasferimento di dublinanti registrate da Eurostat nel 2025. Di queste, 14.000 provengono da Germania e Francia e dunque, grazie all'accordo siglato dal ministro dell'interno Piantedosi l'8 dicembre, si intendono azzerate. Ma ne restano pendenti altre 10.000 e i paesi di provenienza con più richieste sono proprio quelli che si stanno facendo vivi in queste ore. La Svizzera, l'Austria, la Finlandia, il Belgio, qualche altro centinaio sparso negli altri paesi, a cominciare dalla Svezia, da sempre destinazione privilegiata di chi sbarca sulle nostre coste. L'Italia è il paese europeo tenuto a processare il maggior numero di procedure accelerate di frontiera, 16.000 nel primo anno, e il periodo di responsabilità sulle richieste di asilo nei migranti che sbarcano passa da 12 a 20 mesi, tranne per coloro portati dall'ONG per i quali l'Italia invoca ora un presunto meccanismo di compensazione non previsto dal patto. Riuscirà effettivamente l'Italia a rimpatriare nel giro di 3 mesi senza consentire loro di uscire dalla zona di frontiera i migranti provenienti da paesi sicuri a cui verrà negato l'asilo? Bene, chiudo questa pagina sul tema dublinanti. Mi sembra interessante citare come presentano la questione i giornali della destra, che chiaramente ne danno una narrazione diversa. Il giornale: lo scarica migranti dell'Europa, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento UE, e la sinistra italiana e la sinistra anti-italiana esulta. Il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. Cito anche l'editoriale di Tommaso Cerno, che dice: ero tra i pochi a sostenere la necessità del modello Albania, mi sbagliavo, non ne serviva uno, ne servirebbero 10, 100, 1000. Libero: tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro, puntini, puntini, puntini. E La Verità titola invece: i migranti stuprano, li vogliano educare. Pure ieri in Italia due violenze su minorenni, da Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma sinistra e stampa si stracciano le veste per poche decine di dublinanti. Anche se la vera apertura della Verità è il suo tema forte, e cioè inchiesta shock sulle origini del virus, gli americani hanno creato il Covid. Bene, il nostro tempo è quasi finito, quello per la rassegna stampa. Vi volevo giusto citare l'apertura di Avvenire, che è, mi sembra, l'unico giornale che fa un'apertura diversa. Scusate che lo devo recuperare. Eccolo qua. L'apertura di Avvenire è: terremoti senza fine. A dieci anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. Ai Campi Flegrei è ancora allarme. Solo 9 famiglie rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. 10 anni fa il terremoto che ha segnato indelebilmente Amatrice e un pezzo del centro Italia. L'anniversario è lunedì. Un mese fa l'ultima scossa che ha fatto tremare i Campi Flegrei. Il viaggio di Avvenire nei teatri delle due emergenze così diverse e lontane nel tempo mette in luce innanzitutto una stessa difficoltà, quella di gestire e consentire in tempi ragionevoli il ritorno alla normalità, per il quale le risorse ci sono ma spesso sono inutilizzate o mal spese. E poi cito anche sul Corriere della Sera, anzi no, su Repubblica, vediamo se riesco a recuperarla in fretta, l'intervista ad Amitav Ghosh, lo scrittore indiano che vive a New York. Amitav Ghosh, intervista a proposito del cambiamento climatico. Ghosh: la crisi climatica si risolve affrontando la disparità del mondo. E a pagina 11 di Repubblica l'intervista è di Sara Scarafia, che gli chiede: nella maledizione della noce moscata sosteneva che il riscaldamento globale è un problema geopolitico che non può essere affrontato senza tenere conto delle disparità globali di potere e ricchezza. Perché?
E lui risponde: da un lato ci sono i paesi ricchi dell'Occidente, determinati a mantenere i propri vantaggi in termini di reddito, tenore di vita e consumo di risorse. Dall'altro, i paesi del sud del mondo, altrettanto determinati a migliorare il proprio benessere, questo comporta inevitabilmente un aumento della loro impronta ambientale. Va avanti, ovviamente l'intervista è interessante. Io però mi devo fermare qui e ci risentiamo subito dopo la pubblicità, parliamo dei temporali di queste ore e poi torniamo tra una ventina di minuti, torniamo anche sulla questione dublinanti. A tra poco.

0: Le 8 e 3 minuti, rieccoci, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, questa è Summertime, ve lo anticipavo, partiamo oggi dai temporali di queste ore, leggo dal Corriere della Sera, nubifragi dalla Liguria al Friuli, dopo il caldo, danni e allagamenti, un fulmine manda in tilt la stazione di Ventimiglia, resta invece il caldo al sud, a Chiavari ad esempio in provincia di Gevani in tanti si sono ritrovati per strada per ripulire le vie allagate dal centro storico, a Ventimiglia in tutta la Liguria si sono abbattuti 37.000 fulmini, uno ha mandato in tilt la centralina ferroviaria della stazione di Ventimiglia con ore di ritardi e cancellazioni dai treni, rientrati poi in serata. Alla Spezia un platano è crollato su un'auto in cui viaggiava una famiglia rimasta illesa per miracolo, eccetera. Insomma, il centro nord è stato colpito da violenti temporali. A Milano mi sembra che non sia successo niente di che, però insomma, se invece dalle vostre parti è successo qualcosa, scrivetemelo. Però ecco, il punto è che lo aspettavamo, lo sapevamo che sarebbe successo, però nemmeno il tempo di riprendersi dal caldo di quest'estate, già ci dicono i meteorologi, abbiamo un altro problema, cioè i temporali che sono e saranno violenti e improvvisi. È uno schema che ormai vediamo da qualche anno, dopo un grande caldo arriva un grande, più grandi nubifragi. Di questo parliamo adesso, saluto la nostra prima ospite Paola Mercogliano, climatologa, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, professoressa, questa è la nuova estate, cioè caldo estremo e poi nubifragi, dobbiamo abituarci?
1: Sì, diciamo che insomma risponde bene a quelle che sono le descrizioni del cambiamento climatico sull'Italia che insomma da un po' di tempo facciamo grazie agli studi sul cambiamento climatico, quindi sì, estati molto calde, quindi una maggiore evaporazione dal mare, temperature elevate, quindi quando arriva l'aria fredda che di questi periodi diciamo è normalità, ci troviamo con tanta disponibilità in più diciamo rispetto al passato di acqua, di vapore in atmosfera, ci troviamo insomma con dei gradienti di temperatura, l'aria fredda che arriva, l'aria calda che esiste e quindi questo crea questi eventi diciamo fortissimi che non chiamerei più diciamo ecco che non sono più estremi, l'atmosfera, ci troviamo insomma con dei gradienti di temperatura, l'aria fredda che arriva, l'aria calda che esiste e quindi questo crea questi eventi diciamo fortissimi che non chiamerei più diciamo ecco che non sono più estremi, perché di fatto estremo vuol dire che è una cosa rara, ma come diceva

0: Che, come dicevo prima, questi temporali sono mediamente rispetto al passato più intensi, più frequenti per le motivazioni che dicevo prima, cioè perché abbiamo avuto prima molto più caldo, quindi dal mare evaporata molto più acqua, i gradienti di temperatura, differenze di temperatura fra l'aria che arriva e l'aria che trova, diciamo, sono maggiori e quindi sono più violenti. Il danno poi è un'altra storia. Il danno è dovuto al fatto che non siamo pronti, cioè nel senso che non ci stiamo preparando a resistere, a essere resilienti a questo tipo di eventi. Quindi arrivano questi fenomeni più violenti rispetto al passato e ci trovano in qualche modo, trovano i territori in qualche modo impreparati. Quindi voglio dire, non siamo. Non so, semmai la manutenzione a terra non è stata fatta e per cui ci si allaga subito, non sono stati fatti altri lavori per resistere a questo tipo di piogge e quindi i danni aumentano anche per questo motivo. È un effetto combinato fra un pericolo che aumenta e il fatto che non siamo evidentemente pronti a livello di infrastrutture, a livello di territori a gestire questi eventi.
1: Ma e che cosa dovremmo fare per prepararci, appunto, considerando che sappiamo che ormai è così, che non sono più dei temporali
0: Eh beh,
1: normali?
0: sempre le solite due soluzioni che noi di danni portiamo avanti, la mitigazione, cioè ridurre il cambiamento climatico, cercare di fare politiche che, insomma, che usino sempre meno i fossili, insomma, meno l'utilizzo del sole, insomma, e tutta quella che è la mitigazione, cioè ridurre le emissioni di gas climalteranti all'atmosfera in modo tale che questi fenomeni non diventino ancora più violenti. D'altra parte c'è l'adattamento. Quindi i territori devono fare dei piani di adattamento, cioè delle strategie, andare a vedere quali sono le vulnerabilità, andare a vedere qual è il cambiamento climatico sulla propria zona, perché poi in alcune zone, come ha detto benissimo lei, abbiamo semmai la siccità, il caldo estremo, da altre parti invece ci può essere altre fenomenologie, quindi si deve studiare il cambiamento climatico, come è fatto proprio, insomma, come uno studio del cambiamento climatico a livello locale, e poi a quel punto decidere tutta una serie di strategie. Facciamo delle aree verdi, mettiamo, non lo so, in sicurezza, le infrastrutture in modo tale che sappiano resistere a questi fulmini, oppure facciamo, non lo so, dei ponti diversi, facciamo della manutenzione diversa in modo tale la prossima volta da poter rispondere almeno nell'immediato a quello che è il cambiamento climatico e le sue caratteristiche. Questo si chiama adattamento. Quindi le soluzioni sono sempre le stesse: mitigazione e adattamento. Però, diciamo, non devono essere una cosa astratta, devono diventare piani, azioni, attività per gli uffici tecnici dei comuni che devono mettere in resilienza i territori.
1: Sì, invece adesso sembra che si agisca ancora un po', diciamo, in risoluzione dei danni più che in prevenzione.
0: Il che è veramente è molto pericoloso perché noi valutiamo che per ogni euro speso di prevenzione se ne risparmiano dai 15 ai 20, questi non sono dati italiani, sono dati europei, però ecco, insomma, tra i 15 e i 20, quindi vuol dire che agire così nell'immediato per rispondere all'emergenza e anche dal punto di vista economico, oltre che ovviamente ai danni a persone, eccetera, ma anche economicamente svantaggioso. Quindi questo fatto di non voler pianificare, anche perché, come diceva lei, non stiamo parlando della prima estate, stiamo parlando di un'estate che oramai inizia a avere queste caratteristiche da qualche anno. Quindi, voglio dire, non farlo rientrare in quelle che è la nostra pianificazione dei territori, sì, effettivamente inizia a essere pericoloso.
1: Ma questi fenomeni sono in peggioramento, nel senso che noi da adesso, se non cambiamo niente, gli ultimi anni, i prossimi anni sono destinati a essere pure peggio di quelli che abbiamo vissuto.
0: Beh, sì, cioè, nel senso che nell'ipotesi in cui, come dicevo prima, non si facciano delle opere di mitigazione importanti e quindi aumenta, insomma, aumentano le emissioni, aumenta la temperatura, e questo cambia il clima, purtroppo il trend, diciamo, è nei prossimi anni che si possa cambiare. Cioè, cambiamento climatico significa appunto questo, che il clima non è fermo, non è quello di un tempo, insomma, che aveva sempre le stesse caratteristiche. Se noi non, come dire, non riduciamo il cambiamento climatico, il trend, la tendenza che vediamo nei prossimi anni è verso un peggioramento di questi fenomeni.
1: guardando invece alle prossime settimane, che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo, insomma,

0: temere dei grossi eventi violenti?
1: Allora, guardi, io insomma non mi occupo di
0: Sì.
1: meteorologia, però tendenzialmente quello che le ho detto è, adesso inizierà il settembre, inizieranno ad entrare aria fredda in atmosfera, quindi arriveranno delle correnti fredde, come è normale che sia per il periodo. È ovvio che, insomma, avendo avuto un'estate molto calda, il Mediterraneo è molto caldo, quindi abbiamo tanta disponibilità di umidità in atmosfera. E in effetti, diciamo che gli elementi ci sono tutti per poter pensare che avremo altri fenomeni di questo tipo, assolutamente.
0: Grazie professoressa di essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Una buona
1: Di niente, grazie a
0: giornata.
1: voi.
0: Grazie,
1: Arrivederci, buona
0: arrivederci.
1: giornata. Arrivederci.
0: È la Paola Mercogliano, climatologa, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Allora, noi sappiamo che la crisi climatica responsabile di tutti questi eventi che hanno reso questa estate così faticosa in parte è in buona parte causata e aggravata dall'abuso dei combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale. In Italia siamo tra l'altro particolarmente dipendenti dai combustibili fossili, il nostro sistema energetico è fragile e costoso, dipendiamo per circa il 75% del nostro fabbisogno energetico dalle importazioni di combustibili fossili, il valore più elevato tra i principali paesi europei, considerate che la media dell'Unione Europea è del 58,3%. E questa è una dipendenza che poi si traduce in una bolletta energetica estera che va tra i 50 e i 100 miliardi di euro all'anno, in una forte esposizione anche alle tensioni internazionali, come stiamo vedendo, lo vediamo chiaramente, no? In questi giorni sulle nostre bollette, lo vedremo ancora più chiaramente da settembre e lo vediamo poi anche quando ci fermiamo alla pompa di benzina. Ieri il prezzo della benzina è tornato sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, che è un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni, si avvicina molto al record che era stato toccato subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel marzo del 2022. Anche il diesel continua a correre a livelli ben più alti e le associazioni, insomma, dei consumatori chiedono interventi, anche perché il 25 agosto, cioè martedì, scade il taglio temporaneo delle accise che era stato voluto dal governo. Evidentemente non è servito a molto e nemmeno sembra che verrà rinnovato perlomeno nell'immediato. Non è previsto nessun consiglio dei ministri nelle prossime settimane, quindi insomma, non si sa cosa ne sarà di chi, tra l'altro, questo weekend è previsto un grande ritorno, no? Anche, immagino che tanti di voi anche torneranno dalle vacanze e quindi, insomma, in autostrada sarà una bella spesa. Di tutto questo, Alessandro Braga ha parlato con Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
2: Ma allora, viviamo in un contesto di forte fluttuazione dei prezzi del petrolio, l'incertezza nel Medio Oriente, il petrolio russo che non c'è, incertezza nel trasporto del petrolio anche tra Hormuz e lo stretto di Bandar Abab, che chiaramente domanda e offerta fa alzare il prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio è dominato anche dalla, diciamo, per virgolette, speculazione internazionale, quindi i prezzi di oggi del petrolio che verrà acquistato in futuro e quindi fatto che il petrolio sia a prezzi così alti è perché i mercati prevedono un'elevata instabilità anche in futuro. L'Italia è fortemente esposta sulle energie fossili, e è vero, ci sono le energie rinnovabili che sono cresciute, l'eolico, il fotovoltaico, però manca un pezzo importante che, diciamo, al di là dei discorsi, diciamo, ideologici, che comunque l'approvvigionamento del nucleare che altri paesi hanno, e questo consente di mitigare un po' il prezzo delle materie prime.
3: Quindi c'è una questione di dipendenza dalle fonti fossili per quanto riguarda l'Italia.
2: Beh, sì, l'Italia è dipendente dalle fonti fossili. Ci sono dei piccoli giacimenti in Basilicata, nell'Adriatico, di metano, così, però non riescono certo a rendere il paese energeticamente indipendente, anche se, insomma, hanno una loro valenza. E anche buona parte dell'energia elettrica che viene prodotta, a parte l'idroelettrico nelle Alpi, un po' di fotovoltaico e di idraulico, comunque l'energia elettrica è prevalentemente prodotta attraverso fonti fossili, metano, olio combustibile e così via.
3: Il governo in questo momento sta continuando con questi decreti che tagliano le accise. Quanto poco efficaci sono?
2: Ma allora, il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti dei punti di domanda nel breve periodo, cioè questione di poche settimane, c'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
3: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
2: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici: ah, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora l'accisa sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Ma tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
3: Cosa si potrebbe fare in alternativa a questo punto?
2: Ma allora, si potrebbe in alternativa o prevedere delle agevolazioni fiscali barra della deducibilità fiscale in base alle fasce di reddito. Chiaramente questo potrebbe essere più equo dal punto di vista fiscale, più complicato da fare, perché richiede degli strumenti normativi che in questo momento non ci sono, e quindi va fatto tutto uno studio. Il taglio delle accise è semplice, c'è un decreto, legge, si decide di ridurre dell'X% le accise, stop, basta, e immediatamente in vigore. Una deducibilità di determinati costi, che potrebbero essere anche il costo della benzina fino a 20.000, 30.000 euro di reddito, però questo è più complicato, il contribuente ne beneficerebbe nel momento in cui presenta le dichiarazioni di reddito, non subito, e quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Chiaramente la forte dipendenza dalle energie fossili, nonché una componente di fiscalità sui carburanti notevole, chiaramente mette alcune fasce di reddito un po' con le spalle al muro. Anche perché ricordiamo che, a differenza di altri paesi, il reddito medio in termini reali in Italia negli ultimi 30 anni si è fortemente contratto. E quindi molte persone fanno oggettivamente fatica ad andare avanti.
3: Un'ultima questione, forse un po' di taglio, ma una politica differente sulla mobilità potrebbe aiutare?
2: Sì, sicuramente sì, però questa è una soluzione che deve essere presa, secondo me, a prescindere dalla contingenza del costo del petrolio, e è una strategia che darà risultati nel medio e lungo termine, non subito.
0: Era Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento, al microfono di Alessandro Braga.

0: Allora, vi citavo in apertura, durante la rassegna stampa, parecchi articoli sull'affare Dublinanti in Europa. Evidentemente è l'apertura un po' di tutti i giornali questa mattina. Vi leggo, volevo tornare un secondo prima di chiudere questa pagina sul tema, vi leggo il commento sulla stampa a pagina 2, il commento di Francesca Paci. La buona notizia per il governo Meloni è l'interruzione della sequenza di paesi che da giorni a cadenza quotidiana annunciano di prepararsi a rispedire i cosiddetti dublinanti in Italia. Quella, se non cattiva, quantomeno problematica, è che a dire no siano Madrid e Parigi, le due capitali, cioè con più ragioni politiche per prendersi una rivincita su Roma. Nel momento del Red Ratione, di quel patto UE sulle migrazioni e l'asilo che Palazzo Chigi ha venduto come un successo e che mostra invece adesso tutte le sue insidie proprio per le frontiere di primo approdo come la nostra, la solidarietà arriva dunque in attesa, nonostante la sospensione di Schengen contrapposta alla crisi di Ceuta e nonostante la tensione ricorrente con l'Eliseo. Tanto la Spagna quanto la Francia hanno, al pari della Germania e del cancelliere Friedrich Merz, un'estrema destra rampante che punta a espugnare le elezioni nazionali cavalcando la paura dell'immigrazione di massa. Lo spettro che si aggira per l'Europa e che produce alleanze OGM come quella tra Giorgia Meloni e la premier socialista danese Mette Frederiksen. Tanto la Spagna quanto la Francia si sono opposte agli hub nei paesi terzi proposti dall'Italia attraverso il modello albanese, ritenendo quelle carceri esternalizzate inutili e costose. Eppure stavolta, con un approccio più razionale, le cui ragioni apparenti sono nel caso di Madrid la condivisione della medesima sorte di sponda nord del Mediterraneo, nel caso di Parigi l'aver utilizzato a più riprese la sospensione di Schengen contro il terrorismo, mettono nero su bianco quanto necessario sia affrontare i problemi che quei comuni sono in modo comune. Il patto UE sulle migrazioni e l'asilo non funziona nella forma e neppure nella sostanza. Il governo di Roma ha sbandierato a lungo l'aver imposto il tema a Bruxelles e l'aver incassato, oltre all'ammissione di una paura condivisa a destra come a sinistra, la fantomatica redistribuzione di chi, affamato di futuro, bussa in primis ai confini più esterni. Il braccio di ferro è durato anni e è parso infine premiare il governo Meloni. Gli ultimi giorni suggeriscono che non è così. E a questo proposito vi faccio sentire l'opinione, il commento di Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
1: Io me lo
0: Povo
1: posso
0: dischi.
1: fare.
0: Scusate, adesso sistemo. Eccoci qua.
1: Non lo possono fare grazie alle stesse leggi che hanno approvato recentemente, più il regolamento di Dublino che è tuttora in vigore, quindi diciamo lo fanno esattamente in base alle leggi che lo stesso governo Meloni e questa destra hanno festeggiato e di cui si sono vantati e bullati. Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani, rinunciano anche diciamo, alla propria posizione di ricattabilità o meno sullo scacchiere internazionale. Poi mi sembra che la cosa più la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buon senso, oltre che dei diritti. E, insomma, se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
2: E quali possono essere le conseguenze per il governo a questo punto? Cioè, comunque diventa un problema, no?
1: Beh, bisognerà vedere i numeri perché comunque le richieste di riammissione a cui poi non è stato dato seguito sono tante. Se non sbaglio sono 600.000 richieste in 3 anni, per cui e accettate poche centinaia. Se fossero numeri grossi, posto che delle richieste di riammissione fatte 3 anni fa, probabilmente molti sono già poi sistemati con con l'asilo ottenuto altrove in altri stati membri, ma sarebbe evidentemente qualcosa da gestire. Nulla che non si possa gestire, ragazzi, perché stiamo sempre parlando di numeri che sono un'emergenza soltanto per la propaganda. Stiamo parlando di persone che magari, ecco, magari li rimandassero in Italia, potessero chiedere asilo qui. Mi preoccupa ancora di più, molto di più mi preoccupa l'idea che invece ci si stia preparando in Europa a spedire le persone a chiedere asilo chissà dove, altro che un altro Stato membro che hanno attraversato, un paese in cui non hanno mai messo piede dall'altra parte del mare. Questa è la vera emergenza, io penso.
2: A proposito di scardinare i paletti, comunque lo ha fatto anche con la Spagna, con Ceuta, è stato proprio Meloni a attaccare Sanchez, no? A chiudere Schengen. Quindi magari le cose non sono esattamente legate come qualche politico ha espresso, però in qualche modo quello era un segnale politico e queste possono essere delle conseguenze, nel senso che, ok, hai fatto tu così per prima e adesso lo facciamo anche noi.
1: Sicuramente il dato comune che lega le cose è l'incompetenza politica, perché non si tratta soltanto di accettare la violazione dei diritti umani o la riduzione dei diritti fondamentali per le persone migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Sono anche delle soluzioni, quelle che propongono, che non sono soluzioni, sono incompetenti dal punto di vista politico. Nuovi regolamenti che sono entrati in vigore, che sono stati appunto raccontati come il grande successo della destra italiana, sono, e l'avevamo già detto, sono cose che portano poi nell'applicazione a applicazioni molto disomogenee, mentre invece lo scopo nel legiferare dovrebbe essere l'armonizzazione a livello europeo. Sono procedure che non raggiungono lo scopo, ma minano la coesione sociale e aumentano le violazioni di diritti e aumentano in definitiva i problemi, quando invece si tratterebbe di governare il fenomeno, evidentemente, come prova a fare Sanchez, che non è un rivoluzionario, ma sa benissimo che fondandosi le nostre economie tutte sulla presenza di lavoratori e lavoratrici stranieri, meglio è, con la bellissima luce del diritto, procedere a regolarizzazioni e integrarli così nella società. Gli altri invece scelgono di lavorare su la propaganda e a fare cattive leggi per fare della buona propaganda. Guarda che c'è, poi le cattive leggi che hai fatto ti si ritorcono contro.
0: Era Cecilia Strada, eurodeputata del PD, sulla questione Dublinanti, che 5 paesi europei ora vogliono rimandare in Italia. Adesso ci sono le notizie e poi torniamo.
3: Popolare Network.

0: redazione le notizie delle 8.30. L'ONG Alarm Phone dice di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate, devono intervenire, dichiara l'organizzazione umanitaria che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e le gira ad altre ONG e appunto alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia.
1: Intanto il governo Meloni è sotto pressione per l'annuncio di 5 paesi europei, Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti passate dal nostro paese prima di arrivare in altri stati europei. La maggioranza è in imbarazzo, l'opposizione la accusa in sostanza d'aver portato avanti una linea fallimentare a livello europeo sull'immigrazione.
0: In Ucraina questa mattina il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66 in un attacco russo sulla regione. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
1: A Hong Kong, due ex organizzatori delle veglie annuali in memoria della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati per incitamento alla sovversione. La pena deve essere ancora annunciata, ma rischiano fino a 10 anni di carcere, in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per volontà del regime cinese.
0: Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Saied. La mobilitazione era stata convocata dal movimento civico Nafas, ma hanno partecipato anche i principali partiti di opposizione. Al centro della protesta il caro vita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità durante il corteo. È stata chiesta anche la liberazione dei detenuti politici.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva a Tito, in provincia di Potenza. A dare l'allarme il marito e il figlio che erano con lei e che avrebbero cercato di rianimarla senza riuscirci. La donna avrebbe segni di un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quello che è successo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono isolate. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Leila, del musicista della Repubblica Democratica del Congo, Ray Lema. Sono le 8:37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Summertime e questa musica non è casuale perché andiamo idealmente proprio in Repubblica Democratica del Congo.
1: Anch'io Leila, oh, Leila.
0: Sono passati 100 giorni da quando è stata dichiarata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. In 100 giorni la crescita dei contagi è stata esponenziale, almeno 2.325 persone sono morte e ora l'epidemia è considerata la più letale nella storia del paese. La scorsa settimana le Nazioni Unite hanno detto che l'Ebola sta vincendo in Repubblica Democratica del Congo. Ne parliamo con Mirella Riccardi, psicologa referente della salute mentale di Medici Senza Frontiere, che è stata in Repubblica Democratica del Congo a giugno e luglio. Buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, dottoressa, lei che ha visto la situazione, che cosa vuol dire poi concretamente quando le Nazioni Unite dicono che l'Ebola sta vincendo?
2: Bah, diciamo che l'Ebola sta vincendo perché c'è ancora un lavoro comunitario importante da fare, nel senso che intorno all'Ebola ci sono molti fantasmi, molti stereotipi, molti stigma, quindi le persone arrivano molto tardi nei nostri centri di salute perché hanno paura di ricevere trattamenti, hanno paura dell'Ebola stessa, che loro considerano come un'invenzione, una produzione dei bianchi, dei Muzungu, no? Loro ci chiamano Muzungu Ebola. C'è una diffidenza, ci tengo a precisare che il Congo è estremamente eterogeneo, ci sono luoghi in cui le ONG sono molto più conosciute, quindi l'accettazione della cura e del trattamento è molto più facile e fluida, luoghi invece in cui la comunità è comunque più ostile. Il segreto, diciamo, per permettere di allargare il trattamento e di accedere a quante più persone possibili è il dialogo con la comunità. Con la comunità, scoprire le loro preoccupazioni, decostruire in qualche modo anche i loro legittime paure. Ricordiamo che il Congo viene da una storia di violenza e di colonialismo violento, lungo e antico, quindi c'è una diffidenza interiorizzata nelle persone ed è proprio lì che vale la pena incontrarli, dialogare, comprendersi, conoscersi reciprocamente, ed è questo un po' la strategia che può permettere alle persone di accedere piano piano, come è avvenuto nel centro di salute di Ebola in cui ho lavorato, di accedere, accogliere le cure, riconoscere l'operato dell'intera equipe di italiani, francesi, europei, asiatici, congolesi, dalla Costa d'Ivorio, dal Camerun, perché come sapete MSF ha un team internazionale. Quindi il segreto, diciamo, per rallentare il flusso di contagi, prima di tutto, è il dialogo, l'ascolto e la presenza con la comunità.
0: Ma è concretamente, dal punto di vista psicologico, il suo intervento in quel contesto come funziona, in cosa consiste?
2: Ma noi con i colleghi locali abbiamo costruito un percorso, ecco, di cura psicologica che accompagna il paziente dal suo ingresso nei reparti di isolamento dell'isolamento dei sospetti, isolamento dei casi positivi, accompagnamento durante tutto il percorso di cura, sessioni individuali all'uscita, quando il risultato finalmente giunge negativo, sessioni di accompagnamento anche all'annuncio del risultato, perché qualche volta un caso negativo può trasformarsi in positivo e quindi il trauma di ricevere una diagnosi di positività Ebola è importante, quindi insieme ai medici accompagniamo l'annuncio al risultato e accompagniamo le famiglie anche dei pazienti, quindi accompagniamo il paziente dall'ammissione all'uscita fino anche al decesso quando arriva, quindi c'è l'accompagnamento al lutto della famiglia con tutti i rituali che Ebola richiede per una sepoltura degna e sicura, e quindi si accompagnano anche le famiglie durante il percorso, si cerca di sensibilizzare anche le famiglie che sono un ponte importantissimo per la comunità.
0: Ma al di là delle, cioè oltre alle persone che sono direttamente coinvolte perché un membro della famiglia prende Ebola, ma in generale un'epidemia come quella di Ebola in un contesto socio-economico come quello della Repubblica Democratica del Congo, che impatto ha sulla psiche sociale, diciamo così?
2: Ma fragilizza ancor più una popolazione che, ahimè, è martoriata da guerre civili lunghe e lontane, da malnutrizione, colera, malaria. Cioè, il Congo purtroppo per anni, nonostante le ricchezze profonde che ha, vive in uno stato di estrema povertà, questo lo sappiamo in tanti, lo sappiamo tutti, e quindi si innesca ovviamente la paura della morte evocata da Ebola, si innesca su un sentimento di vita già precario, già di vulnerabilità, o su traumi passati. C'è chi ha vissuto magari lo scorso anno la guerra e ha delle memorie traumatiche di guerra, arriva Ebola e nuove memorie, nuovi traumi si installano. Quindi è un lavoro complesso di plurimi vulnerabilità, plurimi traumi, plurimi, e lo spazio, diciamo, che noi creiamo di dialogo, forse è l'unico spazio di sollievo, di pace, in cui la persona può sentirsi accolta senza paura. Perché spesso si vive con paura di attacchi, occasionali, paura di violenze, paura di ecco, malaria, come dicevo prima, malaria, colera sono frequenti, regolari, e quindi c'è una vulnerabilità sicuramente molto alta. Al tempo stesso c'è anche una capacità di fidarsi, che non è anche nell'ostilità, perché in alcuni momenti, in alcune regioni, ecco, rispetto a Ebola c'è una certa ostilità, però quando si riesce a creare quel famoso incontro operatore comunità, ecco lì, attraverso quell'alleanza che possiamo dire umana o che potremmo dire terapeutica in gergo tecnico, lì le cose poi possono cambiare.
0: Grazie, dottoressa, di essere stata con noi.
2: Prego.
0: Grazie, una buona giornata.
2: Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.
0: Era la dottoressa Mariella Riccardi, referente salute mentale di MSF.

0: Ora, come ogni venerdì, andiamo in Cisgiordania per il nostro settimanale diario dai territori occupati. Si chiama Buongiorno Deisha, Deisha il campo profughi vicino a Betlemme, da dove ci arriva il diario a cura di Anita De Donato. Oggi il diario parla di lavoro.
1: Bentornati nel campo rifugiati di Deisha. Voglio tornare indietro, vienimi a prendere, non voglio morire, voglio tornare da mia figlia. Così ha detto Ali, uno dei miei nipoti di 23 anni, ad un suo amico in un messaggio vocale prima che i soldati gli sparassero una raffica di proiettili addosso. Un proiettile lo ha preso di striscio su una scarpa, scappando al buio è caduto in un fossato accanto alla strada, riportando una distorsione al ginocchio. Ma è riuscito a tornare a casa vivo, è stato fortunato. Da 6 ore era nascosto tra i rami di un albero nel buio della notte, mentre i soldati ispezionavano l'area con le loro jeep, a piedi e con droni, illuminandola con dei bengala. Ha commesso un errore. Impaurito e stanco, ha usato il telefono per mandare questo messaggio e la luce del telefono l'ha reso visibile ai soldati. Si trovava in quel bosco per attraversare clandestinamente la Green Line, il confine tra la Cisgiordania e Israele, per andare a lavorare come operaio edile in Israele. Un confine che in realtà non è territoriale, dato che diversamente da qualsiasi confine al mondo tra due paesi, in cui si subiscono i controlli dell'autorità del paese dove si entra, gli israeliani possono attraversarlo liberamente ed andare in Cisgiordania senza subire i controlli dell'autorità palestinese. Solo i palestinesi non possono attraversare questo confine, un confine amministrativo quindi, funzionale all'apartheid. Un trafficante palestinese lo aveva portato su un furgoncino insieme ad una trentina di altri giovani uomini da un villaggio vicino al confine fino a quel bosco, attraversando una strada che porta a una colonia. Lo ha pagato 1.500 shekel, 437 euro. I trafficanti palestinesi organizzano l'attraversamento clandestino del confine e segnalano agli operai il momento buono per passare, quando non ci sono soldati di guardia, coordinandosi con i trafficanti israeliani al di là del confine, alcuni ebrei, altri palestinesi del 48 con cittadinanza israeliana. Arrivati nel bosco si erano incamminati fino alla rete sormontata da filo spinato che in quel tratto sostituisce il muro di segregazione che circonda la Cisgiordania, che non è ancora completato. Altri operai, prima di lui, avevano tagliato la rete e l'avevano attraversata per essere recuperati dall'altra parte da uno dei tanti trafficanti israeliani che si occupano di trasportare gli operai fino al posto di lavoro. Qualcuno che passava dalla strada che porta alla colonia vicina deve aver visto il furgoncino stipato di operai che si dirigeva verso il bosco, perché improvvisamente sono arrivati i soldati alla ricerca del gruppo. Tornato a casa, Ali ha abbracciato forte la sua giovane moglie e la figlia di 5 anni e ha chiamato sua madre, prima di andare dal medico che gli ha dato alcuni giorni di prognosi. Passati quei giorni, ha intenzione di riprovare ad attraversare il confine per tornare a lavorare. «Devo andare, zia Anita, o non mi chiameranno più per lavorare. La mia famiglia deve mangiare. Cosa devo fare?» Per Ali questi rischi sono ormai abituali, così come lo sono per le migliaia di operai che si recano a lavorare in Israele clandestinamente, chi tagliando le reti ed evitando le telecamere, chi scavalcando l'imponente muro alto 8 metri, sormontandolo con labili scale progettate per essere montate sul posto e calandosi dall'altra parte con delle corde. Il numero di uomini che si arrischia in questa impresa è aumentato esponenzialmente da ottobre 2023, da quando il governo israeliano ha smesso di rilasciare i permessi per lavorare in Israele legalmente, lasciando più di 150.000 persone senza l'unica fonte di reddito per soddisfare i bisogni della propria famiglia, dato l'elevato tasso di disoccupazione in Cisgiordania. Con il pretesto di garantire la sicurezza dei cittadini israeliani, Israele usa la politica dei permessi come strumento politico per portare al collasso l'economia palestinese, che è già schiacciata dalle condizioni coloniali imposte dagli accordi di Oslo e di Parigi del 93 e del 94, ed è totalmente dipendente dall'economia israeliana. Prima del 2023 l'attraversamento clandestino del confine avveniva con il tacito consenso dei militari israeliani, che spesso chiudevano un occhio, permettendo lo sfruttamento illegale dei palestinesi, che contribuisce alla prosperità dell'economia israeliana. Dal 2023 l'esercito sta attuando controlli più rigorosi e il rischio di essere uccisi è decisamente aumentato. Quando va a lavorare in Israele, Ali resta là almeno un mese. È troppo rischioso fare avanti e indietro ed è anche troppo costoso. Lavora 5 giorni a settimana, dato che il venerdì e il sabato sono festivi, e guadagna 500 shekel al giorno, 145 euro, lavorando per 8 ore. deve pagare 1000 shekel al mese per poter avere un posto dove nascondersi insieme ad altri operai, a volte in una stanza vicino al luogo di lavoro, a volte in un rifugio arrangiato sotto a degli alberi. Deve pagarsi da mangiare con circa 100 shekel al giorno, 3000 al mese, e infine paga altri 200 shekel ai trafficanti per tornare in Cisgiordania. 11 giorni di lavoro gli bastano a malapena per pagare tutte le spese, che gli costano circa 1660 euro. Non sempre però il lavoro è garantito per tutto il mese. A volte resta nascosto per giorni senza lavorare, sperando di essere chiamato per poter coprire le spese e portare a casa qualche soldo alla famiglia. Mio cognato Mohammed invece è più fortunato. Lui è uno dei pochissimi operai che ha ottenuto un permesso per recarsi legalmente in Israele a lavorare. Infatti l'assenza della manodopera palestinese, sfruttata e sottopagata, ha messo in crisi settori edile, agricolo e industriale israeliani, portando a una perdita mensile di più di 725 milioni di euro. Molte imprese israeliane quindi hanno fatto pressioni sul governo per un parziale ritorno dei lavoratori palestinesi della Cisgiordania, ma non di Gaza, data la carenza di manodopera israeliana. Nella prima metà del 2026 hanno rilasciato 8000 permessi per lavorare in Israele rispetto ai circa 115000 prima del 2023. Questi permessi sono rilasciati o negati in modo discrezionale, usati come strumento di ritorsione e di coercizione individuale oltre che collettiva. La domanda di un permesso di lavoro deve essere presentata al COGAT, un'agenzia del Ministero della Difesa israeliano, supportata dall'invito di un datore di lavoro israeliano. Nel contesto dell'apartheid sono in pochi ad avere relazioni con imprenditori israeliani, relazioni che sono diventate un capitale sociale importante che accresce il potere economico e politico di un palestinese. Ecco quindi che entrano in gioco gli intermediari, palestinesi della Cisgiordania o palestinesi con cittadinanza israeliana, che reclutano operai in Cisgiordania per conto di imprenditori israeliani in cambio del pagamento di un'ingente commissione illegale, che non viene restituita neanche nel caso in cui il permesso sia rifiutato e che dal 2023 è aumentata notevolmente. Queste commissioni sono così elevate che molti operai usano gran parte del compenso di lavoro per pagarle o addirittura si indebitano con gli intermediari o il datore di lavoro. Gli intermediari lucrano sulle condizioni di vulnerabilità degli operai, in collusione con funzionari corrotti del COGAT, ai quali spesso pagano ingenti tangenti perché rilasciano i permessi. Ottenere un permesso non è una garanzia di riuscire a lavorare. A volte gli operai non riescono a raggiungere il luogo di lavoro a causa della chiusura di un checkpoint o vengono rimandati a casa a causa di improvvise decisioni amministrative o securitarie, senza meccanismi per difendere i loro diritti. A ottobre 2023, migliaia di lavoratori della striscia di Gaza con un permesso di lavoro improvvisamente sono diventati immigrati clandestini, una situazione unica a livello globale. Alcuni sono fuggiti in Cisgiordania per salvarsi la vita, altri sono stati arrestati in modo arbitrario e sono tuttora detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane, senza che si possa sapere dove siano. Per essere al lavoro in Israele alle 8 del mattino, Mohammed deve andare alle 4 presso l'unico checkpoint nella zona di Betlemme dal quale possono passare gli operai. Qui gli operai trascorrono ore, ammassati in attesa di poterlo attraversare a piedi sotto la costante minaccia delle armi dei soldati. Anche i lavoratori illegali sono soggetti a sistematiche pratiche di sfruttamento e non godono dei diritti sociali previsti dalla legislazione israeliana. Vivono in alloggi in condizioni indecenti, vengono pagati in nero meno dei lavoratori illegali e a volte non vengono neanche pagati e vengono licenziati illegalmente. Nelle colonie israeliane le condizioni di lavoro sono anche peggiori e i compensi sono più esigui. Tuttavia, lo Stato di Israele rilascia più facilmente il permesso per lavorare nelle colonie, favorendo così l'apporto di manodopera per l'espansione delle colonie. Quando Adam e Ibrahim hanno lavorato nelle colonie, spesso hanno subito sopruse e violenze da parte di bambini o giovani israeliani che li insultavano, che lanciavano loro pietre e spazzatura, approfittandosi della propria impunità e intoccabilità, sempre protetti dai soldati e dalla polizia. Ottenere un permesso per lavorare in Israele è un privilegio che oggi rischia di diventare totalmente inaccessibile. Dal 2023 il governo e il Parlamento israeliani hanno approvato piani straordinari che puntano a sostituire la manodopera palestinese portando circa 400000 lavoratori migranti dal sud-est asiatico, dall'Africa e dall'Europa dell'Est. Per velocizzare le immigrazioni il governo ha sospeso l'esclusività degli accordi bilaterali, permettendo alle compagnie private di reclutare direttamente i migranti, causando non pochi problemi sociali. Il 12 agosto il ministro dell'economia israeliano ha dichiarato: abbiamo sostituito i lavoratori palestinesi con lavoratori che non ti pugnalano alle spalle né causano danni. A questi lavoratori si aggiungono i migranti clandestini, vittime della tratta di manodopera contro la quale lo Stato di Israele non ha ancora stabilito misure penali di protezione e di prevenzione in accordo agli standard internazionali. I palestinesi reagiscono a queste politiche dimostrando ancora una volta un'incredibile capacità di resilienza. Si inventano di tutto per sopravvivere, come raccogliere lattine e rame da rivendere. Nei villaggi si assiste al ritorno alle attività agricole, che erano in crescente abbandono, diventate insostenibili e sempre meno redditizie a causa della competizione con l'agricoltura high-tech israeliana sovvenzionata dallo Stato e delle costringenti condizioni amministrative imposte con gli accordi di Oslo. Il villaggio rurale di Wadi Fukin, nell'area sud-ovest di Betlemme, è quasi interamente circondato da due colonne israeliane che si espandono a ritmo vertiginoso occupando le terre del villaggio. Situato al confine con Israele, prima del 2023 il villaggio costituiva una sorta di hub di transito di operai in attesa di attraversare il confine clandestinamente e con il crescente abbandono dell'agricoltura rischiava di diventare un paese dormitorio di operai che lavorano in Israele. In seguito alle misure adottate dal governo dal 2023 e all'espansione della città israeliana di Tzur Hadassa, al di là del confine sulle terre del villaggio, è diventato quasi impossibile attraversare quella parte del confine. Di conseguenza, molte terre che prima erano abbandonate, oggi sono coltivate. Consapevole di queste dinamiche, l'esercito israeliano ha intensificato le misure che da sempre mette in atto per ostacolare le attività agricole, vietando la costruzione di infrastrutture e danneggiando quelle esistenti, vietando la coltivazione di molte terre e confiscandone altre e impedendo con violenza agli agricoltori di recarsi alle proprie terre. A marzo il mio amico Youssef è stato prelevato dai soldati mentre coltivava il suo campo, con il falso pretesto che si fosse avvicinato ai pendii delle colline dove si estende la colonia di Beit Arelit. Che non fosse vero era facilmente dimostrabile dalle registrazioni delle telecamere che controllano i confini della colonia. I soldati lo hanno legato, bendato e picchiato per poi caricarlo sul cassone della loro jeep, che continuavano a fermare bruscamente per fargli picchiare la testa. Lo hanno trattenuto in caserma per ore, picchiandolo ancora. Nessuno sapeva dove fosse, era scomparso. Non essendoci alcun motivo che giustificasse l'arresto, il loro superiore poi lo ha fatto rilasciare. Per settimane ha faticato a camminare e per un mese non ha potuto lavorare perché non riusciva più a muovere le dita delle mani a causa del laccio che le legava strette. Nonostante la paura, è tornato ogni giorno al suo campo, che ha coltivato con l'aiuto della moglie e delle figlie. Le colonie costruite sulle colline che circondano il villaggio e inaccessibili ai palestinesi sono così vicine che si possono scorgere ad occhio nudo i coloni che si spostano a piedi o in auto. Si possono sentire le voci dei bambini che giocano nei parchi nella colonia e la notte le luci dell'insediamento illuminano il villaggio. Molti coloni armati vanno nel villaggio per farsi il bagno nelle vasche di irrigazione, danneggiando i campi e i sistemi di irrigazione, mentre i coloni delle comunità ultra-ortodosse Haredi vanno a pregare presso le sorgenti naturali del villaggio, rivendicando la sacralità di quell'acqua per gli ebrei. I bambini della colonia scendono i pendii delle colline e rubano i muli degli agricoltori per giocarci, da soli, senza timore, perché sanno di essere intoccabili. I bambini palestinesi, vedendoli, scappano a casa impauriti. Questa è la vita in Palestina, dove anche le cose più semplici, per noi scontate, sono difficili e pericolose. Se doveste scegliere tra la fame della vostra famiglia e il rischio di morire, voi cosa scegliereste?
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Veneto, i Patagarri, Micro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: Sono le 9, 4 minuti, questa è Summertime, siamo di nuovo in diretta. Milano, che un anno fa ha visto succedere qualcosa che in qualche modo sembrava che avrebbe potuto cambiare un po' il nostro modo di vedere la città, cioè lo sgombero del Leoncavallo. Esattamente un anno fa, infatti, proprio mentre come oggi Milano era in vacanza, il Leoncavallo veniva sgomberato all'alba del 21 agosto 2025, arrivavano i blindati della polizia, dei carabinieri in via Watteau e dopo 133 tentativi di sfratto andati a vuoto e 31 anni di occupazione nel centro sociale deserto, senza nessuno che potesse fare resistenza, veniva blindato e sgomberato. Un anno fa, lo ricordo bene anche perché ero qui in redazione e più o meno a quest'ora nel giornale radio in breve raccontavamo così quello che stava succedendo. È in corso da questa mattina lo sfratto del Leoncavallo. In questo momento la polizia si trova all'interno del centro sociale di via Watteau con l'ufficiale giudiziario. Secondo le mamme del Leoncavallo si tratta di uno sfratto esecutivo che lascia 30 giorni di tempo per trovare un accordo con la proprietà e per prendere un po' di cose. Da via Watteau siamo in collegamento con la nostra inviata Chiara Manetti. Buongiorno Chiara.
1: Sì, buongiorno Martina, sono proprio davanti al Leoncavallo in via Watteau. Questa mattina presto, come anticipavi anche tu, è scattata l'esecuzione di sfratto dello storico.
0: E per prendere un po' di cose. Da via Watteau siamo in collegamento con la nostra inviata Chiara Manetti. Buongiorno Chiara.
1: Sì, buongiorno Martina, sono proprio davanti al Leoncavallo in via Watteau. Questa mattina presto, come anticipavi anche tu, è scattata l'esecuzione di sfratto dello storico centro sociale occupato da oltre 30 anni. La strada

0: L'operazione è arrivata a sorpresa, era prevista per il 9 settembre, sarebbe stata la 134esima notifica di sfratto, ma è stata anticipata ad oggi, appunto 21 agosto. E come ti dicevo, noi siamo riusciti ad entrare davanti ad uno degli ingressi in via Watteau e abbiamo visto gli operai che saldavano uno dei cancelli dello spazio. Oggi pomeriggio è prevista una assemblea, non si sa ancora esattamente a che ora, ma insomma vi daremo altre informazioni. Comunque il Leoncavallo in questi anni aveva resistito a più di un centinaio di rinvii. Lo scorso novembre il Ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni di euro ai proprietari per i mancati sgomberi e il Viminale aveva chiesto la stessa cifra a Marina Boer, presidente delle mamme del Leoncavallo. L'associazione poi aveva avviato un dialogo con il comune per spostarsi in un altro immobile in via San Dionigi, ma i tempi sono lunghi, le difficoltà molte. Aggiungo solo che probabilmente questo sgombero è avvenuto anche dopo una serie di pressioni politiche perché Alleanza Verdi e Sinistra aveva annunciato di voler tenere qui la propria festa nazionale a settembre e il ministro dell'Interno Piantedosi aveva promesso allora di accelerare i tempi per lo sfratto. Qui la situazione comunque in questo momento è calma, anche perché appunto siamo in pieno agosto, come dicevi le mamme del Leoncavallo hanno reagito, parlano di una tragedia e hanno detto di avere 30 giorni per portare via le loro cose e per ora è tutto, vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni.
1: Grazie Chiara Manetti dal Leoncavallo.
2: E questa era il momento in cui un anno esatto fa nel nostro giornale radio, in breve più o meno a quest'ora, raccontavamo lo sgombero del Leoncavallo che era in corso. E quel giorno chi il Leoncavallo lo aveva amato, abitato, vissuto, animato, è accorso in via Watteau in qualche giorno dopo, ancora di più, il 6 settembre ci fu una grande mobilitazione, una partecipazione particolarmente significativa alla manifestazione di solidarietà. Un anno dopo di soluzioni non si parla nemmeno più e quel movimento che si era creato sembra sparito. È di questo che parliamo oggi, nel nostro microfono aperto, da ora fino alle 10, vi chiedo ascoltatori e ascoltatrici di dove siete finiti? Avete portato avanti la mobilitazione? In che modo? Che cosa vi è restato di quel giorno? Che cosa vi resta guardando avanti, considerando anche le elezioni a Milano dell'anno prossimo? Ditemelo allo 0233 001 001 per parlare al telefono in diretta o 331 62 14013, diretta @popolarenetwork.it per scrivere. Adesso noi però ne parliamo con la nostra prossima ospite, che è Marianna Dovidio, professoressa di sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professoressa, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, dicevamo appunto in introduzione che un anno fa sembrava un po' che quello che stava succedendo a Leoncavallo fosse un momento anche un po' spartiacque per chiedere con ancora più forza una città diversa. Poi che cosa è successo? Perché si è spento tutto?
3: Questo non lo so perché si è spento tutto, però sì, diciamo che forse è più utile capire un po' qual è stata la dinamica, quali erano anche le forze che si sono presentate alla manifestazione di Milano e capire un po' forse più che il motivo, perché appunto i motivi sono tanti, sono molto anche contingenti, capire un po' queste forze dove sono e quali sono le dinamiche che potrebbero magari ricollegarle, no? E a Milano chiaramente come dire in tutte le città, no? E le forze che sono legate, interessate a spazi culturali aperti, spazi per la democrazia, sono di tanti tipi, diciamo, forse l'elemento che ci può aiutare a capirle.

0: È un po' diciamo così, il grado di istituzionalizzazione, no, di queste forze, per cui ci sono le istituzioni politiche interessate a questi spazi e poi via via gruppi di cittadini, associazioni più o meno istituzionalizzati fino a gruppi, associazioni e forze, diciamo, anche antagoniste verso un'istituzione politica, no, forte. E tutti questi attori, questi soggetti si sono mobilitati, no, in nome del Leoncavallo, con, come dire, l'elemento che li univa, che era un po' quello di chiedere a gran voce, di rivendicare la possibilità di stare in una città con come dire, una visione diversa della città, una visione plurale, no? Delle culture presenti nella città, del modi di stare insieme, eccetera, eccetera, no? E come dire, in quel momento tutte le forze erano unite, presenti, diciamo, dietro a Leoncavallo, no? Cioè, c'era questo collante molto forte e poi via via questo collante, come dire, è un po' andato a perdersi e credo che come dire, le elezioni imminenti amministrative a Milano possano aver avuto un ruolo, o si sperava forse che avessero un ruolo, diciamo, di collante, ma per ora, diciamo così, non si è visto. Forse manca, no, un soggetto, o ancora di nuovo manca quell'elemento, no, di unione di queste forze.
1: Sì, poi lì appunto in quel giorno lì, il 6 settembre, risuonava molto forte anche la domanda su di chi è questa città, no?
0: Sì.
1: Chi possiede questa città? Ora quella domanda lì appunto, diciamo, se non è rimasta senza risposta, la risposta invece è ancora più chiara di prima, forse.
0: Sì, cioè diciamo che è chiaro che a Milano, diciamo, più che chi possiede, e forse sì, è più di chi è la città, no? Nel senso che poi, come dire, a parte il capitale, diciamo così, le associazioni e i soggetti della società civile non hanno molto interesse a possedere, no, la città, quanto a viverla, ad averne il diritto, no, giusto per citare l'idea, no, del diritto alla città molto, molto noto. Sembra un po' che a Milano ci sia una priorità, diciamo così, di principi, per cui il principio della proprietà privata, il principio della competitività economica della città vince su tutta una serie di altri principi che per invece altri soggetti sono più importanti, no? Quindi il principio di avere una casa, per esempio, il principio di esprimere la propria cultura, il diritto di avere una casa, il diritto di esprimere la propria cultura, il diritto di stare insieme senza consumare, eccetera, eccetera, no? E in questa città è chiaro che, come dire, i principi e i diritti hanno sono messi in una priorità, come dire, diversa da quella che molte persone chiedono, o molti soggetti vorrebbero.
1: Sì, poi è ancora più significativo questo pensando all'anno prossimo, no? Alle elezioni che ci saranno a Milano, in cui
0: Esatto.
1: questa domanda forse ancora con più forza risuona.
0: Eh sì, certo. E questo forse è stato, come dire, no? Per quello dicevo, forse le elezioni imminenti hanno reso più difficile lo stare insieme, proprio perché quando si sta insieme in qualche modo si deve, no, decidere di mettere, diciamo, un po' dietro le spalle alcuni principi e sceglierne altri e in qualche modo trovare dei compromessi. E su alcune cose i compromessi non è detto che si trovino, come dire, fa parte della democrazia anche il conflitto, no? E quindi forse su questo tema delle elezioni arrivare a un compromesso su alcuni temi forti come per esempio appunto per quali sono i diritti, no? Che per me sono più importanti rispetto ad altri, forse è un tema sul quale il conflitto rimane molto forte, non si, come dire, c'è tutta una parte della politica più istituzionale che non ha paura a cedere, no? Su alcuni principi.
1: Sì, lei parlava all'inizio appunto di questo collante che c'era l'anno scorso e che poi pian piano si è così un po' è andato scemando. E forse questo, al di là che vale per il Leoncavallo questo discorso, ma vale non solo per il Leoncavallo, chiaramente, appunto le nostre città, in generale le città, non solo in Italia, poi penso valga anche per altri luoghi europei, però insomma c'è un po', viene sempre meno a mancare la parte collettiva ed è per questo che forse c'è un po' un circolo, un cortocircuito, un circolo vizioso perché si tolgono gli spazi di collettività e in questo modo la società è sempre più individualizzata, quindi sempre meno in grado di pensare collettivo e quindi manca poi il collante che tiene insieme tutti per poter appunto continuare una lotta che era iniziata appunto l'anno scorso.
0: Sì, sicuramente questo è uno dei, come dire, degli elementi comuni a molte città oggi. A me sembra che a Milano ci sia proprio, come diceva lei, questo non è solo tipico di Milano, però Milano è molto presente questa idea della necessità di stare sulla competitività, no, economica, come dicevo prima, cioè in nome del fatto che la città di Milano deve essere una città cosiddetta europea, secondo poi un'idea di città europea che è un po' una città che sta dentro flussi del capitale internazionale, molto, come dire, forte, no? Sul piano, del mercato immobiliare, eccetera, eccetera. Quindi un'idea di città, globale, molto appunto, no? Votata al mercato, si rinuncia a tutta una serie, no? In nome di questo ideale che è presentato come se fosse l'unico possibile e diciamo, no, la traiettoria inevitabile della città, si rinuncia a tutta una serie di elementi della città che invece la rendono viva, vivibile, democratica, eccetera, eccetera, perché appunto la città deve competere con altre città e deve vincere, no, questa competizione. E io credo che invece la forza degli spazi altri come il Leoncavallo, come tanti centri sociali, come tanti centri culturali, sia proprio quella di mostrare che, come dire, ci sono dei modelli di vita, dei modelli di economia, dei modelli di città, delle traiettorie possibili che sono molto diverse da queste, no? E quello che sta facendo la città di Milano è proprio, come dire, uniformarsi e costruire una città molto omogenea rispetto a un pensiero dominante che è quello del neoliberismo, se vogliamo chiamarlo così, eccetera, eccetera, no? Del mercato globale e così via.
1: Chiarissimo, grazie di essere stata con noi, professoressa. Grazie,
0: Grazie a voi. Altrettanto.
1: una buona giornata. Era Marianna Dovidio, professoressa di sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Milano Bicocca e adesso invece è con voi che voglio parlare, con voi che quel 6 settembre di un anno fa c'eravate e con voi che in questo anno invece dove siete stati, cosa avete fatto e soprattutto nell'anno che arriva, che verrà l'anno delle elezioni, come questo tema, no? Quello che, quella domanda che si poneva così chiaramente un anno fa, come rientra anche guardando al voto dell'anno prossimo, cioè di chi è la città. Vediamo chi c'è in linea, pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì, ciao, chi sei?
2: Sono Marco.
1: Ciao Marco. Tu c'eri allora, l'anno scorso?
2: Sì, certo, sì, c'ero, ho partecipato a quello che è stato, diciamo, un movimento occasionale su una questione che riguarda un fatto fondamentale, cioè le aggregazioni, gli spazi sociali che in città via via più nel corso degli anni sono sempre venuti a diminuire, ma perché purtroppo anche le amministrazioni, le istituzioni comunali sulla questione della costruzione di spazi pubblici non hanno investito. Del resto quegli spazi servivano e servono a una fascia giovanile precaria che spesso non ha magari le risorse per ascoltare un concerto ad un prezzo equo, servivano per supportare il lavoro magari educativo a favore anche, diciamo, di studenti, e quindi la mancanza di aggregazioni sociali è un dato di fatto. Credo che in questo anno ovviamente sia stato fatto poco, l'amministrazione ha dei vincoli regolamentari, la gara d'evidenza pubblica che era stata fatta per sostituire, diciamo, lo spazio aggregativo eventualmente destinato a Leoncavallo era lontano anni luce da questo tipo di aspettative. Mi pare che Leoncavallo oggi si stia muovendo in una prospettiva di, diciamo, negoziazione con la proprietà privata per entrare nella proprietà dell'edificio di Via Valtozzo. Staremo a vedere, ma al di là di questo,
1: infatti, perché poi il tema è noi.
2: La riflessione politica è questa, è che sicuramente la stagione, i movimenti sono per definizione spesso occasionali, no? Sicuro questo, e in questo caso dovranno saper sostenere, diciamo, le forze politiche o comunque coloro che si candidano a i candidati che si candidano a governare in futuro la città, di ovviamente pensare ad un modello di sviluppo della società, della città in parte diverso da quello che fin qui è stato realizzato. Questo significa evidentemente far sì che l'amministrazione si riappropri di una regia pubblica, sia per quanto riguarda le politiche urbanistiche, sia per quello che riguarda le politiche della casa, le politiche per l'edilizia pubblica, no? I grandi problemi di questa città è che anche il ceto medio in difficoltà oggi è espulso dalla città, è costretto ad andare altrove per i prezzi delle case, per i prezzi dell'affitto. Su questo forse si sta facendo qualcosa gradualmente all'interno dell'amministrazione, ma sicuramente non è sufficiente.
1: Ma tu questa domanda, la domanda che è venuta fuori da, appunto, da quella manifestazione del 6 settembre, sì, ce l'hai in testa e l'avrai in testa però, anche per l'anno prossimo?
2: Ma certo, certo che sì. Cioè, il problema di una città come Milano, oltre, è quello non solo dell'aumento delle disuguaglianze, ma l'aumento delle disuguaglianze è connesso a questo, perché l'assenza di spazi pubblici rende i giovani sempre più individualizzati, atomizzati e spesso nell'impossibilità magari, diciamo, di svolgere quel ruolo collettivo che è necessario per uno sviluppo culturale, anche economico, di una città come Milano, per un modello diverso da quello, diciamo, di aver premiato solamente i grandi profitti. Non a caso con le leggi che sono state fatte purtroppo anche da governi di centrosinistra, Milano ha avuto un aumento di residenze di 5.000 unità, per esempio, di grandi ricchi che attraverso la tassa piatta, rispetto a miliardi di investimenti e di profitti che sono stati realizzati, pagano una tassa annuale, ad esempio rispetto con 300.000 euro. Diversamente io credo invece che bisognerebbe aumentare, per esempio, l'addizionale IRPEF comunale, cioè se esistono degli strumenti progressivi che dovranno essere oggetto di un programma politico avanzato per coloro che si candidano a governare prossimamente la città. È abbastanza evidente che se per alcuni aspetti Milano è diventata una città attrattiva, il modello di sviluppo ha fatto sì che sia stata abbandonata abdicata la resa pubblica nella programmazione dello sviluppo di questa città,
1: sì.
2: Con l'aumento delle disuguaglianze con, e diciamo, la difficoltà del ceto medio in città, che è costretto ad andare al di fuori magari in una città dove è cresciuto, per le politiche delle case, per la politica sulla casa, che ovviamente non può essere affrontata solo a livello comunale, ma deve avere anche una disciplina nazionale che modifichi la liberalizzazione dei canoni, che modifichi per esempio la legge urbanistica che è del 1942. Ecco, questi sono i temi di cui si dovrà occupare la politica, con programmi seri che mettono insieme movimenti, candidati e società civile.
1: Chiarissimo, grazie Marco, mi sembri anche grazie. Che lavoro fai? Mi sembri molto sul pezzo.
2: Sono avvocato.
1: Ah, eccoci. Perfetto. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao ciao. Allora, Ela scrive: mi sembra che ormai le proteste, le rivendicazioni, l'impegno su una questione o un tema preciso siano ad intermittenza, si accendono spesso sull'onda della risonanza mediatica su qualcosa e si spengono o comunque si assopiscono quando gli stessi media, non per forza mainstream, anche nei circuiti alternativi, tolgono i riflettori. In generale poi le persone sono risucchiate dalle proprie vite individuali, c'è pochissimo collettivismo e le occasioni di aggregazione sono per lo più a fini consumistici. E questo è un po' quello che dicevo prima, cioè questo cortocircuito o circolo vizioso, chiamiamolo come preferiamo, in cui spariscono gli spazi di aggregazione e la battaglia, la collettività che dovrebbe portare avanti quella lotta per gli spazi sociali, come era ed è il Leoncavallo, perde la forza perché perde di collettività. Adesso ci sono le notizie in breve, poi continuiamo a parlarne, chiamatemi allo 02 33 001 001 o scrivetemi al 331 62 14013 o a diretta @popolarenetwork.it. La domanda è: a un anno dallo sgombero del Leoncavallo, a un anno dalla manifestazione del 6 settembre, che fine abbiamo fatto? Che fine ha fatto quel movimento? Che fine ha fatto quella domanda che risuonava così forte di chi è questa città? E soprattutto come tutto questo si incanala verso le elezioni dell'anno prossimo? Ne parliamo tra pochissimo, ora le notizie. Ciao!
3: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv, uccidendo tre cittadini israeliani.
7: E sempre in Cisgiordania una nuova generazione di coloni israeliani è tornata nell'insediamento di Kadim, che i vecchi coloni avevano abbandonato 20 anni fa per decisione del governo israeliano di allora. Ieri c'è stata la riapertura ufficiale dell'insediamento con l'arrivo di 13 famiglie. Poche ore fa Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali portata avanti dall'attuale governo di Netanyahu.
6: Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Saied. La mobilitazione è stata convocata dal movimento civico Nafas, ma hanno partecipato anche i principali partiti di opposizione. Al centro della protesta il caro vita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità. Durante il corteo è stata chiesta anche la liberazione dei detenuti. detenuti politici.
7: A Hong Kong, due ex organizzatori delle veglie annuali in memoria della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati per incitamento alla sovversione. La pena deve essere ancora annunciata, ma rischiano fino a 10 anni di carcere in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per volontà del regime cinese.
6: Verranno ascoltati dai carabinieri marito e figlio della donna di 57 anni trovata morta nella sua abitazione a Tito, provincia di Potenza. A dare l'allarme questa mattina sono stati loro, che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la donna che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si escluda alcuna ipotesi.
7: Da questa mattina sta piovendo su gran parte del nord Italia, in Liguria è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico, ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, altre strade sono state chiuse in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano e nel comune di Arenzano. Stamattina all'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. In Lombardia ieri in Alta Val Brembana una frana ha isolato i paesi di Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Oggi al nord e al centro 11 regioni in allerta per le forti piogge, mentre al sud il cielo sarà sereno con temperature in aumento.
6: In Cina sono 160 i morti delle alluvioni che hanno colpito il sud del paese. Il tifone Maisak aveva provocato a luglio piogge torrenziali e gravi inondazioni in diverse aree della Cina, in particolare nella regione autonoma del Guangxi. Una decina di persone risultano ancora disperse. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network.

I Pancreas con la canzone del Bosco, Radio Popolare, questa è Summertime. Stiamo parlando del Leoncavallo, o meglio, un anno fa lo sgombero del Leoncavallo, un anno fa la grande manifestazione di solidarietà. Una domanda che aleggiava, insomma, che era preponderante un po' nelle teste di tutti, e cioè: di chi è questa città un anno dopo? Cosa resta di quel giorno? Cosa resta di quella domanda? Cosa resta di quella mobilitazione? Sembra un po' tutto congelato. Nicola scrive: sono stato presente nelle fasi successive allo sgombero, aiutando nel trasloco, è stato molto triste. Mi sono stupito delle poche persone presenti a dare una mano in confronto agli eventi serali. Lo dico senza polemica, ma occorre contare bene le forze per far funzionare uno spazio come il Leo. Ma oltre a far funzionare uno spazio come il Leo, diciamo, senza necessariamente farlo funzionare, ma chi sta dietro al Leo, chi rappresenta o è in grado di portare, di fare da parte la famiglia allargata del Leoncavallo, diciamo così, ecco, in questo anno che fine ha fatto? E tutte quelle persone che si erano presentate, che avevano dimostrato quanto spazi come il Leoncavallo fossero cruciali per il tipo di città che vogliamo, è un po' sparito tutto. Vi chiedo questo e vi chiedo di dirmelo chiamandomi allo 0233 001 001 oppure scrivendomi al 331 62 140 133. Scusate, mi sono impallata. 331 62 140 103, ok? Questo per WhatsApp e Telegram, o SMS diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le email. Andrea: io c'ero l'anno scorso, ma soprattutto c'ero nel settembre del 1994, quando siamo saliti sui tetti di Via Watteau. Premesso che non considero la trattativa sul nuovo Leoncavallo legale una linea del Piave, mi pare che le realtà territoriali non manchino, e anzi mi sembrano più vive che mai grazie ad una generazione emergente che ha saputo organizzarsi e rappresentarsi anche in grandi movimenti come quello contro il genocidio. Ripartiamo da qui e sosteniamo questi ragazzi stando un passo indietro. Benissimo, però insomma, ecco, bisogna, serve la collettività, no, in queste cose, soprattutto a maggior ragione guardando all'anno prossimo, a quello che saranno le elezioni, a come questo, la città che cambia, questa, come Milano sta cambiando, come questo rientrerà un po' anche nel voto dell'anno prossimo. (Applausi) 0233 001 001 per chiamare in diretta, SMS, WhatsApp e Telegram, 331 62 140 103, oppure diretta @popolarenetwork.it. Metropolitane hanno vinto le rotonde, i ponti. La domanda è: da in questo anno, dallo sgombero del Leoncavallo in poi, come avete portato avanti quella mobilitazione che si era nata, se l'avete portata avanti? E se non l'avete portata avanti, perché che cosa vi ha bloccato o che cosa vi ha reso difficile mantenere la mobilitazione?

0: Ha perso la città di Niccolò Fabi e la domanda resta: ha perso la città? Abbiamo perso quella voglia di comunità? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, senti, non volevo telefonare perché ho telefonato altre volte, però io sono via, sono in montagna adesso, era l'anno scorso ero in montagna, io sono molto anziano,
0: sei
1: e io
0: Dino,
1: parlo
0: sì.
1: anche per mio figlio che frequentava il Leoncavallo e adesso c'è un negozio di dischi. Volevo dirgli una cosa, guarda, io sono molto deluso, io sono nato in Corso Garibaldi al 95, cioè ho 81 anni, è cambiato tutto questa città in peggio, nel peggio, nel peggio, nella socialità. C'è la cattiveria, c'era una cosa che io non pensavo che arrivava alla mia età succedesse questo. Io sono nato in una zona operaio ora, adesso è una zona di ricchi, questa qua. È di ricca come sta diventando la città di ricchi, della divisione proprio. Si vede proprio la divisione di classe, questo è grave. E io ritengo responsabile prima di tutto Sala, che io personalmente non ho votato. Avevo votato Pisapia, sono stato deluso da Pisapia e lo dico qui, è chiaro che qualcuno mi dirà voi del 68 siete quelli sempre che rovinano la sinistra, io non andrò a votare se c'è un personaggio che sento di regia, questo non lo voterò.
0: Ma chi è che voteresti allora l'anno prossimo?
1: Ma non lo so, perché non c'è nessuno che mi dà non vedo più nessuno che mi dà quella guida rivoluzionaria, ma non rivoluzione armata, è una rivoluzione veramente nella socialità. Ti dico un esempio, io ho 81 anni, quando è cosa che rimane nel 95, all'angolo. Io sono nato finita la guerra, non c'era niente a Milano, che era proprio niente, e si mangiava, che era poco da mangiare. E prima i meridionali che venivano su a Milano, erano i pugliesi, noi parlavamo in milanese e l'aereo parlava in pugliese, si capiva niente, però c'era una socialità, ci si aiutava, adesso non ci si aiuta più, questo discorso, e questo è colpa anche delle istituzioni, e Sala, e questo Sala, che di sinistra non c'è niente, e dalla sinistra non c'è proprio niente, è gente che l'ha votato, e adesso dice, se va via Sala arrivano alla destra, ma cosa cambia? Tutto qua.
0: Grazie Dino, ciao, buona giornata, ciao.

0: Allora, siccome stiamo parlando del Leoncavallo, di quello che dallo sgombero del Leoncavallo un anno fa ad oggi, in un anno, è cambiato o non è cambiato, e anche voi che eravamo lì quel 6 settembre o quel 21 agosto, cosa abbiamo fatto in questo anno, come abbiamo portato avanti quella mobilitazione, se l'abbiamo fatto. Vi volevo leggere l'intervista a Marina Boer dell'Associazione delle Mamme del Leoncavallo. Prima però c'è una telefonata in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Margherita. Ascolta, sì. Io seguo il Leoncavallo da quando ero in via Leoncavallo, che era tutta un'altra cosa. Io mi sono sempre fatta... Io sono anziana, ho 82 anni. Sì. Ho fatto il 68, me li sono cuccate tutte, ho passato... Quando sento i ragionamenti di quel signore lì, fin quando ragioniamo così saremo sempre conciate nel peggio, perché la mia generazione era una di quelle che diceva lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, cioè abbiamo i fascisti al governo. Detto questo, io mi sono sempre fatta una domanda, ma il Leoncavallo, ma perché non ha fatto un azionariato di qualsiasi tipo? Io l'ho seguito sempre. E prima è passato da Leoncavallo, poi è andato in un'altra sede, poi è andato. Io me la sono sempre fatta questa domanda. Tutti i compagni che lo seguivano, tutta la gente, anche gente importante, ma come io faccio una domanda e non faccio un'accusa, sì. Ma come mai non è mai venuto in mente di comprare uno stabile? Come mai? L'ha fatto Radio Popolare, cavoli, io seguo Radio Popolare da quando era Milano Centrale. Che ha cambiato 800.000 sedi. Io me la faccio questa domanda. Se non sono riusciti a fare un accordo con Pisapia, che era l'ultimo sindaco un po' decente che abbiamo avuto, perché poi è inutile che accusano Sala. Voglio dire, Sala ha fatto l'interesse di Sitilai e di tutta quella gente lì che era ben contenta. Siamo una massa di ipocriti. La gente non ha mica attaccato Sala quando quelli di Sitilai vendevano le case a 400.000 euro che avevano pagato 100.000 quelli dell'isola. Io ne conosco tre o quattro, voglio dire, sai cos'è che la gente vuole? La moglie ubriaca e la botte piena.
0: Sì. Grazie Margherita.
1: Comunque, questa cosa qua del Leoncavallo io me la sono sempre domandata, perché avremmo risolto il problema, i soldi li avremmo trovati. Perché lì veniva tanta gente, ma specialmente negli ultimi anni veniva anche gente importante.
0: Sì, sì, certo, la domanda ci sta. Grazie Margherita.
1: Ciao,
0: grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Oddio, pronto, spegni la radio.
2: Spegni la radio.
0: Niente. Pronto? Niente. Allora, intanto che l'ascoltatore spegne la radio, vediamo. Leggo Martina, non sono io, un'altra Martina. Tanti anni fa, con persone bellissime, abbiamo messo su la cascina torchiera, la meraviglia. Ora è tutto cambiato. Provate a pensare a quanti spazi sociali c'erano, quanti. E noi si era giovani e li riempivamo. Ora i giovani stanno altrove, non dico siano peggio, sono solo diversi. Non sanno cosa voglia dire la bellezza di fare socialità. Io ero allo sgombero del Leo in via Leoncavallo e telefonai a Radio Popolare quel giorno da una cabina telefonica lì vicino. Vi voglio bene, Martina. Grazie, Martina. Ma il tema generazionale è un tema, forse, però non lo so, perché insomma è difficile fare dei paragoni generazionali considerando appunto le diverse... il modo diverso in cui le varie generazioni sono cresciute, senza dire quale sia meglio o peggio, però è difficile dire i giovani sono altrove, si disinteressano, eccetera. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
3: Pronto, buongiorno, sono Simone da Milano.
0: Ciao. Tu c'eri alla sgombero del Leoncavallo, alla manifestazione del 6 settembre?
3: No, non c'ero, perché io mi ricordo anch'io quando ero, diciamo, ragazzino, 17 anni, quando hanno sgomberato in via Leoncavallo. Comunque più che altro volevo dire, ricondurmi a quello che diceva la signora di prima, che trovo tutto giusto, nel senso che Sala è il peggior sindaco che abbiamo mai avuto, non è neanche un sindaco, lui non è neanche un uomo di sinistra, è un uomo che è stato messo lì da Renzi, ricordiamocelo, prescritto per la questione dell'Expo, adesso sulla questione San Siro ne vedremo delle belle con tutti i casini che ha fatto, e non so, i suoi De Cesari e tutti i suoi uomini e donne più vicine che sono indagati, molti di loro, e quindi credo che Milano, non so quale alternativa ci possa essere, perché uno dice: io ho votato Pisapia dopo 5 anni non si ricandida, perché? Per mettere questo personaggio davvero indefinibile che ha rovinato Milano, ha distrutto Milano, perché Milano, voglio dire, va bene, ci vorranno anche le piste ciclabili, ma è anche la capitale economica italiana, vogliamo bloccarla definitivamente? Vogliamo tornare alle carrozze? E quindi cosa dobbiamo fare? Quindi, e la sinistra italiana comunque è una pagliacciata da sempre, perché io che mi sono battuto, mi sono distrutto il fegato quando c'era il Berlusca, ma io me lo ricordo, c'è su YouTube il discorso di Violante alla Camera, che dice: lei, dottor Letta, se lo ricorda benissimo perché non abbiamo fatto la legge sul conflitto di interessi, e noi ci siamo dovuti tenere una destra oscena per anni e anni e anni e anni, anni, e adesso abbiamo i fascisti. Ma qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? Questi, adesso io non voglio fare sempre i soliti giochetti di dire i cliché, la sinistra caviale, il role, però...
0: Sì, ma a parte dire, questo, adesso qui stavamo parlando della...
3: No, è che volevo dire che di Sala, Sala lui cosa ha fatto l'anno scorso su Leoncavallo?
0: Sì, ma lascia stare Sala, noi stiamo parlando di...
3: Io non sapevo niente. Mi fa sempre il bello addormentare.
0: Sì, ma lascia stare Sala adesso. Stiamo parlando di noi, della cittadinanza. Che fine ha fatto in questo anno?
3: Quest'anno purtroppo io non mi spiace tantissimo, nel senso che, ripeto...
0: Tu hai portato in qualche modo avanti quella mobilitazione che c'era l'anno scorso?
3: Ma io pure nel mio piccolo ho potuto fare quello che ho potuto fare, sì, anche certo, perché poi io, si figuri, ho il 70% di validità. Quindi non è che io nel mio piccolo faccio quello che posso, però ripeto, se è un po' come la questione di Israele, e la questione di Israele, faccio un esempio, lo so che è una cosa che non c'entra niente, però se i coloni fanno quello che vogliono è perché alle spalle hanno un governo criminale che li spalleggia perché prende i voti. Qua in Italia purtroppo succede la stessa cosa. Qua in Italia l'anno scorso hanno sgomberato il Leoncavallo in un giorno d'estate, con un sindaco assente completamente, sì, che mi dispiace che non si ripresenti alle elezioni, perché vorrei vedere veramente una sua debacle.
0: Va bene, grazie, okay. Simone, grazie, lasciamo spazio agli altri, grazie.
3: Grazie,
0: ciao ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao ciao. Buongiorno. Allora, Fede scrive: sono Fede, ho 35 anni, il Leoncavallo l'ho frequentato, anche se mi è capitato di frequentare di più a Scatassuna, Torino, tra l'altro anche lì. Uno spazio occupato è l'anima della riappropriazione dei luoghi che la società mette da parte. Diventano casa, laboratorio, incontro. Penso invece che questa generazione stia lottando e che noi, i più grandi, vogliamo dare responsabilità a loro per lavarci le mani, per non sentire il senso e la voglia comunque di lottare per un mondo comune. Del resto il mondo siamo noi e quello che scegliamo. Mi sembra appropriato. Yuri, abito in Conte Rosso 20, occupazione dal 1979. Se vuoi puoi dirlo. Oddio, Yuri, troppo tardi, ormai l'ho detto. Eccoci qua. Yuri scriveva: perdonate, oggi c'è una vera e propria repressione e attacco a diverse realtà che si sono riunite con tutti i limiti dell'unità e delle varie collettività. E la nota stonata è che voi non ne abbiate notizia, non ne siete informati. Va bene, ne abbiamo data notizia, tant'è che ne stiamo parlando proprio anche in questo momento. Pier, anni di storia spazzati via nel silenzio di un agosto qualunque, tra offerte milionarie ignorate e burocrazia che chiude ogni porta. Leoncavallo resta così un'anima nomade e dimenticata in una Milano che liquida la cultura di strada e non sa più fare spazio alle sue comunità. Sgomberare è facile, ma cancellare l'identità di un luogo è tutta un'altra storia. L'anima del Leo non vive nelle mura, ma nelle persone. La strada sarà pure impervia, ma la storia di questo collettivo dimostra che prima o poi una nuova casa la si trova sempre. Le idee non si sgomberano. Era proprio un po' questa la domanda che ponevo. Se è vero che l'anima del Leo non è nelle mura, ma nelle persone, diciamo che pensando all'anima allargata, diciamo così, quella che coinvolge un po' più tutta la cittadinanza, quelle persone lì in questo anno sembrano un po' sparite. Questo chiedevo, dove si è finiti, dove è finita quell'anima lì. Mario, purtroppo da almeno 15 anni è sempre la stessa storia. Vi ricordate le ruspe al bosco dove poi è sorta la regione Lombardia che sono entrate a Ferragosto? Stessa storia. Mi rattrista dirlo, ma alla fine ognuno è preso dalla sua vita, dal suo lavoro, dalle sue vacanze. Viviamo tutti in un mondo di benessere e quindi il collante per le battaglie si perde. Siamo tesi a difendere il nostro piccolo, serve qualcosa di diverso. Serve che qualcuno si faccia interprete di una visione diversa, più ampia, e raccolga impegni di tanti. Esatto, è questo che è un po' il tema, mi sembra di vedere anche dai messaggi, cioè questa mancanza di collettività, mancanza di capacità di pensare alla società oltre all'individuo. La socialità dà fastidio, scrive Mimma, perché non è del tutto controllabile. Gli affitti dei locali dati in banda alle associazioni sono stati più che raddoppiati. Come fanno le associazioni a sistemare i costi di locali che diversamente sarebbero abbandonati al degrado? Sala solo affari. Questo è lo stesso messaggio di prima. Va bene, scusate. Allora, ciao, scrive Roberto, frequentavo il Leo anni fa, ma in qualche modo ne sono sempre rimasto legato. Cerco attraverso il loro sito di rimanere in contatto, ma sinceramente non vedo da parte loro grandi iniziative. Frequentando Media Città Emiliani, ma vivendo in Lombardia, mi rendo conto che la politica nella gestione della città fa veramente la differenza. Detto ciò, ritengo che Leo debba necessariamente rinascere dalle ceneri. È necessario e fondamentale che esista. E allora, vediamo un ultimo messaggio. Emanuele, a me il Leoncavallo manca moltissimo. Il 6 settembre c'ero e ho partecipato alla riunione alla Camera del Lavoro sul futuro del Leoncavallo, non avendo social ed essendo il sito del Leoncavallo ormai praticamente fermo. Non ho saputo più niente da allora. Ogni tanto passo davanti al Leo e mi commuovo.

Sono le 10, il tempo a nostra disposizione per oggi è finito e anche per questa settimana, ma ci risentiamo settimana prossima a partire da lunedì, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, sempre con me Martina Stefanoni.

0: Allora, benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, la trasmissione che arriva, insomma, la settimana prossima alle ultime battute, diciamo così, per cedere poi il posto a Calda Estate. La scatola magica, ve lo ricordo, è il nostro scrigno di preziosità, di cose importanti, di cose a cui siamo profondamente legati, che siano musica, libri, film, valori, pensieri, passioni. Voi potete continuare a riempire il nostro scrigno, che è fatto di condivisione naturalmente, con SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. E ancora con telefonate allo 02 33 001 001. Ma come sapete, soprattutto nella prima parte di questa nostra scatola magica, noi apriamo con un ospite. E quando parliamo di cose preziose, non so per voi come funziona, ma per me parlare di cinema è, come dire, quasi scontato. E allora io do il benvenuto e lo ringrazio tantissimo per essere con noi a Matteo Pavesi, che è il direttore della Cineteca di Milano. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere con noi.
1: L'invito.
0: Figuriamoci, grazie a te per essere con noi. E peraltro, insomma, la Cineteca di Milano entra d'ufficio nella nostra scatola magica per tutto il meraviglioso lavoro che fa per lo straordinario archivio di pellicole che custodisce per noi. Ecco, lì è un'altra scatola magica nella scatola magica. E io vorrei, Matteo Pavesi, iniziare con un ringraziamento non solo per il vostro lavoro costante, ma anche per aver regalato in qualche modo ai milanesi e non solo un'estate, un agosto ricchissimo di proposte al Castello Sforzesco di Milano.
1: Sì, è la seconda edizione di Tutto Bello del Cinema ed è, anche per noi è stato, ed è perché mancano ancora alcuni bellissimi appuntamenti, direi, è stata un'esperienza bellissima, perché questa arena nel contesto del Castello Sforzesco è in realtà una grande festa del cinema. La gente applaude, insomma, è di buon umore, sì. Si diverte, partecipa in modo massiccio alle proposte e quello che ci trasmette è una grandissima energia e voglia di far meglio. E come dire, rinnoviamo già l'impegno per l'anno prossimo.
0: Bene, bravo, bisogna guardare sempre in avanti. Senti, peraltro pensavo mentre venivo qui alla radio sotto la pioggia, dicevo, beh, insomma, è stata una stagione fortunata dal punto di vista meteorologico per il cinema all'aperto.
1: Ma guarda, ti dirò, guardando un po' le arene in generale, quest'anno non è che con questi caldi così potenti hanno avuto rispetto all'anno scorso un calo, Non è stato positivo rispetto appunto all'anno precedente. Noi è una cosa diversa, diciamo che comunque è un'offerta di cinema fuori dagli schemi, che è il positivo rispetto appunto all'anno precedente. Noi è una cosa diversa, diciamo che comunque è un'offerta di cinema fuori dagli schemi, che è il magico elemento della gratuità,

0: il fine settimana. In ogni caso, poi io vorrei tornare con te a parlare della Cineteca, ma intanto vorrei che tu ci raccontassi gli ultimi due appuntamenti che proponete alla vostra, al vostro agosto milanese. Due
1: Sì.
0: chicche mi viene da dire, perché mentre la programmazione di questo mese di agosto è stato fatto di film molto diversi come genere, come storia, come antichità, diciamo così, la programmazione che avete pensato per chiudere questa rassegna è in realtà molto molto particolare. E vogliamo dirci, mi vuoi dire qualcosa di Inferno? Che voglio dire, già
1: Allora,
0: dal titolo ci
1: l'inferno,
0: fa un bel effetto, eh.
1: l'inferno è un capolavoro del cinema muto che presentiamo il 24 ed è la prima, come dire, trasposizione al cinema dell'inferno dantesco. La cosa particolare di questo film è che è un film proprio prodotto a Milano, pensato a Milano, realizzato a Milano dalla Saffi Comerio, che era una produzione, come dire, ideata da Luca Comerio, che è stato uno dei massimi geni di quel periodo, e che si inventano questa cosa di raccontare, di mettere al cinema l'inferno dantesco. Un'operazione complicatissima, ma ben riuscita, perché trovano gli investimenti e riescono a realizzare un film pieno di effetti speciali, di cose pazzesche, che ancora oggi ci sorprendono. Quindi è un film che fa, come dire, un po' il punto di tutta la tecnica maturata nei 10 anni precedenti di cinema, delle fantasmagorie, diciamo, di Méliès. Insomma, raccolgono un po' tutta quell'esperienza e la concentrano in questo film, che è un film che ebbe anche qualche problema, ovviamente, con la censura. Ci sono i nudi, ci sono delle situazioni orrorifiche che
0: Sì.
1: ancora oggi danno un certo brivido. Ripeto, il film ebbe un enorme successo. Successivamente, per il mercato americano, si fece anche poi appunto, il Paradiso e il Purgatorio, però che non ebbero
0: Lo stesso
1: un uguale
0: successo.
1: successo. In
0: Beh, del resto.
1: Italia di fatto rimase questo episodio che comunque è tra le cose più importanti del cinema muto italiano e del cinema milanese.
0: Senti, peraltro è del 1911, quindi stiamo
1: Del
0: parlando proprio.
1: 1911, quindi con tecniche tra virgolette rudimentali, però assolutamente sofisticata, perché mettono proprio a sistema tutto ciò che era possibile per stupire, meravigliare lo spettatore. Pensa che, ad esempio, una parte è girata alle pendici della Grigna, per
0: Sì.
1: cui ci sono queste rocce, per cui ci misero davvero un impegno clamoroso, ma l'esito fu altrettanto importante. Per
0: Certo,
1: cui
0: per
1: questo film è un film che in realtà poi è poco conosciuto dai più, rimane così, un po' più nelle storie del cinema, ma in realtà è un film davvero, davvero interessante. Inoltre, per renderlo, come dire, attuale,
0: Sì.
1: abbiamo pensato di dare il compito a un musicista, un artista che si chiama Gino Lucente, per musicare questo film. E Gino sta lavorando sui rumori, sulle
0: Certo.
1: possibili musiche infernali che insomma, potrebbero accompagnare questo film, e rendendolo anche un po' dance, perché c'è anche qualche ispirazione al disco Inferno
0: Ecco,
1: degli
0: quindi
1: anni
0: siamo
1: 70.
0: proprio sul pezzo, come si dice in termini tecnici. Senti, Matteo Pavesi, quindi questo è lunedì sera e devo dire che secondo me è proprio una vera chicca, un piccolo capolavoro. Perché

0: appunto, a vedere un film come quello con una sonorizzazione musicale così,
1: Dal vivo,
0: così dal vivo, fa rivivere proprio un'atmosfera, credo, un po' magica. E siccome siamo nella scatola
1: sì,
0: magica, sai
1: ma
0: quanto ci piace,
1: assolutamente,
0: no?
1: un
0: La
1: film
0: magia.
1: che qui potrà, vorrà venire, sicuramente tornerà sorpresissimo da questa esperienza.
0: Certo, per.
1: È, diciamo, nella rosa, accanto a quello successivo di cui parliamo, cioè lo svitato, è quello un po' più cinetecario, no? Un
0: Sì,
1: po' più d'archivio.
0: sì. Sì.
1: Però in questi 25 film abbiamo pensato che, come dire, ci volesse anche un elemento anche un po' legato alla Cineteca, legato alla
0: Certo.
1: storia del cinema, alla storia del cinema a Milano, al tema archivistico, però senza la pesantezza, tutt'altro, perché sarà quasi, penso, una serata danzante, diciamo, quella
0: Certo,
1: dell'inferno.
0: molto bene. Peraltro, insomma, adesso questo è un personalissimo giudizio. Quanto c'è di più bello dell'inferno, parlando della Divina Commedia? Adesso io non voglio essere poi picchiata da qualcuno, però insomma, vuoi mettere l'inferno rispetto al paradiso adesso,
1: Ah, vabbè,
0: cioè, non c'è storia.
1: non c'è storia, beh, certo, l'inferno è
0: È meraviglioso.
1: assolutamente più evocativo per tante cose, insomma, più
0: Certo.
1: bello. Comunque ci sono davvero poi l'incontro appunto con Satana, cioè, ci sono delle cose incredibili, sorprendenti. Io qualche anno che non lo rivedevo, quando abbiamo deciso il programma, l'ho rivisto e mi sono assolutamente convinto che era l'occasione giusta per presentarlo anche a un pubblico ampio, cioè
0: Sì.
1: proprio. Quella è la scommessa: provare
0: Certo.
1: a raccontare un cinema di 100 più anni fa a un pubblico molto, molto ampio, che forse anche per caso, forse perché è estate, eccetera, può venire a scoprirlo.
0: Certo, peraltro fammi dire che il fotogramma, che non so se è una locandina, no, che c'è sul vostro programma, è veramente meraviglioso, perché pensando
1: Sì, un
0: appunto al
1: fotografo.
0: 911, insomma, anche dal punto di vista effetti speciali non si scherza, ecco, diciamo, ma
1: No, ma
0: non svegliamo
1: erano
0: troppo.
1: questi, cioè, erano veramente bravi, cioè erano dei professionisti serissimi, con degli strumenti oggi sicuramente limitati rispetto alle possibilità di oggi, ma questo non vuol dire, perché comunque l'effetto, misterioso di questo viaggio all'inferno dantesco, ecco, quel fascino lì, questo film lo trattiene,
0: Certo.
1: cioè entriamo, come dire, nella parte epica della Divina Commedia con questo film, non c'è questo effetto molto, molto bello. Poi in questo periodo che si parla molto dei classici, dell'Odissea, eccetera, insomma, un po' di Dante ci sta.
0: Certo, certamente ci sta decisamente. Senti una cosa, Matteo. Scusatemi, Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano. Arriviamo all'ultimo appuntamento che certo è più recente di quello del 1911, ma che è un'altra vera chicca, vogliamo dirlo?
1: Beh,
0: Ecco.
1: sì, allora, questo è un film, è un film bellissimo, con un destino difficilissimo, perché è un film che pochissimi conoscono, ed è
0: Sì.
1: Lo svitato di Lizzani del 56, che vede come principale interprete è Dario Fo. Noi lo abbiamo restaurato con un'altra realtà, che è la Biggo di Roma, partendo da un negativo che è saltato fuori in questi ultimi anni e che ribalta l'edizione, diciamo, precedente, l'edizione, diciamo, conosciuta e diffusa,
0: Sì.
1: perché ci sono 10 minuti in più tra tagli, integrazioni, finale, per cui è un'edizione estremamente interessante di un film, secondo me, oltre che essere molto molto divertente, è di un film modernissimo, girato a Milano, con Fo, che fa il giornalista, e fa un giornalista modernissimo, tra un Buster Keaton e un Jacques Tati, per cui una comicità che probabilmente nel 56, come dire, agli italiani non era particolarmente consona, ma che oggi sicuramente trova il suo pubblico.
0: Peraltro, scusami Matteo se ti interrompo, ma appunto riguardando, io ho avuto la fortuna, insomma, di vedere questo film ai tempi, ne ho un ricordo molto, molto vago, ma ieri preparandomi, insomma, questa nostra conversazione, sono andata a rivedere dei frammenti, al di là del fatto, vabbè, che un Fo è una Franca Rame, perché c'è anche lei nel film, giovanissime naturalmente, ma mi ha stupito l'attualità, cioè anche in pochi frammenti si coglieva come lo sguardo anche su un certo tipo di giornalismo fosse acuto, acutissimo.
1: Assolutamente, guarda, Lizzani in un'intervista disse che, insomma, era la sua versione di Quarto Potere in chiave comica,
0: sì,
1: ma comunque era una riflessione su come si faceva, come, dove stava andando il giornalismo e soprattutto dove il giornalismo a Milano, che era come dire, la patria dell'informazione, che dagli anni 50-60 diventa poi un'informazione, se vuoi, anche un po' scandalistica, la ricerca dello scoop, sì, eccetera eccetera, però il tutto è in una chiave assolutamente surreale e in una comicità milanese unica che Lizzani riesce a mettere insieme in modo splendido. Guarda, poi una particolarità su cui non si soffermano molto i critici, sì, è che questo film è legato certamente al mondo del cinema, al mondo di Fo, però si lega anche moltissimo alla vicinanza di Fo, ad esempio, a Brera e al teatro, per dire, perché ad esempio abbiamo la partecipazione, c'è una chicca di Franco Parenti, per dire, che è formidabile, che fa una sorta di mostro, insomma, dei mostri così un po' grottesco. Poi c'è Cioni Carpi, che è stato un regista sperimentale molto, molto bravo, che è il figlio di Carpi, che era allora il direttore di Brera, e dove Fo ha studiato, perché ha studiato a Brera, per cui insomma si combinano in questo film due ambienti, che sono l'ambiente di Brera e l'ambiente del teatro milanese degli anni 50, e in questa cosa, e questo intreccio è un intreccio estremamente bello, innovativo, ma è che io penso oggi lo si possa apprezzare molto di più rispetto a quando
0: è uscito.
1: È stato fatto da Lizzani, che è stato un regista intelligentissimo e che ha fatto cose sempre molto, molto acute. E questo ne è una della dimostrazione.
0: Certo, senti, quindi ricordiamo che questo Lo Svitato di Carlo Lizzani, con interprete Dario Fo, Franca Rame, insomma, diciamo che il vero protagonista è Dario Fo, che peraltro parla pochissimo. Infatti, quando dicevi Tati, mi veniva proprio in mente che in realtà ci sono insomma, delle similitudini da questo punto di vista. Cioè,
1: sono pochissime le battute, non è un film da battuta, ma da situazione,
0: sì,
1: e diciamo in gran parte delle scene il Fo corre,
0: sì,
1: corre in modo smisurato, all'arena, a Parco Sempione, al castello,
0: facendo gara con un tram.
1: Esatto, e comunque Fo, da giovane, era cioè, come dire, puntava a diventare un atleta, gareggiava, aveva un fisico e un allenamento atletico, era una delle sue passioni che aveva coltivato e che Lizzani sfrutta in modo intelligente nel film. C'è una scena, cioè, è una cosa che, come dire, rivedendo il film così ci siamo posti, è che lui tutte le volte che corre, ci sono diverse scene, c'è una situazione molto strana, insomma, con dei cani più o meno rubati, eccetera, e lui corre per il parco inseguito da questi cani battendoli, ma la cosa incredibile è che i cani lo seguono da tutte le parti, quindi diceva ma come si fa? E lui era sostanzialmente sotto i vestiti, aveva delle salsicce per cui i cani lo inseguivano ovunque senza essere più di tanto addestrati.
0: Certo, certamente, quanto può una salsiccia rispetto a un cane, non c'è dubbio. Senti, allora ricordiamo che è un'occasione veramente fantastica quella di martedì 25 agosto alle 21 al Castello Sforzesco di Milano, con lo Svitato di Carlo Lizzani e interprete per l'appunto Dario Fo. Ma senti, anche qui bisogna, insomma, prenotarsi, però l'ingresso è gratuito e quindi insomma è una bellissima occasione. Quindi c'è una bella doppietta lunedì, l'inferno, quindi un tuffo nel cinema muto, meraviglioso, proprio quello da Cineteca, e dall'altra parte quest'altro film che pure, insomma, c'ha 70 anni, insomma, quindi non è proprio fatto ieri, ma con un linguaggio e una verba che lo rende sicuramente estremamente attuale, quindi è veramente una bellissima doppietta. Matteo, io ho esordito che mi sarebbe piaciuto parlare con te di quello che è il lavoro preziosissimo della Cineteca di Milano, e invece ci rimangono pochissimi minuti, tipo 4, quindi dobbiamo solo accennare. Ma senti, ma come sta la Cineteca?
1: Innanzitutto, guarda, l'anno prossimo facciamo 80 anni,
0: sì,
1: che vuol dire che è la prima Cineteca a nascere in Italia e una delle primissime a nascere in Europa, per cui gli 80 anni significa che l'archivio che noi custodiamo con tanta passione è uno degli archivi più belli, più sorprendenti, e noi abbiamo, insomma, il privilegio di conservarlo e di valorizzarlo.
0: Certo, senti, ma l'archivio, perché io so che naturalmente per conservare pellicole così importanti ci sono una serie di precauzioni, compreso una climatizzazione, compreso, insomma, tutta una serie di cautele necessarie.
1: Esatto. Allora, noi la maggior parte dei film che conserva la Cineteca sono i film infiammabili, su supporto nitrato, che sono quelli che fino agli anni 50 vennero prodotti.
0: Sì.
1: Però i nostri sono particolari, perché noi, il lotto principale è quello degli anni 20 e degli anni 30.
0: Sì.
1: Sono particolarmente infiammabili, quindi per come dire, conservarli in modo adatto e avere anche le sicurezze utili, vanno conservati sostanzialmente a 5-6 gradi tutto l'anno, e con un tasso di umidità intorno ai 50, e con i vari dispositivi di sicurezza un archivio di questo tipo implica, per cui è una bellissima cosa, ma anche un impegno enorme.
0: Immagino.
1: Però se noi non adottassimo questi strumenti, insomma, in poco tempo questo archivio scomparirebbe, perché cosa che non tutti sanno: la vita di una pellicola è di circa 70, massimo 80 anni,
0: sì.
1: Dopodiché è assolutamente invisibile, è improiettabile, per cui se tu non la conservi in un certo modo, non la restauri, non la digitalizzi, nell'arco di pochi anni un patrimonio importante può disperdersi per sempre.
0: Certo. Per cui, quindi il vostro è un lavoro,
1: la nostra rincorsa.
0: Il vostro è un lavoro straordinariamente prezioso di cui vi siamo grati, diciamo così, perché davvero è un patrimonio e sarebbe veramente terribile andasse disperso. Ma voi sentite intorno a voi la gratitudine della città?
1: Ma allora, innanzitutto
0: un minuto, hai?
1: Noi siamo stati messi nel rispetto. Io lavoro in cineteca da 30 anni, forse qualcosa di più.
0: Vabbè, non svegliamo l'età nei dettagli, va bene.
1: Comunque, insomma, da. E devo dire che quando ho iniziato, c'era ancora Comencini, eccetera, la cineteca era un luogo misterioso per pochi.
0: Sì.
1: E le stesse istituzioni, erano un po' sorde rispetto ai temi di questo, sì, di questo ente. Nel tempo sono cambiate tante cose e il fatto di avere in manifattura tabacchi un archivio, diciamo, invidiabile per molti aspetti, da molte altre cineteche, è frutto anche di un investimento pubblico importante,
0: certo,
1: e da un riconoscimento anche del Ministero importante per l'attività e per il valore che noi conserviamo. Quindi rispetto ad alcuni anni fa, insomma, la Cineteca ha avuto questo riconoscimento. Però la cosa importante è che, diciamo, dopo una stagione allo Spazio Oberdan, che poi si è chiusa malissimo, perché è stato chiuso.
0: Sì, no, devi chiudere, non, purtroppo non ci abbiamo il tempo.
1: Ok, vabbè. No, comunque sentiamo l'affetto delle persone all'Arlecchino.
0: Oh, questo è molto, molto, ci piace molto. Allora, Matteo Pavesi, grazie mille per il vostro lavoro preziosissimo, per questa rassegna milanese che ci avete regalato per tutto il mese di agosto e per di più per essere stato qui nella nostra scatola magica. Ti mettiamo assieme a tutta la Cineteca tutte quelle pellicole meravigliose che custodisci e che custodite.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Pavesi, davvero.
1: A presto.
0: Ciao. La pubblicità e le notizie.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Da questa mattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia, è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. In Liguria ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti. A Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri nella notte, si segnalano alberi caduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana. In Lombardia da ieri una frana ha isolato i paesi di Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. In Alta Val Brembana
6: un uomo è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. La notizia è di poco fa, l'uomo ha avuto un malore, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi non viene esclusa quella di un malore legato alle alte temperature. Saranno gli eventuali accertamenti medico-legali a stabilire la causa della morte.
5: Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, l'avversione al diverso, allo straniero. E quanto ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in un messaggio inviato alla Presidente della Fondazione Meeting di Rimini, che inizierà oggi.
6: Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol.
5: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
6: In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani.
5: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
4: Popolare Network.

0: Eccoci alla seconda parte della scatola magica. La sigla l'ho mandata un po' più a lungo perché è arrivato un messaggio di Laura che dice: scusa, ma che musica è quella della tua meravigliosa sigla? La vorrei risentire durante la giornata anche quando non ci sei. Grazie, grazie, grazie. Allora, cara Laura, sperando che tu sia ancora all'ascolto, la musica della sigla che io ho scelto quando mi sono inventato la nostra scatola magica era attinente, diciamo così, al tema, perché si tratta della Boutique Fantasque, che è un balletto in tre parti con la musica di Ottorino Respighi, che orchestrò dei brani per pianoforte di Gioacchino Rossini. Insomma, tutto questo per darvi un'idea di che cos'è questa sigla, sigla per l'appunto di un balletto che narra appunto una storia di magie, di giocattoli, di un negozio di giocattoli che si animano, di insomma tutta una storia bellissima che, se avrete voglia di approfondire, insomma potrete farlo, ripeto, la Boutique Fantasque. Intanto, perché ci sono sempre dei punti, no, che strani sono e siamo e via di seguito, arrivava, fate conto che Laura ha scritto tipo alle 10:07 minuti e io l'ho letto solo adesso, e alle 10:14 minuti arrivava invece un messaggio da Clara che dice: ciao, io nella scatola magica metterei il balletto Romeo e Giulietta di Nureyev. Se paragono il suo modo di ballare con quello di Bolle è come se paragono il marmo con il fuoco. E io scelgo il fuoco. Nureyev metteva sul palco l'anima e una sensualità travolgente. Ogni suo movimento, sguardo o salto trasudava un'energia selvaggia, erotica e tormentata che rapiva lo spettatore. Non era un ballerino perfetto dal punto di vista accademico, a volte rischiava, sbagliava, ma compensava tutto con una foga e una verità drammatica che toglievano il fiato. Per me, il vero re della danza classica. E questa è Clara, e devo dire che mi ha quasi commosso questo tuo parlare sia del balletto che di Nureyev, che io ho avuto il privilegio di vedere ballare alla Scala più di una volta, e che, hai ragione, era veramente magia. Quindi io ci metto Nureyev, ci metto il balletto Romeo e Giulietta del, appunto, di con la sua coreografia, e ti ringrazio per questa, come posso dire, questa accurata e motivata introduzione di queste preziosità dentro la nostra scatola magica. Poi ho un sacco di altre cose da dirvi, ma proprio tante tante, però siccome abbiamo parlato del mitico Dario Fo e di quanto, insomma, il film che avremo l'occasione di vedere martedì al Castello Sforzesco grazie alla Cineteca di Milano sia una chicca e sia una meravigliosa occasione di celebrare questo straordinario artista, quest'uomo insomma meraviglioso, e tutte queste belle cose che sappiamo di Dario Fo, beh, insomma, lo so, non è forse originale, ma a me non dispiace sentire questo.
1: Ho visto un re,

0: visto un ricco.
1: Mi scusa?
0: Ho visto un ricco, un sure. Un sure.
1: Ah, beh, sì. Dicono che, signori, si nasce ricchi, avendoci le televisioni si diventa...

0: visto un villano.
1: Mi scusa?
0: Visto un villano. Ho visto un villano. Un no. Contadino.
2: Ah.
0: Ah, beh, sì, beh, ah, beh. Il vescovo, il vecchio, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via la casa,
3: il cascinale, la mucca, il violino.
0: E poi cos'è?
3: La moglie, un figlio militare.
0: Oh, pover Cristo.
3: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
0: Oh, pover Purcell.
3: Nel

0: Ma se le mat? Le mat?
1: No.

0: che sempre a te che bisogna stare, e il nostro diavolo è a voglia di te, a voglia di te, diventa questo il suo diavolo. Ciao Iannacci, grazie. Sergio Farina, grazie. Fabiano Cuffoli, grazie. Marco Ricci, grazie.
1: E poi

Questo era l'omaggio della scatola magica a Dario Fo e Enzo Iannacci. Ho scelto questa versione dal vivo, sì, un po' sporca, ma sporca come era ogni volta la magia di vedere questi due artisti, sia separatamente che insieme, donarci così tanta. Così tanta grazia, mi viene proprio un po' da dire così. Sono le 10:46 minuti e mi piace, abbiamo aperto questa nostra scatola magica ospitando Matteo Pavesi, direttore della Cineteca Milano, che è davvero un luogo prezioso. Mi piacerebbe, non lo so, ma adesso devo vedere perché la settimana prossima già si sta riempiendo di cose, ma forse sarebbe bello dedicare proprio una chiacchierata specifica al lavoro della Cineteca. Ma vabbè, insomma, intanto ci accontentiamo dell'assaggio che Matteo Pavesi ci ha dato, anche per presentarci queste due serate straordinarie di chiusura della rassegna al Castello Sforzesco, che ha tenuto compagnia ai milanesi e non solo, con ingresso gratuito, proponendo cinema di qualità di varissimo genere. E mi piace molto il messaggio di Nicole, che dice: per me andare in cineteca è come Tiffany per Audrey Hepburn, e mi sembra una bellissima immagine, anche per chi come me quel film adora e ha adorato, ed è quindi insomma una bellissima. Mi spiace, lo dirò a Matteo Pavesi, non credo che sia all'ascolto, però glielo racconterò che per Nicole è come andare da Tiffany per Audrey Hepburn, bellissimo. Claudio ha apprezzato moltissimo questa versione di Ho visto un re con Iannacci Fo. Ela si lamenta, dice: non doveva svelare così tante cose del film, stiamo parlando dello Svitato, quello che chiude la rassegna martedì alle 21 al Castello Sforzesco. Ela, no, guarda, secondo me il film rivela molte molte altre cose rispetto agli accenni che sono stati fatti, lo impreziosisce ancora di più. C'è Cati che ha una proposta per la scatola magica, ed è, io ho un'idea per la scatola magica, in realtà è l'uncinetto. Lei non lo dice, ma manda una foto con l'inequivocabile necessaire per lavorare all'uncinetto. Per di più, quello che lei propone è un bouquet. Insomma, comunque l'uncinetto, il lavoro all'uncinetto, in questo caso floreale o botanico, è la proposta che noi accogliamo con entusiasmo da parte di Cati dentro la scatola magica. Poi ci scrive Erika, che dice: sono la Pisi e nella scatola magica metto il viaggio che sto facendo con mio marito, marito Ricky, dalla tangenziale per i Balcani con la nostra Fiat 500 ascoltando Radio Popolare. Grazie di esserci, un saluto a tutti da Sremska Mitrovica. Ecco, io che posso dire, Pisi, grazie a te per averci dato questo sguardo di gente in viaggio, e quindi di, insomma, averci fatto uscire un po' dal nostro scrigno, che per quanto fatato è pur sempre una scatola, e quindi uscire dalle scatole credo che faccia sempre bene a noi e alla nostra anima. Intanto sono uscita prima durante il notiziario per vedere, e qui Chiov non smette. Se voi vi trovate in situazioni che mi interessa segnalarci, perché, che ne so, insomma, da dove ci ascoltate, avete magari, non, spero di no, ma qualche difficoltà, insomma, ecco, segnalatelo pure allo 02 33 001 001.
Ho sempre adorato il cinema, andare al cinema, soprattutto all'Anteo. Metto nella scatola magica stamattina Terra e Libertà. Franco e io avevamo pianto, e questa è Tiziana che propone quindi Terra e Libertà nella nostra scatola magica, il film di Ken Loach. Peraltro, pensando che l'altro giorno abbiamo celebrato i 100 anni, i 90 anni dall'assassinio di Federico García Lorca, restiamo insomma in qualche modo in quel clima. Salutiamo Manuel, comunque, che accompagna il padre in situazioni così, che è meglio stare attenti. E poi invece Sandra dice: nella scatola magica metterei un pizzico di antispecismo attraverso il magnifico brano Meat is Murder degli Smiths. Cara Sandra, assolutamente certo che ce lo mettiamo, anche perché anche un po' tanto di antispecismo, secondo me, potrebbe davvero insomma, aiutare tutti noi a guardare alle cose in modo un po' diverso. Dunque, c'è Nicola che sa, perché io spero che lo sappia, che i suggerimenti musicali che arrivano alla scatola magica non vengono esauditi contestualmente, ma solo in momenti successivi, però fa una proposta veramente molto bella, perché Nicola dice: a proposito di anima e di pioggia, potresti mettere Gli impermeabili di Paolo Conte. Beh, a parte che io Paolo Conte lo metto tutto intero nella scatola magica, che se qualcuno obietta avrà a che fare con me, sto scherzando, però insomma, chiaramente Paolo Conte è una magia dal mio punto di vista assoluta. Gli impermeabili, hai ragione, è un'ottima proposta. E quindi molto molto bene. Susanna dice: se non c'è ancora, vorrei proporre per la scatola magica la mostra di Bruno Bozzetto, che si è tenuta alla Cineteca dall'anno scorso d'inverno alla primavera di quest'anno. Susanna, hai assolutamente ragione, è stata una mostra meravigliosa dedicata a un artista meraviglioso come Bruno Bozzetto. È stata prorogata perché doveva durare molto meno, ma visto il successo di pubblico, è stata per fortuna prorogata. Purtroppo in questo momento non c'è, ma chissà mai che non venga riproposta, visto l'attenzione che ha suscitato e l'affetto che ha e la stima che ha circondato il nostro grandissimo amico Bruno Bozzetto. Peraltro, proprio Bruno Bozzetto ha ricevuto una cosa che gli ha fatto molto molto piacere, ed è stata, se non ricordo male, proprio in agosto, quindi in una situazione dove forse la cosa ha avuto meno risalto di altre cose. Ma gli è stato, dunque, stavo cercando di ricostruire anche la data in cui insomma ci ha dato la notizia. Abbiate pazienza solamente un secondo. Ecco, notizia dallo spazio: era il 25 luglio ed è praticamente gli è stato dedicato un asteroide. E tant'è che lui ha ringraziato poi per questa. Il 18 luglio gli è stato esattamente dedicata. Questo asteroide, che si chiama proprio Bruno Bozzetto. È l'asteroide 132668 2002 Na 6, e insomma un meraviglioso asteroide a un meraviglioso artista che tanto tanto ha continuato a darci. Allora, io, a proposito del fatto che non è contestuale il momento in cui voi fate una richiesta musicale e io la mando, a conferma di ciò, finalmente do soddisfazione a
la nostra amica che lo ha chiesto più volte, se non ricordo male, è Serenella. E Serenè, se sei tu, e secondo me sei proprio tu, stavolta ce la facciamo, eh?

0: Ed era l'interpretazione di Placido Domingo dalla Tosca di Giacomo Puccini e Lucia alle stelle, voluta per l'appunto da Serenella, ma anche da altri nel corso del tempo. Restando in ambito musicale, metterei nella scatola magica il concerto di Colonia di che Jarrett del 1975. Si tratta di un'opera unica nel senso di irripetibile, un manifesto assoluto dell'improvvisazione jazzistica. Chi aveva assistito al concerto è persona molto fortunata. A noi resta la registrazione che ascolto spesso e mi sento sempre trasportato in un'altra dimensione. E questo è Giovanni e quindi il concerto di Colonia entra nella scatola magica. Intanto, dunque, scusate perché qui c'è fotografia, sottotitolo, eccetera. Claudio mi manda una foto di il più grande mandorlo del mondo, 5 metri di diametro, sui Monti Sicani a 500 anni, con una scala incastonata nel tronco, e questo è in Sicilia, e quindi grazie, è proprio una bellissima immagine. Noi questo mandorlo meraviglioso lo introduciamo a forza nella nostra scatola magica. E Serenella dice: ogni volta che sento Lucia alle stelle, rivedo Cavaradossi che la canta, è una magia. E sì, effettivamente io credo che ci siano arie liriche, brani lirici che al di là di tutto vanno oltretutto. C'è poi Liliana che dice che l'ho messo a tutto volume e le finestre aperte, un tripudio, i vicini sconvolti. E mi sembra una bellissima immagine, molto molto adatta alla nostra scatola magica, quindi grazie Liliana per questa immagine che ci hai regalato a proposito appunto della bellezza del diffondere anche musica lirica. Del resto io forse ve l'ho già detto, ma se c'è una cosa che adoro, ad esempio quando passo da Napoli, e andare in una delle mie librerie preferite, che è Colonnese, che è a San Pietro a Maiella, dove c'è il Conservatorio di Napoli. E quando, insomma, quasi tutti i giorni, insomma, quindi è una magia che si ripete, dalle finestre del conservatorio escono note che sono magari solfeggi, che sono magari prove di brani e via di seguito. Ecco, per me sentire diffusa per la strada della musica, ad esempio della musica lirica o della musica sinfonica, ecco, è una cosa magica che mi mette sempre i brividi e mi dà sempre una grande, grandissima gioia. Luciana dice, Lucia da Rozzano: nella scatola magica metto il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, colonna sonora del celebre film francese Il concerto, diretto da Radu Mialenau. L'ho detto sicuramente Massimo. Gustosissima la trama rocambolesca dei personaggi, entusiasmante la virtuosissima esecuzione del primo violino. Sono d'accordo, un film molto bello, insomma molto intrigante, mettiamola in questa maniera, e quindi grazie per questo inserimento. Nino mette nella scatola magica una foto di forse quella dell'anno scorso, manifestazione a proposito dello sgombero del Leoncavallo, con una ragazza o ragazzo adesso, che ha in mano un cartello fatto proprio in modo molto rudimentale su cartone di una scatola, insomma, con sopra scritto Leoncavallo, libero e grazie. Dunque, Cati, che la nostra ascoltatrice che ha suggerito l'uncinetto dentro la nostra scatola magica, dice anche: ovviamente quando sarà finito lo dedicherò a te e a tutte le ascoltatrici della Boutique Fantasc, e se mi permette metterei anche Gheorghe Zamfir Delaunay Shepherd. Va bene, ti permetto, ma io devo collegarmi e quindi mi dovete dare un momento. Vediamo, faccio una cosa alla cieca, vediamo se riesco senza quindi necessità di metterci anche della musica in mezzo. Vediamo se riesco a collegarmi direttamente con Barbara Sorrentini, con cui abbiamo un appuntamento, perché lei ci vuole, ci deve raccontare qualcosa che sta vivendo e che vogliamo inserire nella nostra scatola magica. Direi che Barbara Sorrentini è qui con noi. Dico bene, Barbara? Aspetta, aspetta, aspetta, solo che devo fare una cosa. Barbara, ci sei? Eccoci,
1: Ci
0: scusami.
1: sono, buongiorno.
0: Perché ho azzardato il non mettere lo stacco musicale, ma fare il numero alla cieca, come si dice. Quindi siamo direttamente in onda. Barbara Sorrentini, che ci chiami da un posto speciale di cui ci vuoi raccontare.
1: Sì, allora, il posto speciale in questo momento è su un'autostrada verso San Sebastian, Donostia, San Sebastian nei Paesi Baschi, però arrivo da Bilbao. No, mi faceva piacere segnalare, non è nulla di nuovo perché chi è stato a Bilbao sicuramente ha fatto una visita. Però il Guggenheim, il museo Guggenheim di Bilbao, che esiste ormai da metà degli anni 90, quindi non da ieri, insomma, tra l'altro era il 1996 quando è stato inaugurato, quindi cifra tonda, 2026, però non mi sembra ci siano state celebrazioni. So che è stata vista molto bene l'eclisse dalla terrazza del Guggenheim, perché ci sono foto dappertutto, però di fatto non stanno festeggiando. Vabbè, insomma, questo museo qui chiaramente è un punto molto importante a livello culturale della città, anche perché insomma, vabbè, una cosa che è abbastanza nota che Bilbao da metà degli anni 90 è stata praticamente rigenerata, ricostruita, resa vivibile, perché prima era semplicemente la base di diverse fabbriche siderurgiche che accoglievano. Chiudo la porta perché
0: Sì, certo, ma a noi piacciono i rumori di fondo, non ti preoccupare.
1: esatto, sì, dà molto più, sì, perché poi l'area di servizio naturalmente è un passaggio continuo di macchine e camion. No, appunto, ci sono ancora segni in tutta la città e nella periferia di queste fabbriche dismesse, alcune dismesse, altre no, di siderurgia. È un po' una sorta di Torino degli anni 70, in cui molti spagnoli e non solo venivano a lavorare proprio perché nelle fabbriche trovavano lavoro, quindi si spostavano con le famiglie. Però di fatto, tra l'altro, io già ero venuta qui nell'86, quindi anche per me cifra tonda, in effetti allora era semplicemente un luogo di passaggio molto grigia, spesso col tempo brutto. Adesso è una città assolutamente vivibile, e uno di questi luoghi che ne ha fatto un po' la differenza è il Guggenheim, costruito, progettato da Frangheri, l'architetto Frangheri. E non è solo questo, perché ci sono tantissimi centri culturali, biblioteche, luoghi comunque che danno vitalità e cultura alla città, oltre, poi tra l'altro proprio oggi inizia la festa, la Semana Grande, ogni paese, ogni città della Spagna ha la sua settimana di festa, e questa è quella che è di Bilbao. No, e questo stavo dicendo, appunto, che il Google è un punto molto particolare, la festa, la Semana Grande. Ogni paese, ogni città della Spagna ha la sua settimana di festa, e questa è quella che è di Bilbao. No, e questo stavo dicendo, appunto, che il Guggenheim è un punto molto particolare perché è costruito sulla Ria.

0: No, si dice, ma allora, adesso non voglio entrare, esatto, con te rischio di dire delle scemate senza senso, però di fatto è collegato al mare, ecco, non so dirti la direzione, però è collegato al golfo di Biscaglia, al golfo di Guascogna, quello che è insomma una specie di conca, di golfo, il nome lo dice, che confluisce nel mare, in vari punti tra l'altro di questa costa, perché anche vicino a Guernica ci sono le spiagge di Bermeo, di Mundaca, che hanno proprio la foce del fiume, però la direzione bisogna chiedere, no, non ci sono i salmoni, quindi non si può chiedere.
1: No, certo,
0: loro,
1: certo, va bene, no, adesso ho capito, perché ma era una mia curiosità, ecco, vabbè.
0: Sembrava... Per questo motivo, proprio perché finisce in città e si mescola, viene chiamata Ria e non Rio, però insomma Rio, certo, perché Rio è il fiume che va per i fatti suoi da solo. Sì, poi oggettivamente tutti i fiumi a un certo punto arrivano al mare, però...
1: No, certo, certo.
0: Comunque, ecco, questo per dire che è costruito proprio al bordo ed è veramente spettacolare, perché poi è fatto tutto di questo acciaio che se vuoi richiama molto, no, le fabbriche siderurgiche, però ha tutta una sua forma particolare che riflette la luce in diversi momenti del giorno. Infatti all'ingresso c'è tutto una specie di labirinto di passaggio che dà sul fiume che lì riflette la luce in modo differente. Naturalmente c'è una parte di museo permanente con opere che vanno insomma dalla pop art di Liechtenstein, cioè Andy Warhol, e poi c'è tutta una parte con Fontana, ormai c'è, cioè, credo in tutti i musei del mondo, c'è Rocco, c'è, insomma, c'è tutto, c'è un po' di tutto quello che spesso si trova nelle città, nei musei permanenti, per cui opere sempre molto, vabbè, chiaramente è la parte che resta sempre, per cui se qualcuno va lì a visitarlo trova questo. Invece ci sono poi delle mostre. A ottobre ci sarà, oddio, la mostra dedicata a Steve McQueen, non Steve McQueen l'attore naturalmente, ma il regista che ha fatto anche un sacco di film, però lui nasce dall'arte, però purtroppo inizia a ottobre, quindi non c'era, però sono riuscita a vedere quella di Jasper Johns, Night Driver. Non dico niente di nuovo, ma è famosa la sua bandiera americana, chiaramente la bandiera americana c'era, quella affrescata da lui, la sua tela, ma c'erano anche molte altre opere interessanti che difficilmente si vedono e si conoscono, perché anche questa mostra poi arriva dal Guggenheim di New York, naturalmente c'è un legame e spesso le mostre arrivano da là. E poi l'altra mostra che invece, per chi capita da queste parti, è abbastanza imperdibile, perché un artista di origine giapponese, in realtà è americana, si chiama Ruta Zawa, che fa delle sculture con il fil di ferro, e sono sculture gigantesche con forme astratte, a volte che ricordano dei vasi, a volte che ricordano dei fiori, ma tutte appese, che anche lì creano un passaggio tra le opere molto interessante. Ovviamente sto parlando, Tiziana Ricci, se mi sente, dice cosa sta dicendo.
1: Sì, vabbè, ma noi, certo, è il tuo,
0: stiamo parlando,
1: diciamo che il tuo intervento il tuo intervento ha scandalizzato sicuramente un sacco di geografi,
0: di appassionati e soprattutto studiosi seri.
1: Esatto, esattamente, però ci dicono che è un fiordo il Ria di cui stavi parlando. Di fatti Rias
0: un fiordo, allora sì. Nella zona di Mundaca è un fiordo, in effetti, la zona di Bilbao no, cioè zona di Bilbao vuol dire dove c'è Plencia, che sono le
1: spiagge. Non entrerà, non addentriamoci, Barbara, perché sicuramente facciamo dei guai, lascia stare.
0: Però sì, però ecco, hanno ragione, per la zona un po' più avanti della costa sono, in effetti sono fiordi,
1: ecco.
0: Ma sì, beh, infatti sono bellissimi. Proprio perché non te li aspetti, perché certi te li aspetti altrove, quindi
1: certo,
0: anche questo fa la differenza.
1: Certo.
0: Vabbè, ecco, questo più o meno è il... Ah, poi ci sono le opere esterne, per cui non si deve neanche pagare il biglietto, che vanno tra la Ria e il Guggenheim, ci sono le... anche qui il termine ovviamente anticipati, delle sfere argentate una sopra l'altra di Anish Kapoor, meravigliosa, vabbè, i suoi lavori con le sfere sono abbastanza noti anche questi, però quello che c'è qui è immenso, ti trovi una specie di grande statua fatta a sfere. C'è il grande ragno di Louis Berger, che si chiama Maman, però è un ragno gigantesco che sovrasta l'ingresso e dà sul fiume, e poi il famoso Pappi,

0: il cane,
1: certo.
0: c'è questo cane fatto di fiori, non ho capito se veri o finti, perché in effetti tenerli è complicato, però questo cagnone floreale, questo proprio davanti all'ingresso dove c'è la coda per entrare al Guggenheim.
1: Fantastico. Senti Barbara, grazie per questo tuffo da quelle parti, che dove non ci si fa tanto il bagno, ma si va.
0: No, ci si fa, si fa. È che oggi è nuvoloso, però fino all'altro ieri si
1: poteva, si
0: anche
1: faceva.
0: Il bagno.
1: Va bene, va bene. Non ho idea di quale fosse il clima in questo momento. Va bene.
0: No, in questo momento è un po' grigio e ci sono 19-20 gradi, però sembra aprirsi di nuovo. E diciamo che le giornate buone col sole erano sui 26-27 gradi, quindi certo, 28, certo. Massimo 28. Estati che ricordiamo quando eravamo piccoli.
1: Va bene, beate voi. Va bene, allora un grande saluto e ringraziamento a Barbara Sorrentini e ci vediamo prima o poi, ci vediamo.
0: Presto.
1: D'accordo.
0: Ciao, grazie.
1: E vabbè, insomma, Barbara c'aveva voglia di raccontarci insomma un po' questa storia e intanto ha scritto Claudia per dire ciao, io ci metterei la gatta Cenerentola. Opera lirica, tra virgolette, napoletana del 700, mi pare, meravigliosa. Allora, Claudia, io sono una grande, grandissimissima appassionata della gatta Cenerentola e la gatta Cenerentola, ti recito esattamente la dizione corretta, è una favola in musica in tre atti di Roberto De Simone, che fece grande musicologo, compositore via di seguito, che fece un grande lavoro di recupero di musica popolare e colta settecentesca, riarmonizzandola e creando un piccolo grande capolavoro. E a questo proposito, vuoi che non ci facciamo un assaggio?

E questo dalla gatta Cenerentola di Roberto De Simone, beh, io vi dico sempre che non è che metto contestualmente, ma insomma io mi aggiro sempre quando sono in onda o per aperture musicali o per qualsiasi trasmissione, tranne in realtà Considera l'armadillo dove il tempo per la musica non ce l'ho mai. Dicevo, mi aggiro sempre con il doppio CD della Gatta Cenerentola nella versione originaria, quella con la partecipazione della nuova compagnia di canto popolare con Beppe Concetta Barra, insomma, una chicca dal mio punto di vista, e quindi insomma ce l'ho sempre dietro, e naturalmente con la grandissima Isa Danieli, ecco, quando l'aria condizionata macira, macira. Davide, c'è scritto per dire: nella scatola magica metterei la sinfonia numero 9, opera 125 di Beethoven, altresì detto Inno alla gioia. Coi tempi che corrono, ricordare alla gente che esiste anche la bellezza, l'unità, la grazia. L'insito desiderio dell'umanità di fondersi per creare mondi migliori credo sia una priorità inderogabile. Magari chiedo troppo, ma nei prossimi giorni passare il quarto movimento. Davide, non si chiede mai troppo alla scatola magica, perché sennò che scatola magica sarebbe, diciamoci tutta la verità. Sono le 11:20, in realtà io avevo voglia di proporvi una piccola grande chicca dal mio punto di vista, però non so bene perché i tempi sono strani e forse questa cosa meriterebbe un pochino più, non forse, sicuramente meriterebbe un fiato diverso. Per cui non lo so, siamo al venerdì, siamo alla fine di una settimana, di agosto, insomma, che ahimè è stata impegnativa, soprattutto insomma, da tutte le parti, poi sul piano internazionale non ne parliamo, quindi forse è meglio a questo punto aprire questa scatola magica che è poi la gnosi delle fanfole di Fosco Maraini in un altro momento. E allora io, pensando anche a quest'estate, alle cose belle che sono successe, non posso non pensare a quello che secondo me è stato il bellissimo concerto di Patti Smith, sempre al Castello Sforzesco di Milano, organizzato da Radio Popolare. E allora sentite, ma perché non sentircela con questa qua?

Sì, Claudio dice, insomma, bellissimo il concerto al Castello, sì, sono d'accordo e non perché l'abbiamo organizzato noi, non solo per quello, ma perché davvero mi è sembrato bellissimo. Intanto c'è un messaggio che dice questo luglio 2026, non solo docente, ma amico di Radio Pop, ci ha deliziato della sua sensibilità femminile da scatola magica. Stiamo parlando di Nando Dalla Chiesa in un incontro in Barbagia e un salute da Enza, Michela, Massimo ed Augusto, e io naturalmente prendo questo saluto dalla Sardegna. Nella scatola magica ci metterei il rispetto e l'attenzione agli altri, cosa che quello che è passato a 70 all'ora su una pozza d'acqua vicino al marciapiede dove stavo camminando non ha avuto. Renato, hai tutta la mia solidarietà. Io peraltro insomma devo dire che c'è una noncuranza nei confronti degli altri che fa veramente impressione, e anche su questo nella scatola magica e non solo dovremmo e dobbiamo riflettere. Intanto siamo arrivati alla fine, sentite che il coperchio si sta abbassando, ma essendo magico non abbiamo grandi problemi. Ecco perché non trovavo più la sigla, dicevo, ma porca miseria, dove è finita la sigla? Eccola qua. Allora, Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi dà appuntamento a lunedì se vorrete per l'ultima settimana della scatola magica dalle 10 alle 11, ma vi ricordo che potete anche nel fine settimana scrivere a lascatolamagica@radiopopolare.it, perché così poi io svolgo i compiti. Un grande saluto a tutte e tutti e fate cose belle là fuori.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai da 3 anni, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ospita donne, donne che ci raccontano la loro storia e noi, attraverso la loro professione, le loro passioni, il loro attivismo, ci addentriamo dentro pezzi della realtà che ci circonda per conoscerla e per comprenderla meglio. Nella puntata di oggi toccheremo vari temi: le filiere produttive, il tessile, ma anche il transfemminismo, i diritti civili, e parleremo di corruzione e di anticorruzione. Benvenuta Priscilla Robledo.
1: Ciao Serena, ciao a chi ci ascolta.
0: E vi dico due cose su Priscilla, che è nata a Desio nel 1986 e appunto fa moltissime cose. Per darvi due riferimenti, vi dico che al momento è coordinatrice di attività di lobby e advocacy per la campagna Abiti Puliti e ha fatto parte del team organizzativo del Mix Festival Internazionale di Cinema LGBT e Cultura Queer a Milano. Cara Priscilla, iniziamo a raccontarci come ha avuto inizio, no, il tuo percorso.
1: Allora, io ho studiato giurisprudenza in statale a Milano, come diciamo noi a Milano, in statale, non all'Università degli Studi di Milano. E quello che invece ho imparato dopo aver studiato sono tutti i limiti della legge, tanto della sua formazione, ma più che altro della sua scrittura, quanto della sua applicazione. Perché inizialmente da ragazzina mi ha anche dato una, come dire, una lettura, una capacità di lettura del mondo che mi è stata utile per un periodo, ma dopo un po' di anni non mi bastava più. Sostanzialmente la legge può essere anche molto ingiusta, e questo perché sia è appunto una riga su un foglio di carta, è una serie di frasi che creano una realtà, quindi c'è un grande potere in fase di scrittura delle leggi, ma poi anche di applicazione, e quindi nei tribunali sappiamo bene che c'è una bella differenza in realtà fra legge e giustizia, e quindi più che nella fase di applicazione delle leggi il mio interesse professionale e personale si è spostato verso la fase di formazione di queste leggi, e quindi dopo diversi anni in cui lavoravo con le aziende ho iniziato a sentirmi parecchio male. Io vivevo all'epoca a Londra, dove diciamo adesso Milano è la città in Italia più verso il capitalismo neoliberale spinto, con la maggioranza dei milionari che stanno d'Europa che stanno in Italia, ma all'epoca 10 circa, anche di più, 15 anni fa, Londra era la capitale delle diseguaglianze, nel senso veramente più esplicito, più plastico del termine. E quindi quando ero lì ho deciso di voler cambiare completamente, iniziare a dedicare tutto quello che sapevo al cambiamento del sistema e non al perseguimento dello status quo, che è quello che fanno le persone che applicano la legge.
0: Adesso ci prendiamo la prima pausa musicale ascoltando il primo dei brani che hai portato a Parla con lei. Ci vuoi dire qual è e perché lo hai scelto?
1: Certo, volentieri. Il primo brano è 1-2 di Sister Nancy, e il motivo per cui l'ho scelto è che la mia prima passione musicale è stata quella del reggae e del ragamuffin. Ti parlo ovviamente di 30 anni fa, e però sono tendenzialmente canzoni con dei testi estremamente macisti, sessisti, omofobi, insomma tutto fuorché la cultura politica da cui provengo, ma il ritmo è così bello che io ho continuato ad amare questa musica. Sister Nancy è una delle poche MC donne giamaicane che è riuscita a rimanere sulla scena per diversi anni con una musica pazzesca, ed è insomma una che mi piace ascoltare senza sensi di colpa, ecco.
0: Ma anche quindi con dei testi più accettabili, diciamo?
1: Beh sì, decisamente.
0: Ascoltiamo.
1: Sentirete.
0: Ascoltiamo.

0: Sister Nancy a Radio Popolare Popolare Network, contributo musicale della ospite di Parla con lei di oggi, Priscilla Robledo, che ci sta raccontando un po' il suo percorso che l'ha portata ad essere attualmente dentro la campagna Abiti Puliti con attività di lobby e advocacy, che ci spiegherà bene che cosa significa. Ma prima di arrivare a questo, raccontaci Priscilla appunto come è avvenuto il tuo passaggio da lavorare dentro aziende del settore profit a Londra, invece arrivare in Italia e occuparsi, transitare al settore invece no profit.
1: È un lavoro di consulenza comunque legale, di produzione di conferenze legali, che mi ha portato a viaggiare parecchio, e ricordo questo momento in cui ero ad Accra, nella capitale del Ghana. Ero all'interno di un hotel a 5 stelle climatizzato, dove mangiavamo salmone crudo e anche, scusate, coccodrillo crudo, essendo appunto in Centrafrica.
0: L'hai provato il coccodrillo?
1: Eh sì, l'ho provato.
0: E com'era?
1: Non chiedermelo, era buonissimo. Lo so.
0: Accidenti.
1: Ma non lo farò mai più, devo dire la verità.
0: Vabbè, insomma, può succedere.
1: Eh sì, il fatto che poi sono uscita da questa struttura e di fronte a me c'era la povertà che possiamo immaginarci che esiste in Ghana, con persone che vivevano letteralmente per strada, e una donna, ricordo, allattava la propria bimbo-bimba, non lo so, in strada. E questo a me ha fatto, è stato diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io mi sentivo, venivo da 2 ore di riunione in cui le aziende presenti, tutte multinazionali, fondamentalmente cercavano di creare dei modelli che permettessero di non corrompere, ma in realtà non era così. In realtà volevano creare dei modelli per corrompere meglio, senza farsi di fatto sgamare dagli investigatori. E questo mi ha proprio un po' così, mi ha colpito, mi ha fatto dire basta, io cambio tutto. Quindi sono tornata a Londra, ho dato le dimissioni e mi sono messa a lavorare per una organizzazione ambientalista che si chiama Friends of the Earth UK, sempre nel dipartimento legale, perché il nostro obiettivo era quello di impugnare le delibere ministeriali del Ministero dell'Ambiente, che secondo noi andavano contro la legge sul clima che esisteva in Inghilterra. Noi nemmeno ce l'abbiamo, lo UK Climate Change Act. E questo primo lavoro mi ha permesso di capire molto di come funziona l'advocacy del terzo settore, perché accanto al mio lavoro legale sulle tematiche ambientali c'era un altro settore dell'organizzazione che si occupava di comunicarle in ottica di advocacy pubblica, di comunicazione pubblica, per aumentare il consenso generale della popolazione con riferimento alla nostra tematica. Un altro settore dell'organizzazione si occupava di stringere rapporti con gli attivisti locali, e quindi diciamo questo che cosa mi ha portato a insomma, cosa ho imparato lì? Ho imparato proprio che il consenso, la legittimità delle richieste del terzo settore, dato che noi non rappresentiamo nessuno, devono essere guadagnate proprio nello spazio pubblico, nel consenso pubblico, e questa è l'unica possibilità che abbiamo di essere poi ascoltati dai legislatori o nel caso di cui mi occupavo io dai giudici nei contenziosi. E questo grande lavoro che ho imparato, mi sono occupata in particolare di una campagna per la protezione delle api, che però tecnicamente dal punto di vista legislativo chiedeva il ritiro di un'autorizzazione di uno spray della Bayer, diciamo, no? Quindi tutti i piani del cambiamento, tutte le leve del cambiamento legislativo, al giudice e nell'opinione pubblica, alla quale abbiamo spiegato come questo diserbante uccidesse le api, che sono la fonte nostra di vita. Queste esperienze, poi c'è stata appunto la Brexit, quindi io ho lasciato il paese, poi era tanto che ero lì, avevo un po' esaurito la mia relazione con la città, e sono tornata in Italia, dove ho trovato una campagna che lavorava in modo analogo a questa inglese. Si chiamava Riparte il futuro ed è la costola digitale di Libera contro le mafie, che si è dedicata negli anni a fare attivismo, quindi advocacy, lobby e mobilitazione delle persone sulle tematiche dell'anticorruzione. era appunto il 2016-2017, il panorama politico era un pochino diverso, e io ho iniziato a fare una campagna sulla trasparenza elettorale per poi di lì a poco gestire l'intera realtà, l'intera organizzazione nei modi più vari. L'anticorruzione anche è una tematica in Italia pressoché diciamo totalizzante, ma in generale la corruzione è un grande problema, perché secondo me, secondo noi, è la madre di tutte le strutture poi che un sistema può avere, e quindi attenta alla qualità dei servizi pubblici, dei diritti di tutti e tutte, è proprio un meta problema, quasi un macro problema. E quindi la nostra attività era veramente sistemica, abbiamo fatto un sacco di campagne e ottenuto anche diversi risultati di cui sono molto orgogliosa.
0: Ce ne racconti qualcuno?
1: Volentieri, la cosa, la legge di cui sono più orgogliosa di avere portato a casa, che è effettivamente il lavoro della lobbista, quindi sono contenta di essere riuscita a farla, è stata la legge di protezione dei whistleblower. I whistleblower sono delle persone che segnalano un possibile illecito di cui sono testimoni sul luogo di lavoro, quindi corruzioni, frodi, evasioni fiscali, grandi scandali, grosse tematiche, e ce ne sono tanti in Italia così come altrove. Il problema è che anziché venire ascoltati e anche diciamo
0: protetti
1: per quello che fanno, vengono invece spesso e volentieri discriminati, subiscono conseguenze personali, mobbing, licenziamenti, allontanamenti. Il fatto di essere whistleblower è molto importante perché la maggior parte dell'evasione fiscale e dell'antiriciclaggio e dell'antifrode viene scoperta, cioè viene per queste tematiche viene utilizzato proprio le segnalazioni da whistleblower, e quindi diciamo, poiché la cultura dominante osteggiava queste persone, si è reso necessario chiedere a gran voce una legge. Ci abbiamo messo 15 mesi, abbiamo fatto di tutto, c'è stato uno specifico giorno in cui io ero una mattina alle 7 di mattina in Parlamento alle 11 e fuori dal Parlamento alle 3 per fare casino, il tutto per sensibilizzare tanto il legislatore quanto l'opinione pubblica che era necessario avere quella legge. Quella era una proposta di legge che stava in Parlamento da mesi senza che nessuno la prendesse in mano, e noi come Riparte il Futuro e Transparency International abbiamo fatto convergenza fra queste due associazioni e abbiamo fatto veramente un casino.
0: Che novità ha introdotto questa legge?
1: Ha introdotto delle protezioni antidiscriminatorie in favore dei whistleblower. In altre parole, questa legge rende nulli gli atti di discriminazione, di mobbing, di licenziamento, eccetera, e permette quindi il reintegro della persona segnalante alle stesse condizioni di prima, eliminando la discriminazione. È una legge che ha aumentato l'organico di ANAC, è una legge che ha imposto alle aziende con almeno 50 dipendenti di dotarsi di sistemi di segnalazione, quindi è una legge che ha favorito la legalità della condotta aziendale, oltre che la protezione delle persone. E poiché di questa legge non gliene fregava niente a nessuno, sono veramente serena nell'affermare che è stato solo grazie alla caparbietà, alla tenacia del lavoro nostro e di Transparency International che ha rotto le palle alla politica fino a quando abbiamo ottenuto la legge che volevamo.
0: Dal 2017-2019 ad oggi ci sono dei dati che ci dicono, che ci parlano del funzionamento dell'applicazione?
1: È una bellissima domanda, perché noi in Italia soffriamo di un problema di dati. Cioè, avere dei dati pubblici e monitorarli è di per sé un aspetto di buona gestione pubblica. Ma se tu non vuoi avere, cioè, mai fare domande di cui non si vogliono avere le risposte, no? Quindi tu vai da un sacco di autorità e agenzie pubbliche e non hai mai, cioè non hai sempre dei dati attendibili, non ce li hai sull'interruzione di gravidanza, per esempio, lo sappiamo, sono anni che aspettiamo le nuove assessment, e non ce li hai necessariamente su questa tematica. Ci sono delle diverse fonti che possono essere messe insieme, quindi si leggono i report di ANAC che raccontano di una applicazione della norma, e quindi bene, aumento di trasparenza, eccetera. I dati sul privato sono anche meno attendibili, chiaramente, quindi dipende dalle indagini che vengono fatte. Possiamo dire però che a distanza di anni il whistleblowing è entrato nella cultura aziendale, anche delle società partecipate, questo sì. Poi chiaramente i cambiamenti culturali sono lunghissimi, perché se io sono in un'azienda di pubblica e quindi anche con meno di 50 persone, ma devo avere whistleblower, non so, di 30 dipendenti, benché la legge mi garantisca la tutela della riservatezza, io mi fiderò della legge? Non lo so, dipende dalla cultura del posto, e quindi quel tipo di cambiamento è più difficile da rilevare.
0: Ma infatti è un po' questo anche il filo conduttore di oggi, vedere, e già ce lo hai raccontandoci qual era la tua attività di lobby presso le organizzazioni dove hai lavorato, quanto le campagne, tutti i vari aspetti, i tantissimi aspetti che una campagna di cambiamento necessita, no? Quello legale, il piano della comunicazione, anche rispetto alla cultura. La cultura si cambia proprio agendo su piani differenti. Lo vedremo anche nel prossimo argomento che affronteremo qui a Parla con lei, che è la campagna Abiti Puliti. E leggevo proprio qualche giorno fa un articolo rispetto al problema anche qua di dati, della mancanza di dati che ti permette poi agire e di portare avanti una campagna e poi un cambiamento. Prima di farlo, però, adesso ci ascoltiamo il secondo dei brani che hai portato a Parla con lei.
1: Oh, Gala! Beh, certo, io sono orgogliosamente una ragazza degli anni 90 e quindi quando mi hai chiesto dei brani, uno dei primi pensieri che ho avuto è stato proprio quello di Gala, che da sempre e penso per sempre mi gaserà ogni volta che parte.
0: Che brano ascoltiamo?
1: Freed from Desire, ovviamente.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Priscilla Robledo e con cui siamo adesso arrivati a parlare di quello di cui si occupa oggi, ovvero della campagna Abiti Puliti. Ci racconterai che cos'è, ma prima di questo come sei arrivata? Tu ti stavi prima del brano, stavamo parlando dell'attività di anticorruzione che svolgevi in Italia, dopo Londra, eccetera. Come è avvenuto il passaggio alla campagna Abiti Puliti?
1: Ma il passaggio è avvenuto in modo molto fluido, nel senso che la corruzione ha ovviamente una parte pubblica e una parte privata. Io fino a quel momento mi ero occupata della parte pubblica, dell'etica dei funzionari pubblici, eccetera, ma chiaramente c'era un'altra fetta della torta, che è le grosse multinazionali che vanno a corrompere a livello nazionale o internazionale. Quando lo fanno a livello internazionale, talvolta sono multinazionali che hanno quasi più fondi degli stati in cui investono e quindi in qualche modo sono in grado di dettare le politiche di sviluppo di questi stati. A mio avviso lo facevano e lo continuano a fare in una modalità del tutto neocoloniale, perché è una logica estrattiva quella con cui le aziende allungano le proprie filiere e vanno ad approvvigionarsi, quindi produrre o estrarre energia, per esempio, dagli altri paesi. Penso nel caso del tessile al sud-est asiatico, penso nel caso dell'energia al continente africano ed altri. Dunque, il mio interesse professionale si è spostato sul lato privato e ho iniziato a chiedermi com'è possibile che, appunto, in nome solo ed esclusivamente del profitto, delle persone senzienti possano immaginare di corrompere, quindi e quindi qui è nata il mio interesse per la responsabilità sociale dell'impresa. Ci sono multinazionali che hanno migliaia di dipendenti, quindi hanno la possibilità di incidere sulle vite di migliaia di persone, di migliaia di famiglie, producono sulle filiere globali e quindi tramite fornitori e subfornitori a loro volta hanno sempre queste multinazionali, che sono quelle che determinano le condizioni di lavoro sulle filiere, hanno la possibilità veramente di influenzare la vita di milioni di persone. Inoltre certo, noi viviamo in un mondo che è sempre più caldo, è sempre più inquinato e le risorse naturali sono sempre più impoverite. E di chi è la colpa? Chi è che produce 24/7? Chi è che va a prendere le risorse naturali che dovrebbero invece rimanere dove sono nate? Certamente le aziende. Quindi il mio interesse si è spostato lì e la moda è un settore che trovo particolarmente interessante, perché è un po' un condensato di tutti i problemi che viviamo noi oggi. I problemi di diseguaglianza legati appunto alle condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel tessile, che sono delle condizioni abominevoli, tanto in Italia quanto all'estero, con riferimento agli aspetti dell'inquinamento e delle emissioni, no? Quindi l'impatto sull'ambiente, sull'atmosfera che il settore tessile produce, legato a che cosa? Ai volumi di produzione. Volumi di produzione che fanno il paio con i consumi, e quindi c'è anche l'aspetto legato alla cultura che è molto importante in questo settore, perché i grossi brand della moda non fanno altro che sfruttare, creano dei bisogni indotti, sfruttano le nostre insicurezze personali promettendoci che con quella maglietta saremo più belle e quindi delle persone migliori e ci sentiremo più a nostro agio. Questa è evidentemente una falsa promessa, no? Non fa altro che aumentare le insicurezze, che sono quello che ormai ci tiene insieme, e quindi questo è un aspetto particolarmente sadico, no? Dei messaggi di marketing. Negli ultimi anni poi abbiamo che cosa? Il greenwashing, quindi il sadismo di questi messaggi di marketing è andato addirittura a colonizzare dei temi di interesse pubblico, che devono rimanere di interesse pubblico. Noi che rappresentiamo l'interesse pubblico a un ambiente sano possiamo parlare e rivendicare un ambiente sano. Un'azienda che fa una collezione green per continuare a vendere senza cambiare il proprio modello di business e senza metterlo minimamente in discussione non sta facendo del bene all'ambiente, non sta facendo del bene alle consumatrici alle quali vende il prodotto. L'unica cosa che sta facendo del bene è ai propri dividendi. E quindi mi faceva arrabbiare questo settore da tutti i punti di vista.
0: Sì, anche perché abbiamo abbiamo assistito, no, negli ultimi, poi magari facciamo un po' di storia perché le date vi sorprenderanno, no, rispetto anche alla nascita della consapevolezza rispetto al mondo della moda e della fast fashion e delle conseguenze di questa iperproduzione, di questo scarto enorme che poi questa iperproduzione produce e del destino di questo scarto. Mi piacerebbe andare un po' a vedere come è nata questa campagna, in quali zone e l'Italia anche come e quando si è inserita dentro questa consapevolezza e se c'è e quanto ancora ci manca da fare.
1: Sì, allora la campagna è nata nell'89. Quando,
0: capito, 89.
1: Non è indifferente come.
0: Penso
1: come
0: che io per prima pensavo che questa tipologia di campagna fosse nata molto dopo.
1: Sì, è nata nell'89 perché a partire dalla fine degli anni 70, tutto l'inizio degli anni 80, c'è una fase della produzione mondiale che noi non conosciamo, perché noi la conosciamo magari più dalla globalizzazione in poi, dalla caduta del muro di Berlino in poi, ma anche nel decennio precedente si erano create nei paesi di produzione tessile dell'area del sud-est asiatico, Bangladesh, Pakistan più o meno, le cosiddette export processing zones, quindi delle zone di produzione per l'esportazione. Per l'esportazione significa per le produzioni di Benetton, Zara, Mango, eccetera, no? Esportano prodotto finito. E già allora queste erano zone in cui le aziende non pagavano i dazi doganali in loco. Detto in altri termini, non lasciavano alcun valore in loco, perché le tasse servono, e torniamo al tema della corruzione, a finanziare servizi pubblici. Quindi se io come azienda non lascio niente sul territorio perché posso godere di questi benefici della produzione, andrò solo a sfruttare che cosa? Manodopera a basso costo, lavoro a basso costo, nella logica di compressione dei costi, massimizzazione dei profitti, che appunto è iniziata in questo periodo, no? Quindi nell'89 un gruppo di donne olandesi vengono a sapere. Calati nel mondo di allora, non c'era internet, non c'era manco il telefono intercontinentale, cioè era molto più difficile mantenere i contatti con le zone così lontane.
0: E reperire le notizie, i dati, non ne parliamo.
1: In seguito a un viaggio, forse, insomma, questo gruppo di donne olandesi viene a sapere che le proprie magliette di un brand olandese, di cui adesso mi sfugge il nome, erano prodotte da una serie di operaie filippine che guadagnavano meno del costo della maglietta che loro acquistavano e si sono molto arrabbiate. Questo è l'89. Nel 92 il mondo conosce il termine fast fashion perché Zara sbarca negli Stati Uniti a New York, il New York Times, descrivendo il modello di business di quell'azienda, usa questo termine. Lo descrive come la prima volta che si parla di questo termine proprio perché Zara si impone in quel momento storico sul mercato con una logica di produzione diversa da quella che accadeva fino al momento precedente. Zara aveva questa capacità di produzione intensiva per cui fin da subito poteva portare sul mercato beni disegnati e prodotti 8 settimane prima, adesso il tempo si è addirittura accorciato. Questo modello fast di produzione unitamente al basso costo venduto come democratizzazione della moda crea il modello del fast fashion di cui Zara è soltanto la capostipite, perché poi cosa accade?
0: Si sono moltiplicati.
1: Esatto, nel corso degli anni 90 con la caduta del muro di Berlino, la nascita, l'affermazione del modello di produzione neoliberale capitalista ha permesso alle aziende di aumentare le produzioni in questi paesi, quindi andare a produrre dove si paga il lavoro sempre meno, dove non ci sono diritti sindacali, dove non ci sono ammortizzatori sociali di alcun tipo, e questo era un modello disegnato ad hoc, cioè strutturalmente pensato per poter produrre lì, acquistare a poco prezzo la merce che viene prodotta e rivenderla. Quindi questo è stato, diciamo, fin da subito la campagna, la Clean Clothes Campaign, che all'epoca appunto era nel corso degli anni 90 solo all'estero, ha iniziato a creare delle pratiche di solidarietà fra le lavoratrici, uso il femminile perché la maggioranza di chi lavora nel tessile a livello operaio, non a livello manageriale, è donna. e cercando di fare, cercando di creare questa solidarietà facendo pressione nei confronti dei brand i cui headquarters erano qui in Europa. Questo tipo di lavoro arriva anche in Italia appena dopo il G8, negli anni immediatamente successivi, quindi i primi anni 2000. La campagna Abiti Puliti si forma grazie a una cooperativa di Genova che si chiama Fair, che riesce a mettere insieme altre realtà, quindi alla nostra campagna in Italia partecipa un'associazione che si occupa di consumo, Movimento Consumatori, partecipa Fondazione Finanza Etica che si occupa di, ovviamente, di finanza etica, perché poi chiediamoci anche il ruolo della finanza e delle banche in questo sistema di produzione folle e terribile, no? Quindi
0: è che la finanza è ciò che permette a queste aziende di produrre in quel modo, immagino.
1: La finanza è quello che ha creato proprio uno scollamento con l'economia reale, tale per cui adesso le aziende possono produrre senza necessariamente vendere e comunque i loro titoli rimarranno alti in borsa. Ma tutto il tema degli investimenti che la finanza e le banche anche fanno proprio nell'economia reale è molto importante, perché a seconda di quali investimenti il settore bancario e finanziario spinge, io avrò un certo tipo di mondo, un certo tipo di beni esistenti, un certo tipo di modi di produrre, e quindi bisogna andare a premiare quelle aziende che cercano di produrre tenendo conto degli impatti ambientali e sociali, non solo ambientali, anche sociali, perché è pieno di fabbriche green con i marchi di sostenibilità dove non esiste sindacato,
0: per esempio.
1: Cioè, quindi dove non esiste una paga dignitosa, dove il salario corrisposto è ben al di sotto del salario dignitoso, talvolta è uguale al salario minimo. Ma torniamo al punto di prima della corruzione: questi sono paesi in cui il salario minimo è tenuto volutamente basso per attrarre gli investimenti delle aziende, che cioè gli investimenti in questo caso non sono neanche investimenti, ma sono per attrarre clienti, cioè chi andrà ad approvvigionarsi in quei paesi. E c'è una competizione a ribasso nella moda pazzesca, per cui se uno Stato alza il salario minimo, come è successo in Romania 2 anni fa, e si parla della misura del 17%, quindi un aumento risibile a fronte del fatto che il salario di partenza era estremamente basso, proprio inaccettabilmente basso, noi vediamo case di moda che hanno lasciato il paese. Mi riferisco a un caso specifico, proprio il caso Selezione, laddove l'azienda è stata chiusa dopo 22 anni di monocommittenza perché il brand ha visto che il salario minimo nel paese era aumentato e quindi non potevano più approvvigionarsi ai costi infinitamente bassi a cui si approvvigionavano prima.
0: Come opera la campagna in Italia?
1: La campagna in Italia opera su tutte le direttrici del cambiamento, quindi io ufficialmente sulla carta, come dicevi, sono responsabile lobby advocacy, coordino le attività di lobby advocacy. In pratica, in aggiunta all'attività di lobby, che è quella di monitorare le leggi, proporre delle leggi nuove, per esempio l'anno scorso abbiamo fermato un emendamento che avrebbe introdotto una sorta di scudo penale nei confronti dei committenti dei grossi brand del lusso italiano. Negli ultimi 2 anni la Procura di Milano ha rivelato che in tutte le filiere del lusso italiano, da Armani a Loro Piana, c'è lavoro nero, c'è caporalato, c'è sfruttamento consapevole e sistematico di lavoratori razzializzati provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh, da altri posti. Per tutta risposta, anziché il legislatore, anziché chiedere a queste aziende di approvvigionarsi verso in filiere sane, ha pensato bene di eliminare qualsiasi vincolo che queste aziende avrebbero dovuto avere di responsabilità nei confronti del monitoraggio delle proprie filiere. Ecco, hanno voluto introdurre questo emendamento in fretta e furia. Noi abbiamo creato una campagna lampo, siamo alla fine dell'anno scorso, mettendo insieme anche diverse associazioni, cioè chi si occupa di diritti dei migranti, chi si occupa di diritti umani, chi si occupa di anticorruzione, Libera infatti ha firmato, di responsabilità di impresa, e soprattutto i sindacati. Abbiamo coinvolto i confederali, abbiamo coinvolto i Sudcobas, che sono un sindacato di Prato che si occupa tantissimo di tessile e che ultimamente sta pagando in prima persona, Libera infatti ha firmato, di responsabilità di impresa, e soprattutto i sindacati. Abbiamo coinvolto i confederali, abbiamo coinvolto i Sudcobas, che sono un sindacato di Prato che si occupa tantissimo di tessile e che ultimamente sta pagando in prima persona la sua attività, e abbiamo creato una campagna. Quindi questo è un

0: che hanno firmato il nostro appello, che sono state più di 40, ripeto, inclusa CGIL, CISL e UIL, i loro settori del tessile. E infine abbiamo comunicato al pubblico per aumentare, per sensibilizzare su cosa stava accadendo. Questa mobilitazione pubblica ci ha permesso di avere un grande supporto dimostrabile, perché abbiamo lanciato una petizione che ha raccolto molte firme, e con queste firme io sono tornata dal legislatore, cioè dai parlamentari, sì, che stavano discutendo questa cosa, dicendo: guardate che, come vedete, voi andate avanti e noi facciamo casino. E quindi, insomma, questo è un caso classico, perché siamo riuscite a portare a casa il risultato. Quello che facciamo anche, però, è un lavoro orizzontale, perché la politica è anche costruzione orizzontale del consenso, non solo, no, contro, non per solo cambiare una certa pratica, quindi in senso unidirezionale, ma anche creare orizzontalmente la capacità per chiedere il cambiamento. Quindi una gran parte del mio lavoro consiste anche nello spiegare ai miei compagni e alle mie compagne di attivismo cosa prevede la legge, come si possono usare alcune leggi per fare pressione sulle aziende, aumentare i diritti dei lavoratori, aumentare i diritti sindacali. Quindi c'è anche questo tipo di lavoro orizzontale, di costruzione, di abilitare un network, di abilitare la base di un network a essere tutti soggetti di diritto, soggetti e agenti, senza delegare a me come specialista lobbista.
1: Sì, certo, una trasmissione di conoscenze che permetta un, sì, rafforzamento della base sociale anche di una campagna o di una rivendicazione di un diritto. Questo ci fa anche vedere bene come il tuo lavoro, Priscilla, sia intrecciato con il piano dell'attivismo, che sono due piani che quasi si confondono fra di loro. Quali sono, anche da questo punto di vista, le principali difficoltà che vive una campagna che si nutre, si alimenta, ha bisogno poi dell'attivazione della società civile?
0: Sì, infatti, grazie della domanda, perché riprendo proprio dall'ultimo punto, cioè noi, oltre a fare questo lavoro di cambiamento legislativo e culturale, ce la prendiamo anche con le aziende. E siamo l'unica campagna di attivismo che non ha problema alcuno, non si fa problema alcuno a nominare i singoli brand che secondo noi si stanno comportando male. Facciamo delle vertenze ad hoc, dei casi urgenti. Adesso ne abbiamo uno contro Benetton, per esempio, che deve ancora 40.000 euro, cioè una cifra risibile, a una ventina di lavoratrici croate che hanno perso il lavoro in seguito a che cosa? Al fatto che Benetton, dopo anni di monocommittenza, ha chiuso gli ordini per andare a produrre in posti ancora più economici. E quindi noi facciamo anche questo lavoro sulle singole aziende, campagne di pressione per cambiare certe pratiche. Questo è l'aspetto più difficile, perché quando mi chiedi quali sono gli ostacoli al nostro modo di fare attivismo, l'ostacolo principale è proprio il mondo in cui viviamo, dettato dal capitale. E quindi noi, per cambiare la cultura, dobbiamo finire sui giornali. Ma i giornali hanno le aziende tessili, i brand grossi della moda come inserzionisti, difficilmente prendono i nostri temi. Questo è uno dei pochi media outlet, le poche realtà in cui noi abbiamo ascolto, Radio Popolare, per dire, no? Quindi noi paghiamo cara la nostra indipendenza e l'autonomia che vogliamo continuare ad avere, perché gli ostacoli sono questi: gli ostacoli di visibilità, come ti ho appena detto. Purtroppo oggi come oggi abbiamo degli ostacoli enormi legati proprio all'attacco che subiamo, cioè l'attivismo, l'advocacy del terzo settore, politica, sta subendo una delegittimazione totale. Io credo che il nostro lavoro sia molto importante come corpo intermedio di una democrazia vitale, di una democrazia in cui il conflitto, il contraddittorio è visto come un elemento fondamentale della sanità di un vivere insieme. E invece abbiamo una serie di politici, tanto in Italia quanto in Unione Europea, come dicevo all'inizio, sicuramente in Italia, che invece credono che chiunque protesti sia un nemico del paese. Questo è fascismo, lo dico chiaro e tondo. E che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che la compagine politica, tanto in Italia, dicevo, quanto in Unione Europea, ci sta togliendo fondi e quindi togliendo capacità E poi è chiaro che noi come singole persone possiamo andare a lavorare al bar domani e saremo felici, ma il movimento

0: sta subendo degli attacchi e si sta, che lo stanno decapitando. Quindi la difficoltà di sostentamento economica legata al fatto che la propaganda demagogica che ci vuole inutili sta vincendo, perché noi facciamo un lavoro che già è un po' difficile da inquadrare, ma a mio avviso assolutamente fondamentale, proprio anche per quel lavoro orizzontale che ti dicevo, di creare capacity
1: Consapevolezza e
0: orizzontale fra altri compagni, fra altri attivisti, insieme al sindacato. Noi stiamo vivendo questi grossissimi problemi di natura strutturale proprio. E quindi credo che sia importante di certo non soccombere, non morire, ma cambiare, non certo cambiare gli obiettivi, ma forse cambiare le tattiche. Quindi oggi l'unico attivismo che funziona è quello radicale, estremamente radicale. Se fino a 10-15 anni fa io con la politica ci potevo lavorare in modo più fecondo, in modo più costruttivo, per esempio con la legge che siamo riusciti a ottenere, ma ce ne sono anche molte altre, chiaramente, adesso ti ho fatto solo un esempio. Oggi il momento è un po' diverso. Le norme che sono state approvate sulla responsabilità di impresa stanno essendo fatte a pezzi. E quindi se noi facciamo pressione nei confronti delle grosse aziende, le grosse aziende ci dicono: ma guardate che noi non siamo più soggetti ad alcuna legge. Poi facciamo pressione ai decisori politici che proprio non ci ascoltano, non pervenuti, chiudono le porte, non sanno neanche come ci chiamiamo. In tutto ciò non ci abbiamo una lira, ecco, l'unica. E poi chiaramente siamo un po'. C'è un tema che a me fa, non solo a me, insomma, noi nella campagna ce lo chiediamo spesso: dove stiamo? Come comunichiamo? Prima ti ho parlato della difficoltà di atterrare sulla stampa, ma parliamo dei social media. Cioè, noi ci siamo interrogati più volte su ci dobbiamo rimanere su questo strumento del demonio, portando avanti una logica tecnocapitalista dei bro di Donald Trump, dobbiamo sottostare a questo algoritmo, perché qui troviamo le persone che vogliamo raggiungere, o che altro facciamo? Cioè, queste sono delle tematiche di contesto che attentano alla forza del nostro lavoro. L'unica risposta è la radicalità. I picchetti, detto in altre parole.
1: Quindi
0: I corpi.
1: i corpi coinvolti in primo piano. A proposito di questo, no? Tornando ai vari aspetti che una campagna del genere porta avanti, abbiamo parlato del lavoro di pressione sulle aziende in cima alla filiera produttiva, no? Cioè nella fase della produzione, ma dopodiché c'è anche il tema del fondo della filiera, ovvero dove va a finire tutto quello che viene prodotto male, venduto in eccesso, con scarti, appunto c'è il tema degli scarti di questa filiera produttiva. Anche su questo agisce campagna Abiti Puliti?
0: Inevitabilmente sì, perché la dimensione ambientale e la dimensione sociale sono ovviamente estremamente legate, secondo noi. La campagna parte dal presupposto che anche tu hai detto molto bene. Il potere di cambiare è in capo alle aziende. Committenti, le multinazionali al capo, al vertice delle filiere produttive, determinano le condizioni di lavoro sulle filiere attraverso le pratiche di acquisto che utilizzano. Perché se una grossa azienda ordina dei volumi enormi di produzione, 10.000 borse in una settimana, è ovvio che stresserà il fornitore, che ha una capacità produttiva che ha a lavorare facendo straordinari obbligatori, tenendo aperta la fabbrica, talvolta ricorrendo al subappalto. In più questa azienda pagherà pochissimo per quella produzione, perché potrà ricattare il fornitore e dire: se tu non me la fai al prezzo che voglio io, vado da quello di fianco. Queste sono tutte cose che accadono, questi sono comportamenti predatori su cui si fonda la produzione dell'industria tessile. Ok, e quindi questa azienda non solo determina la quantità di lavoro che la fabbrica dovrà sopportare, quindi diciamo scontando tutte le incertezze del caso, perché oggi ti do un ordine e domani no, ma anche le condizioni economiche a cui vive il fornitore e a cui vengono pagati i salari. Quindi c'è un aspetto di giustizia salariale assolutamente legato a tutto ciò. I volumi di produzione sono quelli che comportano i problemi all'ambiente di cui parlavamo. Poi quando il prodotto esce da queste fabbriche, che sono fabbriche che stanno in posti molto caldi, soggette ad alluvioni, dove i problemi e i diritti del lavoro, come dicevamo prima, non sono affatto rispettati. Quando esce da questa fabbrica, aziende come per esempio il gruppo Inditex, Zara, addirittura fa volare in aereo questa moda, manco fosse un farmaco salvavita, un bene deperibile come il cibo. Posto che non abbiamo alcun diritto di mangiare il cibo prodotto dalla parte opposta del mondo, ma sicuramente con i vestiti possiamo aspettare un pochino di più che la nave arrivi. E invece no, la moda veloce che vuole vendere sempre di più, produrre sempre di più, tenere il consumatore legato all'impulso dell'acquisto anziché alla coltivazione del desiderio
1: e al diktat imposto dalla
0: dai
1: moda,
0: trend, dalla moda, dagli influencer eccetera eccetera, viene trasportato in aereo, con la conseguenza che le emissioni vanno ovviamente ancora di più in alto. Dopodiché, come dicevi bene, una volta che la merce viene venduta, c'è tutto un tema di gestione del post vendita, tanto dell'invenduto, perché dicevamo che appunto i brand possono produrre tanto, non devono necessariamente vendere tanto, e questo è proprio il disaccoppiamento fra economia reale e finanza, che è uno dei problemi del mondo in cui viviamo, no? Perché questo disaccoppiamento crea un'inflazione enorme e una diminuzione costante del potere d'acquisto. Ma con riferimento poi quindi sia all'invenduto sia ai rifiuti tessili, per cui prodotti che noi acquistiamo, utilizziamo il tempo che riteniamo, se saranno di fast fashion tendenzialmente il tempo di utilizzo sarà poco perché il bene sarà fatto male e quindi si rovina. Poi dove li mettiamo questi prodotti? C'è tutta una serie di nuove norme che stanno entrando in vigore in questo periodo, in questi mesi, dall'anno scorso, ancora negli anni a venire, che cercano un po' di arginare il fenomeno della sovrapproduzione del tessile, ma non necessariamente quello dell'invio nei mercati di destinazione extra UE. E anche qui c'è sempre un po' una cosa che io trovo crudele, perché dire ironica è limitante, e cioè il fatto che nell'Unione Europea vigono alcune norme che l'Unione Europea impone, alcune restrizioni all'utilizzo di alcune sostanze, oppure appunto i regimi di responsabilità estesa del produttore, che era questa cosa che ti dicevo, che per limitare la sovrapproduzione di vestiti si chiederà ai produttori di pagare una tassa in base ai volumi prodotti. Bene, tutto ciò accade all'interno dell'UE. Quello che accade fuori all'UE non importa. E quindi tutte queste bellissime norme per proteggerci, a quanto pare, non so, cioè una sostanza è tossica solo per gli europei, non è tossica per i pakistani.
1: Cioè questo non impedirà che cosa?
0: L'export di rifiuti tessili, senza che l'UE si preoccupi minimamente del destino di quei beni, cioè quando questo rifiuto tessile atterra nei mercati dell'Uganda, perché noi tendenzialmente li esportiamo appunto di nuovo in Pakistan o nel continente africano, i marchi nordamericani vanno anche, no, il deserto di Atacama in Cile, famoso, ma tutto ciò che accade una volta che il rifiuto tessile è uscito dai confini europei, a lui non interessa più. E quello che accade lì, che cos'è? La creazione di un altro mercato che, se non viene regolato all'inizio, rischia di essere semplicemente un altro mercato, sorretto dalle logiche capitaliste neoliberali, sorretto da pratiche di sfruttamento, anzi tenuto insieme proprio solo grazie al lavoro povero, sfruttato, in questo caso di persone che, con riferimento per esempio alla sicurezza sul lavoro, ne avrebbero, no? Perché hanno a che fare con rifiuti tessili, sostanze cancerogene, dannose, magari loro stessi devono usare della candeggina per ricondizionare gli abiti, e questo ci dicono i nostri compagni. Noi lavoriamo con un sindacato in Uganda che si occupa di lavoratori tessili, però ci racconta delle condizioni di lavoro in questi mercati di smistamento, che sono connotati da un altissimo grado di lavoro informale, quindi anche la penetrazione sindacale è molto difficile, ma anche connotati da grandissimi problemi di sicurezza per i lavoratori e per l'ambiente. Ricordiamoci che le due cose sono legate, perché un'aria malsana e un'acqua contaminata fa male ai lavoratori.
1: Cara Priscilla, ci stai raccontando le tantissime cose che fa la campagna Abiti Puliti, ce ne sarebbero tantissime altre da descrivere per informare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma purtroppo il tempo di Parla con lei si è esaurito qua, quindi come contribuire a questa campagna?
0: Collaborare e contribuire è importante. Ora, da un lato a me chiedono spesso: ma qual è il brand che posso, a cui posso comprare? Non è questa la domanda da porsi. La domanda da porsi è: come posso essere parte di un cambiamento del sistema? E quindi sicuramente seguire la nostra campagna e partecipare alle azioni di mobilitazione che noi organizziamo è un primo passo per sentirsi più cittadini e cittadine e meno solo esclusivamente consumatrici.
1: Grazie Priscilla Lorbredo della campagna Abiti Puliti e di molto altro. Ci salutiamo e salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori con l'ultimo dei brani che hai portato a Parla con lei, che è Questo corpo della rappresentante di lista. Perché hai scelto questo brano?
0: Ma ho scelto questo brano per una dimensione un pochino più personale di questa selezione. È un brano che parla a tutti i corpi, sicuramente al mio. E grazie.
1: Ciao Priscilla.
0: Ciao,
1: e grazie. Parla con lei, ti ritorna domani. Grazie per essere stati in ascolto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Allagamenti, frane, alberi caduti, da stamattina piove intensamente su tutto il nord Italia, strade interrotte in Liguria e Toscana. La situazione più critica al momento in Alta Val Brembana, in Lombardia, con 6 comuni isolati e 150 persone evacuate. Migranti, Alarm Phone chiede soccorsi immediati per 37 persone in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gommone su cui viaggiano starebbe affondando. A livello europeo intanto l'Olanda si aggiunge ai paesi che vorrebbero rimandare in Italia i dublinanti, una questione che mette in imbarazzo il governo Meloni. Banca MPS ufficializza il piano per comprare BPM Generali, un progetto contrapposto a quello di Intesa, che vuole acquistare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Ebola, 100 giorni dalla dichiarazione, l'epidemia più letale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Oltre 2.300 i morti mentre il virus si diffonde sempre più rapidamente. Secondo Save the Children, dal 15 maggio 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Da stamattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia. È in corso un'allerta arancione per rischio idrogeologico sul Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In studio mi ha raggiunto Omar Caniello.
4: Sì, buongiorno Andrea. In Liguria l'ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo, siamo sempre in Liguria, una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti balneari. A Genova questa mattina un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Nella notte, al ricaduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana, la strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 19 al 25 a Villafranca in Lunigiana a causa di un allagamento. Come dicevi, la situazione più critica si registra al momento in Lombardia, in Alta Val Brembana, 6 comuni bergamaschi: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati da ieri a causa di una frana. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate anche circa 200 ospiti di un campeggio di Isola di Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana. A Milano in questo momento non vengono segnalate particolari criticità, l'attenzione è sul fiume Lambro. Ascoltiamo Marco Granelli, che è l'assessore alla protezione civile del comune di Milano.
5: Attualmente appunto piove da stamattina e dovrebbe continuare fino intorno all'ora di pranzo, diciamo alle 13, alle 14, e poi i fenomeni dovrebbero diminuire e annullarsi. In questo momento non ci sono fenomeni forti e rischiosi dal punto di vista temporalesco, però la quantità d'acqua sia su Milano sia a nord stanno facendo salire i fiumi, in particolare sta salendo il fiume Lambro. Siamo quasi a 1,50 nel parco Lambro e quindi stiamo monitorando con grande attenzione il quartiere Ponte Lambro. Attualmente la fognatura è ancora ricettiva, riesce ancora a scaricare, ma siamo pronti sul posto Protezione Civile MM AMSA per la chiusura delle paratie mobili già predisposte in caso di saturazione della connessione tra la fognatura e il Lambro. Prevediamo di poter, se il miglioramento avverrà come previsto, nel pomeriggio riaprire i parchi.
4: Ci sono delle problematiche legate alla viabilità, vi risultano in queste ore?
5: No, stiamo monitorando anche tutti i sottopassi. In questo momento non abbiamo allagamenti, sono piccole cose su cui sta intervenendo MM AMSA, ma sono piccole situazioni di caditoie, non allagamenti che bloccano la viabilità.
3: L'ONG Alarm Phone ha annunciato di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate e devono intervenire, ha dichiarato l'organizzazione umanitaria, che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e li gira a altre ONG e alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia. Il governo Meloni intanto è sotto pressione per l'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme europee avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro paese da cui sono passate, prima di arrivare in altri stati. Stamattina ai Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
2: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buon senso, oltre che dei diritti, se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
3: E in questi minuti Meloni usa i social network per difendersi dalle accuse su un presunto fallimento del governo, così scrive lei, nella gestione dei migranti. Sempre in questi minuti il New York Times pubblica un'intervista alla Presidente del Consiglio in cui parla del suo rapporto con Donald Trump. Pensavo sarebbe stato più facile, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, dice Meloni, ammettendo di non parlare con lui da diverse settimane, ma aggiungendo: continuo a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. In Basilicata la Procura di Potenza indaga sulla morte di una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone. Il suo corpo è stato trovato nell'appartamento del figlio. L'allarme sarebbe stato dato proprio dal figlio e dall'ex marito della donna, che secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa. E un uomo è morto mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. L'uomo ha avuto un malore, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non sono riusciti a salvarlo. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire cosa ha causato il decesso. Tra le ipotesi non è esclusa quella di un malore legato al caldo. Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Un primo risposto importante per il piano messo a punto da Lovaglio potrebbe arrivare dal Consiglio d'amministrazione di Banca Generali, la società di gestione patrimoniale e finanziaria controllata al 51% dalle assicurazioni e oggetto di una delle due offerte pubbliche di scambio approvate ieri dal CDA del Monte. Se il Consiglio d'amministrazione dovesse respingere l'offerta di MPS, il piano diventerebbe sempre più in salita, considerando che Banca Generali è completamente controllata dalle assicurazioni. La borsa non sembra aver reagito in modo reattivo, piccoli rialzi dei titoli MPS e assicurazioni generali, calo di Banco BPM e ondata di vendite per Banca Generali. La parte più allettante del piano Lovaglio è sicuramente quella relativa alla distribuzione agli azionisti MPS del 4,5% del pacchetto di assicurazioni generali detenuto da Mediobanca. Se sarà approvato dall'Assemblea dei Soci il prossimo 29 ottobre con una maggioranza qualificata di 2/3, MPS Mediobanca scenderà al terzo o addirittura quarto posto nell'azionariato, dovendo lasciare lo scettro di primo socio alla Delfin della famiglia Del Vecchio, seguita da Unicredit e Francesco Gaetano Caltagirone. Ma una volta chiusa l'eventuale fusione con MPS Mediobanca, sorgerà il problema delle partecipazioni incrociate, diventando Assicurazioni Generali socia di MPS, che dovrà a quel punto cedere il restante 8% di Assicurazioni Generali entro 12 mesi dal perfezionamento.
3: A Taranto oggi si aprono i giochi del Mediterraneo, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e Giorgia Meloni. Quest'ultima ieri aveva annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto, sia a livello occupazionale sia a quello ambientale. Ci sono due offerte sul tavolo per l'acquisizione delle acciaierie, quella della cordata italiana di Federacciai e quella della società italiana Jindal. Andiamo a Taranto per capire come i cittadini che si battono da anni per il risanamento ambientale della città vivono queste ore. Sentiamo Massimo Ruggeri, presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
7: Beh, anzitutto stiamo vedendo il fermento e la città viva che abbiamo sempre desiderato. Chiaro è che siamo anche molto attenti al fatto che non sia un anestetico rispetto ai problemi che Taranto, l'eredità anche degli impianti che arricchiranno la nostra città e potranno senz'altro essere un volano di sviluppo con economie sane quali lo sport. E quindi lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo. Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre. E chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
3: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale, Kiev, aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico. In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani. Sempre in Cisgiordania, secondo l'agenzia palestinese Wafa, oggi 2 palestinesi sarebbero stati feriti a colpi d'arma da fuoco da dei coloni israeliani in un villaggio a nord-est della città di Hebron. Poche ore fa Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu. Sono passati 100 giorni da quando è stata dichiarata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. In 100 giorni la crescita dei contagi è stata esponenziale. Almeno 2.325 persone sono morte e l'epidemia ora è la più letale nella storia del paese. Secondo un rapporto di Save the Children, dal 15 maggio quasi 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Un'epidemia che ha effetti devastanti non solo sul sistema sanitario, ma anche sul tessuto sociale del paese. Le Nazioni Unite hanno detto che il virus in Repubblica Democratica del Congo sta vincendo. Abbiamo chiesto cosa significa a Mirella Riccardi, psicologa, referente salute mentale di Medici Senza Frontiere, da poco tornata dalla città di Goma.
8: Diciamo che l'Ebola sta vincendo perché c'è ancora un lavoro comunitario importante da fare, nel senso che intorno all'Ebola ci sono molti fantasmi, molti stereotipi, molti stigma, quindi le persone arrivano molto tardi nei nostri centri di salute perché hanno paura di ricevere trattamenti, hanno paura dell'Ebola stessa che loro considerano come un'invenzione, una produzione dei bianchi, dei Muzungu, loro ci chiamano Muzungu Ebola. Quindi il segreto, diciamo, per rallentare il flusso di contagi, prima di tutto, è il dialogo, l'ascolto e la presenza con la comunità.
9: Un'epidemia come quella di Ebola in un contesto socio-economico come quello della Repubblica Democratica del Congo, che impatto ha sulla psiche sociale, diciamo così?
8: Fragilizza ancor più una popolazione che, ahimè, è martoriata da guerre civili lunghe e lontane, da malnutrizione, colera, malaria, quindi la paura della morte evocata da Ebola si innesca su un sentimento di vita già precario o su traumi passati. C'è chi ha vissuto la guerra e ha delle memorie traumatiche di guerra, arriva Ebola e muove nuovi traumi, quindi è un lavoro complesso.
3: L'intervista era di Martina Stefanoni. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.

Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

Sono le 12:47 minuti, vi ho fatto un attimo penare con l'arrivo della sigla, scusate, mi ero distratto un attimo nell'ascoltare le canzoni che vi avrei poi fatto ascoltare, non mi sono accorto che era finito il GR, questo così per essere come sempre trasparenti sulle frequenze di Radio Popolare. Un saluto da parte di Nicola Vecchia, vi accompagno anche oggi fino alle 14:30 con la conduzione musicale che poi anche la prossima settimana mi vedrà impegnato tutti i giorni dalle 12:45 alle 14:30, mentre ci avviamo a passi placidi verso la fine di questo palinsesto estivo e dell'estate contemporaneamente.

Giornata uggiosa, credo, per la maggior parte di voi all'ascolto, almeno per quanto riguarda le frequenze in FM della nostra emittente. Credo per la maggior parte di noi almeno piacevolmente uggiosa, con pioggia e fresco e quel grigino. Sto cercando di dirvi qualcosa. Oggi poi è un giorno, il venerdì, in cui ci sono una serie di uscite, per cui gli spunti anche per occuparci di quella cosa di cui spesso mi occupo sulle frequenze della radio, cioè le novità musicali, gli spunti ci sono, e mi sono accorto di una cosa. Allora, già normalmente tendo, come direbbe Gianmarco Bacchi, ad avere un approccio un po' umbratile alla musica. Però, cioè, non è colpa mia. La maggior parte delle canzoni nuove che sono uscite quest'oggi sono tendenzialmente un po' ballatone malinconiche. Quindi io ve lo dico adesso. Alle 12.49 siete stati avvertiti. È probabile che umbratile potrebbe essere una definizione azzeccata per quello che succederà da qui alle 14.30. Ogni tanto cercherò di dare qualche piccola scossa, prometto, però il contesto è quello e appunto si adatta anche meravigliosamente a questa giornata. Se volete scrivermi per mandarmi a quel paese rispetto all'essere umbratile, c'è un numero: 331-6214013. 331-6214013. Le proteste sono sempre bene accette. Ma soprattutto io volevo iniziare rendendo omaggio, già in parte lo abbiamo fatto in un paio di occasioni citandoli, però c'è qualcosa di più che possiamo fare per i fratelli Gutierrez, Los Hermanos Gutierrez, che mi forniscono ormai da tempo le sigle di apertura delle mie conduzioni. Questo brano in particolare si chiama El Sol Avenue, arriva da un loro disco del 2019, Hoy Como Ayer. Loro, lo ricordo, sono due fratelli veramente, sono di origine ecuadoriana e vivono però in Svizzera. Esteban e Alejandro Gutierrez hanno lavorato spesso con Dan Auerbach, già Black Keys, per la produzione dei loro album, che sono tendenzialmente molto di genere, cioè fanno questa cosa qui con le loro chitarre. Ma hanno un disco nuovo in uscita il 25 di settembre del 2026, questo potevo anche non dirlo. Il 25 settembre uscirà Los Ojos del Condor, nuovo album in studio degli Hermanos Gutierrez, prodotto proprio da Dan Auerbach dei Black Keys. Disco che gli stessi musicisti citano come una lettera d'amore al Sud America. Il che in parte è un'evoluzione o comunque un cambio rispetto alle ispirazioni dei dischi precedenti, che in buona parte avevano un suono e un sapore più legato al Southwest americano, quindi atmosfere anche più Tex-Mex, diciamo, mentre invece disco che sta per uscire è maggiormente radicato nel Sud America, da cui peraltro loro appunto provengono, e come vi ho detto saranno dal vivo per due date in Italia: a Roma il 2 di settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e il 3 di settembre agli Arcimboldi. E che non ci sentiamo a questo punto Los Ojos del Condor, cioè permettiamo agli Hermanos Gutierrez di farci sentire una canzone senza che io ci parli sopra?

singolo per gli Hermanos Gutierrez dal disco che ancora deve uscire. Questo era Los Ojos del Condor. Il titolo dell'album è il medesimo, Los Ojos del Condor, e già mi verrebbe da dire che prossima stagione, per le conduzioni musicali dell'estate prossima, abbiamo già la sigla nuova, Los Ojos del Condor. Mi è piaciuta parecchio anche pensandola in quella dimensione. D'altronde, ogni volta che vi faccio ascoltare le loro sigle, poi arrivano sempre dei messaggi, come quello di Luciana, che gradisce molto, anche Francesca proprio in diretta, credo invece riferendosi al brano nuovo degli Hermanos Gutierrez. Se volete andarli a vedere, Francesca, Luciana eccetera, saranno appunto a Milano agli Arcimboldi il 3 di settembre. E poi arrivano anche dei messaggi sempre al 3316214013 che danno sostegno alla mozione Ballatone Malinconiche. Saluto Lolla e saluto anche Mari, che invece soprattutto pensa alla piacevolezza della contingenza atmosferica. Viva le giornate grigie e morbide, che bello stare con le finestre aperte e sentire l'aria fresca. Mari, donna felice. E invece forse all'ascolto ci sarà qualcuno felice di sapere che c'è una canzone nuova di Beck, che ha già annunciato insomma l'arrivo di un nuovo disco. Questo pezzo è Disappearing Act.

Ve l'avevo detto, non è proprio tutta responsabilità mia. Beck ieri ha pubblicato questo brano che credo si possa soltanto definire come ballatona malinconica. Disappearing Act è una canzone che verrà poi, insieme ad altre, pubblicata il 18 di settembre. L'album si chiamerà Ride Lonesome, quindi il cavaliere solitario, colui che va verso l'orizzonte in solo, e quindi anche il titolo dell'album stesso ci riporta a queste atmosfere peraltro insomma anche abbastanza contigue a quelle ispirazioni di cui parlavamo prima con i fratelli Gutierrez. Beck, che più di una volta nel corso della sua carriera ha scelto questa direzione, pensiamo a dischi come Sea Change, Mutations, insomma è una delle sue anime e una di quelle in cui risulta certamente più solido e credibile. Il prossimo pezzo invece arriva da un musicista molto più giovane, uno di quelli che ci sono poi periodi dell'anno in cui questa cosa succede di più, e l'estate è uno di quelli in cui vengono fuori, no, le stelle promesse per la prossima stagione. In questo caso parliamo di Willie J. Healy, che possiamo ascoltare con una delle canzoni del suo nuovo album. Lui non è peraltro un esordiente, ha già pubblicato 3 dischi, ma è con quest'ultimo che ancora deve arrivare che mi sembra stia raccogliendo maggiori attenzioni. Leggermente meno malinconica rispetto ai precedenti, la sua Ditch.

Ditch è, come vi dicevo, un singolo nuovo di William John Healy, più noto come Willie J. Healy. Lui è britannico, questo brano è uscito a luglio e ha un EP che uscirà invece il 4 di settembre, si chiamerà 143. Questo ragazzo nasce non come musicista, la sua prima vita è stata come pugile, in particolare nelle giovanili a livello agonistico, e lui dice che questo lo ha preparato al meglio per l'ansia da palcoscenico, perché nulla fa paura come essere picchiati su un ring. Ha scelto poi la musica lasciando la box, ha imparato la chitarra suonando da solo, si è fatto conoscere in realtà con dei dischi precedenti che non hanno avuto grande successo, nonostante a un certo punto avesse avuto anche un contratto discografico con una major, con la Columbia, per il suo disco d'esordio People Underdogs, ma è stato poi scaricato, tagliato. Il suo disco di maggiore successo prima di questo è del 2023, Bunny, e adesso appunto sta per uscire con un EP nuovo che ho trovato un po' dappertutto sulle varie riviste specializzate di questi giorni, così come c'è sicuramente curiosità per il nuovo album dei bravissimi Alabama Shakes, che seguiamo fin dal loro esordio, poi seguendo anche il lavoro della frontwoman della band quando il gruppo, per una serie di problemi, si è messo in pausa. Il loro nuovo disco I Must Be Dreaming esce la settimana prossima, il 28 di agosto. Intanto c'è una canzone appena pubblicata che si chiama Garden.

E anche in questo caso le ritmiche, le sonorità, l'atmosfera, lo spirito di questo brano si inseriva in questa in questo filone un po' scelto dal sottoscritto ma anche dalle contingenze, ballatona, Alabama Shakes, che come vi dicevo la settimana prossima avranno un disco intero da farci ascoltare, un bel ritorno per appunto una band che a un certo punto sembrava davvero essere arrivata al capolinea per anche proprio delle vicissitudini personali, in particolare di uno dei membri della band, che non fa più parte della band, che ha combinato un po' di casini, di cose che sarebbe stato molto

Molto meglio non facesse, però a questo punto sono riusciti a ritrovarsi gli altri Alabama Shakes e a proseguire con una carriera già piena di dischi di peso, diciamo, e di grande piacevolezza. Continuiamo con un'altra musicista che ha nel corso della sua carriera fatto un sacco di cose meravigliose. L'abbiamo citata anche nelle prime giornate di questa settimana di conduzione, Michelle De Giossello, che nasce come bassista, è una polistrumentista e un'autrice davvero splendida. Il suo nuovo album si intitolerà Synonym e uscirà il prossimo 2 di ottobre per la storica etichetta Blue Note. È il suo 15° album in studio. In questo caso, così come le è successo più volte nel corso della carriera, non mette in mostra la sua scrittura, ma invece la sua capacità di lavorare sulla musica altrui e di fare degli arrangiamenti splendidi e delle esplorazioni sonore molto affascinanti, partendo appunto dalle composizioni altrui. È un disco di soli duetti, questo Synonym, composto di appunto brani celebri che arrivano da luoghi musicali diversi. Ad esempio, il pezzo che ascoltiamo oggi con la collaborazione di Cat Power è Don't You Want Me, ed è un brano che arriva dal repertorio degli Human League. La struttura viene portata avanti proprio dal basso che citavo prima di Michelle De Giossello, il suo strumento d'elezione, e questo è il risultato finale.

secondo brano estratto da questo nuovo disco di Michel Degeussello, tutto fatto di duetti e di cover. Devo dire notevole il passaggio dal singolo precedente, i due brani saranno proprio in apertura della scaletta del disco, quindi questo sarà la traccia 2. Traccia 1 è il brano che avevo fatto sentire un mesetto fa, un brano che si chiamava I Knew You Were Waiting For Me, e che originariamente era stato pensato come duetto tra Aretha Franklin e George Michael nel 1987. Il brano è stato affidato, oltre a Michelle, a Cynthia Erivo, che ha interpretato Aretha Franklin nel biopic. Il risultato in quel caso mi sembrava molto più classico, diciamo, mentre invece questa versione di Don't You Want Me degli Human League ha certamente la voglia di cambiare un po' di più le carte in tavola. Soprattutto mi sembra molto ben riuscito questa specie di lieve pennellata quasi dub che accompagna le due voci di Michel Degeussello e di Cat Power. Entrambe sconvolgono abbastanza la linea melodica originaria, soprattutto nella seconda parte del pezzo. Cat Power è una delle tante ospiti di questo disco. In buona parte abbiamo pochissimi sono i collaboratori maschi di questo disco. C'è Bill Callahan, che fa With God on Our Side insieme a Michelle, molto interessante. C'è Moses Sumney. Per il resto in buona parte appunto troviamo la giovane Willow, ma anche Leanne La Havas, Brandi Carlisle, Madison Cunningham che interpreta It Ain't Me Babe. Sono tutte cose che scopriremo a partire dal 2 di ottobre, quando uscirà questo Synonym di Michel Degeussello. Cat Power è, come dire, una beniamina del sottoscritto, e quindi non volevo perdere l'occasione di recuperare un suo vecchio brano. 1998, Moonpix, questa è Metal Heart.

Metal Heart, uno dei brani da un disco meraviglioso come Moonpix 1998. Arriviamo al blocco, al primo stacchino di oggi con una canzone da Lost Weekend, il disco uscito a fine di settimana scorsa, venerdì scorso, da parte di Phoebe Bridgers. Questo pezzo si chiama Kill Me.

Abbiamo ripreso con un pochino più di nerbo, grazie al nuovo disco degli Afghan Whigs, che comunque, nonostante siano gli Afghan Whigs, è certamente uno dei dischi più morbidi, d'altronde si chiama Soft Control, della loro lunga carriera, iniziata nel 1986. Afghan Whigs di Greg Dulli, frontman e fulcro creativo della band, che ha raccontato insomma in diverse interviste, le trovate online abbastanza facilmente, ce n'è una molto bella sul sito del Guardian in cui racconta anche pezzi della propria vita Greg Dulli, riflettendo appunto sull'invecchiamento e sul ritorno insieme degli Afghan Whigs, che con Soft Control pubblicano un disco appunto forse meno spigoloso e ruvido di altri, ma ugualmente pieno di belle canzoni. Questo pezzo, Loose Talk, è uno dei brani forse più radiofonici, pensando non tanto ai nostri criteri radiofonici qui a Radio Popolare, ma più in generale a quello che viene considerato radiofonico, con un ritornello estremamente pop e molto efficace, che mi permette di sottolineare come sia convinto da un bel po' di tempo che Dave Grohl, soprattutto come autore dei Foo Fighters, sia stato spesso ispirato da alcune scelte proprio di ritornello da parte degli Afghan Whigs, di cui io credo sia un grande ascoltatore. Poi magari mi sbaglio, o magari invece un'intervista lo ha confermato, non lo so, è una sensazione personale. Ugualmente mi sembra che il ritorno degli Afghan Whigs meriti così un doppio ascolto, e quindi seconda canzone da Soft Control della band di Greg Dulli, questo pezzo si chiama 77.

A un primo ascolto questa 77 mi sembra uno dei brani in assoluto più belli del nuovo disco degli Afghan Whigs, e nel frattempo, mentre andava il brano, ho dato una risposta alla domanda che mi ero in qualche modo autoposto. Mi ero completamente dimenticato del fatto che Greg Dulli è stato l'unico ospite esterno a suonare sul disco d'esordio dei Foo Fighters, l'unico ospite per in particolare una chitarra suonata sul pezzo Ecstatic, hanno suonato insieme Grohl e Greg Dulli in quel super group che venne formato per la colonna sonora di un film che si chiamava Backbeat del 1994, degli incroci notevoli. I due cantanti erano proprio Greg Dulli e Dave Turner dei Soul Asylum, alla chitarra c'erano Tarzan Moore dei Sonic Youth e Mike Mills dei Rem al basso e Dave Grohl alla batteria. Insomma, un line-up di tutto rispetto. Abbiamo ascoltato due brani dagli Afghan Whigs, continuiamo con un'altra canzone sostanzialmente nuova, Mold con Float.

I Mold vengono da Bristol, sono un trio un po' particolare per quello che normalmente succede soprattutto nel panorama britannico, le nuove band che vengono presentate e spesso appunto anche spinte un po' dalle riviste, dai magazine, dalle recensioni, sono normalmente giovanissimi. In questo caso invece sono tre ragazzi che hanno iniziato a suonare insieme passati i 30 anni, mettendo insieme musica e lavori quotidiani per arrivare poi al loro esordio, che è stato a fine luglio. Il disco si chiama Hoping is a Coping Mechanism e questo singolo Float è quello che li ha un po' presentati, diciamo così. Il prossimo pezzo è anche questo un nuovo singolo, questa volta però è un singolo che ci racconta più semplicemente il fatto che sta per arrivare un nuovo disco del cantautore Passenger. It was gonna be you, in pieno stile Passenger, lo dico subito.

Si chiamerà Wild Love, il nuovo disco di Passenger, da cui abbiamo ascoltato questo brano che invece era It Was Gonna Be You. Mike Rosenberg, il musicista che si fa chiamare Passenger, un ormai veterano della scena britannica, nativo di Brighton. Sottofondo gli Shearwater invece.

un crescendo, così come spesso succede nei brani scritti da Jonathan Mayburg, leader degli Shearwater. Il loro disco è uscito da pochissimo, si chiama The New World, e all'interno c'è anche questa The Only Sound I Am Afraid Of. Prima di fermarci per un altro piccolo stacchino e poi andare all'ultima mezz'ora della conduzione di oggi, volevo raccontarvi qualcosa del prossimo brano. Anche in questo caso parliamo di una canzone appena uscita da un disco appena pubblicato. Il disco è il nuovo album dei Lamb Chop. Il disco si chiama Punching the Clown ed è uscito appunto proprio oggi. È un disco intanto molto scarno, in cui praticamente sentiamo la chitarra e la voce di Kurt Wagner e un banjo che è suonato da Justin Vernon, già noto come Bon Iver. Poi ci sono una serie di interventi corali che sono spesso un po' spettrali e contemporaneamente riescono a portare su le canzoni. È un disco che ha certamente una potenza spirituale notevole. La struttura musicale è molto semplice. Credo sia bello anche poter sentire la voce di Kurt Wagner sempre molto pulita, così come ad esempio in alcuni dischi recenti della loro discografia non succedeva. Veniva utilizzato vari filtri, vocoder, cose di questo genere. È un album che ha certamente anche una componente politica, ma spesso molto tra le righe, diciamo, non esplicita. Ad esempio c'è questa canzone, che è quella che voglio farvi ascoltare, che parla di un presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson, settimo presidente degli Stati Uniti, un presidente tra i più controversi, anche e soprattutto per il massacro dei nativi americani che avvenne proprio nel periodo della sua presidenza, un elemento storico che è una macchia notevole nella sua vita. Lui è stato presidente tra il 1829 e il 1837. Il pezzo si chiama Andrew Jackson S-Hat, e S-Hat vuol dire più o meno asshole, insomma testa di eccetera eccetera, nell'interpretare il testo, insomma, si coglie che anche senza uno slogan diretto il brano è una critica piuttosto puntuta a un altro presidente degli Stati Uniti in carica.

is. These are the second Adam. Quickening of spirit.

Andrew Jackson Essatt da Punch in the Clown dei Lamb Chop. Banjo, vi dicevo, c'è Bon Iver, Justin Vernon. Invece i cori sono due che hanno partecipato a questo disco: Eau Claire Vocal Sextet e poi In London Choir, per costruire questo equilibrio un po' particolare, un po' strano, un po' misterioso. E ci fermiamo per 9 secondi.

7 minuti dopo le 14, siete all'ascolto di Radio Popolare. Abbiamo ripreso con Water from Vine Leaf, uno dei brani forse più noti firmati da William Orbit, che è stato soprattutto un grande produttore oltre che un musicista che ha pubblicato dischi con la propria firma. La maggior parte delle cose più celebri che ha fatto William Orbit le ha fatte come produttore, ma appunto nel corso della sua carriera ha pubblicato anche musica molto interessante. Questo disco si chiamava Strange Cargo 3 ed era un disco del 1993. Water from Vine Leaf è anche un brano in cui troviamo la collaborazione con Beth Orton. Il sodalizio tra i due è un sodalizio artistico, ma non soltanto, è stato anche una lunga storia di relazione intima, unione romantica, e oltre a questo la partnership artistica ha dato poi dei frutti interessanti, così come un disco interamente arrangiato, prodotto da William Orbit, il vero e proprio disco d'esordio di Beth Orton, sempre 1993, si chiamava Super Pinky Mandy ed è un disco sostanzialmente introvabile, pubblicato soltanto in 5.000 copie nel 93, distribuito soltanto in Giappone. Questo bisognerebbe chiedere a Beth Orton come mai accadde questa cosa. È sostanzialmente appunto introvabile nella sua versione fisica, non è distribuito sulle piattaforme eccetera. Se volete ascoltarlo si trova, ma in un'unica traccia, diciamo in un unico file su YouTube. Se cercate Beth Orton Super Pinky Mandy esce proprio il disco intero, piattaforme eccetera. Se volete ascoltarlo si trova, ma in un'unica traccia, diciamo in un unico file su YouTube. Se cercate Beth Orton Super Pinky Mandy esce proprio il disco intero, però dovete ascoltare tutto il

Così come anche quel brano che ha fatto conoscere Beth Orton alla maggior parte del pubblico, che poi se n'è innamorato come il sottoscritto, che era proprio She Cries Your Name. Cosa che forse molti non sanno è che questa canzone è stata pubblicata prima in un disco di William Orbit, un disco chiamato Interland, ma poi è diventata giustamente una hit nella versione di Beth Orton.

La notizia della morte di William Orbit è arrivata il 7 di agosto, anche se in realtà la morte di William Orbit è avvenuta 2 settimane prima, il 23 di luglio, mentre si trovava a Londra. Produttore e musicista straordinario, che è certamente molto noto per appunto alcune collaborazioni scintillanti, come in particolare quella con Madonna magari. Il lavoro fatto con Beth Orton non ha a che fare soltanto con la loro relazione intima, e infatti anche diversi anni dopo la fine della loro storia si sono ritrovati per un paio di brani sul disco The Painter del 2022, firmato da Orbit, e I Paint What I See è un'altra

I Paint What I See, Beth Orton, ospite di un brano di William Orbit del 2022 dal disco The Painter. Ventitré anni prima, in particolare, poco dopo aver prodotto l'album Ray of Light di Madonna, come vi dicevo, lavorava anche per un'altra band per produrre il loro disco. Il loro disco si chiamava 13.

Pretender dei Blur per chiudere questa piccola parentesi dedicata al mitico William Orbit, scomparso a fine luglio. E a conclusione della conduzione un po' così, un po' uggiosa come la giornata, ho scelto di affidarmi a un disco che Graham Coxon dei Blur in versione solista ha tenuto nel cassetto per diversi anni per poi pubblicarlo. Si chiama Castle Park ed è un disco di canzoni allegre. Ci ritroviamo lunedì dalle 12.45 alle 14.30 per iniziare un'altra settimana di conduzione insieme. Ciao da Niccolò Vecchia.

trovare ben trovati a questa nuova puntata di 12 pollici, il podcast in collaborazione col Circolo Arci Bellezza di Milano, dove registriamo le nostre trasmissioni. Io, che sono Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori. Oggi è di scena l'intervista, con anche alcuni brani dal vivo, di Avincola, cantautore romano che è stato a Sanremo, ma che ultimamente ha fatto parlare di sé, soprattutto perché con il suo progetto dedicato ad Enzo Carella, cantautore romano del scomparso una decina d'anni fa, ma insomma autore di canzoni meravigliose come Barbara ad esempio, oppure Malamore, insomma ha fatto questo botto con il suo disco Avincola canta Carella, perché comunque ha vinto la targa Tenco proprio poche settimane fa. L'intervista è precedente, quindi non parleremo di questo premio, ma vi racconteremo insieme a lui insomma quelle che sono le sue influenze, quelli che sono i suoi dischi preferiti, e ovviamente parleremo tanto tanto tanto di musica. Ma prima di ascoltare l'intervista dal vivo, registrata dal vivo appunto all'Arci Bellezza, è uno dei brani più famosi di Avincola, che si chiama Goal.

0: E di nuovo buonasera a tutti, questo è 12 Pollici, un podcast di Radio Popolare che parla di vinili. Ne parleremo questa sera con Simone Avincola, che è il nostro ospite, nonché il detentore della serata qui a Bellezza.
1: E allora un applauso per Simone Avincola che invitiamo sul palco. È lui.
2: Sono io.
1: Questa sera fa tutto lui, fa tutto il podcast io. Adesso, poi dopo suona, canta, esatto. E quindi insomma, se siete qua immagino che sia per lui.
2: È tutta
1: insomma.
2: Colpa mia. Se
0: benvenuto a Milano innanzitutto.
2: Grazie, mi fa piacere avere davanti un pubblico di persone sole, perché tutti gli altri stanno festeggiando la Pasqua, capito?
3: Esatto,
2: quindi siamo tutti soli, facciamoci compagnia.
3: Sì,
2: però questa cosa in radio è meglio, no, vedi, potevamo fingere che c'era tanti, siete tantissimi, grazie, fate sentire quanti siete.
0: Fatemi sentire.
2: Una cosa pazzesca.
1: Oh, posso dire un dietro le quinte prima di cominciare? Allora, avete presente Totò nel film di... Che film era? Quello dove arrivava a Milano vestito col colbacco?
2: Sì.
1: Ecco, Simone Avincola ha un piumino, ecco. Tipo quelli dei film di vacanze di Natale di
2: Banzina. Ma io pensavo Milano fa freddo, no? Pensavo. Quindi c'ho, sì, c'ho il piumino con piume d'oca.
0: No, effettivamente non fa ancora così caldo da dire camicia a maniche corte, piuttosto che...
2: quella cosa di mezzo.
0: C'è ancora.
1: Comunque, se voi siete qua stasera è perché immagino, chi è che conosce un certo Enzo Carella?
0: Praticamente tutti.
1: Qualcuno.
0: Praticamente tutti.
1: Perché lo diciamo magari per chi ci ascolta in radio, è il sì, a Vincola quest'anno ha costruito questo spettacolo dedicato a questo cantautore che non è conosciutissimo purtroppo.
2: Esatto.
1: È stato a Sanremo, forse in uno dei periodi più bui di Sanremo, tra la fine degli anni 70 e primi anni 80. Lui non so se è suonato in playback, onestamente, però
2: no,
1: è un periodo in cui si faceva.
2: Lui però era un festival molto sfortunato, fu un festival... Beh, quegli anni erano insomma particolari. Io non c'ero, però...
1: Sì, tu sei giovane, non dormivi neanche, proprio non esistevi
2: non
1: ancora.
2: Non
1: sì.
2: 79 quello fu, e arrivò secondo poi, sì.
1: Sì, con Barbara, canzone del secondo disco che, vabbè, adesso potremmo parlare lungamente e in parte nello spazio appunto di questo podcast parleremo di Avincola, ma parleremo anche della sua, a volte, insana passione
2: malattia,
1: per
2: sì.
1: Cantautori non conosciutissimi, come sì. Il caso di Carella. Però Carella è uno di quelli che ha avuto una seconda giovinezza grazie a tantissimi artisti che l'hanno riscoperto e portato in giro. Mi vengono in mente delle cover che ha fatto con La Pesce, delle cover che ha fatto anche con te, ma anche con altri, Dente, per esempio.
2: Sì, anche Riccardo Sinigaglia.
1: Riccardo Sinigaglia, Malamore aveva fatto.
2: Malamore, no? sì.
1: Quindi vuol dire che è un po' meno sfigato di altri cantautori.
2: Sì, è un paradosso, Carella, perché in realtà cioè, se lo dici così in giro non lo conosce nessuno, diciamo. Poi invece c'è un sottobosco di persone che lo amano tantissimo, quindi in realtà io questo l'ho scoperto anche intervistando nel libro che ho fatto anche diversi artisti appunto che l'hanno omaggiato o che l'hanno anche semplicemente amato, ma dai più disparati, cioè da appunto con La Pesce a Maccio Capatonda,
1: sì.
2: Da non so Gino Castaldo, Fulminacci, Galeffi, tantissimi, e cioè è anche stato fonte di ispirazione ecco per molti.
1: Tu peraltro hai un po' no, adesso in realtà non lo vedete in radio, ma ha anche la barba, però in alcune foto ti si vede coi baffi un po' alla Carella.
2: Sì, infatti quando andai a Sanremo nel 2021 mi vedi come uso il passato remoto, no?
1: Ormai
2: qualche anno fa. E, sì, mi fecero dei meme in cui mi paragonavano a lui un po' per
1: i baffi.
2: Per i baffi, un po' per il mio modo di stare un po' sul palco, così simpatico, diciamo.
1: Simpatico.
2: È stato con un pallone da calcio, non so se qualcuno l'ha visto per sbaglio quel Sanremo, fortunatissimo, uno spera tutta la vita di andare a Sanremo, io vado nel 2021 e c'è più gente oggi che all'Ariston, capisci?
1: Perché era l'anno post-Covid,
2: durante
1: il Covid,
2: tutto
1: dove
2: vuoto.
1: non c'era nessuno.
2: Sì. Certo. Però fu bello perché comunque tutti gli altri stavano a casa, quindi è stato anche molto, molto visto. Quindi io perché mi faccio la barba a proposito? Perché se mi lascio i baffi poi la gente mi ferma per strada, un po' mi scoccia, capito?
1: Ho capito. Comunque tu sai perché sei qua. No, nel senso, no, la sì. Serata è bellezza, sì. Però il nostro podcast si chiama 12 pollici perché il 12 pollici è la misura con cui normalmente si identificano i vinili,
2: certo.
1: I 33 giri. E quindi lo diciamo anche per il nostro pubblico qui questa sera. Normalmente chiediamo agli artisti che invitiamo a questa chiacchierata di portarsi i dischi che in qualche modo li hanno influenzati, gli hanno cambiato la vita. Poi ti chiederemo perché di questi dischi non ce n'è nessuno di Enzo Carella, però...
0: Sì, ci ha un po' stupito da un lato, da questo appunto, che nessuno dei due è di Enzo Carella, e ci è stupito anche da un altro lato, nel senso che c'è un fetish particolare, secondo me, oltre che per il cantautore, anche per l'R moscia del cantautore.
2: Ah,
0: nel
2: vero,
0: senso
2: vedi,
0: che sono due
2: c'è ragione.
0: Che hanno questa particolarità. I dischi sono belli, uno è di Guccini,
1: che esatto, vediamo qui alle nostre spalle, L'isola non trovata, che è un album del 1970, dove peraltro...
2: Però lui si arrabbia perché Guccini, se tu gli dici che c'è l'R moscia, dice non c'ho, io c'ho l'R arrotata,
1: arrotata,
2: è diverso,
1: sì.
0: Non ha detto, sì.

0: Peraltro il tuo nome d'arte, sì, è in realtà il tuo cognome. Sì. In questo periodo, come si vede poi dalla foto della copertina, Guccini non amava mettere il suo cognome, quindi anche lui si accorciava da nome e cognome, e quindi c'è una somiglianza in qualche modo, perché lui usava, sì, solo il nome, tu usi solo il cognome.
1: Sì, giusto quello.
2: Potremmo fare un progetto Francesco Vincola a questo punto, no? Cosa dici?
1: Esatto. In realtà, che io sappia, quella cosa lì gli fu un po' imposta, perché nei primi album gli fu imposto di chiamarsi Francesco, poi invece lui
0: anche uscì. Il primo era quel sì, precedente a questo aveva
1: folk
0: solo
1: beat,
0: il nome,
1: il primissimo era folk beat poi numero 1. Anni dopo, e poi li sono trovati. Sì. Ma e questo... so tutti, sono andato anche a trovarla a casa, Guccini, sai, da piccolo.
0: Ho visto sui tuoi social una foto davanti alla
1: quella
0: portone,
1: da piccolissimo,
0: no?
1: Sì, da piccolissimo costrinsi i miei genitori ad andare a via Paolo Fabri 43, ma non ebbi mai il coraggio di bussare, quindi ci sto io con quella foto così.
0: Peraltro, per chi non conosce, beh, Guccini, è uno dei, forse l'unico, beh, cantautore che in una canzone cita la via in cui abitava, quindi...
1: Esatto, via Paolo Fabri 43. Poi si lamentava che la gente andava a bussare.
2: Ma poi... effettivamente quello che dice è vero, perché lui è un vero filologo. Io ho visto che sul suo canale di YouTube ci sono delle interviste a nomi importanti del cantautorato. Quello ad esempio anche Mario Acquaviva, che è presente stasera.
1: Come no, sì sì, non so se è sceso, no, tra poco scenderà. Sì, un cantautore incredibile, che ha fatto dei dischi pazzeschi, secondo me meriterebbe molta più luce. Anche se recentemente, qualche anno fa, lui fece, non so se qualcuno se lo ricorda, un pezzo, il più famoso, si chiama Notturno Italiano. E, qualche tempo fa un'etichetta ha deciso di ristampare 500 copie e sono subito finite. Quindi il segno che secondo me...
0: potrebbe essere un po' come Carella.
1: Beh, è il segno secondo me che c'è, e io non sono un ottimista di solito, però secondo me la gente... molta gente anche ha il piacere di custodire la curiosità, che era qualcosa che un po' si era perso. Invece io, anche girando con questo progetto di Carella, capitano situazioni più piccole con 20 persone, o capita il sold out veramente con 300-400 persone, quindi sto avendo un sacco di sorprese, e questo mi fa sperare che in effetti ci sia anche tutto un pubblico, non solo una musica, ma un pubblico alternativo a quello che invece si può così vedere da ciò che poi, diciamo, ascoltiamo di riflesso,
2: certo,
1: nelle radio,
2: certo,
1: che invece appunto ancora custodisce curiosità, voglia di andare a scavare, di scoprire cose nuove.
0: Certo, ma a proposito di questo disco, quindi L'Isola Non, sì, Trovata, a questo punto la domanda è d'obbligo: tu non solo non eri ancora nato, ma forse manco i tuoi genitori erano nati quasi, no, nel senso che erano ragazzini comunque.
1: Sì, sì,
0: perché,
1: sì,
0: hai scelto questo disco, e quando è che ti sei imbattuto in questo disco di Guccini?
1: Perché in realtà mi sono imbattuto, sì, il primo disco che ho sentito di Guccini è stato questo, ma io mi sono appassionato a Guccini perché un giorno mio padre stava chiuso in cameretta, io ho aperto la porta e ho visto che lui stava cantando L'Avvelenata. No, che la canzone,
0: io avessi poi visto tutto
1: piena
0: questo,
1: di parolacce, no? E qui ho detto cazzo, ma se io scrivo canzoni posso dire le parolacce, nessuno può dirmi niente, no? E quindi questa sensazione così di libertà,
0: quindi è la parolaccia che ti ha folgorato
1: un po' sì, cioè in realtà la sensazione di libertà, cioè che in quel contesto, cioè, tu puoi,
0: poteva essere Super Cafone che stavi ascoltando, il suo, tuo padre stava ascoltando, però dico, anche quello c'ha qualche parolaccia, invece ti ha folgorato,
1: sì,
0: L'Avvelenata,
1: sì. E poi dopo ovviamente ci sono entrato dentro, insomma, avevo 10-11 anni, che era il periodo in cui avevo cominciato a suonare la chitarra, a studiare la chitarra, prima classica, e quindi poi ho, insomma, c'avevo il Mille Note, avete ricordato il Mille Note?
0: Certo, il canzoniere dove non pagavano la SIAE, peraltro.
1: Ah, questo non lo so, non sapevo che era e stavo meglio, pensa.
2: Quei canzonieri in quelle volte gli accordi erano anche sbagliati, perché poi la,
1: sì, è vero, perché è vero, gli accordi erano scritti a mano, non so chi era quello che scriveva gli accordi a mano sui testi.
2: Allora, sì, dici, ma lì ce n'era un altro, però fa niente, dai.
0: Tutti quelli che hanno strimpellato la chitarra almeno una volta nella vita sono passati da quei libroni che...
1: assolutamente. E poi mi sono appassionato a Guccini tantissimo, per me è proprio, sta in cima a tutto, ma è un gusto personale. Gli andai a rompere le scatole molte volte a Pavana, che lui vive sull'Appennino tosco-emiliano, e gli feci sentire anche le mie prime canzoncine, insomma, quindi per me è stato ed è un amore che dura tuttora.
0: Passiamo al secondo disco. Oh, il secondo disco, devo dire, una scelta originale, perché uno dice appunto una serata Enzo Carella, sicuramente il suo disco sarà, non so,
2: Sfinge,
0: Barbara.
2: Sfinge, oh, sì, magari.
0: E invece Stefano Rosso.
1: Vabbè.
0: Una storia disonesta. Altro disco, come si nota da per chi è qua qui al Bellezza, fa capolino, la tipica etichetta azzurra dei dischi italiani della RCA. Sì. Quindi se prendete un qualsiasi disco di De Gregori, di Dalla, sono tutti fatti in quel modo lì, come sì. Vedete. E c'era pure il disco di Stefano Rosso che incideva appunto per la RCA.

0: Questo è un disco del 76, quindi altro disco dove tu eri lontanissimo dal nascere, ma che evidentemente poi ti sei ritrovato, presumo, in casa negli anni 90.
1: No, invece no, lui me lo so cercare. Allora, per lui c'ho un amore spropositato, ma qui dovremmo fare un podcast che dura veramente, cioè, a tipo anni che siamo qua insieme tutti gli anni. Cioè. Però, diciamo, restringendo. Erano i tempi, tanto ormai è caduto in prescrizione, i tempi dei Mule, quando si scaricavi la musica in pirata, no?
0: Quindi primi anni 2000.
1: Esatto.
0: E per chi è giovane non sa cos'è il Mule.
1: No, però c'era
0: spiega che cos'è il Mule.
1: È un sistema per cui tu potevi scaricare gratuitamente la musica, in realtà non potevi farlo, era roba pirata. E poi c'era il modem 56k, quello
0: sì, lasciavi lì la notte,
2: esatto. Lo lasciavi acceso di notte.
1: E poi quello che sta dall'altra parte, c'era un altro telefono, c'era bassa perché sennò mi cade la connessione.
0: Ma soprattutto che poi a fine mese arrivava la bolletta.
1: La bolletta tremenda, sì. Però io ho scoperto tutte le sue canzoni e mi scaricai tutti gli album. Pensa che non c'erano i testi in giro e ancora oggi non ci sono tutti i testi in giro. Io mi sono ascoltato tutti i pezzi. Ogni 10 secondi mi fermavo e trascrivevo i testi. Cioè, tutti i testi di questa musica che ho trascritti. Poi, adesso ci sarebbero tante cose da dire, però la cosa che a me piace molto di Stefano Rosso è che non è sceso a compromessi con i discografici, mai, non che uno debba farlo a tutti i costi, però fu un personaggio molto, molto autentico. Ci sarebbe molto bisogno oggi di personaggi così autentici che scrivono a prescindere dal mercato, da quello che vuole il mercato. E poi raccontava una, non solo, ma anche una Roma popolare diversa, che non era né quella dei Figli dei Fiori, né ovviamente quella, diciamo, destroide, stava al centro, cioè era un ragazzo popolare che raccontava veramente il popolo e lo faceva mischiando, questo non l'ho mai trovato in altri cantautori, mischiando con profonda, proprio con un bilanciamento incredibile, la nostalgia, anche un po' di tristezza con l'ironia. Quindi tu riesci a sorridere con un po' di malinconia oppure a intristirti ma a sorridere allo stesso tempo.
0: È questo che ti ha folgorato, quindi,
1: tantissimo,
0: che ti ha dato,
1: sì,
0: anche un'idea di come poter scrivere le tue canzoni poi alla fine,
1: sì,
0: presumo.
1: Sì, ma sicuramente, ma è stato proprio il primo amore. Poi ci ho fatto un documentario su Stefano Rosso, quindi per chi lo volesse vedere è su YouTube.
0: Vinto anche un premio legato a Stefano Rosso.
1: Vinto, no? La targa SIAE. Sì, il premio Mei Cinema. Ma per dire, abbiamo fatto con un amichetto a telecamera, siamo andati a intervistare il fratello e tutti i suoi amici, c'è tutto un capitolo dedicato al Folk Studio.
0: Folk Studio, che è famoso,
1: era una cantina
0: dei primi anni 70, dove sono usciti De Gregori,
1: sì, certo,
0: Venditti,
1: certo,
0: De Gregori,
1: certo. Era una cantina vera e propria, non sai questi locali chic adibiti a cantina, no, quella era proprio una cantina. Scendevi giù, c'era un palazzo, sotto c'era una cantina e c'era questo gestore che si chiamava Cesaroni, che faceva cantare e costringeva le persone, il pubblico non poteva bere durante l'esibizione perché doveva ascoltare.
0: Dai che lo facciamo anche noi stasera con il pubblico.
1: E lì sono nati appunto i più grandi, da Venditti, sì, a Stefano Rosso, Rino Gaetano,
0: c'è, adesso non ricordo i nomi, però c'è l'inizio di Notte prima degli esami, quando dice: io mi ricordo quattro ragazzi,
1: no,
0: con una chitarra, erano De Gregori, Venditti
2: e pianoforte sulla spalla,
0: e pianoforte sulla spalla,
1: poi, però... poi c'era Bassignano e
0: Locascio. Grazie. Ma vedi, pubblico, fatevi un applauso, pubblico preparatissimo stasera.
1: Pazzesco.
2: Grande lavoro di ricerca, oltre che di scrittura, da parte del nostro Vincola. E un nome come quello di Stefano Rosso, secondo me, è uno di quei nomi da riscoprire.
1: Assolutamente, è veramente. Vabbè, poi ovviamente una parte si parla di gusti, cioè, soggettivi, cioè a me piace, però è proprio interessante andarla a scoprire, cioè andare a scoprire questa profonda dolcezza. Poi era un chitarrista bravissimo, portò il finger picking nel cantautorato.
0: Spiega cos'è il finger picking per noi ignoranti.
1: È difficile da dire, diciamo che è una tecnica che, diciamo che, se mi sento, i musicisti mi uccidono, però diciamo che ti permette, attraverso l'uso del pollice con la,
2: sì,
1: chitarra, di non pagare un bassista, ecco, lo fai tu.
2: Anche, sì, perché
0: tu. Giuseppe, tu sei contento di questa,
2: sì,
0: cosa?
2: Sì, sì. Beh, stasera sì. Allora, il picking è suonare col plettro, no? Finger picking vuol dire che suoni con le dita, usandole come dei plettri, accompagnandoti in maniera molto completa. Ma a proposito di Stefano Rosso, dicevi che ci suoni qualcosa di suo?
1: Eh sì, se volete sì, c'ho casualmente qua una
2: poi
1: chitarra.
2: Ci sarà il concerto di Avincola, per cui rimanete, ed è forse il motivo per cui siete qua, anzi sicuramente il motivo per cui siete qui stasera, però
1: diciamo,
0: c'è una bonus track
2: di una cosa che dopo non sentirete, per cui recuperiamo un'asta, dovremmo averla qui nell'immediato. Forse è proprio questa. Aspetta. Faccio anche da
0: backline. Dopo tanto si parlerà di Enzo Carella, adesso invece un brano di Stefano Rosso, che poi tra l'altro è il primo 45 giri, che ha letto 26.
1: Sì, sì.
0: Primo 45 giri inciso 1976.
2: Ecco, sì, arrivano in nostro soccorso.
1: Grazie.
2: Con l'asta, e per cui siamo
0: allora pronti. Quindi qui a 12 pollici, al Bellezza, ecco voi. A Vincola con un brano di Stefano Rosso. Applauso. Grazie.

0: A Vincola, qui a 12 pollici, Arcibellezza.
1: Beh, complimenti per il finger picking comunque, eh.
2: Beh, ma insomma, grazie, buonanotte, alla prossima.
1: Beh, hai parlato prima di dolcezza, io ti devo dire che sei riuscito ad addolcire anche le vocalità di Enzo Carella sul tuo ultimo lavoro, sulle linee Grazie. Melodiche di Enzo Carella, nel senso che io conosco abbastanza bene il suo percorso, ho risentito ultimamente il tuo lavoro e con la tua voce l'hai reso diverso, logicamente.
2: Grazie.
1: Gli hai dato un'altra vitalità.
2: L'ho fatto e l'abbiamo fatto insieme con i musicisti in punta di piedi, perché quell'album già di per sé ha degli arrangiamenti, quegli album hanno degli arrangiamenti, i primi due sono suonati dai Goblin, per dire, no? E io poi non mi sono mai reputato un cantante, non ho mai studiato canto, quindi insomma semplicemente cerco di metterci il cuore e di intrufolarmi con delicatezza, cioè cercando io di provare delle emozioni quando canto, ecco, questo è quello che faccio.
3: Vabbè, quello che cerchi di trasmettere, mi sembra che ci riesci molto bene a trasmettere anche queste emozioni. Senti, però io una domanda te la devo fare, cioè Vai. Prima l'ho un po' buttata lì, però effettivamente dov'è che entra nella tua storia, oh no, non ti ribaltare, che ci servi vivo e con le gambe funzionanti.
2: Era bellissimo, no. Se cascava. Esatto. Il radio non si vedeva, però vabbè.
3: No, lo potevamo descrivere,
2: diciamo, gli ascoltatori, stavo cadendo.
3: Esatto, si capiva.
1: Voce fuori forse. Campo.
3: No, dicevo, dov'è che entra Carella e in che modo nella tua storia e nei tuoi ascolti a un certo punto hai sentito magari quale disco di Carella con cui hai cominciato ad appassionarti a questo cantautore romano?
2: Allora, il primo disco che ho sentito è stato Barbara e altri Carella, quello forse più famoso, forse Sfinge anche
3: sì, quello
2: famoso.
3: Di Sanremo.
2: Però
3: comunque.
2: Quello di Sanremo, sì. E, allora, io lo conoscevo già, però non mi ero mai addentrato moltissimo, nel senso che appunto io sono proprio fissato, sono morboso, sono curioso, vado a scoprire, c'ho una lista che ogni giorno si aggiorna sul telefono di cantautori rimasti nell'ombra, chi più chi meno, e c'era ovviamente anche Carella. Poi è successo, però sono successe un po' di cose tutte insieme. E, vabbè, a parte quella cosa dei meme quando sono a Sanremo,
3: sì,
2: Carella,
3: baffi,
2: esatto.
3: Okay.
2: Poi è successo che Morgan aveva delle poesie inedite di Panella, che come sapete era l'autore dei testi di Carella, e che mi ha chiesto di trasformare queste poesie inedite di Panella canzoni. In canzoni. Ovviamente l'ho fatto subito. E poi è successo che sono entrato in contatto con Panella. E tra l'altro lui mi ha chiamato la prima volta al telefono, pensa, a 5 minuti dalla mezzanotte di Capodanno, quindi c'erano i botti sottofondo,
3: non per farti gli auguri, immagino,
2: no, così per parlare, e poi un po' si è accorto, dice, ma forse non era un momento un po' particolare, no tranquillo, sto chiuso in bagno con gli amici 3, 2, ma veramente 5 minuti,
3: sì, esci sì. Fuori,
2: esatto. E quindi questo, e abbiamo fatto con Edoardo Petretti, che è il pianista, abbiamo fatto uno spettacolo con Pasquale Panella, l'abbiamo trascinato insomma dalle sue ombre alla luce, e quindi sono successe tutte queste cose insieme. Poi è successo anche che io sono amico di Maccio Capatonda e noi abbiamo fatto qualche concerto inizialmente su Enzo Carella. Maccio viene a tutti i concerti, canta a squarciagola sotto al palco, così che fa, ed è uscito fuori, mi ha detto, ma sai che io sono, il mio personal trainer è il figlio della sorella di Carella, se ti vado ci metto in contatto.
3: Io, pronti,
2: quindi un po' quello, e sto entrando in contatto con la sorella di Carella, un po' il mio stalking, quindi andavo a vedere il profilo di Carella su Facebook e cercavo di capire dai commenti che gli avevano scritto quali fossero gli amici, e li contattavo, gli scrivevo,
1: okay.
2: E si sono unite tutte queste cose, e poi è stata una roba per cui io a un certo punto dovevo dire stop, perché se no non ti fermi mai, no? Cioè io parlavo, il libro è tutto in ordine cronologico, sono tutti i racconti di tutti gli amici e i musicisti che hanno collaborato con lui.
1: Il libro è qui, fra l'altro. Ecco.
2: Casualmente in alcune centinaia di migliaia di casse di copie, se esatto. Volete, a fine serata.
1: Fra l'altro, il video di Maccio Capatonda in cui parla di questo libro e del suo amore per Enzo Carella è diventato virale. Io l'ho visto più volte ultimamente.
2: Che cosa? Come...
1: La clip di Maccio Capatonda, sì. In cui parla di questo libro e del tuo lavoro. Insomma.
2: Ah sì, ne ha parlato al podcast di Giacomo Poretti.
1: Esatto, il
3: podcast.
2: Sì. Quindi insomma ho ripercorso la sua storia attraverso, diciamo, i racconti di tutte le persone che gli hanno voluto bene, e Poi via via ognuno mi diceva: ma dovresti parlare con questo, perché questo mi sa che fece la copertina. E tu, quindi tutto un susseguirsi di eventi, così, un percorso che si fa, sì, da Carella giovanissimo all'ultimo periodo.
1: Questa è una curiosità mia, ma poi passiamo subito alla prossima rubrica, che è forse una di quelle più divertenti della serata.
3: Ti mettiamo sotto.
1: Un disco come Sfinge, ne abbiamo parlato prima, ad esempio quello ci voleva veramente un lavoro di archeologia per trovarlo, perché per molto tempo è stato fuori produzione, fuori commercio, cioè, sì, era un disco fuori catalogo a tutti gli effetti. Io ci ho messo un sacco per trovarlo, però quando l'ho trovato è fantastico. Un episodio di funky all'italiana unico, forse.
2: Bellissimo, bellissimo, sì sì, molti si sono ispirati a quel disco, tra l'altro
1: disco funk, forse.
2: Sì, esatto, disco funk. I musicisti sono gli stessi che poi fecero il primo tour con Pino Daniele, e loro mi hanno raccontato che quel disco rischiava di non uscire perché, sembra una cosa simpatica, e lo è, ma è la verità, cioè, me l'hanno raccontato seriamente, anche se fa sorridere, che Carella registrava una take, poi dicevano: ma forse sarebbe il caso che ne facciamo un'altra per sicurezza, no, devo andare a giocare a calcetto. Quindi lui spariva per settimane e loro stavano in studio aspettando che lui tornasse per registrare le voci, quindi quel capolavoro rischiava di non uscire per colpa del calcetto.
3: Per colpa del calcetto, sì.
2: Sì, lui era appassionato di calcio, era laziale, e a Sanremo per esempio, quando lui arrivò secondo e Mike Buongiorno lo fece risalire sul palco, no? Immagina,
3: sì,
2: Mike,
3: sì,
2: Buongiorno, istituzione. Senti, ma che cosa vuoi dire di fronte a milioni di spettatori? E lui dice: Forza Lazio! Per dire.
3: E ora ascoltiamo un brano dal disco Avincola canta Carella, proprio il brano di apertura. Questa si chiama Fosse Vero, e lui ovviamente Avincola, tratta dal canzoniere di Enzo Carella.

0: Dai, andiamo.
1: Rubrica.
0: Il tempo stringe. Il tempo
1: allora,
0: stringe.
1: C'è la nostra, il nostro podcast è costellato, ce ne sono almeno un paio di rubriche che in qualche modo mettono alla prova il malcapitato di turno che stasera vincola.
0: Rubriche mine vaganti, io le chiamerei.
1: Esatto. La prima si chiama, visto che tu sei un appassionato di cantautori, un po' di nicchia, non Carel ma altri... Noi siamo andati a cercare quelli che sono veramente sconosciuti.
0: Io ho già capito che lui lo supererà a mani basse.
2: No, secondo me no, invece, perché sono tanti.
1: Tu ci devi dire di questi nomi quali sono cantautori veri e quali invece sono dei nomi che ci siamo inventati noi, praticamente.
2: Donna.
1: Cominciamo col primo. Vabbè. Lanfranco Carnacina, ti suona?
2: No.
1: È falso, secondo te? Pubblico cosa dice? Vero.
2: No, dico no, che te pare, è vero.
1: Cioè, ah, è vero.
2: Ma certo che è vero.
1: È vero.
0: Dove applauso, dai.
1: Applauso, oh, esiste.
2: Esiste,
1: eccolo,
2: vero,
1: qua.
2: Ecco.
1: Nipote del gastronomo, fratello, vabbè. È approdato al Festival di San Vincent nel 1984 con la canzone Conte.
2: È stato l'autista di Pino Daniele.
0: Vedi?
1: Esatto.
2: Pazzesco.
0: Dai, andiamo col prossimo.
1: Vabbè, il prossimo.
0: Paolo Forbice.
2: Faccio delle figuracce, perché non
1: dai, ma che te frega.
2: Paolo Forbice, no.
1: No, nel senso è falso.
2: No, è falso.
1: È falso, è vero.
0: Siamo già a un punto.
2: È falso. Allora, è vero che è falso.
1: È vero che è falso. Invece, dopo Paolo Forbice, Paolo Carta.
2: Madonna mia. Ah, Paolo Carta è vero.
1: Dici che esiste veramente?
2: Sì, sì.
1: Vediamo. Paolo Carta, eccolo qua. È un cantautore, chitarrista e produttore che ha scritto per Celentano, Ramazzotti, quindi è stato a Festa di Sanremo anche lui. Vabbè, prossimo. Finora 3 su 3 li ha beccati, eh?
2: Paolo Carta non lo sapevo davvero, non ho fatto finta.
1: Ma non lo dire, l'hai beccato, va bene.
0: Pietro Mennea.
2: No, Pietro Mennea era...
1: Scritto per Celentano, Ramazzotti, quindi è stato a Festa di Sanremo anche lui. Vabbè, prossimo. Finora 3 su 3 li ha beccati, eh?
2: Paolo Carta non lo sapevo davvero, non ho fatto finta.
1: Ma non lo dire, l'hai beccato, va bene.
0: Pietro Mennea.
2: No, Pietro Mennea era un calciatore, no? Era un calciatore, no? Era

0: parli male, ma se suoni con me, suoni, devi stare dalla parte mia. Cioè, vi rendete conto?
1: Mi pare giusto.
0: È tutto contro di me.
1: Concentrati, Avincola.
0: Vai.
1: Franco Ciani.
0: È vero.
1: Esiste, lo sai, lo conosci?
0: No, però esiste.
1: Franco Ciani, musicista, paroliere, produttore e cantautore italiano, autore di Ti lascerò.
2: Però Francesco, perdonami, li hai fatti vero falso, alternati, no. Così facilissimo.
1: Ma non è detto che sia fino in fondo.
0: Penso che lui fu scoperto la luce dalla.
1: Vedi. Avanti, Fabrizio Consoli.
0: Fabrizio Consoli, sì.
1: Sicuro?
0: Cioè, comunque qualcuno
1: magari
0: che
1: esiste. Magari è un pasticcere, non so.
0: Sì, esatto, no, non lo so.
1: Non lo sai? Beh, spara,
0: no,
1: dai.
0: Carmen, sì, Ma io secondo me sì.
1: Sì. Sì, è giusto, esiste. Vedi che non erano vero falso.
0: Pazzesco.
1: Esiste. Lui, sì, è ancora in attività.
2: Mariano Giusti.
0: È nato ad agosto nel 57.
1: E Mariano Giusti.
0: Mariano Giusti. C'è qualcosa che mi dice sì, ma io dico no.
1: È giusto, perché era un personaggio di Boris, fatto da Guzzanti.
0: Ma qual è? Sì, è vero. Smetti di trattarmi male. Guzzanti!
1: Non potevi sbagliarlo questo, eh? Un romano che mi sbaglia,
0: no,
1: una roba di Boris, non si
0: non
1: può
0: mi ricordo
1: sentire.
0: Il nome del personaggio.
1: E l'ultimo invece, vabbè, questo dovrebbe essere facile, se vuoi Giuseppe annunciarlo tu.
0: Chi è?
2: No, non ce l'ho scritto.
1: Enzo Cartella!
0: Enzo Cartella... No, dai, penso di no.
1: No, è falso.
2: Oh, l'ha superata a piene mani.
0: Però superata,
1: applauso,
0: no, superata.
1: Un applauso. Direi che ha superato la prima rubrica indenne.
0: Sì. Grande.
1: Hai beccati quasi tutti, tranne tutti, Mariano tutti. Giusti, dai.
2: No, l'ha beccato, ho detto di no. È giusto.
1: Ok. Ecco un altro brano da Avincola, canta Carella, in questo caso è un brano fatto insieme a Dente, Mare sopra e sotto, qui a 12 pollici.

0: Grazie mille.
1: Senti, prima della seconda rubrica, domandina a questo punto, come ti immagini sarebbe stato stare sul palco insieme a Enzo Carella?
2: Cioè insieme a lui?
1: Sì, fare un duetto con lui. Come te lo immagini? Tanto su che canzone ti sarebbe piaciuto misurarti con lui?
2: Quale canzone sua? Vabbè, mi sarebbe piaciuto tantissimo un pezzo proprio non sanremese suo, che è Mare Sopra e Sotto.
3: Ah. Che c'è nel tuo lavoro, fra l'altro.
2: Che c'è, sì, nella versione mia con Mille.
3: Esatto, esatto.
2: Sì, beh, sarebbe... Beh, lì sarebbe... È stata un'emozione incredibile. Poi lui aveva questo modo di cantare sottovoce, che su quel pezzo sembra proprio di stare a pelo col mare proprio. Madonna quanto è che,
1: ma io c'ho il pelle d'oca, pelle d'oca.
2: La fortuna che avete a stare qui con me. Vabbè.
1: Giuseppe, che facciamo? Siamo alla seconda rubrica? O
3: la seconda rubrica, dai, che il tempo stringe.
1: Sì, allora, la seconda rubrica si chiama Cantautore Starter Pack. Hai presente quel meme dove c'è un tema e ci sono tipo quattro riquadri dove ci sono quattro oggetti?
3: Devi assegnare un voto.
2: No, non ce l'ho presente, devi... però.
1: Vabbè, comunque,
2: è facilissimo. Però è facile.
1: Ci sono degli oggetti che secondo noi in qualche modo fanno quel tipo di cantautore un po' anni 70, un po' alla... Okay. Un po' di nomi li abbiamo detti.
3: Tu ci devi dire quanto però da 1 a 10.
1: Per ognuno di questi oggetti.
3: Per esempio.
2: Quanto da 1 a 10 questo oggetto è anni 70?
1: No, è il cantautore, cioè ti fa venire in mente il cantautore. Alcuni ce li hai.
2: Ok, ok.
1: Per cui ci sei dentro su alcuni.
2: Da 1 a 10.
1: Da 1 a 10.
3: Vai col primo.
1: Chitarra a tracolla.
2: Beh, chitarra a tracolla...
1: Che deve essere a tracolla, non in altri modi.
2: Che deve essere a tracolla. No, invece no, che deve essere a tracolla, secondo me no.
1: No.
2: Sei.
1: Sei. Beh, sì. Sì. Cioè, non è così importante, vuol dire.
2: No, non okay. È così importante.
3: La barba incolta, invece.
2: Barba incolta... Beh, dai. 8,5.
3: 8,5 è un buon voto.
2: 8,5.
1: Sì, sì.
2: È giusto, sei d'accordo?
1: Sì, sì, vero, sì, sì, sì. Ah, pure Brunori ormai c'ha sta barbona in colta.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ci si è buttato pure lui. Poi un libro di poesia di Bukowski. Magari in tasca, non so.
2: Sì, sì, dai.
1: Non so se usi ancora. Ai tempi secondo me sì, un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, dai. Però comunque
3: sette e mezzo
2: comunque. Sette e mezzo.
1: Sette e mezzo,
2: sì,
1: va
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sette e mezzo.
3: L'Eschimo.
2: Beh, l'Eschimo, dai, l'Eschimo 9.
1: Sai che però non sapevamo, secondo te usa ancora, cioè è più una roba a retaggio proprio degli anni 70 l'Eschimo?
2: Beh, adesso c'è quello più fighetto, mi sa, no? Quello...
1: Ma legato alla figura del cantautore, sempre?
2: No, giusto, no, dai.
1: Quindi più basso?
2: Sì, più basso, 7.
1: 7, beh, comunque finora tutti
2: comunque
1: sopra il 7.
2: Mi spinge a dire quello che vuole lui.
3: Lo so.
1: Sono un manipolatore.
3: Lo so.
2: Esatto.
1: Non cantare a tempo col pubblico.
2: Beh, questo De Gregori?
1: De Gregori, Bob Dylan, ce ne sono una scelta.
2: No, per me dai, sì, 8, sì, bravo, esatto, 8.
1: Ma tu come ti...
2: Come dice lui, vedi, lui con la barba incolta.
1: Sì. Ma per fare una domanda alla Guzzanti, tu come la vedi? Cioè, nel senso, questa cosa qui, a te piace che il pubblico canti le tue canzoni insieme a te?
2: No,
1: o ti sta sul cazzo e quindi canti fuori tempo?
2: No, a me piace.
1: Perché... Presumo che De Gregori canti fuori tempo perché non vuole che
2: le persone... Sì, poi questa cosa gli è anche passata adesso.
1: Sì, adesso si è rammollito con l'età, sappiamo.
2: Era un po' più tranquillo, diciamo. Però
1: canta pure con la gente che balla sul palco contemporaneamente.
2: No,
1: quindi...
2: Sì. No. No, a me piace molto quando succede. Sì, sì, mi piace.
1: Anche Guccini forse detestava un po' questa cosa.
2: No, non credo.
1: Gli piace se dici
2: sì,
1: che...
2: Sì, no, quello che lui faceva era fare sedere tutti, se no non cominciava mai.
1: È vero.
2: Sì, questo sì per...
1: E poi no, basta, finito. Applauso quindi, perché anche stavolta ha superato indenne la seconda rubrica. Abbiamo ancora 5 minuti circa.
3: Ma io volevo sapere come ha scelto gli ospiti. Quali sono stati i criteri di scelta degli ospiti del tuo lavoro, del tuo ultimo lavoro su
2: dell'album?
3: Sì.
2: Allora, che sono, diciamo, Dente, Mille, Ciliari, che se mi sbaglio sempre dice no, Ciliari. E Anna Castiglia, e l'ho scelti perché, allora, quando si fanno questi progetti sono sempre molto delicati, perché si parla di artisti poco conosciuti eccetera, quindi io sapevo che loro amavano Carella e io amo loro come artisti, mi piaceva l'idea di mischiare anche semplicemente le il modo di interpretare una canzone, perché poi la canzone si trasforma a seconda di come la interpreti, no? E quindi così, nel senso, per me la prerogativa era essere certo che loro avessero il piacere e capissero il senso del progetto.
3: Che fossero abbastanza dentro nel personaggio,
2: sì,
3: anche.
2: Sì, sì, quello è proprio nel senso del progetto, perché questo è un progetto a cui tengo molto e che ho praticamente autofinanziato e praticamente lo continuo a fare, perché lo scopo non è quello. Poi ti rimando, ovviamente, ti dà anche luce a te, è chiaro, fai un concerto, lo fai te, fai un disco, lo fai te, però lo scopo è quello di riportare alla luce un altro artista. E quindi è una cosa molto delicata ed è importante che intorno a questo ci siano persone che sanno quello che stiamo. Tanto è vero che il libro, per esempio, doveva uscire con due editori prima, uno molto importante che non dirò, ma molto importante, però voleva fare una cosa tipo dramma, e quindi con molto coraggio gli ho detto di no. E poi c'era un altro editore invece che però ha cominciato a dirmi taglia questo, taglia quello, alla fine stavo a tagliare tutto, era metà libro e tagliava le parti che a me emozionavano di più, che sono quelle degli amici, no? La parte più emozionale, cioè voleva fare una cosa enciclopedica. E quindi alla fine io ho detto guarda, non mi ha fatto perdere tanto tempo, e nonostante certo sia una multinazionale, però a me mi ha salvato, il libro è uscito su lo trovate a parte stasera, ma su Amazon, e però sono contento perché il libro è stato per due volte bestseller su Amazon, pensa, e quindi se mi stai ascoltando, caro editore,
1: Hai
2: sbagliato tutto.
3: Hai sbagliato tutto. Perché è anche curiosito il fatto che alcune registrazioni siano fatte in studio, altre dal vivo.
2: Sì, sì.
1: Dente è registrata dal vivo, no?
2: Sì, con la canzone e anche con Mille, tra l'altro qui a anche Milano. Mille. Qui a Milano, sì. Ma quella è stata proprio una scelta, perché avevamo registrato questo concerto ed erano proprio. Tra l'altro non l'avevamo mai provato. Per cui sono proprio registrazioni fatte proprio col cuore, che è quello che io volevo nel disco, no? Cioè è proprio qualcosa che tu dici, sai, facciamo sto pezzo insieme, e quando c'è un'intesa, quando tu capisci quello che stai facendo, quello che stai raccontando, come lo stai suonando, si crea un po' una piccola magia. E quindi sì, il brano con Dente e con Mille sono
3: fatti live
2: dal vivo, sì, sì.
3: Noi ringraziamo.
1: Aspetta, volevo fare un'ultima, non è proprio una domanda, però ti chiedo, visto che tu sei sei il più bravo, il più figo, ma soprattutto sei un grandissimo appassionato di Enzo Carella, prova a fare una sorta di spot pubblicitario di 30 secondi per convincere un ascoltatore del nostro podcast che non conosce Enzo Carella a partire proprio ad ascoltarlo. Perché dovrebbe ascoltare Enzo Carella, secondo te?
2: Allora, secondo me dovrebbe ascoltare Enzo Carella perché siamo pieni oggi di superficialità, e invece le canzoni di Enzo Carella hanno quel profumo di surreale, sia nelle musiche che nei testi, e che ti porta altrove, ti porta in un mondo parallelo.
1: E senza droga, diciamo.
2: Senza droga, non c'è bisogno. E ogni volta che ascolti le sue canzoni, che ti piacciono o meno, ma oggettivamente ti fanno ogni volta notare che c'è un punto di vista diverso su quel racconto e su quella musica, che è un qualcosa che oggi manca molto. Cioè, oggi non sempre, per esempio nelle mie canzoni no, però le canzoni degli altri no, però spesso capita anche nei pezzi, per esempio, che passano in radio, tu ascolti un pezzo, magari ti piace pure, è bello, ma se lo riascolti non trovi mai qualcosa di nuovo, la storia è quella. Invece queste canzoni sono canzoni che tu hai proprio la sensazione che siano vive, che siano pulsanti, quasi che debbano ancora essere finite di scrivere quelle canzoni. E quindi se uno vuole trovare qualcosa che è oltre la superficialità, e quindi oltre la superficie, può diciamo inoltrarsi in queste canzoni.
3: E con tutte le testimonianze che hai raccolto per scrivere questo libro, c'è un aneddoto in particolare che ti ha colpito? Che proprio dici quello?
2: Ce ne sono tante, qualcuna la leggerò pure. A me una cosa che mi ha colpito molto è stato praticamente... voi uscite se restate al concerto, così poi dopo la ridico e voi non la sentite.
1: Vabbè, per no. Quelli che l'ascoltano in radio sentono solo questa, quindi
2: allora,
1: va bene.
2: No, sono state tante, c'è cioè stata per esempio, io sono riuscito a
3: tappatevi le orecchie.
2: Esatto, esatto. Sono riuscito a capire chi aveva fatto la copertina di Barbara e altri Carella, no? Quella tipo a mosaico, e lui praticamente mi ha regalato le foto originali.
1: Oh,
2: ed è stata un'emozione. Ovviamente io ho detto, ma sei sicuro? cioè, una volta sola gliel'ho chiesto, cioè,
3: ma ovviamente.
2: Però
1: non gliele hai sottratte con destrezza, no? Okay.
2: E non erano le copie, cioè lui c'era solo quelle, sì, sì, me le ha regalate perché adesso non per parlarmi addosso, ma per dire che io mi sono emozionato, perché mi ha detto se fa una cosa così bella per Stefano che io te le voglio regalare. Questa è stata una delle tante cose emozionanti che mi porto dentro questa storia.
3: Ringraziamo Simone Vincola, un altro applauso.
2: Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie,
3: rimanete per il suo concerto.
1: Volevo solo ringraziare, vabbè, Alberto Antonio del Bellezza e anche Cristian, il nostro fonico, che questa sera è stato perfetto. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Concerto adesso.
3: Buon proseguimento.
2: Buonanotte. Alla prossima.
1: E si chiude così anche questa puntata di 12 pollici, il podcast di Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, registrato all'Arci Bellezza. Tutte le puntate le trovate sul sito A Tempo di Parola e sottosito di Radio Popolare, insomma, insieme a tutte le prossime che andranno in onda. E adesso vi facciamo ascoltare l'ultima canzone tratta da A Vincola Canta Carella, ne abbiamo parlato lungamente. Questa canzone è forse una delle più famose, appunto, di Enzo Carella, rifatta in versione reggae da Vincola, si chiama Malamore. Ciao e alla prossima puntata di 12 pollici.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: .15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno coi trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno, cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
4: In Cisgiordania è salito a 2 il numero dei palestinesi uccisi oggi da cittadini israeliani. Il primo si chiamava Fatih Hazem. L'IDF gli ha sparato dopo che l'uomo avrebbe cercato di accoltellare i soldati, secondo quanto sostiene l'esercito. Nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv, uccidendo 3 persone. Il secondo palestinese è un 17enne, Karim Shalaladeh, che è stato ferito da alcuni coloni in un villaggio vicino Hebron. Gli scontri, secondo i media palestinesi, sono scoppiati dopo che i coloni hanno dato fuoco a un edificio. Tel Aviv, invece, parla di una sassaiola. Ieri Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu.
3: È meglio porre fine alla guerra oggi in una posizione di forza, lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il mondo intero riconosce la nostra vittoria e l'America è odiata in tutto il mondo, ha proseguito. I raid sono fermi ormai da diverse settimane, ma c'è attesa per lunedì, quando il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent dovrebbe annunciare la nuova strategia di guerra economica contro l'Iran, già ribattezzata da Trump di Day Economico.
4: La Turchia chiede ai paesi membri dell'Interpol di arrestare il premier israeliano Netanyahu. La decisione arriva al termine di un'indagine nata dopo il blocco della flottiglia per Gaza e l'arresto di numerosi attivisti turchi. Tra le ipotesi di reato compaiono anche genocidio e crimini contro l'umanità. Il paese ha emesso una red notice, un avviso che non è un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta alle forze dell'ordine straniere di localizzare e arrestare una persona per poi procedere all'estradizione. Il governo Netanyahu non è intoccabile né impunibile. Punibile è il commento del ministro della giustizia turco.
3: Anche Uçider, colosso nella trasformazione dell'acciaio, sarebbe interessata all'acquisto degli stabilimenti dell'ex Ilva, insieme alla cordata italiana coordinata da Federacciai, che nei giorni scorsi ha presentato una manifestazione di interesse. Sul futuro dell'ex Ilva, la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato che a settembre convocherà un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione. Al momento le offerte sul tavolo sono 2, quella della cordata italiana e quella della società indiana Jindal.
4: Sono circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa dei violenti temporali che da ieri hanno interessato il nord e parte del centro Italia, provocando frane, allagamenti e danni a edifici e a infrastrutture. La situazione più critica è in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. In Piemonte invece sono stati più di 260, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. In Toscana le squadre hanno eseguito oltre 200 interventi. Nella Bergamasca, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati nella tarda serata di ieri. In provincia di Brescia, a Rino di Sonico, 2 frane hanno distrutto un ponte sul torrente Valrabbia, già chiuso al traffico, disposta l'evacuazione di 81 persone. In Liguria, invece, le forti precipitazioni hanno richiesto oltre 160 interventi nelle province di Genova e La Spezia.
3: Di notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi riproponiamo in questo spazio la conversazione. Incontri con personaggi che fanno parte della storia di Radio Popolare. Buon ascolto!

0: La conversazione oggi a cura di Barbara Sorrentini è con Gianni Canova. Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Benvenuto e bentornato a Radio Popolare, perché tu, insomma, a Radio Popolare sei stato vicino tanto e sempre, spero.
1: Sì, fin dalla fondazione, fine anni 70, quando ero un ragazzo, ma ricordo ancora ai tempi di Fausto Iaio, le lunghe dirette che attraversavano Milano e io ero lì attaccato alla radio. Non voglio finire nella nostalgia, però.
0: No, ma infatti, tempi. Ma poi ci finiremo nel corso di questa conversazione. Però io partirei dall'inizio. Gianni Canova non ha bisogno di presentazioni, però in realtà anche sì. Insomma, noi adesso attualmente ti conosciamo anche come sei stato rettore allo IULM di Milano, tuttora insegna allo IULM di Milano, un docente di storia del cinema, di critico di cinema, scrittore, autore. Tra l'altro nel tuo curriculum sei anche attore. Per anni a Sky ci hai accompagnato la notte degli Oscar e non so quante cose, giornalista, tantissime, fondatore di Duel. Che altro posso aggiungere, Gianni, per non dire cose magari senza senso?
1: No, va bene così. Adesso sono anche presidente del comitato scientifico del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ecco
0: che vabbè, non è poco, carica, insomma, dove nascono.
1: Sì, i registi, gli attori, il futuro si spera del cinema italiano, se gli daranno ancora la possibilità di vivere.
0: Come è iniziato Gianni Canova a fare cinema, ad avvicinarsi al cinema, da una passione sicuramente, ma poi?
1: Ma io credo che a volte non siamo noi a scegliere la vita, ma è la vita che ci chiama. Io non avevo, da piccolo mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, non avrei mai risposto quello che poi mi sono trovato a fare. È in qualche modo la vita che mi ha chiamato, è il cinema che mi ha chiamato a sé. Racconto sempre un episodio in qualche modo emblematico. Lo ricordo nitidamente, perché abitavamo a Bergamo allora con la mia famiglia e facevo la prima elementare ed ero attratto dal manifesto di un cinema parrocchiale che stava vicino a casa nostra, dove si vedevano in bianco e nero due fari nella nebbia che attraversavano e proiettavano la loro luce sull'asfalto della strada, sull'asfalto bagnato. E quell'immagine mi attirava tantissimo, non ho mai saputo, non sono mai riuscito a ricostruire che film fosse, ricordo solo che rubai dal portafoglio di mia madre i soldi, andai al cinema in un pomeriggio di novembre senza dire nulla a nessuno, quindi io ero scomparso, mia madre chiamò i carabinieri, perché, e quando tornai a casa, quello fu il mio primo film da solo, credo sia stata l'unica volta che mia madre mi ha scaffeggiato, giustamente, insomma, però per dire che è come se il cinema mi avesse chiamato a sé. E poi ho studiato da autodidatta, perché quando ho fatto io sono laureato in lettere alla Statale a Milano, e allora cinema non c'era, non era previsto, anzi, molti professori, cinema, cosa c'entra il cinema con la sacra cultura che insegna qua dentro, quindi poi tutti i miei studi sono da autodidatta, sono di grande passione, ho passato molti anni della mia vita a mangiare pane e film, insomma.
0: Capita spesso che la passione per il cinema nasca proprio da una fuga, almeno fino a un certo punto, fino a un certo punto di generazioni, perché adesso fuggire per andare al cinema fa un po' strano, visto che il cinema arriva un po' ovunque, no? Rispetto a noi dovevamo andare a cercarcelo.
1: Ce l'hai lì,
0: esatto,
1: ce l'hai lì,
0: adesso
1: no?
0: Viene
1: qui. E quindi è meno affascinante, no? Perché noi dovevamo andare a cercarcelo, dovevamo anche muovere il corpo, attraversare lo spazio. Adesso è lì, è tutto accessibile, quindi forse un po' meno affascinante, chi lo sa.
0: Quindi andando avanti, poi ovviamente non dovevi più scappare per andare al cinema, però prima che diventasse un lavoro immagino che tu abbia inseguito delle passioni cinematografiche, vedevi tutto. Che tipo di spettatore eri prima di lavorarci col cinema?
1: Ma ero uno spettatore abbastanza onnivoro e molto legato al cinema di genere, che poi è sempre stata comunque una mia grande passione, quindi ricordo un'adolescenza piena di western, ricordo una giovinezza di grande fascinazione per il nuovo cinema hollywoodiano, e quindi Scorsese, Spielberg, De Palma, Lucas, tutti i ragazzacci della nuova Hollywood. Ricordo anche che in quegli anni io facevo come tanti, insomma, ero un militante dei collettivi studenteschi, e ricordo che una volta fui sanzionato duramente, quasi processato dai responsabili del gruppo a cui facevo riferimento, perché ero stato visto uscire da un cinema in cui si proiettava Lo squalo di Spielberg, che veniva ritenuto, come dire, il cinema del grande capitale. Anche quello fu un episodio che mi segnò molto, perché mi indusse a riflettere anche su forme di fanatismo che poi, per fortuna, insomma, da cui poi per fortuna sono riuscito ad allontanare.
0: Eppure c'è un certo cinema politico che comunque tu hai caldeggiato, non voglio usare questo termine, in realtà hai seguito, raccontato, analizzato, criticato, per cui di fatto il tuo non era, a parte che puoi dire di Spielberg è disimpegnato oggi, allora è vero, ma oggi ogni sua immagine
1: comunque... No, c'è un importante regista del cinema italiano contemporaneo che un tempo fa, un dibattito pubblico, quando io citai Spielberg, lei mi guardò con uno sguardo corrucciato, dice: ma Spielberg non è cinema, è intrattenimento. Quindi non è così scontata la cosa.
0: No, ma è vero, in effetti ricordo che c'è stato un po' questo quest'idea qui di Spielberg, ma c'è tutta una parte giovanile di Spielberg, no? Indiana Jones, E.T., che appunto viene considerata così. Poi però se la guardi con l'occhio...
1: Però c'è anche il giovane Spielberg, è Duel, è Sugarland, certo. Express, e sono film profondamente politici, certo, etico-politici, metaforici, ma insomma con grandi capacità di leggere criticamente il mondo in cui viviamo, insomma.
0: E anche andando avanti, considerando Schindler's List, che persino Zalone nell'ultimo suo film lo cita come cosa lontanissima dal personaggio che interpreta, ossia un personaggio terribile, orribile, frutto di questi anni, e viene citato Schindler's List come il massimo del film politico e possibilmente noioso, ovviamente alla Zalone. Tolta questa parentesi, però torniamo ancora indietro. Il tuo primo guadagno cinematografico, non voglio farti conti in tasca, però è per far capire come sono cambiate le cose, perché adesso c'è anche, noi tornando un po' agli influencer che parlano di cinema e quindi guadagnano perché tanta gente li vede, ma non è il guadagno di quello che dice: ho scritto il mio primo pezzo, ho fatto il mio primo lavoro e quindi me lo sono guadagnato in qualche modo. È un po' cambiato anche il modo di pagare chi lavora per il cinema.
1: Ma guarda Barbara, io, per me il cinema è stata sempre una grande passione, io mi mantenevo facendo altri lavori, insegnando sostanzialmente, perché ho scritto per parecchi anni sul Manifesto, sempre totalmente gratis, era una forma di militanza condivisa. Ho fondato nel 1993 la rivista Duel, che poi è diventata Duellanti, è stata in edicola fino al 2013, quindi per 20 anni. Da quella rivista sono usciti alcuni dei nomi più influenti oggi sulla scena del cinema italiano. Tanto per fare nomi, da Duel sono usciti Paola Malanga, che è l'attuale direttrice della Festa del Cinema di Roma, Carlo Chatrian, che è stato il direttore di Berlino e di Locarno, Mauro Gervasini, che è un collaboratore di Barbera a Venezia, Giona Nazzaro, che è l'attuale direttore di Locarno, e mi limito a citare, ecco, tutti abbiamo lavorato sempre gratis, per passione, in uno scantinato in via Giustiniano, dove a fatica pagavamo l'affitto, e siamo stati in edicola per 20 anni, riuscendo a vendere anche 10.000 copie al mese, al numero, ma sempre assolutamente, esclusivamente per passione. Quindi, come dire, gavetta lunga, dura, ma senza recriminazioni, andava bene così, era talmente forte la passione per quello che facevamo e, come dire, l'intensità, eravamo convinti di fare qualcosa di bello e di importante, e questo ci ha consentito di crescere assieme e di contagiare gli altri con la nostra passione. Tuttora, quando vado in giro, vado spesso, tuttora faccio conferenze in giro per l'Italia, e non c'è volta in cui non mi arriva qualcuno del pubblico con in mano la prima copia di Duel chiedendomi di firmarla, perché davvero fu una rivista che ha segnato e ha formato forse una o due generazioni di cineasti, sempre, ripeto, gratis. Mio padre mi chiedeva: ma insomma, ma quando ti metterei a fare un lavoro serio? E ricordo che invece poi i primi compensi arrivarono quando Paolo Mereghetti, che mi leggeva su Duel, su Segno Cinema, su Zuppadana, tra la rivista dell'Obra, certo, tutte le riviste militanti con cui collaboravo, mi chiamò a collaborare con lui per le pagine milanesi di Repubblica, dove facevo le schedine dei film in pochissime battute, le schedine sintetiche. E lì cominciai a guadagnare qualche soldo, quasi quasi sorpreso che mi si potesse pagare perché andavo al cinema e dicevo quello che pensavo dei film che avevo visto.
0: Sì, però, Duel, ripeto, è stato comunque un grande punto di riferimento anche per noi allora spettatori cinefili. Io non lo so, se sicuramente tu non te lo ricorderai, ma io, insomma, è la volta in cui lo racconterò, non l'ho mai raccontata questa cosa, ma io ricordo il giorno in cui ti mandai via lettera una recensione, mi ricordo ancora, era di Jude, di Vitterbottom, perché avevo chiamato in redazione e tu hai risposto, io ho detto, io mi sono appena laureata su François Truffaut, mi piacerebbe, non lavoravo ancora in radio, mi piacerebbe scrivere su Duel perché è una rivista che mi piace tantissimo, o meglio, mi piacerebbe scrivere di cinema, non avevo osato dire su Duel di cinema, e tu hai detto, l'unico modo per me per capire è mandarmi qualcosa, e ho mandato, e mi ricordo il giorno che mi hai richiamato sul telefono fisso di casa dicendo, ho letto la tua recensione, l'ho trovata molto molto ricca, molto interessante, vai avanti, continua a scrivere e poi vedrai, vedremo.
1: Ma ti abbiamo pubblicato o no?
0: Non ricordo, forse è stata pubblicata, e poi però in realtà io poi su Due non ho collaborato più, perché poi sono entrata in radio, poi ho conosciuto Mauro che faceva delle cose con noi in radio.
1: Perché tantissimi hanno iniziato, ma proprio solo centinaia quelli che hanno iniziato, perché la politica della rivista era di essere aperta, di essere davvero un porto franco dove chi condivideva una passione e scriveva bene, aveva delle cose da dire, poteva scrivere. E quindi poi vabbè, un po' col passare degli anni io avevo un po' mollato anche se la cosa interessante di Duel era che aveva, come dire, aveva intuito con un po' di anni d'anticipo alcune cose che sarebbero esplose poi col web e coi social, cioè l'idea di costruire un'identità collettiva. Nel Colophon non c'erano collaboratori, c'era scritto duellanti,
0: sì,
1: e per ogni città capoluogo di provincia d'Italia c'era un duellante, da Aosta a Calcetta c'era un duellante di riferimento, c'era proprio una rete duellante per cui chi viveva in quelle città sapeva a chi fare riferimento se voleva entrare in contatto con la rivista e magari organizzare delle serate duellanti proiettando film militanti, film che non avevano distribuzione, film, ricordo ancora che abbiamo distribuito a lungo per tanti mesi i film di Augusto Tretti, Il potere, La legge della tromba, che era un cineasta indipendente, isolatissimo, un po' ripudiato dall'establishment del cinema italiano, e noi facevamo circuitare i suoi film in pellicola 16 mm, con questa rete appunto di complicità che era estesa un po' su tutto il territorio nazionale.
0: Parliamo anche un attimo di musica, tra l'altro vabbè, qui lo dico, se io ho continuato a fare cinema è colpa tua, sappilo, o forse io merito.
1: Ne ho rovinati tanti. Guarda, ogni volta
0: qualcuno
1: che faccio
0: qualcuno viene lì e ti dice, no, sei stato tu.
1: No Barbara, ogni volta che faccio una conferenza, anche una lezione, alla fine ci sono sempre i 4-5 ragazzi o ragazze che si avvicinano, ah meraviglioso, io voglio fare il regista o voglio studiare cinema, io li guardo e non so mai, ma lo dico con tutta onestà intellettuale, se gli ho salvato la vita o se gliel'ho rovinata, non lo so.
0: Non lo so, no, non credo rovinata. Hai scelto dei brani, io li ho presi tutti e tre, lascio decidere a te l'ordine.
1: Partiamo con Leonard Cohen, dai.
0: Ce lo dici dopo perché hai scelto questo, ce lo dici prima?
1: Ma perché è uno dei miei cantanti preferiti, perché ha una voce che mi fa venire i brividi ogni volta che la sento, perché questo brano, che è un invito a ballare fino alla fine di un amore, è struggente e avrei voluto che fosse usato anche di più dal cinema, non è stato usato come meritava.

0: To the End of Love, Leonard Cohen sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è la conversazione oggi con Gianni Canova, anche per i 50 anni di questa radio, di Radio Popolare. Gianni,
1: eccomi.
0: 50 anni di Radio Popolare sono tanti e tu però ci sei stato vicino sempre. Quando abbiamo parlato del tuo modo anche di raccontare cinema attraverso questi microfoni è stato tanto, quindi avrai rovinato la vita a qualche giovane indirizzandolo a fare cinema, ma sicuramente l'hai salvata chi hai mandato a vedere dei film. Qual è stato il tuo approccio? Perché quando parliamo di cinema politico, il tuo modo di analizzare il cinema, di raccontare il cinema, anche quello meno politico in assoluto, ha comunque una valenza di questo tipo. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, perché credo che comunque il cinema sia uno straordinario dispositivo di creazione dell'immaginario, e quindi qualunque film, anche quello più apparentemente banale, deposita dei semi che poi influenzano i comportamenti, i sogni, le fantasie, i desideri, i gesti, le scelte. E quindi credo che il cinema sia davvero, ancora nonostante tutto, uno straordinario strumento per liberare la testa e per comprendere noi stessi il mondo in cui viviamo. Io sto usando molto in questo periodo i social, in particolare Instagram, e sto cercando di fare sul mio Instagram un luogo di confronto e di dibattito sul cinema più possibile libero, e davvero ti rendi conto di quante persone trovano nel cinema la capacità di dare senso alla vita, alle scelte, al mondo, alla politica. Il cinema davvero ti aiuta a capire, ti libera la testa. Da questo punto di vista tutto il cinema, però è tutto da non solo il cinema militante, il cinema, ma anche Checco Zalone, a cui io ho dedicato un libro, proprio perché ritengo che sia importante capire che cosa produce quel tipo di cinema sugli spettatori, che dentro quel film, quei film, trovano comunque delle risposte su cui vale la pena di riflettere e di ragionare. Poi per quanto riguarda Radio Popolare, io ricordo con grande affetto il periodo in cui la radio mi chiedeva di fare il coccodrillista, cioè quando moriva qualcuno di importante arrivava sempre la telefonata di Radio Popolare, e ricordo con emozione, lo dico, quando morì Marlon Brando, e lo ricordo perché stava per nascere mia figlia, era l'estate del 2004, io ero al mare e arriva una telefonata da un redattore: è morto Marlon Brando, dai, inventaci un ricordo. E io lì per lì, sei spiazzato, stai pensando ad altro, cerchi di far riaffiorare nella mente le immagini per cui sei più legato a questo attore. E ricordo di aver improvvisato un coccodrillo di cui sono orgogliosissimo, perché penso che sia una delle cose che mi sono venute meglio, proprio perché fatta distinto. E ricordo di aver ricevuto poi un sacco di telefonate o di messaggi da ascoltatori che riflettevano. Io avevo cercato di raccontare soprattutto il Brando di non tanto il Brando giovanile, che pure è importantissimo, ma il Brando ultimo, quello di che fa Kurz in Apocalypse Now, quello che fa Paul in Ultimo Tango a Parigi. Tantissimi ascoltatori che si erano ritrovati in quella mia lettura di quel Brando. Oppure una cosa analoga quando morì Ettore Scola. Ecco, Ettore Scola, tra l'altro regista molto caro credo alla stragrande maggioranza del pubblico di Radio Popolare, per una sintonia di pelle nella percezione della vita e anche nella percezione di quello che tra virgolette può essere l'impegno, no? Scola veramente è stato un esempio straordinario di cinema politico popolare, di cinema, ma se, non voglio qui ricordare i suoi capolavori. Quando morì Scola, a cui ero legato tra l'altro da un rapporto personale anche molto intenso, credo di aver fatto un coccodrillo, un ricordo molto commosso, molto coinvolto anche emotivamente, e anche lì davvero tantissimi ascoltatori si sono ritrovati, proprio perché il cinema è capace anche di fare questo, di creare comunità, di creare consonanza, di creare comunità di affetti in qualche modo, e questo mi piace molto.
0: Sì, infatti, no, è vero, anche io ho questi ricordi, mi ricordo benissimo entrambi i due episodi che hai raccontato, ma io ricordo anche di una volta che ti abbiamo chiamato ad analizzare l'immagine della statua di Saddam Hussein quando veniva buttata giù. Poi forse tu hai anche scritto di quello.
1: Sì, c'è una nuova scrissi uno dei miei ultimi articoli sul Manifesto, era proprio su quello, ed era su questa forma di iconoclastia furente che si abbatteva, no? lì sulla statua del dittatore, ma aprendo una lunga stagione poi di statue abbattute, non soltanto di statue di dittatori, ma pensate anche a come tutta la cultura revisionista americana sta accanendosi appunto contro simboli del passato. Beh, bello che tu abbia ricordato questo, non me lo ricordavo.
0: Sì, perché l'idea proprio di come l'immagine nasconda qualcosa, che sia di finzione, che sia reale, che sia, però l'immagine ha sempre qualcosa da raccontare.
1: Nasconde e rivela nello stesso tempo, ma nel senso etimologico di vela due volte, vela e svela e poi rivela ancora, insomma. E quindi sì, è bello anche che la radio dia spazio a riflessioni di questo tipo. Se ripenso a questo e a che cos'è, che cos'è Radio Popolare, guardando il panorama attorno di radio tutte omologate, tutte gettate sul cazzeggio, sul chiacchiericcio, sul bla bla bla, o sugli insulti, tanto per non fare nomi, insomma, ecco, Radio Popolare davvero diventa un esempio, resta un esempio virtuoso di comunicazione. Certo, anche a Radio Popolare ci sono gli sfoghi, gli insulti, però sempre trattenuti dentro una dimensione di riflessione collettiva, ecco. Non è mai uno sfogatoio fino a se stesso.
0: Sì, io ne approfitto, visto che abbiamo parlato anche di immagini, voglio ricordare che alla Fabbrica del Vapore c'è ancora fino al 25 di gennaio la mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare. Ci sono tantissime fotografie, naturalmente, che partono dal 76 ad oggi, e c'è anche un lavoro veramente, anzi io continuo a ringraziarli, Studio Azzurro ha fatto un lavoro stupendo con le immagini di montaggio, saltellando tra le frequenze gli anni della radio e mostrando dei video un po' che ne avevamo noi, ovviamente, un po' col montaggio di fotografie e dell'audio della radio. Insomma, ha fatto un lavoro incredibile, quindi insomma andateci, se tu Gianni non sei ancora andato trova il tempo per andarci, perché secondo me ti divertiresti a vedere, a leggere cosa rivelano quelle immagini. Abbiamo altri brani, dunque anche qui lascio a te la scelta.
1: Guarda, una canzone che io amo molto, forse anche per la mia età ormai, siamo gli ultimi bagliori di un crepuscolo in qualche modo, quindi Que reste t'il de nos amours di Charles Trenet.
0: E qui siamo in area Truffaut.
1: Sì, è la canzone di Baci rubati di Truffaut, ma è anche, come dire, una canzone alla mia non più verde età, questa percezione dello svaporare del tutto, della nostra insignificanza. Che cosa resta dei nostri amori, dei nostri amici?

0: bonjour, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Charles Trenet, fino all'ultima nota, con Gianni Canova, una delle tre canzoni scelte da Gianni Canova per questa conversazione. Rieccoci, ci sei, sì?
2: Sì, sono qui. Certo.
1: Ok. Allora, continuiamo a parlare di cinema. C'è una cosa che volevo così, insomma, volevo fare una riflessione con te sul cinema italiano. Il cinema italiano, tra l'altro, spesso succede anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di essere molto critici e molto negativi nei confronti del cinema italiano. C'è chi dice: io non vado più al cinema a vedere film italiani.
2: Sbagliano.
1: Ecco, infatti, volevo con te spezzare una lancia per il cinema italiano, perché so che tu hai una lettura che non è quella più ovvia, no? Cinema italiano, industria italiana, perché poi è ovvio, c'è anche questo discorso qui che non va tenuto così sottofondo, perché di fatto un'industria cinematografica è importante. Un paese che ha una forte industria cinematografica è un paese che ha delle cose anche da raccontare. Appunto, perché sbagliano non andare a vedere i film italiani?
2: Ma perché non vanno a vederli? Se andassero a vederli forse cambierebbero opinione. Non tutti, ovviamente. Per esempio la commedia italiana, che spesso in passato ha avuto delle punte di eccellenza incredibili, negli anni di Monicelli, Risi, Comencini, Scola, negli ultimi anni langue un po', ha smesso di mordere, non graffia più, si incista dentro se stessa. Però ci sono tantissimi giovani esordienti. Pensate anche solo l'ultimo anno, l'esplosione straordinaria di un cinema fatto da registe, con film uno più bello dell'altro, da Gloria di Margherita Vicario a Vermiglio di Mauro Del Pero, passando per Ho visto un re di Giorgia Farina, tantissimi, Il ragazzo dei pantaloni rosa di Margherita Ferri, fino a Gioia Mia, che consiglio davvero di andare a vedere in sala in questi giorni, un piccolo film italiano. Sono tutti piccoli film che spesso girati lontano da Roma, finalmente lontano da Roma, in questa straordinaria provincia italiana che è tutta da raccontare per i paesaggi, le storie, le culture, i personaggi. Io non so, se non avete ancora visto Le città di pianura, andate a vederlo, e poi se non vi piace maledicetemi, ma veramente è un film, è una scoperta emozionante, straordinaria. Così come, cito solo l'ultima stagione, la valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, oppure 5 secondi di un grande Paolo Virzì che torna a fare un film importante ambientato in un angolo della provincia toscana. Sono tutti titoli davvero capaci di essere presenti al proprio tempo e di aprire sguardi, prospettive, punti di vista, di invitarci a guardare le cose da un punto di vista diverso. E spesso c'è un pregiudizio, non vado a vederli, stop, e si sparano giudizi senza avere visto. Per non parlare poi, ecco, sta per uscire adesso a gennaio La Grazia di Paolo Sorrentino, che è un film, come dire, imprescindibile, ma non solo per chi ama il cinema, per chi ha in qualche modo a cuore la comprensione del paese in cui cerchiamo di vivere. Paolo Sorrentino ha costruito una straordinaria trilogia sul potere italiano: Il Divo, Giulio Andreotti, Loro, Silvio Berlusconi, La Grazia, e adesso non è Mattarella, si chiama Mariano De Santis, il presidente della Repubblica, che è protagonista di questo film, ma sono evidenti i richiami, insomma, a Presidente della Repubblica italiana. Il personaggio è un mix fra Mattarella, Scalfaro, forse anche con qualcosa di Cossiga. Ecco, una straordinaria trilogia sul potere, su cosa è il potere, su come funziona, sulla solitudine del potere, sul cinismo del potere. Davvero, come dire, molto più di tanta cronaca, di tanta televisione, di tanto giornalismo, questi tre film sono una straordinaria finestra sul mondo in cui viviamo, sulla politica italiana, sul potere, sul rapporto che noi italiani abbiamo col potere. Quindi non abbiamo pregiudizi nei confronti del cinema italiano. Certo, poi spesso è anche un cinema un po' pavido, è un cinema troppo cinema di Stato, è un cinema in cui non ci sono più produttori capaci di rischiare improprio, però è anche un cinema pieno di tentativi coraggiosi. Penso anche solo, cito altri due film, Orfeo di Virgilio Viloresi. Virgilio è un talento visionario incredibile, ha rischiato tutto per fare questo film, ci ha messo talento, passione, ha ipotecato casa sua, ha fatto debiti. È un film davvero girato in parte in live action, in parte in stop motion, in animazione, cinema sperimentale di massa, ispirato a una graphic novel di Dino Buzzati, oppure ancora un film fatto per bene di Franco Maresco, il grande eretico, il grande provocatore del cinema italiano. Non sono film per tutti, sicuramente non sono film per tutti, ma questo è un pregio. Io difendo dei film per tutti, dei film che piacciono a tutti, dei film mi piacciono di più i film capaci anche di dividere, di innescare dibattito, discussione, polemica, perché questo è il cinema, è capacità di obbligarci a pensare, a riflettere su quello che abbiamo visto e a smetterla di pensare sempre e solo, di vedere sempre e solo ciò che già pensiamo. I film devono essere polemica, perché questo è il cinema, è capacità di obbligarci a pensare, a riflettere su quello che abbiamo visto e a smetterla di pensare sempre e solo, di vedere sempre e solo ciò che già pensiamo. I film devono farci pensare a quello che vediamo, non farci

0: premiare. Uno è Jafar Panahi, che in realtà ha già vinto, perché ha vinto la Cannes, la Palma d'Oro, e poi c'è The Voice of Indra Jab, che ha vinto un premio della giuria a Venezia. Su questo tipo di cinema che dà molto e che anche al pubblico arriva tanto, che cosa ci, insomma, nel tuo, vabbè, il tuo punto di vista, insomma, è una domanda un po' banale se vogliamo, però insomma tu di fronte a questi film come ti poni?
1: Beh, mi pongo con assoluto rispetto tutta la mia capacità di contagiare gli altri, quelli che ci ascoltano o che mi vedono su Sky, dicendo andate a vederli perché sono appunto un esempio di quello che dicevo prima, film che liberano la testa e che ci mettono di fronte all'orrore del mondo in cui viviamo, alle turpitudini, alle ingiustizie. Il film sulla bambina di Gaza è veramente un film che fa accapponare la pelle, che mette tutti di fronte anche alle nostre responsabilità per la tragedia che sta avvenendo in quei territori per quel popolo martoriato e massacrato. Detto questo però, Barbara, io credo che sia politico anche il film che ha vinto. C'è stata una polemica a Venezia, no? Perché ha vinto il film di Jim Jarmusch. E molti dicevano, ma era più giusto che vincesse il film sulla bambina di Gaza. Io non so, non entro in questo. L'importante è che, il pubblico sappia che esistono entrambi in qualche modo, perché anche il film di Jarmusch a suo modo è un film politico, cioè non sono politici soltanto i film che dichiaratamente lo sono, no? A volte anche il film come quello di Jarmusch, che è un film che fa parlare i silenzi, che fa parlare le attese, i tempi morti, mettendo in scena la quotidianità dei rapporti familiari, dei rapporti di consanguinità fra padre e figlio, fra madre e figlio, fra fratello e sorella, non è politica questa? Certo, è meno drammatica e urgente del genocidio che sta accadendo a Gaza, per carità, e quello va al primo posto, però poi c'è anche la politica che riguarda appunto la quotidianità dei rapporti che tutti viviamo, per cui insomma non solo i film dichiaratamente politici sono tali, ecco, secondo me.
0: Gianni, abbiamo ancora una canzone e poi ancora una decina di minuti di questa conversazione. Hai scelto una canzone tosta, insomma, che ci pone di fronte un po' alle nostre responsabilità.
1: Ne avevo scelte due, non so quali.
0: La canzone del maggio, sì.
1: La canzone del maggio di De André. Certo. Anche se voi vi credete assolti, siete tutti coinvolti. Questa è una parola d'ordine che da quando ho sentito questa canzone io non ho mai dimenticato. Siamo tutti sempre coinvolti, anche quando ci crediamo assolti, ed è bene non dimenticarlo mai.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

riuscite a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la nostra

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina,

0: Fabrizio De André, la canzone del maggio. Gianni Canova, stavi finendo una frase, è partita la canzone, ma il senso credo che sia chiaro.
1: Sì, era appunto questo, per quanto voi vi credete ascolti, siete per sempre, siamo tutti sempre coinvolti, ed è una canzone che ogni volta che l'ascolto mi fa venire i brividi in qualche modo per la lucidità con cui Fabrizio De André è riuscito a sintetizzare il sentire di quel maggio e anche a sintetizzare l'ottusità di una piccola borghesia italiana che poi è lo zoccolo duro dell'eterno fascismo italiano in qualche modo.
0: Ecco, infatti, esatto, un tema che sembra non tramontare mai. Tu avevi detto, forse avevi un'altra canzone, se vuoi dirla al volo magari la cerco per...
1: No, vabbè, ma era Extraterrestre di Finardi, perché anche lui, come dire, cantautore legato alla stagione delle radio libere, no?
0: Certo, no, no, la teniamo alla fine. Anche perché appunto Ma Libera Veramente, ti ricordi? Una radio Ma Libera Veramente dedicata, insomma non so se era proprio dedicata alla radio popolare, ma era comunque di quello parlava. Gianni, in questa ultima parte volevo chiederti, allora si dice tanto di morte del cinema, appunto un po' a causa delle piattaforme, dei film visti sullo schermo piccolo, insomma tutto questo aspetto qui. Tu temi una morte del cinema?
1: Ma no, per carità, il cinema è continuamente un organismo mutevole, mutante, è cambiato continuamente da quando 130 anni fa, pochi giorni fa abbiamo celebrato i suoi 130 anni, è il 28 dicembre, il cinema nasce il 28 dicembre del 1895. E da allora quante volte si è modificato radicalmente? Il cinema nasce muto, poi diventa sonoro, nasce in bianco e nero, poi diventa colori, nasce analogico, poi diventa digitale. È la straordinaria contemporaneità di questo dispositivo sta proprio nella sua capacità di cambiare e di aggiornarsi, diventando sempre diverso pur restando sempre uguale. E quindi no, morte del cinema no. È cambiato il modo di fruire dei film, questo non c'è dubbio. La percezione che noi abbiamo di un film, dello stesso film visto sul display del nostro computer o visto in una sala cinematografica, è ovviamente diversa, perché in sala c'è il buio, perché in sala hai un'unica fonte di sollecitazione, di stimolazione sensoriale, che è lo schermo, mentre in casa tua non sei mai nel buio, sei distratto, hai 10.000 altre sollecitazioni che vengono dall'ambiente in cui sei inserito, lo schermo è molto più grande di te in sala e quindi può generare una sorta di mito poiesi, mentre invece quando lo schermo è più piccolo di te sei tu che lo domini, e quindi il rapporto è molto diverso, però i film continuano ad essere prodotti e il cinema, mutando continuamente, continua ad essere vivo. Io non sono tra quelli che teorizzano la morte del cinema. Certo, siamo in una fase delicatissima di transizione, l'irruzione dell'intelligenza artificiale mette in campo alcune incognite su cui bisognerà ragionare con molta attenzione per cercare di governare questa nuova tecnologia senza far sì che ci travolga, ma è sempre successo così con le nuove tecnologie che arrivavano nella storia dell'umanità. Per cui io non sono affatto pessimista da questo punto di vista, credo che ci sia ancora un futuro molto molto radioso, interessante. C'è un sol dell'avvenire anche per il cinema in qualche modo, ecco.
0: Beh, la domanda che segue a ruota è se la critica invece è morta, la critica cinematografica. Tu hai a che fare con molti studenti e studentesse che studiano cinema per fare critica, perché studiano cinema ancora?
1: È diventata una professione di massa ormai, quindi questo è bellissimo, c'è una democratizzazione assoluta, non c'è più in qualche modo una casta, no? Come poteva essere ancora 30-40 anni fa. Ormai c'è una quantità incredibile di persone che ragionano sui film. Ecco, l'unico limite è che tantissime persone ragionano sui film, poche persone provano a ragionare invece sul cinema, sul dispositivo in sé. E invece credo che in questa fase storica sia più urgente e necessario capire cosa ci fa il cinema che non capire se questo film è bello o brutto. Detto questo, se uno senza pregiudizi sta un po' di tempo sul web e va a vedere, ci sono dei siti, ci sono dei giovani bravissimi, bravissimi. Io trovo delle analisi strepitose sul web, di fronte alle quali non c'è che levarsi il cappello e dire bravi, bravi, avanti così.
0: Gianni Canova, grazie intanto per averci dedicato quest'ora nel 50° di Radio Popolare, che ha appena cominciato.
1: Ho tempo ancora per un piccolo ricordo?
0: Ma certo, assolutamente.
1: No, perché poi Radio Popolare nella mia vita è stata... Ho un ricordo bellissimo di quando, anni 90, io divenni segretario della Casa della Cultura di Via Borgogna, in uno dei momenti più difficili della vita di questa importante istituzione milanese. Momenti più difficili dal punto di vista economico, non c'erano i soldi neanche per pagare le bollette del telefono. E quindi io lanciai una grande sottoscrizione popolare fra, come dire, la sinistra milanese, e Radio Popolare fu fondamentale nel sostenere questa richiesta di aiuto alla Casa della Cultura, e raccogliemmo in pochi mesi davvero una solidarietà incredibile, anche economica, che consentì alla Casa della Cultura di ripartire e di rimettere, come dire, in pista i propri programmi culturali. E lì veramente avevo avuto modo di verificare sul campo l'importanza e il radicamento della radio dentro il tessuto cittadino e dentro la sensibilità del popolo della sinistra milanese. Grazie
0: a te, Gianni Canova. Ci salutiamo con l'extraterrestre di Eugenio Finardi. Chiudiamo qui la nostra conversazione. Chi è l'extraterrestre oggi?
1: Io.
0: E allora ci salutiamo
1: ciao
0: con te. Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Oh, allora, state un po' meglio? Vi siete un po' rinfrescati? Oppure siete finiti in tormente incredibili e state più incazzati di prima? 16.30, è venerdì, la settimana è arrivata alla fine, qui è riapparso il sole, benvenuti a Palmira. Sempre sto problema della sigla timida, eh?
2: Palmira, l'estate in onda.
1: Un po' timida, ma poi arriva. Allora, come va là fuori? Un'altra settimana che si chiude. Per qualcuno magari anche... non vorrei mettere dita nelle piaghe. L'ultima di ferie? Per qualcuno invece l'ultima di lavoro? Chi lo sa? Potete raccontarcelo, eh. Noi siamo qui anche per questo, quindi benvenuti e benvenute da Matteo Villacci. Vi ricordo che, se non lo sapete, se non lo sapete non ve lo ricordo, ve lo dico. A tutti gli altri lo ricordo. Stiamo insieme.

Oggi andremo anche a fare una scappatina sul ghiaccio, perché succede qualcosa che riguarda Milano e non, magari qualcuno di voi lo sa, che era un po' che non succedeva, e ne parleremo. E poi giocheremo, avremo il gioco. Palmira c'ha il gioco, c'ha un gioco serio, con il suo campione in carica, con la sua bella Palmira d'oro. Campione Niccolò, che anche oggi vi attende al varco, mettendo in gioco quella che negli sport di combattimento è la cintura, e qui è la Palmira d'oro. Gioco è semplice, gioco musicale, delle canzoni mandate al rovescio da indovinare. Ma ci arriveremo. E poi anche oggi l'almanacco del giorno dopo, anche oggi l'aperitivo condiviso. E tutto quello che volete scriverci e raccontarci, i contatti ve li ho dati. Non me lo ricordo. Andiamo bene. Succede questo, quando si degenera. Si parte parlando da soli, come faccio per un paio d'ore. No, scherzo, lo so che ci siete voi di là. Comunque i contatti sono il 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Oppure diretta@popolarenetwork.it per le mail. Oppure 0233 001 001 per chiamarci viva voce e raccontarci un po' quello che vi va. Ci avete pensato al weekend? Siete già proiettati lì? State smontando ora dall'ufficio o... Raccontate, raccontate. Siamo qui anche per questo. Partiamo, come al solito partiamo con un po' di musica. Oggi, clamoroso ritorno. Tornano i Weezer con un disco che si chiama Weezer. Potremmo partire con loro, che dite? Va bene, sono d'accordo anch'io. Quindi Weezer, dal disco Weezer. Questa è Say Yes. Everybody.

0: Say Yes, Weezer in formissima per questo loro ritorno. Che bello, è una bella gioia questa. Un saluto a Ugo che in merito al parlare da solo ci racconta che quando parla da solo a volte si racconta delle barzellette ma non le capisce. E di Ugo, evidentemente c'è una parte di te più complicata dell'altra. Io invece, a me preoccupa di più quello che faccio, perché a volte immagino delle cazzate, non so se proprio barzellette, e mi faccio ridere. Cioè mi scopro a ridere delle minchiate che penso. Detto questo, è il momento di aprire la prima rubrica di oggi, ovvero quella della cartolina del redattore.
1: Cartolina del redattore.
0: E quest'oggi torniamo in Italia per la cartolina del redattore e andiamo da Fabio Fimiani. Ciao Fabio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, da dove ce la mandi la cartolina?
2: Dalla Val Malenco, da Torre Santa Maria, provincia di Sondrio, quindi una valle laterale della Valtellina, esattamente quella che si apre a nord di Sondrio.
0: Bellissimo. Allora, prima di arrivare a raccontare un po', a mandarci l'istantanea, perché sappiamo essere anche un momento in cui è arrivata tanta acqua, si sono un po' ingrossati i torrenti, raccontaci un po' invece proprio il luogo, quindi quali sono le cose da vedere, i monumenti principali se ce ne sono, e poi ovviamente le cose da mangiare.
2: Allora, il monumento è la natura da queste parti. Siamo nelle Alpi centrali, la montagna più nota è il Monte Bernina, l'unico 4000 metri delle Alpi. Quella più simbolica, più conosciuta di questa valle è il Pizzo Scalino, che è questa forma a piramide, e poi c'è il Disgrazia e una serie di ghiacciai. Sia esistenti, sia che in questi anni non hanno perso la denominazione anche di ghiacciaio, proprio per lo scioglimento delle nevi e dei ghiacci e l'innalzamento della temperatura che ricordiamo. Queste sono le principali attrazioni. Non ci sono sostanzialmente monumenti famosi, ma la natura qui è veramente prorompente.
0: Ci sono, immagino, diversi motivi per venire lì. Se, per esempio, ieri ne abbiamo parlato, si è appassionati di trekking o comunque si è persone che amano andare in rifugio, quali sono, dal punto di partenza, esattamente, considerando come punto di partenza esattamente il luogo dove sei, i sentieri più interessanti?
2: Ci sono sentieri di tutti i tipi. C'è quello che si chiama Rusca, dall'arciprete cattolico ucciso dai protestanti nel 1600. In Valtellina si fa fatica per certi aspetti ancora a parlare di quello che è stato un pogrom di 600 riformati all'epoca in Valtellina, tant'è che quando questo sentiero, che si chiamava la Cavallera del Muretto, che parte da Sondrio, arriva al passo del Muretto dove si entra nei Grigioni, appunto è stato ha avuto questa nuova denominazione, c'è stata un po' di discussione, ma è un sentiero molto facile, c'è una parte ciclopedonale, c'è una parte un pochettino più diciamo con dislivello forte proprio all'inizio da Sondrio, ma parliamo di una cosa che con un po' di preparazione si può fare. Poi c'è il primo sentiero, primo trekking storico delle Alpi centrali, perché c'è l'alta via della Val Malenco, si può fare diciamo dai 5 agli 8 giorni in base alla gamba che si ha, e qui bisogna essere preparati. Non tutti preparati fisicamente, non ci sono pareti attrezzate, non c'è niente che non sia affrontabile, ma i dislivelli sono elevati, e questo si fa partendo da Torre Santa Maria e si arriva a Torre Santa Maria facendo tutto il giro, che può essere orario o antiorario, passando per tutti i principali centri, quindi da Chiareggio, che è passando sotto, diciamo a lato del Monte Disgrazia, perché appunto lì ci vanno gli alpinisti seri, e proprio ci sono i bivacchi, proprio per chi ama fare l'alpinismo e andare ancora sul ghiacciaio, per quanto si è ridotto tantissimo. Si scende a Chiareggio, che è questo altopiano sostanzialmente a 1600 metri, una conca bellissima, bellissima. Qui si narra ancora che il segretario del Partito Comunista Togliatti ci facesse le estati. Sono tutti posti dove si cammina sostanzialmente e basta, eh. Non è che c'è altro se non l'attività mineraria. Questa è presentissima perché la Valmalenco tuttora è una valle mineraria, si estrae il serpentino, che è quella pietra grigia con cui si fanno le tegole delle tipiche abitazioni della valle, quella per cui c'è il vincolo ambientale, perché appunto i tetti della Valtellina devono essere sostanzialmente grigi proprio per questa pietra. Poi c'è la pietra ollare, ollare è quella con cui si fanno, è una pietra verde, sì, con cui si fanno le pentole, le piattole per cucinare. E ci sono ancora alcuni artigiani che fanno questo tipo di elementi per la cucina veramente molto affascinanti. Diciamo che è meglio usarli all'aperto che al chiuso per il fumo che
0: certo
2: praticano, però c'è il loro perché nella cucina. C'è ancora una miniera attiva di talco, in questo caso parliamo di miniera proprio dove si entra nella montagna, perché poi le altre invece sono sostanzialmente delle cave,
0: sì,
2: ovviamente si chiamano sempre miniere, ma sono a cielo aperto nella Val Lanterna, che è un pezzettino di valle, un pezzettino, un altro, cioè a un certo punto della valle, al centro la Valmalenco si divide a metà, quando si arriva a Chiesa Valmalenco, c'è una destra che appoggia Lanzada, sì, e a sinistra c'è Chiesa Valmalenco, andando per la Val Lanterna appunto si trova questa miniera di talco che è usato per esempio nelle plastiche automobilistiche, ma poi ci sono una marea di minerali, tant'è che c'è anche un gruppo mineralogico, chiaramente non vanno raccolti, però ci sono anche delle, come si dice, delle gite per raccontarli e farli vedere, oltre che delle esposizioni. Ma poi che cosa si trova? Per esempio nella valle dello Schwerin, dove c'è anche uno dei ghiacciai ancora attivi, dove se per pochissimi anni c'è stato lo sci invernale, finito già negli anni 70, giusto per darvi l'idea del riscaldamento da quando sì, è iniziato, benché viviamo anche nell'epoca dei negazionisti climatici. Estraevano anche l'amianto in una delle passeggiate, una valle bellissima che consiglio di fare solo se si è allenati, perché sì, è lunghissima, è tanta pietraia, si parte o si arriva al rifugio Marinelli, che quindi sta parlando di uno dei rifugi epici dell'alpinismo, uno del primo, quello simbolico dove tutti cercano di andare. Se uno la fa dalla valle dello Schwerin non trova nessuno, ed è un paesaggio bellissimo, ma devi essere preparato.
0: Certo.
2: Nella parte bassa ho trovato anche una miniera d'amianto, ovviamente chiusa, dismessa da tempo, però per dire questo aspetto della valle. C'è un ecomuseo dove ci sono vari punti dove si possono visitare dei siti, per esempio alla Bagnaia, all'inizio della Val Lanterna, sopra Lanzada, quindi comunque proprio all'inizio della valle, si può visitare, c'è questa enorme caverna dove appunto estraevano minerali, che adesso è un sito museale.
0: Certo.
2: Anche sull'altro lato dell'inizio della valle, a Chiesa Valmalenco, c'è un altro punto di esposizioni, non sono aperti sempre, bisogna verificare, però queste sono sostanzialmente le attrazioni
0: che si possono.
2: Dal punto di vista culinario,
0: ecco, arriviamoci, perché
2: avanti ancora quello naturalista.
0: No, vai di culinario.
2: Posso dire che i viaggi, le passeggiate nelle contrade basse, spesso sì, abbandonate nei boschi, sono molto molto belle,
0: immagino,
2: le mie preferite. E soprattutto perché in questo periodo fino ad oggi, perché non so se sentite il sottofondo, il Mallero, il torrente che arriva a Sondrio, è veramente carico, gonfio, tant'è che sono stati il sentiero Rusca è stato chiuso
0: per via delle piogge,
2: alle 10 per via delle piogge, non è esondato, sì, ci sono stati un po' ovviamente di micro smottamenti, quelli anche normali di quando piove, però sono stati ingenti, per il timore di ulteriori ondate, fino a stanotte, fino a stasera mezzanotte c'è
0: tutto
2: la chiusura,
0: chiuso,
2: però i sentieri bassi in questi giorni ci hanno aiutato tantissimo, perché andare sopra 2000 metri, quindi uscire dal bosco, era veramente faticoso lo è stato anche stare nei boschi, e ci sono appunto questi piccoli, queste contrade letteralmente, alcune abbandonate anche all'improvviso, come nel comune di Striana. Siamo nella parte bassa perché c'è stata negli anni 60 una strana che è tuttora monitorata, per darvi l'idea, una delle grandi frane di quelle che prima o poi verranno giù. L'itinerario, per esempio, da quel punto di vista è molto facile, 250 metri di dislivello li possono fare, però in 3 ore non si incontra un'anima e si arriva all'inizio della Val di Tognio, che è una valle molto lunga, bella se ti piacciono le valli selvagge, sì. Un sito di interesse europeo, un sito di interesse comunitario per gli aspetti naturalistici, dove ci sono solamente in fondo, sotto al Tizio Scalino, ma dall'altro versante rispetto appunto alla Val Malenco, solamente un'allevatrice, per darvi l'idea, quando si arriva, c'è un bivacco, però è un altro, è un posto appunto che si può fare facilmente, e in alcuni casi anche con le biciclette.
0: Ah, bello, bello, molto bello. Veniamo alla cucina, però, che insomma.
2: La cucina è molto povera. Storicamente, ovviamente, come tutte le cucine di montagna, oggi no, perché questa è una valle turistica, perché lo sci qua ha cambiato la vita insieme alle estrazioni dei minerali, che all'inizio erano faticose, con l'industrializzazione sono diventate una fonte di reddito importante per la valle. Per darvi l'idea, qui il piatto tipico sono gli gnocchi malenchi, quindi non i pizzoccheri, che ovviamente si trovano ovunque, perché noi milanesi e brigurati vogliamo solo pizzoccheri, per cui non c'è posto dove non si trovino, però sono una pasta fatta di farina, avanzi di pane, e il condimento, oltre a un po' di burro e formaggio e la classica salvia, c'aveva anche la cipolla, come potete capire, una bontà, ma come... Questi piatti erano fatti con quel po' che si riusciva a coltivare negli orti, no? Le cipolle, la salvia, e poi le famiglie avevano una stalla dove avevano uno o due animali, quindi un po' di formaggio e un po' di burro. Il formaggio da queste parti, quello tipico, non è un formaggio grasso, è un formaggio scremato, si chiama Chimut.
0: Ecco.
2: È un'anomalia in tutta la Valtellina, no? Dove si fa il bitto, dove si fanno i grassi, perché qui la produzione principale era il burro, ed è tuttora il burro.
0: Ah, ecco.
2: Era il burro perché si vendeva molto bene, e quindi il formaggio che si faceva anche in alpeggio, che qualcuno fa ancora, è lo Chimut. Dovrebbero essere 6 o 7 produttori, non ho chiesto l'aggiornamento ancora quest'anno, perché appunto stiamo parlando veramente di una piccolissima produzione. Ovviamente in questi anni però qualcuno è cominciato tanti fanno anche il classico formaggio d'Alpe grasso, che è quello appunto, diciamo, quasi una bestialità come il bitto, per farlo capire, ma non è così. Il bitto prevede anche il latte di capra, ma fermiamoci.
0: Se no si aprono 100.000 parentesi.
2: Esatto, esatto. E poi c'è un'altra piccola particolarità, io ho trovato solo un posto dove lo fanno, qui non ci sono gli stat, non è vero, ci sono ovviamente perché i milanesi
0: li vogliono, chiaramente.
2: Parte dei turisti. Certo. Noi vogliamo queste frittelle del formaggio casero, il formaggio latteria, il formaggio di grasso o semigrasso che si fa anche d'inverno nel fondovalle, con la pastella normalmente di grano saraceno. Qua si chiama Panestat, è un posto solo, io ho trovato, poi non so se ce ne sono altri, lo fa con la segale, con la farina di segale, che era l'altra produzione tipica, perché questa valle, che adesso è tutto un bosco, quando la percorri nelle parti basse delle contrade, ti accorgi che è tutta terrazzata.
0: È quello volevo dire,
2: ragazzi. Centinaia di chilometri, e non c'erano le viti, ovviamente.
0: Certo, è certo.
2: E magari qualcuno ci aveva anche una vite, ma in realtà erano i cereali.
0: Bello,
2: invernali.
0: Questo è super interessante, mega. Esatto. Fabio,
2: ci posso chiuderti dicendo che un'associazione di Chiesa Valmalenco, che si chiama Asfo Valmalenco, associazione di sviluppo fondiario, che cerca di ricomporre questi terreni che sono stati iperparcellizzati, ha recuperato alcune particole che si vedono proprio andando verso Primolo, ma non era proprio all'inizio del paese. e ha seminato un po' di segale in questi anni e fa sempre alcuni eventi in primavera, uno l'abbiamo raccontato anche al Verzere di Leonardo quest'anno, con quel po' di segale e con quel po' di terrazzamenti strappati ormai letteralmente al bosco, quindi potete immaginare che fatica togliere e piante, ma soprattutto quando nevica è bellissimo perché si vede proprio tutta la stratificazione, perché molti alberi perdono, perché ci sono tanti sempreverdi, ma ci sono anche quelli con le foglie, e si perde appunto quando c'è la neve e nel bosco non è fitto, si intravede questa maglia incredibile di terrazzamenti, si capisce che cos'era la fatica.
0: Assolutamente sì, è certo.
2: Ma uno capisce
0: che sforzo è stato fatto.
2: Anche le vecchie case dove vivevano col focolare, magari facevano scaldare anche dalla vacca o dalle due vacche, che chi ne aveva due era ricco, capisci che fatica è stato.
0: Che freccia.
2: Però appunto adesso noi possiamo viverla in altro modo, vederla in altro modo.
0: Io, Fabio, ti ringrazio per questa super cartolina davvero che ci hai spedito dalla contrada di Torre Santa Maria in Valmalenco. Buona vacanza, Fabio.
2: Ciao, buon pomeriggio e buon proseguimento.
0: Ciao, un grande abbraccio, grazie mille. Oh, è venerdì. Io tornerei un po' sull'ignoranza a livello musicale. E poi andiamo a parlare di fumetti.

0: Bettalemme con Bambola. Allora, Bettalemme, insieme ai messaggi che arrivano ancora per Fabio e per la Valtellina tutta, c'è chi ci segnala un bel sentiero di zona da 5-6 ore di camminate, anche quello che va da Caspoggio al rifugio Cristina, Alpe Acquanegra, non facilissimo, dice, ma appagante. Cioè, ci dite voi al 331-6214013. Dicevo, è arrivato il momento di voltare pagina e di tornare ad aprire la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: La valigia di Palmira, in quel momento in cui in 5 minuti ci facciamo consigliare da un esperto ogni giorno qualcosa da andare a recuperare in estate, ora che c'è un pochino più di tempo. Se partiamo lunedì col cinema, lunedì con le serie TV, poi cinema, videogiochi, libri, insomma il venerdì è il giorno dei fumetti ed è per questo che ci colleghiamo nuovamente con Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto. Ciao Maurizio!
4: Ciao Matteo, un saluto agli ascoltatori.
0: Eccoci. Cosa ci porti in questo venerdì?
4: Allora, questa settimana per le novità parliamo di un volume Disney che è qualcosa che non abbiamo ancora toccato.
0: Eh no, infatti.
4: In appuntamenti. È un volume molto ambizioso da parte della Panini. Si chiama Paperoni Atlantide. Uh-huh. È una storia scritta e disegnata da Fabio Celoni, che è uno degli autori attualmente più importanti della Disney. Uh-huh. È una storia un po' particolare perché comincia come tutte le storie di Paperone, che Paperone parte e decide di raggiungere l'Atlantide per chiaramente impossessarsi dei suoi tesori. Certo. Però una tempesta fa naufragare la sua nave e Paperino e i nipoti devono partire alla ricerca dello zione. E anche loro vengono trascinati negli abissi e comincia qua la storia misteriosa che poi si risolverà in un'avventura molto spettacolare, in cui il mito di Atlantide diventa l'occasione per costruire un racconto che mescola leggenda, mistero e tecnologia e soprattutto grandi scene d'azione, perché Celoni è un disegnatore molto dinamico, ha delle scene molto dinamiche. Quindi la cosa degna di nota di questa storia è che Paperone non è rappresentato solo come il tipico taccagno ossessionato al denaro, è anche un personaggio curioso, entusiasta, che ama, quasi un bambino che ama l'avventura.
0: È bello questo lato, perché in realtà, lo hai detto, quel tipo di avventure lì caratterizza tantissimi racconti incentrati su di lui e soprattutto su di lui, Paperino e nipotini, che in genere devono andare a seguito, ma è sempre motivato dall'avarizia o da qualche... Invece è bello che emerga anche questo suo lato di curiosità, quasi di esploratore.
4: Sì, certo, è anche la rappresentazione del tentativo della Disney, della Panini, quindi di rappresentare in modo diverso i classici personaggi disneyani per adattarli un po' più alla modernità.
0: E questa è la nuova uscita. Sul classico oggi cosa ci consigli?
4: Beh, sul classico ne avevamo già parlato due settimane fa, quando avevi chiesto i miei preferiti, e non posso evitare quindi di parlare di For Vendetta, di Alan Moore e David Lloyd, che è una storia che oltre ad essere un fumetto fantastico è anche sempre attuale, in quanto è una storia ambientata in un futuro distopico, in un'Inghilterra governata da un regime totalitario che controlla la società e limita drasticamente le libertà individuali. E contro questo sistema compare a un certo punto un uomo misterioso con una maschera di Guy Fawkes, che è una figura storica inglese che rappresenta un po' la ribellione, e V decide di combattere questo potere autoritario con ogni mezzo. E la cosa più interessante è che non è semplicemente una storia di ribellione, ma nasce da una domanda molto più importante: quanto siamo disposti a sacrificare la nostra libertà in cambio della sicurezza dell'ordine? Quindi direi che è una storia molto attuale da questo punto di vista.
0: Assolutamente, purtroppo, tra l'altro, aggiungerei. Prima di chiudere ti giro una domanda un po' particolare che arriva da un nostro ascoltatore. Puoi anche dire mi prendo del tempo e rispondere settimana prossima, perché sembra semplice, però secondo me ci scrive Ugo E tra l'altro esordisce con "vorrei tornare serio per un attimo". Non la definirei serissima, ma senti qua, ho una domanda per l'esperto di fumetti. Il mantello dei supereroi, esattamente, a cosa serve?
4: Il mantello supereroe in teoria servirebbe a farli uccidere, perché è un problema pratico. Non
0: esatto. esatto, l'uomo ragno l'ha capito bene.
4: Questo motivo, infatti, nessuno è mai morto nei fumetti per questo motivo, però la logica suggerirebbe il contrario.
0: È un problema.
4: Ovviamente nessuno si è posto il problema all'inizio e poi a un certo punto era impossibile toglierlo.
0: Quindi. Bravo, esatto, perché dice, ma anche lui stesso, cioè, pensa Superman, dice, ma che faccio, lo levo, ma poi me lo tengo, va, che mi caratterizza. Insomma, fa tanto supereroe. Grazie mille Maurizio, ricordiamo Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto, se siete appassionati, ma anche no, andateci alla Borsa del Fumetto di Milano, ci sentiamo venerdì prossimo.
4: Va bene, venerdì prossimo.
0: Ciao Maurizio, grazie. Ciao, adesso una piccola punteggiatura e poi torniamo con la seconda mezz'ora di Palmira.
3: State ascoltando Radio Popolare. Palmira. L'estate in onda.

0: I Planet Funk con un set alle 17:05, seconda mezz'ora di Palmira, dell'ultimo appuntamento settimanale con Palmira, essendo oggi venerdì. In questa seconda mezz'ora, come sempre, affrontiamo un elemento che, diciamo, tendenzialmente definisce l'estate, almeno alle nostre latitudini. Quest'oggi vogliamo parlare di quei musei che si vanno a scoprire magari andando in vacanza, magari perché non si può andare in spiaggia, in montagna, perché fuori piove, perché... e che sono musei a volte molto particolari. Ne parleremo insieme, magari ognuno di voi ha il ricordo di essere andato a visitare un museo un po' fuori, diciamo, dalla norma, da quello a cui siamo abituati a pensare. Noi intanto ne parliamo con Guido Fisogni, che è l'inventore, se vogliamo, il fondatore del Museo Fisogni, della stazione di servizio che si trova a Tradate, in provincia di Varese. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno, sono qua.
0: Buongiorno, eccoci. Allora, il Museo Fisogni in realtà è un museo molto importante, che è anche stato certificato dal Guinness dei primati, ma prima di tutto la prima domanda è cosa si trova all'interno del museo e poi come ha iniziato questo tipo di collezione?
1: Ma io ho iniziato nel 1960, io sono del 41. Quando sono tornato dalla leva militare mi è venuto in mente di mettere in piedi un'impresa edile e mi sono specializzato nel fare solo stazioni di servizio. Io smantellavo le vecchie e facevo le nuove. Quando smantellavo le vecchie, invece di buttare via tutto come si faceva allora, ho tenuto un pezzo per tipo. I distributori erano tutti rottami, poi tutti revisionati e riverniciati con i colori originali, e sono tutti funzionanti. La raccolta è considerata la più completa al mondo, e cioè i distributori sono 200, perché il più vecchio è dell'800, che è proprio il primo in assoluto, no? E arrivo fino a quelli della ricarica delle macchine elettriche, per cui ci sono migliaia di cartelli, migliaia di gadget, cioè siamo sui 7000 pezzi tra piccoli e grossi, eh.
0: E tra l'altro è un davvero percorso storico che va da quando è diventato necessario rifornirsi con la diffusione dell'automobile fino a quelle da ricarica elettrica. Le chiedo un paio di cose, perché poi chiaramente quando, l'ho detto, per come è iniziata la sua collezione, andare a recuperare i pezzi era quasi naturale. Lei smantellava delle stazioni di servizio, ne faceva di nuove e poi recuperava quelle che aveva smantellato. Immagino poi sia subentrato anche la questione invece a un certo punto di andare a recuperarne di diverse o di nuove. Ce n'è una che è stata un po' più un'impresa di altre andare a recuperarla?
1: Beh sì, c'è quella che era a Roma, a Palazzo Venezia, che era il distributore di Mussolini.
0: E quello lì andare a recuperare è stato un macello.
1: Ma è proprio tipico, stile Littorio, è originalissimo quel distributore.
0: E invece ce n'è qualcuno a cui è più legato della sua collezione? Magari il primo che le ha fatto dire, ecco, da adesso in poi la porto avanti come una collezione o la apro al pubblico?
1: Sì, no, uno in particolare no, ce ne sono diversi, insomma, che ho trovato un po' assieme, ecco. E poi il fatto è che sono stati tutti restaurati perché erano dei rottami.
0: Certo. Ecco. Qual è la reazione tipica di chi visita il museo? Perché lo dicevamo prima, comunque è un po' insolito come tipo di museo.
1: Sì, restano tutti meravigliati perché quando vengono credono di trovare quattro rottami messi lì in qualche modo. E invece vedono che è tenuto bene, e poi è la storia dei 100 e passa anni della distribuzione,
0: esatto,
1: della benzina.
0: Sì, perché poi sono quegli oggetti che ci cambiano un po' sotto al naso e magari neanche ci accorgiamo. Poi ne vediamo uno di 2, 3, 4 generazioni fa, non generazioni umane, proprio generazioni tecnologiche, e dici, cavolo, effettivamente erano fatti così, avevano delle differenze rispetto ai nostri. Lei ha anche distributori di marchi che non esistono più o che comunque non ci sono più in Italia.
1: Sì. No, ma la differenza sostanziale, diciamo, tra i primi distributori sono durati fino al 935 quelli manuali, poi sono entrati quelli elettrici. La differenza è che quelli manuali, non avendo la pompa elettrica, erano molto alti perché la benzina scendeva per caduta, mentre oggi c'è la pompa elettrica che spinge la benzina nel serbatoio.
0: Ovviamente poi le cose cambiano anche da un punto di vista grafico. L'ho detto, ci sono tante insegne che si trovano. È davvero un viaggio nel tempo, e tra l'altro un viaggio nei viaggi, perché essenzialmente la benzina a quello serve. Io prima di salutarla, abbiamo dato già l'indicazione, abbiamo detto dove si trova. Volevo sapere un po' a livello di orari, come si
1: No, ma in pratica, siccome sono solo io, in pratica è sempre aperto.
0: Abbiamo dato già l'indicazione, abbiamo detto dove si trova. Volevo sapere un po' a livello di orari, come si
1: No, in pratica, siccome sono solo io, in pratica è sempre aperto, basta telefonare, mi dicono il giorno.

0: e basta, insomma, non,
1: cambia giusto non la colorazione, diciamo.
0: Sì, no, non c'è più uno stile particolare come una volta. Mm. Una volta ogni società aveva il suo stile, il suo, design e tutto. Adesso sì, sono tutti uguali. Mm. Cambia solo il colore e basta.
1: Esatto. Ce n'è uno di quelle vecchie società che per lei è una piccola opera d'arte?
0: Ma delle vecchie società non c'è quasi più nessuno.
1: No, tra quelli che ha lei, tra quelli che ha lei intendo.
0: Sì, sì, beh, c'è la Bergomi, che era una vecchia società dei tempi, erano molto belli quelli di manuali, poi erano alti, bellissimi, insomma.
1: Certo.
0: Infatti qualcuno magari ne ha uno e se lo mette in casa.
1: Sì, adesso c'è anche questo ritorno di design casalingo in questo momento qua. Io la ringrazio davvero per essere stato nostro ospite, Guido Fisogni del Museo Fisogni di Pompe di Benzina a Tradate, Varese. Grazie mille, un abbraccio, buon lavoro.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera, buon lavoro. E l'argomento non è quello delle pompe di benzina, ma è quello dei musei particolari. Ne avrete visitati magari proprio d'estate? Provate a ricordarne qualcuno, raccontatecelo, magari segnalatecelo. 331-7214013 per sms, whatsapp e telegram. Dirette at popolarenetwork.it per le mail. Ma pure 02 33 001 001 per chiamarci.

Voyage, voyage, 17:17, vedi come le cose si ripetono. Radio Popolare, non è radio, radio, sarebbe un'altra radio molto meno interessante, e questa è Palmira. Stiamo parlando di musei particolari che vi è capitato di visitare magari in estate. Arrivano già, arrivano sotto forma di link i musei che avete visitato, ma a noi interessa anche che ci raccontiate un po' come l'avete scoperto, come ci siete finiti dentro e come lo avete trovato, poi un po' come l'avete visitato. Arrivano anche messaggi di questo tipo, come Valerio, che scrive: 2 anni fa in vacanza in Germania, pioveva fisso, Berlino, e mi sono infilato nel museo del Currywurst, praticamente un museo dedicato interamente alla salsiccia col ketchup e curry. C'era persino un divano a forma di salsiccia gigante su cui fare le foto. Una tresciata molto divertente, posso immaginare fosse molto divertente. C'è Renzo che ci segnala il Rec and Play Museum, dice: un piccolo museo del giradischi di Sesto San Giovanni, dice, ti do anche il numero dell'autore, dice: gli ho dato questo giradischi del clan di Cenetano. Quindi tu hai dato al museo un giradischi, ma che figata, bellissimo. Poi c'è chi ci racconta invece, in realtà non ci racconta nulla, ci linka appunto io non l'ho ancora visitato, ma ci segnala il museo Energia della Trasformazione, Trasformazione dell'Energia, Museo della Merda. Non so null'altro perché non ho ancora aperto il link allegato, ma mi arriva la segnalazione e segnalo. Personalmente io, visto che prima si parlava di Berlino, o meglio Valerio parlava di Berlino e del museo, io non ci sono stato al museo del Currywurst. Io ho un paio di musei un po' particolari in mente, uno dei quali a Berlino, e vabbè, io qui devo veramente fare una dichiarazione pubblica: non ho potuto non visitarlo a Berlino. Tra l'altro, in centro, non distante dalla porta di Brandeburgo, c'è il museo di Bud Spencer e Terence Hill. Mi rendo conto che è una roba generazionale, mi rendo conto che è una roba, però per chi ha quel vaga passione, raga, ci sono dentro delle cose incredibili. Viola ci segnala il museo del vento a Trieste. Ho cercato oggi e credo che si sia un po' trasformato, che sia diventato un po' più complicato da visitare, però era una piccola cosa geniale. Viola, raccontacelo bene se ci sei stata, perché io non ho avuto la fortuna. Intanto nulla, ci andiamo, visto che li ho evocati, ci andiamo ad ascoltare questo, com'è, un altro classico incredibile, che è proprio Trinity, lo chiamavano Trinità.

State fischiettando? Siccome qualcuno di voi sta fischiettando, tra l'altro un giorno parleremo delle colonne sonore clamorose che avevano questi film. Questo era Franco Michalizzi, ma Oliver Onions, Fratelli la Bionda e tutte le denominazioni che prendevano di film in film. Un giorno ci faremo magari spiegare il perché. Tra l'altro, Terence Hill l'altra sera l'ho visto scanalando in TV, c'era questo omaggio a Mogol, nel quale a un certo punto c'erano di fianco Terence Hill e Gianni Morandi, rispettivamente 87 e 81 anni. Io sono già messo molto peggio di loro. Ma torniamo a noi e torniamo all'argomento che stiamo trattando, ovvero i musei insoliti che vi è capitato di visitare, magari possibilmente, mi verrebbe da dire, in estate. Ci scrive Elena, ci dice: io e mio marito l'anno scorso in vacanza in Inghilterra siamo rimasti bloccati dal diluvio, cose che capitano a quelle latitudini, e abbiamo visitato il museo dei Tosa Erba, 4 stanze piene di taglia erba dall'Ottocento a oggi, 1800 immagino. Mio marito era impazzito, io volevo piangere, ma almeno eravamo al chiuso e all'asciutto. Effettivamente, io magari no, scopri una passione che non sai neanche di avere, entri al museo dei Tosa Erba e bam, scopri questo fascino del giardinaggio dal quale non esci più. E poi c'è un mio Matteo, sostanzialmente un mio omonimo, che scrive: io una volta a Londra, e quindi rimaniamo in zona Inghilterra, per scappare da un temporale, non ci credo, sempre per scappare da un temporale evidentemente estivo estemporaneo, sono finito nel museo dei marchi e delle pubblicità, il museo del brand. Ho passato 2 ore a commuovermi davanti a vecchie confezioni di cereali e a giocattoli degli anni 80 che non vedevo da una vita. Ecco, questo tipo di musei, secondo me, quello con l'effetto nostalgia, io lo soffro abbastanza, cioè non è una roba che veramente potrebbe mettermi in difficoltà, ma in senso positivo, è una di quelle cose che cerco. Mi è piaciuto moltissimo, sempre rimanendo a Berlino, il museo della DDR, per esempio, in cui sono proprio anche ricostruiti un po' gli appartamenti di chi viveva a Berlino Est in quegli anni. Si può guidare virtualmente una Trabant, però entrando letteralmente in una Trabant, per cui facendone un pochino esperienza, ecco, l'esperienza oggi, no, è la chiave di tantissimi musei delle ultime generazioni. Un po' di musica con gli Uberphonic, poi arriva il momento del GR delle 17:30, poi c'è tutta un'altra ora di Palmira.

0: Urphonic, Mad About You. Che va sempre bene, no? Arreda. Chiudiamo questa prima ora con Patrizia, che scrive sempre a Londra. Manza, raga, è lì ci si infila nei musei, evidentemente piove. Qualche anno fa ho visitato a Camden il museo della vagina. Sembra una barzelletta, ma vi assicuro che è davvero interessantissimo. E noi ci fidiamo. E salutiamo anche Roberto, che invece a Certaldo in Toscana ci segnala il museo del chiodo. Dice sembra assurdo. Inizia, finiscono tutti con sembra assurdo, ma è un interessantissimo museo e mostra a parte tantissimi tipi di chiodi, anche cosa c'era prima e cosa li ha sostituiti. A noi in questo momento ci sostituisce il GR, ma in realtà è solo una sostituzione momentanea, perché noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Palmira. State lì.
1: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Popolare Network.
4: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno coi trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno. Cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
5: Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista. Giuseppe Conte torna a parlare in un post del dibattito sulla cultura woke lanciato negli ultimi giorni da Repubblica. Stamattina aveva scritto in un intervento sul quotidiano che non può costituire il woke l'ossatura ideologica di una forza progressista, che deve piuttosto rimettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Il riferimento del leader dei 5 Stelle è al campo largo, in cui si contende la leadership con la segretaria del PD Schlein. Il dibattito sul woke che è iniziato dalle parole della socialista Alexandria Ocasio-Cortez, che però non lo ha sconfessato. Tutto è partito da una battuta della deputata della corrente di sinistra del Partito Democratico statunitense, che ha citato un consigliere comunale di New York: Woke One was crazy, il Woke 1.0 è stato folle, che qualcuno ha interpretato come una presa di distanza da quelle posizioni.
4: Erdogan è un dittatore antisemita e il suo patetico tentativo di intimidirci non avrà successo. Questa è la risposta del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'annuncio del Ministero della Giustizia di Ankara di voler chiedere ai paesi dell'Interpol di collaborare per il suo arresto. Netanyahu è al centro di un'indagine in Turchia per l'intercettazione della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Tra i reati di cui è accusato spicca anche il genocidio. La pratica avviata da Ankara e detta Red Notice non è però un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta di collaborazione agli altri paesi non vincolante. E si aggiunge al mandato d'arresto emesso nei confronti di Netanyahu nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità della Corte Penale Internazionale.
5: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati con l'accusa di aver preso parte a un attacco ai cantieri della TAV in Val di Susa lo scorso 25 luglio. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla difesa. Gli indagati sono un 25enne e una 21enne. Il procedimento è aperto per devastazione, resistenza, pubblico ufficiale e lesioni a operatore delle forze dell'ordine in servizio.
4: Alberi caduti e tetti scoperchiati per il vento forte. È il bilancio dei danni nel Mantovano in seguito ai forti temporali che hanno colpito la zona nel primo pomeriggio di oggi. Da ieri, quando ci sono state le prime piogge al nord, sono stati circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La situazione più critica è stata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nella Bergamasca e in Val Brembana restano ancora isolati i comuni di Foppolo e Branzi, oltre ad altri 4 paesi della zona. Si teme che la piena del Brembo possa provocare ancora danni anche nelle zone più basse della valle.
5: Yannick Sinner non giocherà agli US Open. Lo ha annunciato lui stesso con un post social in cui ha spiegato che la causa del suo forfè è il dolore al ginocchio destro, che lo perseguita ormai da tempo. Il tennista italiano numero uno al mondo resterà in Europa per proseguire il recupero e poter giocare ai primi d'ottobre nel torneo di Pechino.
4: Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
6: Il programma su spaziocinema.info.
8: Palmira. L'estate in onda.

0: Are You Gonna Be My Girly Jet? 17:38 minuti, apriamo così la seconda ora di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Abbiamo chiuso la prima parlando di musei insoliti, chiudiamo quella parentesi con gli ultimi messaggi in merito che sono arrivati anche durante il GR, e quindi andiamo a salutare Alberto, che esce ora da un museo non insolito ma interessante della Mercedes-Benz, quello di Stoccarda. Dice, visto che qui piove, è sempre il movente è sempre quello tendenzialmente interessante, piove, quindi vado al museo. L'automobile, dice, dalla nascita fino ad oggi 8 piani pieni di auto, furgoni, pullman, camion eccetera eccetera, quindi quello è molto interessante, ce lo segnala. Così come invece l'ascoltatore o l'ascoltatrice che non si firma ci segnala, dice, settimana scorsa a Santillana de Mar in Spagna ho scoperto, ma non ho fatto in tempo a visitare, il museo della tortura, because nobody expect the Spanish Inquisition. E questa è una citazione che qualcuno avrà senza dubbio colto, che vabbè, lascio lì sospesa, ma insomma spero sia una parte di cultura che non vi manca, e quindi così, se no andate a recuperare i Monty Python, ve l'ho detto, va bene. 17:39, voltiamo pagina, ve l'avevo detto all'inizio per chi c'era già, andremo a rinfrescarci un po', torniamo a parlare di ghiaccio, non lo facciamo dalle Olimpiadi, alla fine delle quali è stato dato l'annuncio del ritorno del hockey a Milano con una squadra. Da quel momento ad ora abbiamo visto durante l'estate pian piano formarsi la squadra dell'Hockey Milano dopo l'annuncio appunto del ritorno, e oggi l'Hockey Milano esordisce sul ghiaccio fuori casa contro il Renon. Per parlarne abbiamo con noi, io ho il piacere di avere con noi Giorgio Prando. Ciao Giorgio.
1: Ciao Matteo, il piacere è mio.
0: Giorgio,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Sono contentissimo perché l'ultima volta ci siamo sentiti proprio in tema olimpico, si parlava di quello che sarebbe potuto succedere, e adesso abbiamo davanti al naso l'esordio del ritorno del Milano su ghiaccio. La prima domanda che ti faccio è: come si sta vivendo questo momento a livello emotivo, visto che tu stai salendo con il van a seguito della squadra?
1: In realtà io sono arrivato.
0: Ma sei già lì.
1: Siamo in avanti scoperta, sono già dentro la Rete Arena che, come tutti i palaghiacci storici dell'hockey italiano, non frequentavo da un po' di anni.
0: Sì.
1: Ho trovato un ambiente che è a me familiare, ma che avevo purtroppo dovuto abbandonare perché l'hockey, come sappiamo, ha vissuto delle vicissitudini non certo positive, ma con emozione, Matteo, lo sto vivendo con emozione. Io sono aggregato alla squadra, abbiamo iniziato il ritiro ad Innsbruck. Siamo un po' itineranti, vagabondi, perché come tutti sanno la nostra casa, la nostra pista a Rosiera è in costruzione e sarà ultimata a fine settembre, quindi il training camp la squadra lo sta facendo in Austria con una puntatina appunto questa sera in Italia sull'altopiano del Renon per la prima partita dopo 3 giorni di allenamento. Il Pullman, guarda, io sono proprio alla vetrata della Rete Arena che aspetto che arrivi, perché dovrebbero arrivare fra un quarto d'ora circa. No, è un'emozione qualunque cosa. L'altro giorno eravamo a Salisburgo con 3 giocatori che dovevano partecipare al Media Day della Ice Hockey League, no? La lega professionistica alla quale noi partecipiamo e comincerà poi il 18 di settembre, e proprio lì è arrivato, diciamo, lo scatolone delle maglie del Milano.
0: Guarda,
1: ho avuto, diciamo, l'onore, la fortuna e l'emozione di aprirlo io, di fuori la prima maglia, e devo dire che ho fatto fatica a trattenere un po' di lacrimuccia.
0: Guarda,
1: insomma, sai quanto
0: lo so benissimo, infatti puoi segnarti il punto invidia in merito a quello che hai appena raccontato. Io non ho mai fatto mistero di essere più che tifoso dell'Hockey Milano da sempre nel suo percorso complesso e complicato, mi sono emozionato a guardarle le immagini delle nuove maglie e delle foto in posa. La squadra c'è, non è più un sogno, un miraggio, è un effettivo ritorno. La squadra si è andata formando e sono arrivati i giocatori in questi giorni. L'altra cosa che ti volevo chiedere è qual è stato, così visto un po' da fuori, anche l'impatto dei giocatori con una squadra che di fatto è completamente nuova.
1: Esatto, e questa è la sfida più grande per quello che è un nuovo spogliatoio che si va a formare, nel senso che di talento ce n'è tanto, di qualità i curriculum parlano abbastanza chiaro, la squadra è forte da quel punto di vista, ma la sfida è creare un club dall'inizio, quindi anche un'identità, un DNA. Chiaramente l'impressione per me è ottima, ho visto dei ragazzi fare subito amicizia, c'è un bel clima nel ritiro. Ovviamente i leader, quelli che questa sera giocheranno in prima linea, che un po' ce li aspettavamo, insomma, in base ai curriculum, hanno un po' preso in mano le redini della squadra. Faccio qualche nome: Alex Firenze, uno su tutti, Michael Dal Colle, quelli che hanno, diciamo, un pedigree anche nei Ciel di un certo livello, è chiaro che sono quelli che parleranno di più, ma questo è nella logica delle cose. Anche i ragazzi italiani DOC, diciamo, i quattro nati e cresciuti in Italia, si sono inseriti bene, il clima è positivo, anche perché non è facile partire, diciamo, senza avere una casa. Questa difficoltà la sapevano ovviamente tutti i giocatori che hanno accettato questa sfida. È una startup a tutti gli effetti, dal primo all'ultimo, dall'attrezzista fino al campione NHL, e quindi ci sono delle difficoltà logistiche, cioè solo per il fatto che siamo arrivati a Milano, hanno dovuto lasciare tutte le valigie, non hanno ancora gli appartamenti che avranno a settembre. Siamo subito partiti per una trasvolata fino a Innsbruck, alcuni a Salisburgo, siamo sempre sul pullman, non è facile, però questo secondo me aiuterà a creare il gruppo, perché magari qualche difficoltà anche logistica l'affronti insieme, e sto vedendo un clima positivo. Poi chiaramente stasera li rivediamo sul ghiaccio, che è il loro habitat naturale, sono convinto che inizieremo a vedere già qualche bel numero.
0: Allora, la partita è alle 20, per tutti voi che siete a Milano e magari non lo sapevate, cattolo, ok, ma è una vita che non lo vedo, bla bla, è difficile raggiungere Renon per quest'ora, però, per quell'ora, però in realtà si può vedere, giusto?
1: Sì, c'è uno streaming sul sito che normalmente fa sempre le partite di Alps Hockey League, che è il livello dove gioca il Renon, diciamo il livello sotto il nostro, e adesso mi cogli sul nome del sito.
0: Guarda, vado a recuperartelo io, dovrebbe essere dovrebbe essere valcome.tv, lo dico come
1: bravo.
0: Scrive.
1: È a pagamento, dare informazioni completa, 7,5 euro va detto.
0: Esatto, però è per insomma, un momento che ha il suo cotè storico e magari qualcuno è interessato a vederlo, lo può vedere in streaming. Secondo me ci risentiamo, Giorgio, quest'anno, ed è una cosa che dico con piacere. Intanto, grazie di questa chiacchierata.
1: Vuoi, Matteo, qualche volta, come ti ho promesso, magari anche con i giocatori, adesso proprio perché non sono ancora fisicamente arrivati, poi magari prima della partita magari non li avrei neanche disturbati, ma noi siamo in ritiro fino al 31 agosto, e poi torniamo a Milano, ci alleneremo tutto settembre al Forum di Assago. E quindi ci sarà qualche
0: occasione
1: quando vuoi per sentire anche qualche giocatore.
0: Super. Grazie mille davvero, Giorgio.
1: Grazie
0: Prando, e forza Saima.
1: Forza Saima, ciao.
0: Ciao, ciao Giorgio, ciao, ciao, ciao. Noi adesso, dopo così avere condiviso questo momento sportivo, di ritorno sportivo a Milano, in uno sport in cui il Milano comunque ha raccontato grosse fette di storia anche importante, arriviamo al momento in cui a giocare dovete essere voi. Il campione, tra poco ci collegheremo con lui, stiamo per aprire l'enigma di Palmira, ve lo ricordo. Il gioco consiste nell'indovinare tre canzoni, tre spezzoni di canzoni famosissime mandate al contrario. Come al solito vi faccio un piccolo antipasto di quella che sarà la prima canzone da indovinare, così se ve la sentite calda potete già iniziare a chiamare per diventare lo sfidante, anzi, o la sfidante, dovete chiamare, perché altrimenti è l'unico modo in cui si può rispondere. Insomma, ve lo faccio sentire, è questo qua.

Anche oggi non difficilissimo. Per sfidare il campione 0233 001 001 a partire da ora. Noi ci ascoltiamo un brano e subito dopo l'enigma di Palmira.

The Cranberries, I Still Do. I Cranberries hanno veramente fatto dei pezzi incredibili, del resto Dolores O'Riordan è un'artista pazzesca, ma non perdiamo tempo perché abbiamo già sia il campione che lo sfidante o la sfidante collegati con noi e quindi andiamo subito al momento quiz di Palmira.

0: Rompicapo di Palmira.
1: Allora, ci siamo, Nicolò?
2: Ci siamo anche oggi, pronti?
1: Perfetto, perfetto. Ci siamo, sfidante?
3: Sì, ci sono.
1: Eccoci, ciao. Ciao, come ti chiami?
3: Michele.
1: Michele, perfetto. Allora, Michele, le regole le sai? Se no facciamo un ripassone.
3: Mica tanto.
1: Ok, perfetto. Allora, funziona così. Ci sono tre brani, uno lo hai già sentito, li mandiamo al rovescio, bisogna indovinarli. Io li faccio sentire lo spezzone, do il via per prenotarsi per rispondere. Per prenotarsi dovete dire il vostro nome. Chi lo dice più in fretta ha diritto a rispondere. Alla fine dei tre brani, chi ne ha indovinati di più ha vinto. Facile.
3: Okay.
1: Perfetto, Michele. Ci sei, ve lo dico. Da casa c'è già chi ha indovinato il brano. Da casa c'è già chi non lo ha indovinato, ma è convinto di averlo indovinato. Da casa c'è già chi ci ha mandato via SMS, anzi via WhatsApp, il testo come se lo stesse cantando. Siete pronti per il primo brano?
2: Sì. Prontissimo.
1: Benissimo. Allora andiamo a riascoltare lo spezzone.

0: Via.
1: Nicolò.
0: Michele, sei prenotato per primo? Michele,
1: ma
0: che
1: come?
0: Nicolò, mi spiace. Oh, scusa, sei il campione e ti lamenti sempre. Michele, hai diritto di rispondere, prego.
1: Quello che è dei 99 posti.
0: Bravissimo, andiamo a verificare. È quello che è dei 99 posti, nonostante gente da casa scriva: hai scelto apposta subsonica, eh? Ma che subsonica? Non ho scelto subsonica. Proprio no. Magari domani me li segno. No, così diventa troppo facile. Veniamo al secondo brano. E ve lo dico, da adesso in poi andiamo all'estero. Siete pronti?
2: Ok, pronto.
0: Andiamo con l'ascolto.

0: Via!
1: Nicolò, Nicolò!
0: Nicolò!
1: Personal Jesus, Depeche Mode.
0: Bravo, bravo, andiamo ad ascoltare. È uguale anche River. Praticamente hanno inciso una canzone che può essere ascoltata in entrambi i modi. E quindi 1-1, attenzione, ultimo brano. Questa è canzone che sa di spareggio. Mi raccomando, allenate la velocità. E intanto andiamo ad ascoltare lo spezzone che ve lo dico. Questa volta è breve. Via. Via.
1: Nicolò.
0: Nicolò.
1: Guarda, ti sparo un Prince. Kiss.
0: Ed è giusto. Nicolò si conferma campione. È ripartito benissimo, Michele.
1: Suonini così.
2: La seconda l'avevo beccata proprio alla fine, ma fra l'ultimo no, non lo so.
0: L'ultima no, non hai beccato, non hai beccato Kiss. Allora, Nicolò, instauriamo questa usanza fissa. Tu porti a casa per tutto il weekend, te la potrai coccolare la palmira d'oro. Michele, tu scegli lo sfidante, scegli chi non ha vinto. Quale brano andare ad ascoltarci tra i tre che abbiamo, sui quali vi siete sfidati?
2: Il 99 post.
0: Ok, perfetto, quindi quello che... Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie,
1: ci vediamo lunedì.
2: Ciao
0: a entrambi. C'è chi ci scrive da casa: ma come si fa a diventare sfidanti? Si telefona allo 02 33 001 001 e si diventa sfidante. Cioè, questo è quello che dovete fare, cioè prendere la linea, tutto qui. 99 posse, quello che... Okay.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: L'estate ai ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Albertino, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
2: Palmira. L'estate in onda.

Anxiety Doci, Anxiety brano che è nato quando Doci ha deciso di prendere Somebody That I Used To Know e metterci mano e tirarne fuori qualcosa di nuovo. Dato che da casa Nicolò ci chiede: ma poi che fine ha fatto Gotye, che ha firmato Somebody That I Used To Know? Aveva annunciato di piantarla con la sua carriera solista, era tornato a fare il batterista dei The Basics. Poi nel 2020 ha detto: no, faccio un nuovo disco solista, però lo stiamo ancora aspettando. Sono passati tipo quasi 7 anni e prima o poi magari tornerà a far parlare di sé. Intanto siete a Palmira su Radio Popolare, l'ultima mezz'ora di oggi, quindi chiuderemo tra poco col solito momento aperitivo condiviso in cui potete raccontarci il vostro momento aperitivo di oggi allo 02 33 001 001, ma soprattutto scrivendoci al 331 621 4013 via SMS, WhatsApp e Telegram. Ma prima, come ogni giorno, l'almanacco del giorno dopo.

0: E per l'almanacco di oggi, guardando a domani, ci trasferiamo in un bellissimo borgo delle Prealpi bergamasche che è Gromo, dove domani si tiene Gromo Medioevale. E per parlarne abbiamo con noi Francesca Carandenti. Io spero di aver detto giusto il tuo cognome, Francesca, perché meno male,
1: mille.
0: Che è presidente della Proloco. Intanto grazie di essere qua. E poi,
1: grazie a voi per la possibilità.
0: Raccontaci un po' cos'è Gromo Medievale.
1: Allora, Gromo Medievale è una rievocazione storica giunta ormai a numerose edizioni, così tante che non riusciamo neanche a contarle, perché ci sono stati diversi cambi nome negli anni. Avviso soprattutto che, nonostante il maltempo di questi giorni, la manifestazione si terrà domani. Okay. Siamo riusciti a organizzarla.
0: Bravissimi, innanzitutto, visto, insomma,
1: innanzitutto,
0: bravi.
1: Esatto, visto i vari disagi che ci sono stati, abbiamo ricevuto diverse richieste sulla manifestazione, se avremmo tenuta ugualmente, ma siamo riusciti a organizzare tutto, perciò siamo pronti.
0: Molto bene.
1: È arrivato il sole e ci accompagnerà fitta la giornata domani.
0: Quindi tutta la giornata di sabato è caratterizzata dal fatto che il borgo di fatto si riproietta nel Medioevo.
1: Esatto, Gromo è famoso per il suo caratteristico centro storico, un borgo medievale con due castelli e mantiene gran parte della sua architettura. Nella parte centrale appunto verrà rivissuto quello che è il Medioevo, con accampamenti di cavalieri, balli antichi, ci saranno i falconieri, ci saranno anche gli antichi mestieri quest'anno che saranno che riportiamo in paese, e ci saranno anche gli arcieri, gli animali, diverse attività, ecco, faremo dei laboratori gratuiti per bambini per animare appunto tutta la giornata a partire dalle 10 del mattino.
0: E ci si arriva, insomma, in maniera, immagino, abbastanza agile in macchina. L'ingresso è gratuito, è come entrare nel borgo di fatto, giusto?
1: L'ingresso è a pagamento,
0: tranne
1: per i bambini sotto il 1,10 m.
0: Perfetto, perfetto.
1: L'ingresso costa 3 euro per gli adulti praticamente.
0: Ok, sì. All'interno le varie attività come funziona? Ci sono degli orari, bisogna prenotarle?
1: Le attività sono tutte libere, gli accampamenti saranno operativi sì dall'inizio della mattina e accompagnano tutta la giornata, poi nella piazza principale si alterneranno per tutto il giorno i vari spettacoli. Non è necessaria la prenotazione e
0: perfetto. Volevo chiederti intanto, visto che è da una giornata sola sostanzialmente, fino a che ora è aperto il borgo con la rievocazione?
1: L'ultimo spettacolo, che è lo spettacolo finale con il fuoco, è alle ore 21.
0: Ah, bellissimo. Scusa, stavo leggendo il programma adesso, ho letto Danza del Fuoco, ho pensato che figata. Mi è scappato un bellissimo. Intanto, tornando a farvi complimenti per essere riusciti, insomma, a tenere in piedi tutto nonostante il maltempo delle ultime ore, volevo chiederti se tra le tante cose, e te lo chiedo, ti chiedo proprio un po' di sbilanciarti, ce n'è una che tu attendi particolarmente domani?
1: Sicuramente il momento più atteso è quello del pomeriggio alle 16, quando tutti i figuranti e tutti i gruppi coinvolti sfilano lungo la via principale per arrivare nella piazza Dante, perciò lì si ha davvero l'idea di quante sono le persone coinvolte, i gruppi esterni che sono coinvolti, perché noi chiamiamo gruppi dalla Lombardia e anche da fuori per esibirsi. E culmina alle 17 questo momento con il volo dei rapaci, che sempre nella piazza principale, che è il momento sempre più atteso e più apprezzato.
0: Chiaro. Io ti ringrazio davvero, Francesca, per averci raccontato, anzi proiettato verso domani, aiutato a immaginare quello che accadrà. Ricordo domani, quindi, Gromo Medievale nel bellissimo borgo di Gromo sulle Prealpi Bergamasche, si trova tutto in rete, immagino, a livello di informazioni.
1: Appunto, si trova il programma completo e su Gromo Official su Instagram o su Facebook, su Proloco Gromo. Il programma completo con tutte le informazioni.
0: Perfetto. Grazie mille di nuovo, Francesca, e buona giornata medievale.
1: Grazie a tutti, vi aspettiamo.
0: Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie mille.

The less I know the better. Tame Impala, 18 e 14 minuti, Palmira, gli ultimi minuti della settimana di Palmira, di questa che tra l'altro Palmira sta volgendo verso la metà del suo corso, anzi l'ha già superata, c'è chi, ecco, stavo per dire, ecco. Bravissima Paola, sei la prima che apre la rubrica aperitivo condiviso di stasera, lo ricordo per tutti, noi amiamo prenderci un po' di minuti che coincidono più o meno con la fine della giornata per dedicarli a noi stessi e poi condividerli con il resto della comunità di Palmira e di Radio Popolare, per chi ha dovuto lavorare oggi, per chi magari invece si è fatto la giornata fuori, ci prendiamo questi minuti e li condividiamo. Per farlo ci scrivete in cosa consiste o consisterà questa sera, perché magari è un po' presto per voi, il vostro aperitivo, scrivendolo al 331-621-4013 via sms, whatsapp e telegram, a diretta@popolarenetwork.it via mail, oppure chiamandoci allo 0233-001-001 dicendoci cosa prendete, stuzzichini, qualcosa da bere, in cosa consiste e dove prendete questo aperitivo. Ci scrive Paola: ciao Matteo, di ritorno ieri dalla Finlandia. Ho preso dei lonkero, che spero di pronunciare correttamente, all'aeroporto di Helsinki per l'aperitivo di stasera. Si tratta degli original cocktail pronti in lattina a base di gin, aromatizzati a vari gusti di frutta, tra cui il Lingon, bacca nordica, che onestamente non conosco, ma andrò a scoprire. Si scoprono sempre cose nuove, grazie a voi ascoltatori. È una vera delicatesse, quando si è in ferie è buono tutto. Lonkero sta per long drink, tra l'altro c'è proprio anche la traduzione, quindi grazie Paola di essere la prima ad aver condiviso il tuo aperitivo. Torniamo alla musica, intanto che scrivete, che ci mandate i vostri, e andiamo a Neffa, ci andiamo ad ascoltare Cambierà.

Neffa con Cambierà, in questi ultimi minuti di Palmira, quelli in cui tiriamo un pochino il fiato. Del resto sono due ore che chiacchieriamo tra una roba e un'altra, ce le siamo dette di cose, è arrivato il momento di condividere l'aperitivo. Del resto l'orario è questo, quindi c'è chi ci scrive: io oggi aperitivo casalingo, ho tirato fuori dal frigo tre rimasugli di formaggio e un pacchetto di patatine aperte da martedì, che spero non stesse in frigo. Io tendenzialmente non le conservo in frigo, nemmeno quelle aperte. Poi dice: però ho messo lo spritz nel calice bello, così fa subito chic. È bello, effettivamente dai quel tocco e recuperi un po' sull'effetto trasanda del resto dell'aperitivo, che magari mette un pochino tristezza. È comunque venerdì e quindi ci vuole quell'idea di trattarsi un pochino bene, un pochino meglio. C'è chi ci scrive: come sempre birretta, quindi abitudinario, però non firmi, quindi non so se ci hai anche già scritto in merito, quindi va bene, magari un'abitudine tua, magari invece è qualcosa che anche hai già condiviso con noi. C'è chi ci scrive: sono bloccato in garage a caricare i bagagli in macchina per partenza di domani. Recupererò una lattina di coca, che è l'unica roba che ho in frigo, ma ho ancora le mani sporche. E vabbè, insomma, ognuno è preso nelle sue cose a quest'ora del venerdì, ed essendo ancora agosto ci sta che qualcuno sia preso a caricare bagagli. La stagione è ancora quella giusta. Continuate a raccontarci al 331-6214-013 questo vostro momento, oppure chiamateci 0233-001-001. R.E.M. Shiny Happy People.

Shiny Happy People, R.E.M. o Rem, alle 18:26 minuti, praticamente ad accompagnarci verso la fine di questa terza settimana di Palmira. Come sempre, tra poco la linea va al GR e poi tutta la fascia informativa di Radio Popolare. Se volete alle 23 c'è WH condotta da me, se volete domani, essendo sabato, alle 11:30 c'è Good Times condotto da me, altrimenti lunedì ci sentiamo nuovamente. Mi stavo chiedendo con quale brano chiudere la puntata di oggi, perché comunque è una prima proiezione nel weekend sostanzialmente, e mi è venuta in mente Lisa, ho detto così magari ci lasciamo con qualcosa di un po' preso bene. Lei ha sempre un sacco di roba super interessante e quindi andiamo a recuperarla da un disco bellissimo che si intitola Cause I Love You e il brano è Cause I Love You. Un abbraccio a tutti da Matteo Villacci, ci sentiamo lunedì oppure stasera, come volete voi. Ciao!

0: Popolare Network.
1: .30, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Ucraina 6 morti e più di 90 feriti dopo un raid russo avvenuto nel pomeriggio. L'attacco contro un centro commerciale, denuncia Zelensky. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia chiede ai paesi Interpol di arrestare Netanyahu. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, ma contesta anche il reato di genocidio. La risposta del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Meloni al New York Times: forse chiamerò Trump a settembre. La presidente del Consiglio non nasconde lo scontro con il tycoon. Rapporto congelato, non chiuso. Nell'intervista anche una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente. Intesa San Paolo studia il contrattacco per bloccare la mossa di MPS che vuole comprare Banca Generali e BPM. In vista un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa. Potenza, donna uccisa in casa. Arrestato il figlio 31enne, ha confessato il delitto. L'assassino era da tempo in cura per problemi psichiatrici. L'aggressione al termine di una lite con la madre. Alberi caduti e tetti scoperchiati nel Mantovano. In Bergamasca ancora paesi isolati in Val Brembana. Nel Bresciano strade chiuse, frane e smottamenti in Val Camonica. Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza al governo. La perturbazione si sposta nel nord-est. In Veneto e Friuli forte piogge, grandinate e trombe d'aria sul litorale. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ultima puntata di Pop Sera di questa settimana. Abbiamo in collegamento Farihan Sabahi. Buonasera Farihan.
1: Buonasera Shawky, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi apriamo con questa dichiarazione e ti chiedo di aiutarmi. All'Assemblea Generale dell'Associazione Islamica della Società Medica Iraniana è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e, virgolettato, dice: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità, e il mondo intero riconosce la nostra vittoria, e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo. Ricordiamo che il presidente in Iran quasi ha un incarico quasi simbolico, però forse non è, questa dichiarazione non è sua farina del suo sacco. Voglio capire da te o qualcuno gli ha chiesto, gli ha ordinato di mandare questo messaggio, oppure gli è venuta così soprattutto per incoraggiare tutti quelli che sono in questo momento in prima linea come medici, ecco, visto che ha parlato in questo ambito.
1: Sì, allora, innanzitutto alcune osservazioni. Il Presidente della Repubblica Islamica ha il ruolo di un primo ministro, quindi a capo dell'esecutivo, e nel caso di Massoud Pezeshkian si tratta di un cardiochirurgo, quindi effettivamente di un medico che è stato anche in prima linea durante la guerra Iran-Iraq. Ma lui è espressione di quello che si definisce il fronte riformatore, di cui fa parte per esempio anche il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi e il suo predecessore Zarif, che aveva firmato il JCPOA a Vienna nel 2015. Quindi sicuramente per una parte del mondo politico iraniano, in particolare per il fronte moderato riformatore, è importante che la guerra finisca, perché la guerra sta sfinendo la popolazione insieme alle sanzioni economiche, insieme a una pessima gestione della cosa pubblica, quello sicuramente. Però credo che sia anche nell'interesse dei Pasdaran che il sistema politico iraniano lanci messaggi anche discordanti, perché secondo altre fonti invece i Pasdaran avrebbero tutto l'interesse a continuare la guerra, perché alla fin fine sanno che nel lungo periodo hanno una capacità di assorbimento maggiore rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine di novembre.
0: Secondo te, Farihan, quale delle due opzioni?
1: Ma secondo me di fatto i Pasdaran oggi comandano sempre di più nella Repubblica Islamica e il favore è stato loro fatto dagli Stati Uniti e da Israele, che hanno appunto decapitato i vertici religiosi. Ed è importante anche il fatto che ci sia una discussione in questo momento a Teheran in merito a una legge del 1984 secondo cui il ministro dell'intelligence debba avere una preparazione accademica a livello di mujtahid, quindi sia in grado di esercitare l'ijtihad, deve avere una reputazione di giustizia, di pietà, deve avere anche un'esperienza politica e manageriale importante. Ecco, quello di cui si discute oggi a Teheran è di evitare di avere a capo dell'intelligence un mujtahid, cioè un religioso esperto di ijtihad, e di avere invece qualcuno che abbia requisiti diversi. E a motivare questo cambiamento, che dovrà essere un cambiamento decretato da una legge, è il fatto che l'Iran si è trovato impreparato nel luglio del 2024, quando il capo politico di Hamas, Hanieh, era stato ucciso proprio in un compound dove il leader supremo Ali Khamenei abitualmente passeggiava, ma anche il fatto che il 28 febbraio di fatto la leadership iraniana sia stata decapitata. Quindi è importante anche questo cambiamento di vertice, perché c'è proprio l'idea oggi da parte di Pasdaran di estromettere del tutto, anche in posizioni chiave come il ministro dell'intelligence, coloro che ricoprono delle cariche religiose.
0: Arian, la società, la popolazione è stanca di questa guerra, ma soprattutto è stanca di anni di sanzioni economiche, è stanca anche di questo regime. Le due prime cose, quindi la guerra e le sanzioni, in questo momento possono raggiungere magari qualche risultato. Sull'ultimo, quindi la forza del regime, in questo momento mi sembra, anche dopo tutte le manifestazioni, mi sembra in questo momento impossibile rovesciarlo. Partiamo dalla prima parte della stanchezza per le sanzioni e per la guerra.
1: Perché Pezeshkian ha parlato chiaramente di bombardamenti alle scuole, agli edifici civili, quindi sono quelli che definiamo come crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti, commessi da Israele nei confronti della popolazione iraniana. Sono stati colpiti 135.000 edifici civili, è un disastro proprio dal punto di vista anche dell'energia, perché l'Iran è al secondo posto per riserve accertate di petrolio e di gas, ma di fatto l'Iran soffre dei blackout continui di energia elettrica, ma anche carenza di acqua. Sono stati colpiti anche in questi mesi gli impianti di desalinizzazione. Quindi sicuramente la popolazione è stremata da quel punto di vista. Però c'è stato anche un revival del nazionalismo, cioè il fatto che il regime non sia caduto è molto importante, perché ha fatto capire alla popolazione che è cambiato proprio il patto con le istituzioni, nel senso che le istituzioni in primis Pasdaran sono riusciti a difendere il paese dall'aggressione da parte di due paesi fortissimi dal punto di vista militare, cioè Stati Uniti e Israele. Quindi questo è sicuramente un fatto importante. Quello che ho letto negli ultimi giorni, che mi è stato raccontato da Teheran, è che c'è un ritorno della polizia morale che se la prende con le ragazze che vanno in giro con la t-shirt a maniche corte. Ecco, fino a qualche anno fa le donne non andavano in giro senza velo e nemmeno con le magliette a maniche corte, ma negli ultimi tempi c'era stato un rilassamento nei costumi. C'è stato anche nel 2025 nella decisione del Consiglio dell'Interesse Nazionale affinché non venisse più imposto con violenza l'obbligo del velo, ma qualcosa negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sta tornando, segno che evidentemente l'ala più radicale della Repubblica Islamica sta guadagnando qualche punto, anche perché di fatto la diplomazia iraniana, in particolare Araghchi, quindi Fronte Riformatore, non ha raggiunto gli obiettivi che si era posta, cioè la guerra non è finita e soprattutto non sono stati scongelati quei 100 miliardi di dollari che erano con 100 milioni di dollari, scusate, che erano congelati, e anche quell'enormità di denaro che Trump aveva promesso in investimenti. Quindi bisogna fare un po' i conti anche su quello, perché a un certo momento si era detto che con tutti quei soldi si possono elargire sussidi a pioggia alla popolazione, sussidi che in realtà in questo momento la Repubblica Islamica non è in grado di elargire. Quindi quello lì si pone appunto una delle grandi difficoltà delle autorità della Repubblica Islamica nei confronti della popolazione, laddove per esempio il prezzo del pane, che è un genere alimentare di base, è aumentato in modo deciso. Insomma.
0: Invece del cambio regime non si parla più, per esempio, del figlio del re Pahlavi.
1: Allora, il figlio del re Reza Pahlavi è stato raffigurato recentemente su una vignetta che gira online, sui social network, in cui viene tenuto al guinzaglio come un cane da Netanyahu, e la scritta sopra è che un leone non, insomma, una persona non può dire di essere un leone quando invece si comporta come un cane. E questo perché di fatto lui ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di bombardare l'Iran ripetutamente, laddove appunto sono state colpite le infrastrutture civili. Il primo giorno di guerra, il 28 febbraio, è stata bombardata anche una scuola elementare, sono morte 175 persone civili, di cui 165 erano bambine della scuola elementare. Quindi questo uomo ha perso credito, e ha perso credito anche per una serie di motivi, non ultimo il fatto che i suoi sostenitori hanno ucciso un Basij, un miliziano iraniano, che era però noto non per essere un miliziano delle forze parallele, dei miliziani volontari, ma era noto per essere un cantore del Corano. E questo ragazzo è stato preso in una trappola e gli è stata strappata la pelle dal viso, gli è stato tolto il cuore. C'è un video che gira appunto su Telegram, in cui si vede che questo video è stato mandato ai genitori, in cui c'è il cuore ancora che batte, lo hanno praticamente, gli hanno tolto il cuore da vivo. Insomma, una cosa cruenta, orribile, di cui si sta parlando molto sui media iraniani, e si dice che dietro a questo omicidio efferato ci siano appunto i monarchici. Per il resto, lui, Reza Pahlavi, ha dichiarato di volersi ritirare dalla scena pubblica, insomma, ha detto tante cose, ha detto tutto il contrario di tutto. In un'intervista, per esempio, a France 24 aveva dichiarato in un francese perfetto che lui non aveva mai detto di aver chiesto di bombardare l'Iran, però sui social girano sullo stesso link, nello stesso fotogramma, lui che dice bombi Iran, bombardate l'Iran, bisogna bombardare l'Iran per liberare il paese dalla Repubblica Islamica, e poi nello stesso post si vede lui che dice no, no, ma io non ho detto mai nulla di tutto questo. E anche lì c'è molta ironia sui social in persiano, perché c'è un'altra vignetta in cui la moglie lo porta dallo psichiatra, dal neurologo, dice ma mio marito ha qualche problema di memoria, perché dice di non aver mai chiesto a Israele e agli Stati Uniti di bombardare l'Iran, ma io, insomma, le prove ci sono e fa vedere il video, insomma. Quindi diciamo che tutta quella verve, tutta quella spinta monarchica adesso sembra essere calata, insomma, non c'è più quella figura di riferimento, che era una figura di riferimento per molti iraniani anche nella diaspora, perché in assenza di un leader si pensava che ci si potesse riunire sotto la sua bandiera per poi andare a libere elezioni e poi magari rimandarlo a casa. Un altro fattore che ha pregiudicato l'immagine di Reza Pahlavi è un'intervista in cui lui, prima della guerra, dichiara di non conoscere nessuno in Iran e di non volerci tornare a vivere a tempo pieno, perché lui tutti gli affetti li ha in America. Come dire, sì, vado a fare il re, ma lo faccio part-time. Quindi, insomma, diciamo che una serie di dichiarazioni gli hanno un po' tolto legittimità.
0: Grazie Farian, e cerchiamo di seguire diciamo, le reazioni che ci saranno dopo questa dichiarazione del Presidente della Repubblica Iraniana. Grazie e buonasera. Grazie
1: Grazie, grazie a
0: a
1: tutti.
0: te. Marjan Satrapi è stata tante cose, autrice di fumetti, regista, ma anche cantante.

0: Marina Catucci, buongiorno.
1: Buongiorno e buonasera.
0: Buonasera. Come va?
1: Sta andando.
0: Bene, bene. Allora, ti ho chiamato perché da qualche giorno c'è un tormentone qui in Italia sulla questione woke e socialisti americani, prendendo spunto da una intervista della Ocasio Cortez a The Week dell'ABC con Jonathan Karl. E in pratica si dice che lei ha preso le distanze dalla cultura woke, e quindi i socialisti hanno preso le distanze, e l'invito anche al PD, alla sinistra italiana, di prendere le distanze e di liberarsi, ecco, dalla cultura woke. Tu hai scritto anche un libro sul socialismo negli Stati Uniti, quindi chi meglio di te ci può raccontare tanto che cosa è successo con questa intervista? Io l'ho letta, poi ho visto anche che è stata sbobinata e lei non ha mai preso le distanze di quelle rivendicazioni. E poi se c'è, soprattutto se c'è anche dibattito dentro il mondo socialista negli Stati Uniti.
1: Allora, io ogni tanto mi ritrovo, no, a dover commentare delle cose che accadono in America e che però esistono soltanto in Italia, cioè su alcuna parte dei media italiani, perché tutta questa cosa di cui noi stiamo parlando, tipo, vorrei dire, non è mai esistita, nel senso che Alexandria Ocasio-Cortez, e non Alexandra come ha scritto Repubblica, vabbè, comunque, è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin, vabbè, di un'altra sua collega, sempre socialista, che in questi tweet parlava dei finanziamenti e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd, no? E lei, Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, un consigliere comunale qua di New York, ha detto: sì, nel 2017, nel 2020 le porte erano davvero, cioè, citando questo consigliere comunale, ha detto: beh, si parla troppo di woke, no? Dice il mio consigliere, dice che si parla troppo di woke, cioè è una cosa, è disiscrese, cioè è pazzesco. In realtà il resto della risposta, che è stata tagliata da Repubblica, contava ben più della battuta, perché a questo momento Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020, e qua cito, le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Quindi quello che ha fatto lei non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere, ma parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Ciò è quello che ha detto Alexandria Ocasio-Cortez. Ciò che è stato tradotto è tutta un'altra cosa. Cioè, non è che non ha mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo. Minimamente, questo è totalmente un eccesso retorico. Quello che dice lei è quello che hanno ripreso altri media di sinistra come Left Voice, come The Nation, come Mother Jones, è il fatto che nel 2020 c'è stata un'insurrezione di massa contro la violenza poliziesca, che poi è stata seguita da una ripresa di scioperi, dalla sindacalizzazione e poi dal movimento per la Palestina. Quindi non si può liquidare tutto dicendo che per vincere bisogna liquidare con una risata le istanze progressiste, perché non è così. Fra l'altro, i socialisti americani stanno vincendo una primaria dietro l'altra, una elezione dietro l'altra, da mesi ormai. Cioè, facciamocene una ragione, questa cosa sta accadendo. Ogni volta viene posto un paletto, no? Mandani ha vinto, ah sì, però questa è una grande città. Prima si diceva che i socialisti possono vincere, ma solo a livello statale in stati già progressisti. Mondani vince, sì, ma in New York. Allora si vince a Seattle, sì, ma comunque progressista. Allora si vince in Wisconsin, ma comunque il Wisconsin è un posto a sé stante. Adesso, 2 giorni fa, i socialisti hanno vinto in Florida, che è come dire.
0: Con la Nixon, sì.
1: Esatto, come dire che i socialisti hanno vinto a Colle Oppio, cioè non c'è un posto più di destra negli Stati Uniti della Florida o il Texas, ha vinto nel seggio che era stato di Marco Rubio, uno che ha detto che il comunismo è un'associazione terroristica. Ecco, in quel suo seggio i democratici hanno preferito una socialista a un candidato moderato rispettabilissimo, rispettabilissimo.
0: Ecco, Marina, aggiungo anche che vincono con un budget minimo rispetto diciamo, ai soldi spesi dal candidato che è di solito sostenuto dall'establishment democratico.
1: Oltre che dall'establishment, chi gli sta mettendo fior di soldi è l'AIPAC, praticamente una lobby filo-israeliana, che proprio 2 giorni fa ha dato cifre spaventose a una candidata moderata, cioè dell'establishment, che ormai non è neanche più tanto moderato, ma sicuramente non è socialista, californiana. Invece, comunque, la candidata afgano-americana socialista ha vinto questa primaria con un rapporto economico di 30 a 1, cioè 30 a 1 è una cifra, cioè non è lo stesso campo da gioco, non è manco lo stesso sport. Però stanno appunto vincendo candidati che in teoria sarebbero impresentabili, donna afgano-americana, una delle poche che aveva sempre sostenuto che quello che è accaduto in Palestina è stato un genocidio, senza fondi, apertamente socialista. Quindi di certo possiamo dire che il Partito Democratico sta preferendo candidati socialisti a candidati centristi. Questo è un dato. Alle elezioni spesso poi questi candidati socialisti teoricamente impresentabili battono anche i repubblicani.
0: Marina, ovviamente la campagna elettorale è mirata a diciamo, questi distretti non sono tutti uguali, quindi il discorso cambia. Quali sono, diciamo così, i cavalli di battaglia dei candidati socialisti per sedurre, la base?
1: Beh, certamente è un discorso di tipo economico, no? È da qua che c'è stato insomma, il misunderstanding con Repubblica, perché ultimamente le piattaforme dei candidati socialisti si battono molto per la questione economica, ma non per una questione di abbandonare la retorica woke, o meglio, la retorica sì, i contenuti no, ma perché negli Stati Uniti c'è una situazione economica fuori controllo, quindi il tema della sostenibilità non è abbracciato in quanto viene abbandonata la parte ideologica, ma perché il tema della sostenibilità è primaria è primario in questo momento, con i prezzi alle stelle per qualsiasi cosa, no? Quindi sì, c'è una grande parte economica, c'è cioè la sostenibilità, il Medicare, cioè avere uno straccio di salute, quindi tutte quelle piccole cose da socialdemocrazia che non sono rivoluzionarie, un po' di sanità, un po' di diritto alla casa, un po' di tutele per i lavoratori, alzare il minimo sindacale in modo sostenibile appunto ai rincari dei prezzi, di combattere il fenomeno dei working poor, persone che hanno un lavoro a tempo pieno retribuito, fisso, che comunque non riescono ad arrivare a fine mese, a cercare di implementare cose come i supermercati a gestione statale o cittadina, come sta facendo Mandani qua a New York, i trasporti, quindi queste sono le tematiche principali, ma non vanno a discapito di questioni come la difesa delle persone transgender, i diritti delle donne, il diritto all'aborto, ovviamente manco a dirlo, i diritti delle persone di qualsiasi colore. Non è bisogna prenderne una che o tu difendi la comunità transgender o parli di sostenibilità, anche perché i piani spesso si sovrappongono, perché una donna transgender afroamericana sicuramente avrà un reddito inferiore a un uomo cisgender eterosessuale bianco.
0: C'è un fattore Palestina in queste elezioni, in queste primarie e in queste vittorie dei socialisti?
1: Beh, la Palestina è stato un turning point, è stato un momento di svolta. È stata una cosa stranissima da osservare da europea, no? Che vive negli Stati Uniti da tanti anni, perché è sembrato che un giorno improvvisamente tutti gli Stati Uniti si fossero svegliati e avessero scoperto che c'è un problema con la Palestina. Io non avevo mai visto manifestazione pro-PAL, non avevo visto mai così tante bandiere della Palestina, e adesso è diventato una questione sulla quale non ci si può non esporre. A volte viene usata in maniera proprio strumentale dalla destra, come se fosse un'accusa, no? Sapere come la pensi tu sulla Palestina in tono inquisitorio. Molto spesso riesce a capire il vero colore della persona che è di fronte. Quindi sì, la Palestina è un argomento sul quale non si può transigere, cioè non si può ignorare, e tutti si esprimono sulla Palestina. Bernie Sanders si è espresso sulla questione palestinese, è un elemento essenziale, quello di tutte le campagne elettorali, ma se all'inizio è stato è stata la discriminante, adesso non lo è più, cioè è anche perché cioè quale persona con minimo di buonsenso non vede che cosa sta accadendo in Palestina, che continua ad accadere anche con la collaborazione degli Stati Uniti. È impossibile non vederlo, e molta parte anche proprio della stessa comunità ebraica. Non ci dimentichiamo che le prime manifestazioni per la Palestina sono state organizzate da Jewish for Peace, quindi da gruppi ebraici che ovviamente non si vogliono riconoscere in quello che sta accadendo in quella parte del mondo in questo momento.
0: Ultima domanda, Marina. I giovani hanno mobilitato anche i giovani vanno a votare le primarie, da che cosa sono sedotti?
1: I giovani americani stanno passando veramente un gran brutto momento, nel senso che sono persone che sono formate durante il lockdown chiuse in casa, hanno visto la nazione andare letteralmente a fuoco nel 2020 durante le proteste per George Floyd, hanno visto adesso questa nuova amministrazione fare i raid dell'ICE, hanno visto spesso dei loro compagni di scuola passare dei momenti tremendi perché i propri genitori sono stati messi in questi campi tremendi dove vengono messi le persone senza documenti, e mentre i prezzi sono alle stelle, il debito studentesco che Biden aveva iniziato a cancellare invece è ritornato in gran forma, e escono dall'università, non hanno difficoltà a trovare un lavoro, non riescono a potersi pagare una casa, dove possono pagarsi un affitto sono zone dove non trovano lavoro, nelle città dove si trova lavoro è impossibile trovare una casa in affitto che abbia un prezzo calmierato o quantomeno insomma umano, e quindi è ovvio che adesso vogliono andare a votare. Cioè ogni generazione vuole andare a votare, perché ogni generazione in grande controtendenza con quello che sono gli Stati Uniti sta peggio della generazione precedente, mentre per tantissimi anni è stato l'opposto, ed è il bisogno che ti porta a voler esprimere la tua voce e voler andare a votare.
0: Bene Marina, grazie, definitivo, non c'è nessun abiura, nessun ripudio della cultura woke da parte dell'area socialista, ecco.
1: No, mi sento di dirlo, guarda, di dirlo in nome di Alexandria Ocasio-Cortez e tutti loro.
0: Grazie mille, ciao, alla prossima.
1: Ciao, buona serata.
0: Marina Catucci da New York.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Sta State ascoltando Radio Popolare.
0: Era Marina Cattucci da New York.
4: Susan takes you down to her place near the river.

0: perfect body. Andiamo in Ucraina. Kyiv Independent è una delle testate ucraine più autorevoli e seguite a livello internazionale. Andrea Monti ha intervistato un suo giornalista, Oleg Sukov, dopo l'ultimo massiccio attacco russo sulla capitale e dopo settimane di tensioni politiche di piazza nel paese, cercando di capire anche come lavora la stampa ucraina nel contesto della guerra e della situazione politica interna. Sentiamo.
1: La guerra in questa fase è segnata dai continui attacchi russi sulle città ucraine e dai contrattacchi ucraini che colpiscono in particolare obiettivi come le raffinerie e la cosiddetta Amazon russa, Wild Berries. In che tipo di fase della guerra siamo? Come potremmo definirla?
2: It's a stalemate because neither Russia nor Ukraine can make like a decisive breakthrough.
3: In un certo senso è una situazione di stallo. Né i russi né gli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere.
2: Russia's war effort will be disrupted, and it doesn't mean that Ukraine's war effort will be disrupted.
3: Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra. Quindi è davvero una situazione di stallo.
2: The Russian economy has been hurt, but it hasn't been destroyed, it hasn't experienced a really deep crisis that could influence the war. So it's really a stalemate.
1: La popolazione di Kiev e quella ucraina in generale, come stanno affrontando questa fase della guerra?
4: People are adapting to this phase of the war,
3: La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
4: Air raid alert because they happen very often now. They happen more often than before, several attacks several times a week now, and air raid alerts sometimes several times a day.
1: Le chiedo qualcosa anche sulla situazione politica ucraina. Le ultime settimane sono state intense. Penso per esempio alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov, che questa settimana ha chiesto di andare a votare nonostante la guerra.
2: Basically, it's a divisive issue in Ukraine. So opponents of holding an election in wartime, they say that it's impossible, that it's not.
3: Quello delle elezioni è un tema divisivo in Ucraina. Chi si oppone a elezioni in tempo di guerra dice che votare è impossibile, che non è sicuro, che tante persone sono scappate dal paese, che per i soldati non sarebbe possibile votare e che non sarebbe possibile garantire delle elezioni democratiche. Fedorov, chi lo sostiene e chi è d'accordo con lui, dicono che questi problemi si possono risolvere e che se la guerra, per esempio, dovesse continuare per diversi altri anni, gli ucraini dovranno andare a votare, perché altrimenti non ci sarebbe democrazia. Fedorov ha detto che a Putin non deve essere permesso di tenere in ostaggio la democrazia ucraina, continuando questa guerra a tempo indefinito.
2: Ukraine must keep its democratic system, and Fedorov said that Putin should not be allowed to hold Ukraine's democracy hostage by continuing this war.
3: La cosa importante è che Fedorov ha rotto un tabù parlando di questo tema, che è diventato parte del dibattito politico. Questo non significa che gli ucraini andranno a votare presto, ma significa che queste discussioni continueranno e che a un certo punto, a secondo di quello che succederà, gli ucraini potrebbero andare a votare anche se la guerra non sarà finita. Un altro evento importante è stato uno dei maggiori scandali di corruzione in cui sono stati coinvolti la vice capo dell'ufficio di Zelensky, Irina Mudra, e diversi altri politici e ufficiali. Questo dimostra che la NABU, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ha intensificato i suoi sforzi, ma le autorità non hanno cambiato il loro comportamento da questo punto di vista. Gli scandali di corruzione continuano, significa che ci sono ancora sistemi corrotti, ma anche che ci sono sforzi per combatterli, per combattere questa corruzione endemica.
2: Corruption scandals continue, means that the corruption, that the corrupt system still remains, but there are efforts to fight this endemic corruption.
1: In questo contesto politico e nel contesto della guerra, come portate avanti il vostro lavoro da testata giornalistica indipendente? Quali sono le difficoltà principali e come le affrontate?
2: Because there are many corruption investigations and also by journalists, I mean, and also many journalistic investigations.
3: Anche a livello giornalistico ci sono molte inchieste sulla corruzione, ce ne sono molte anche sulle violazioni che avvengono in alcune unità dell'esercito. Il tema della libertà d'espressione sta diventando molto più rilevante in Ucraina perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro indagando sulla corruzione e sui crimini e le autorità e le persone coinvolte in queste inchieste stanno reagendo, provando in qualche modo a rendere più difficile il lavoro dei giornalisti ucraini.
2: Kind of make it more difficult for Ukrainian journalists to work. There are threats, you know, against journalists.
3: Ci sono minacce contro i giornalisti e ci sono anche tentativi di cambiare le leggi per rendere più difficile per i giornalisti investigare sulla corruzione e su altri reati. La comunità dei media ucraini resta molto robusta, ma allo stesso tempo deve affrontare questo tipo di sfida. Ci sono anche ordini della magistratura che cercano di bloccare il lavoro dei giornalisti indipendenti, ma finora i giornalisti sono riusciti a gestire queste sfide, a rispondere e a difendere la libertà d'espressione.
2: So far, like, journalists are able to handle those challenges and they're able to fight back and to preserve this freedom of speech.
1: A queste difficoltà si sommano le normali difficoltà di chiunque viva in tempo di guerra, giornalisti compresi.
2: It's also one of the challenges, obviously. If there is a big attack, obviously need to go to a bomb.
3: Sì, ovviamente c'è anche questo tipo di sfida. Se c'è un grosso attacco, naturalmente dobbiamo andare nei rifugi. Alcuni giornalisti sono stati uccisi a causa della guerra. È ancora possibile lavorare, andare in ufficio, ma da un punto di vista psicologico. Sì, ovviamente c'è anche questo tipo di sfida. Se c'è un grosso attacco, naturalmente dobbiamo andare nei rifugi. Alcuni giornalisti sono stati uccisi a causa della guerra. È ancora possibile lavorare, andare in ufficio, ma da un punto di vista psicologico è più complicato. Molti giornalisti hanno dei

0: Sense, yeah, it is a major challenge.
1: Giornalista della testata Kiev Independente, Oleg Sukov, intervistato da Andrea Monti.

0: Di Sacco e Vanzetti, Ennio Morricone e John Baez. Sono 99 anni, domenica 23 agosto. Abbiamo in collegamento Luca Gattuso.
1: Non è solamente quindi sono un po' di rumore di sottofondo. Buonasera Claudio, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, vi parlo esattamente dall'esterno dello stadio Iacovone di Taranto, dove si svolgerà la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto. E qua c'è grande attesa.

0: grande anche diciamo un po' di tensione, perché saranno presenti le due più alte cariche dello Stato, sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre a diversi ministri, rappresentanze internazionali, eccetera.
1: Che aria c'è? Sappiamo che Taranto questi giorni la stiamo raccontando soprattutto per tutto il dramma dell'Ilva. Che città hai trovato?
0: Diciamo che quando arrivi qua non ti rendi conto che il problema di Taranto sia l'Ilva, perché Taranto ha subito una trasformazione dal punto di vista urbanistico, ma anche solamente delle strade di Taranto. Ci sono delle zone dove ovviamente ti rendi conto che le strade sono quelle che c'erano con l'asfalto di 10-15 anni, di qualche anno, e poi ci sono delle strade nuovissime. Io raramente sono andato in una città in cui ho visto le strade asfaltate di fresco con così tanti chilometri. Sono stati veramente tantissimi i luoghi in cui si svolgeranno le competizioni, fra il ciclismo, il triathlon, anche la corsa su strada, in cui logicamente hanno fatto in modo di rendere le strade particolarmente praticabili. Quindi il colore che domina nelle strade è questo nero scuro dell'asfalto di fresco, e ti rendi conto che per Taranto questo è un grande momento, cioè la città lo vive come se fosse un avvenimento olimpico, perché poi spieghiamolo, i giochi del Mediterraneo sono delle piccole olimpiadi che coinvolgono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sono 26 nazioni e ci sono 32 discipline che sono in pratica quelle che normalmente sono le discipline che si disputano alle Olimpiadi. Quindi andiamo dalle due principali, atletica e nuoto, ma c'è la pallamano, c'è la pallavolo, c'è la pallanuoto, c'è il nuoto pilato, poi ci sono delle discipline particolari come ad esempio le bocce, perché le bocce sono uno sport che viene praticato nei paesi, in molti paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tu conosci molto bene la realtà francese, sicuramente conoscerai quella disciplina che è la pétanque, sì, si gioca per strada.
1: Che hanno contagiato anche l'Algeria,
0: ecco, sì.
1: Dove c'è tutti i paesi che hanno colonizzato, esatto, giocano il pétanque. Sì. Cosa volevo chiederti? Esatto. Sono 26... Sì.
0: Dimmi.
1: No, vai.
0: No, dicevo che la pétanque è una di queste discipline che alle Olimpiadi non c'è, però ai giochi del Mediterraneo ha una sua tradizione e viene disputata. I giochi del Mediterraneo si disputano ogni 4 anni e viene disputata ai giochi del Mediterraneo.
1: Luca, facciamo l'esempio dell'atletica. Sono gli stessi atleti che erano a Birmingham o per l'Italia, dico? Oppure ci sono atleti magari che non hanno ancora raggiunto il minimo per i giochi olimpici?
0: No, tendenzialmente quasi tutte le nazioni mandano gli atleti in secondo piano, anche perché ci sono discipline, come abbiamo visto per l'atletica del nuoto, in cui ci sono appena stati i campionati europei, quindi gli atleti di vertice dopo gli europei diciamo hanno un down dal punto di vista sia fisico che emotivo, quindi non partecipano ai giochi del Mediterraneo. Ma ci sono altre discipline come l'arcanoa, che settimana prossima avrà i campionati mondiali, e quindi gran parte degli atleti sono impegnati, proiettati sui campionati mondiali di canoa, oppure la pallavolo che ha iniziato, pallavolo femminile, sta iniziando i campionati europei, e quindi logicamente la nazionale A, quella di Velasco, non viene ai giochi del Mediterraneo perché va agli europei. Ecco, questa è... Comunque ci sono 3.800 atleti, di cui una buona parte, quasi 2.200 sono uomini e 1.600 donne, ci sono 26 nazioni. C'è una curiosità che ti do, perché c'è anche la delegazione dell'Atletica Vaticana.
1: Bene.
0: Che è una particolarità questa che, che alle Olimpiadi non c'è, e poi ci sono diciamo quasi tutti gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, più alcuni stati che non si affacciano sul Mediterraneo ma sono stati coinvolti perché hanno un mare molto vicino al Mediterraneo. Ad esempio il Portogallo non si affaccia sul Mediterraneo ma fa i giochi del Mediterraneo. Lo stato di Andorra partecipa ai giochi del Mediterraneo, San Marino partecipa ai giochi del Mediterraneo, e quindi ci sono nazioni che non si affacciano però fanno parte di questo grande contenitore che è il Mediterraneo dal punto di vista sociale e politico, e quindi partecipano a questi giochi.
1: Senti, una cosa che di solito si respira in questi, quando ci sono questi eventi, soprattutto come una città diciamo, non grandissima come Taranto, in città si sentono lingue diverse, colori, tutto quanto, come che di solito succede spesso con i giochi del Mediterraneo, soprattutto quando si va sulla sponda sud.
0: Sì, questo sì, in realtà sai, siamo ancora nella fase iniziale. Io non so se tu mi senti bene perché io ti
1: Ti
0: sento
1: sento, ti
0: spostato,
1: sento, ti
0: però
1: sento, sì.
0: dicevo, siamo ancora nella fase iniziale. Le competizioni sono iniziate per la pallavolo, per dirti oggi l'Italia maschile ha battuto il Portogallo 3-1 e quella femminile ha battuto la Bosnia 3-0. Ci sono state le prime gare, le batterie di qualificazione della canoa. Però il grande afflusso avverrà nei prossimi giorni, qua si chiuderà al 3 di settembre, per adesso non ci sono tantissimi atleti in giro, è vero, c'è una voglia di manifestare la propria presenza e quindi ti accorgi che ci sono le delegazioni perché tutti girano con la tuta nazionale, con la maglietta,
1: Sì.
0: con scritto Turchia, Algeria, Francia, quello logicamente sì, però in questo momento non c'è ancora quella presenza costante. Di sicuro c'è la presenza dei volontari, perché come alle Olimpiadi sono centinaia di volontari che hanno collaborato alla costruzione e allo svolgimento di questi giochi del Mediterraneo, li vedi girare con una maglietta gialla con scritto volontario in nero sulla schiena, quindi c'è la voglia proprio di far vedere che ci sono questi giochi. Poi, dal punto di vista sportivo, i giochi del Mediterraneo sono un evento non particolarmente rilevante, posso andare un esempio a dimostrarlo, il fatto che la Gazzetta dello Sport oggi non abbia dedicato se non un piccolo trafiletto di qualche centimetro alla cerimonia inaugurale. Poi vedremo se nei prossimi giorni il principale quotidiano sportivo italiano darà più spazio ai Giochi del Mediterraneo. Magari arrivando ai risultati, la nazionale italiana è quella che è più numerosa, quasi 500 atleti che partecipano a questi giochi in tutte le 32 discipline, quindi magari con i risultati qualcosa si vedrà di più. C'è una possibilità che nell'atletica ci sia Tamberi che ha vinto gli europei nel salto in alto, però tendenzialmente gli atleti di vertice qua non sono presenti, però diciamo, sono sempre competizioni sportive e quindi il buonismo e la competitività di chi partecipa è al massimo.
1: Grazie Luca, tu stai lì tutto il tempo?
0: No, io starò qua fino a domenica perché sono qua per le gare di canoa. Le gare di canoa, come ti ho detto prima,
1: Sì.
0: sono partite oggi e terminano domenica. Oggi le batterie, domani le semifinali, domenica le finali, poi domenica rientro. Quindi sono qua solo
1: Ah,
0: per
1: la cosa più
0: quelle gare.
1: importante, non te
0: Ecco,
1: l'ho chiesta, che tempo fa?
0: caldo di dimensioni incredibili.
1: Com'è?
0: No, c'è una temperatura che supera i 32-34
1: Ah,
0: gradi,
1: ok.
0: soprattutto c'è una temperatura, quella che è molto faticosa è l'umidità. Taranto è una città molto umida, almeno in questi giorni l'ho trovata molto umida e quindi questo fa faticare molto anche gli atleti durante le prestazioni sportive. Ti dico un'ultima
1: Sì.
0: cosa, il villaggio olimpico, perché anche qua c'è un villaggio che si chiama olimpico, ma si chiama il villaggio dei giochi. Non è stato costruito un viaggio come l'occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma gli atleti sono stati su una nave da crociera saudita che si chiama Roy. E nel momento in cui ci sarà l'afflusso maggiore, sarà anche un traghetto che si chiama Romantica che porterà gli atleti. Quindi nel porto di Taranto ci saranno queste due grandissime navi, ci saranno le aiate come vediamo la cosa. Un aspetto economico, perché questi giochi sono
1: Sì.
0: costati tantissimo, 400 milioni di euro, e sono giochi, il fatto che ci sia la Presidente Meloni qua presente, sono giochi in cui diciamo, la destra ha voluto giocare dal punto di vista dell'immagine, sono giochi che non danno un grande risalto a livello internazionale, però sono stati investiti 400 milioni, di cui 67 per la ristrutturazione dello stadio Iacovone, dove ci sarà la cerimonia inaugurale. Uno stadio che poi verrà utilizzato per il calcio dal Taranto, che è una squadra che gioca in eccellenza nel calcio italiano, che è la quinta serie. Questo per chiudere l'aspetto anche dal punto di vista dei costi.
1: Grazie Luca. Buon giochi.
0: Ciao, ciao, Kiko, a
1: Ciao.
0: tutti.
1: Ciao,
0: Grazie, ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao.
1: Rimaniamo nel Mediterraneo con la Ninia, che ci porta al giornale di Popolare Network.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Popolare Network.

In Ucraina 6 morti e più di 100 feriti dopo un raid russo avvenuto nel pomeriggio. L'attacco contro un centro commerciale, denuncia Zelensky. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia chiede ai paesi Interpol di arrestare Netanyahu. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, ma contesta anche il reato di genocidio. La risposta del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Meloni al New York Times: forse chiamerò Trump a settembre. La presidente del Consiglio non nasconde lo scontro con il tycoon, rapporto congelato ma non chiuso. Nell'intervista anche una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente. La Lombardia chiede lo stato di emergenza al governo dopo le forti piogge che nelle ultime ore hanno colpito la regione. Nel Mantovano alberi caduti e tetti scoperchiati. In Bergamasca ci sono ancora paesi isolati in Val Brembana. Nel Bresciano strade chiuse, frane e smottamenti in Val Camonica.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato un nuovo massiccio raid russo. È successo in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Lo riportano i media ucraini, che parlano di almeno 6 morti e più di 100 feriti dopo che un doppio attacco aereo ha colpito un centro commerciale. Zelensky ha subito condannato l'accaduto. È un attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili, ha detto il presidente ucraino. Mosca continua dunque a colpire le città del paese in una fase della guerra dove a Kiev mancano i sistemi di difesa aerea, ma l'Ucraina attacca a sua volta nel territorio russo e che resta nel complesso di stallo. A Kiev abbiamo raggiunto Oleg Sukov, giornalista del quotidiano locale Kyiv Independent.
1: In un certo senso è una situazione di stallo. Né i russi né gli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere. Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra, quindi è davvero una situazione di stallo. La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
0: La Turchia vuole arrestare Netanyahu e chiede ai paesi Interpol di collaborare per estradarlo. Al centro di un'indagine per l'intercettazione c'è un'indagine per l'intercettazione della Global Sumud Flottiglia per Gaza. La risposta di Netanyahu è stata: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Il servizio di Virginia Platini.
2: Rifiutiamo l'idea che l'amministrazione Netanyahu, che sta portando avanti un genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. È così che il ministro della giustizia turco ha annunciato di star lavorando perché l'Interpol emetta una red notice nei confronti di Netanyahu e di altri 36 israeliani con ruoli di comando ritenuti suoi complici, tra loro anche i ministri Ben-Gvir e Katz. L'atto non è un mandato d'arresto internazionale, ma una richiesta di collaborazione volontaria rivolta agli altri membri del sistema Interpol e si basa su un mandato d'arresto spiccato da una corte turca a luglio, alla fine di un'indagine sull'intercettazione della Global Sumud Flottiglia il 1 ottobre 2025. Tra i reati contestati ci sono quindi dirottamento, lesioni, danneggiamenti, ma anche crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento a Gaza. La Turchia ha una lunga storia di solidarietà con le flottiglie dirette verso la striscia e avevano nazionalità turca tutte le 9 vittime dell'assalto israeliano alla Mavi Marmara, parte di una missione di questo genere nel 2010. Il paese però non è l'unico a indagare sugli arresti avvenuti in acque internazionali degli attivisti della flottiglia e sul loro trattamento in Israele. Ci sono fascicoli aperti in diversi paesi europei, Italia compresa. E su Netanyahu, che ha risposto accusando Erdogan di essere un dittatore e un antisemita, pende già un altro mandato d'arresto, quello della Corte Penale Internazionale, emesso nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità.
0: Salgono a 6 i paesi pronti a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo entrati in Europa dall'Italia, che poi si sono spostati all'interno dell'Unione. Oggi si è aggiunta anche l'Olanda. In Europa si è creata una spaccatura intorno alla data del 12 giugno, in cui è entrato in vigore il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, patto di cui il governo Meloni ha parlato come un successo, ma la cui applicazione rischia di creare un problema politico per la maggioranza a pochi mesi dalla campagna elettorale. Anche perché con flussi in ingresso molto più bassi di quelli del passato è difficile che l'Italia possa invocare nuovamente la solidarietà europea per non accettare il ritorno dei dublinanti, come fatto a partire dal 2022. Ascoltiamo su questo Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.
3: Tocca all'Italia identificare i migranti che sbarcano, farsi carico di queste richieste di asilo ed eventualmente processarle in maniera molto rapida entro 12 settimane ed eventualmente rimpatriare le persone che secondo le previsioni saranno almeno l'80-85% che non avranno diritto a protezione. Ovviamente con queste nuove regole in teoria, sulla carta, di dublinanti non dovrebbero più esistere. Questo, diciamo, è il motivo, oltre al fatto che il pregresso è estremamente ampio, per cui l'Italia dà questa interpretazione dicendo no, ma quelle nuove regole valgono per chi sbarca dal 12 giugno. Francia e Germania hanno accettato l'8 dicembre di firmare un accordo con l'Italia per cui azzerano questo pregresso, ma tutti gli altri paesi che stiamo vedendo in questi giorni uno dietro l'altro venire fuori, in realtà non solo non hanno firmato alcun accordo, ma dà la stessa interpretazione dell'Italia e quindi ritiene adesso di poter pretendere dall'Italia che quelle richieste di trasferimento che sono state avanzate ad esempio nel 2025 vengano effettivamente consentite. Succederà? Non succederà? Questo diciamo lo vedremo. Se dovesse succedere potrebbero essere diverse migliaia le persone che nei prossimi mesi dai paesi del nord Europa potrebbero essere rimandate in Italia proprio in un anno in cui invece gli sbarchi, come dicevamo, sono nettamente diminuiti.
0: Giorgia Meloni ha approfittato dell'intervista al New York Times per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. L'ha fatto a beneficio di un pubblico internazionale, ma anche per lanciare messaggi all'elettorato nostalgico che in questo momento guarda più a Roberto Vannacci che a lei. Michele Migone.
4: Le risposte che interessano di più il pubblico statunitense sono quelle sul suo rapporto con Donald Trump, ma nella lunga intervista a ritratto che il New York Times le ha dedicato emerge una Giorgia Meloni che forse per la prima volta dopo questi anni al potere non ha più il timore di fare del revisionismo storico sul ventennio fascista. La prima parte del colloquio è dedicata al presidente USA. Meloni non nasconde certo lo scontro con Trump, le divergenze, afferma che forse lo sentirà dopo l'estate. Rapporto congelato, non chiuso. Ricorda che né lei né l'Italia mendicano per parlare con alcuno. Chi firma l'intervista, Roger Cohen, per anni corrispondente da Roma, sottolinea con eleganza questo suo sovrapporre se stessa alla nazione, il termine che usa sempre la Presidente del Consiglio parlando dell'Italia. Il suo sovranismo si afferma nell'idea di una rivoluzione dell'orgoglio italiano, nella riconquista di una credibilità internazionale di cui lei sarebbe la vera espressione. L'articolo sottolinea la sua continua ambiguità sul fascismo, ma in questa intervista Giorgia Meloni fa un passo in più. Parlando del ventennio dice: chiaramente, se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. Operazione revisionista esplicita che si accompagna a qualche riga più in là alla solita sua lettura vittimistica del neofascismo negli anni di piombo. C'è spazio anche per un attacco alle femministe e all'opposizione. C'è una chiara soddisfazione per diventare tra poco, in settembre, la più longeva capo di governo della storia repubblicana. Cohen le chiede come la faccia sentire questo traguardo. Penso a tutti quei ragazzi che dopo la mia morte un giorno diranno «Mamma mia, questo pomeriggio devo studiare Giorgia Meloni», risponde ridendo al giornalista. Una donna, una nazione.
0: Giuseppe Conte si inserisce nel dibattito sulla cultura woke, con un'intervista su Repubblica, sfruttando il tema anche nell'ottica della leadership del campo largo. Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista, ha detto il leader dei 5 Stelle. Il woke non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, che deve rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Il dibattito sul woke è ripartito dopo le parole della socialista americana Alexandria Ocasio-Cortez, che però non lo ha affatto sconfessato, nonostante in Italia sia stata interpretata però in questo senso. Ascoltiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, sulle sue parole originarie.
5: Alexandria Ocasio-Cortez è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin. In questi tweet parlava del finanziamento e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd. Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, beh, si parla troppo di woke, lo disiscrese, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta contava ben più della battuta, perché Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020 le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere. Parleremmo in maniera più articolata degli stessi stessi concetti. Non ho mai detto abbandoniamo il wok perché perdiamo.
0: È stato arrestato dopo aver confessato il figlio della donna uccisa questa mattina a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne era da tempo in cura per problemi psichiatrici. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una violenta lite tra madre e figlio. La Lombardia ha chiesto al governo lo stato di emergenza dopo le forti piogge che hanno provocato danni in molte province. Nel Mantovano nel pomeriggio ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati per il forte vento. Nella Bergamasca alcuni paesi della Val Brembana sono ancora isolati. Nel Bresciano e in Valcamonica ci sono strade chiuse per frane e smottamenti. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco. Situazione complicata anche in Liguria, Piemonte e Toscana. Nelle prossime ore l'attenzione si sposta nel nord-est, dove la coda della perturbazione ha già provocato danni in Veneto e Friuli, con venti a oltre 100 km orari e trombe d'aria sul litorale. E tra poco ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di Meloni. Meloni ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto. Oltre all'interesse per l'acquisto del gruppo indiano Jindal, negli ultimi giorni si è fatta avanti una cordata italiana coordinata da Federacciai, a cui oggi pomeriggio si è unita anche Eusider, colosso della trasformazione dell'acciaio. Ma per i cittadini tarantini resta alta la preoccupazione per l'impatto sulla salute dei residenti. Massimo Ruggeri è il presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
6: Lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo.
7: Avete in programma qualche iniziativa in concomitanza dei giochi oppure no?
6: Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre, e chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
7: Dal punto di vista delle prossime mosse che farà il governo, voi come comitati come state vivendo questa fase? L'ipotesi della cordata italiana di Federacciaio, la questione ancora in piedi della Jindal?
6: Siamo poco fiduciosi rispetto al fatto che questa fabbrica possa essere compatibile con la vita nella nostra città.
0: In Svezia c'è stato un attacco in una scuola a Fagersta, nell'area centrale del paese. Il responsabile, secondo la stampa locale, è un 18enne ex alunno dell'istituto. È entrato armato di spada nel primo pomeriggio, causando due feriti. Resta ignoto per il momento il movente dell'attacco. Il 18enne avrebbe però in passato sofferto di problemi psichiatrici. In chiusura, Intesa San Paolo studia il contrattacco dopo la mossa di MPS, che stamattina ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, come previsto dal piano dell'amministratore delegato del gruppo Luigi Lovaglio. Gli studi legali di Intesa San Paolo stanno preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, sottolineando quelle che vengono considerate evidenti criticità che sono emerse nel piano di Lovaglio. Un risico bancario che vede coinvolta la politica, con destra e sinistra che in questo caso sono d'accordo, anche se sotto traccia ci sono obiettivi differenti. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
8: Tutti insieme appassionatamente, ma con importanti distinguo. Se Meloni e il PD sembrano essere allineati sul no allo spezzatino del Monte dei Paschi, sicuramente non hanno gli stessi obiettivi. La destra di governo, FD e Lega, sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando com'è evoluto il sistema a livello globale e l'ingresso di attori internazionali, in primis a quelli francesi, che hanno profondamente cambiato il paradigma delle banche italiane. Per il PD, che ogni volta che può accusa la destra di voler condizionare il mercato, come se le scelte di politica economica e finanziaria non possano essere in molti casi in contrasto proprio con le dinamiche di mercato, in questo caso c'è un tema territoriale estremamente delicato. Il Monte è e rimane uno dei principali attori dell'economia dell'Italia. dell'Italia centrale, in particolare della Toscana, per ora ancora saldamente in mano al centro-sinistra. Lo spezzatino, anche se con protagonista un gruppo considerato amico come Unipol, potrebbe produrre non pochi mal di pancia a livello territoriale. Tutti gli altri attori politici, in primis Forza Italia, sembrano non toccare palla, anche se in generale manca una linea strategica, soprattutto di fronte a logiche finanziarie che nulla hanno a che fare con il sistema economico e produttivo del paese.
0: E per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Braga, Michele Migone, Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona serata, un buon ascolto.
9: Popolare Network.

19:47 minuti, seconda parte di Pop Sera. C'era una volta in America.

0: Buonasera Alessandro.
1: Ciao Sciauchi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
0: Come va?
1: Bene, benissimo, benissimo, benissimo. E questo sottofondo meraviglioso, meraviglioso davvero. C'era una volta in America.
0: Eh sì.
1: C'era
0: una volta che il film è bello, poi non si sa mai se è la colonna sonora che lo fa diventare più bello o viceversa.
1: C'era una volta a Milano, ma speriamo che ci sarà ancora a Milano. Potrebbe essere l'attacco per presentare questa pagina di Pop Sera, perché un anno fa lo sgombero del Leoncavallo e siamo a un anno esatto e bisogna capire un po' che succede.
0: Questo è il GR delle 10.30 di un anno fa.
2: Corso da questa mattina lo sfratto del Leoncavallo. In questo momento la polizia si trova all'interno del centro sociale di Via Watteau con l'ufficiale giudiziario. Secondo le mamme del Leoncavallo si tratta di uno sfratto esecutivo che lascia 30 giorni di tempo per trovare un accordo con la proprietà e per prendere un po' di cose. Da Via Watteau siamo in collegamento con la nostra inviata Chiara Manetti. Buongiorno Chiara.
3: Sì, buongiorno Martina, sono proprio davanti al Leoncavallo in via Watteau. Questa mattina presto, come anticipavi anche tu, è scattata l'esecuzione di sfratto dello storico centro sociale occupato da oltre 30 anni. La strada è presidiata da polizia, reparti mobili, c'è anche la Digos che ci ha fatto entrare davanti all'ingresso.
0: E mi ricordo che quel giorno, come oggi, ero in Pop Sera. Mi tocca sempre e abbiamo fatto praticamente tutto il pomeriggio, la sera abbiamo fatto una diretta non stop tutto il giorno e anche il giorno dopo.
1: Certo, e quel giorno c'era anche Marina Boer. Benvenuta Marina, ciao.
4: Ciao a tutti voi.
0: Avevamo già forse la sua voce alle 12.30, mi ricordo, nel giornale radio.
1: Probabilmente sì, Marina Boer, mamme sì. Antifasciste del Leoncavallo. Senti Marina, abbiamo fatto questo salto indietro di un anno, ma per essere ad oggi. È un anno senza Leoncavallo, posso aggiungere senza una sede fisica per il Leoncavallo, perché comunque il Leoncavallo in qualche modo c'è. Però la mancanza di uno spazio, di quello spazio, ha un significato forte e per voi e per Milano tutta, no?
4: Credo proprio di sì, anzi sono convinta. Per me personalmente lo è di sicuro. L'ho detto anche nell'immediato, nelle interviste che mi hanno fatto subito dopo l'esecuzione dello sfratto. È stata una cesura dolorosa nella mia vita, il fatto che non ci fosse più la sede fisica del Leoncavallo. Certamente abbiamo però da subito detto che chi pensava far finire un'esperienza così ricca, così complessa.
1: Ma sì, anche sfaccettata, perché Leoncavallo ha significato
4: differenziata in tutte le sue mille anime, semplicemente togliendo dei muri.
1: Sbagliava.
4: Essendo una cosa dolorosa, si sbagliava, perché il cuore delle tutte le attività e del senso dell'esistenza di un posto come Leoncavallo va al di là del posto fisico, sta esattamente nel caparbia voglia di verificare delle idee, di elaborare una visione del mondo alternativa a quello che vedevamo succedere intorno a noi, verificarla, discuterla con la città. Quello è il significato del Leoncavallo.
1: Senti Marina, proprio quello, un anno fa poi ci fu quella grandissima mobilitazione, un segno anche quello che del Leoncavallo, di spazi fisici e ideali di quel tipo c'è un gran bisogno. Un anno dopo, a tuo avviso, tutta quella vicinanza c'è ancora? Tutta quella mobilitazione, quel parlare alla città, comunque con tutte le difficoltà della mancanza di una sede fisica, è però a tuo avviso rimasta?
4: Allora, è evidente che la mancanza di un luogo fisico, quindi la maggior facilità di incontro con la città ha complicato notevolmente le possibilità di vita reale, quotidiana del Leoncavallo. Difficoltà ci sono, in prospettiva ovviamente più passa il tempo e più diventa faticoso trattenere i fili, ma noi continuiamo a pensare che sia fondamentale lavorare perché le reti che avevamo cercato di vivificare e di rendere più tangibili in occasione della grande manifestazione del 6 settembre dell'anno scorso, sia tuttora importante tenerle in vita e anzi proprio perché le difficoltà e le possibilità di sgretolarsi di queste reti, più passa il tempo e più diventa una cosa faticosa, però nello stesso tempo contemporaneamente ci fa vedere la necessità assolutamente, ci fa sentire maggiormente la mancanza di tutto quello che c'era e quindi la necessità tenere in vita questi rapporti che avevamo cercato di vivificare nella città fra noi e tutte le realtà che possibilmente avrebbero potuto condividere i nostri ideali, il nostro modo.
1: Senti Marina, a proposito di quello, in questi 12 mesi di interlocuzioni, possibilità, tentativi di dare nuova vita fisica, io sottolineo sempre fisica al Leoncavallo perché poi quella ideale c'è,
4: la fisica è
1: importante. Ci sono state, voi avete sempre detto non abbiamo nessuna preclusione a strade che potrebbero essere percorribili per ridare vita al Leoncavallo. Ce lo spieghi un po', perché spesso le frasi uscite dal Leoncavallo, dalle mamme antifasciste del Leoncavallo, sono state prese quasi come dire ecco, Leoncavallo vuole questo, vuole quell'altro. In realtà voi avete sempre detto noi siamo pronti a percorrere qualsiasi strada senza preclusione purché sia percorribile. Ecco, ci spieghi bene cosa vuol dire per evitare fraintendimenti?
4: Allora, appunto, è lo stesso discorso che facevo prima. Siccome la cosa fondamentale per noi è tenere vive delle idee e tenere vivi anche dei rapporti sociali, delle reti che possono condividere queste idee, sarebbe limitante sbagliato porre dei paletti ideologici che che taglino fuori dalle possibilità. Noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio e fino all'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto presenti i nostri cosiddetti ambasciatori, noi continuiamo a pensare che l'esistenza del Leoncavallo sia fondamentale per la città, al di là, oltre che per noi, cioè non è una questione di noi, pensiamo di aver svolto e che sia nel tempo e che comunque sia tuttora necessario portare avanti un'esperienza come quella del Leoncavallo. Ma per fare, per rendere fattibile questa cosa, qualsiasi strada sia possibile, per noi non c'è nessuna preclusione di principio, diciamo. Abbiamo detto sempre che dall'occupazione all'acquisto, quindi principi che assolutamente sembrano antitetici fra di loro, noi non chiudiamo verso nessuna strada. Infatti abbiamo anche strade che sembravano difficoltose o anche limitanti, come sono state anche, non so, le adesioni ai bandi,
1: certo,
4: roba del genere. Comunque, anche nel momento in cui ci sembravano difficilmente percorribili per diversi motivi, abbiamo sempre detto: noi ci proviamo, noi aderiamo, noi non diciamo no a nulla a priori. Poi, se le cose secondo noi hanno delle valenze o delle caratteristiche che non sono simili a quelle che è la nostra visione del mondo, a quel punto useremo queste differenze, per una battaglia politica su quei temi, perché la cosa principale sono analizzare i problemi che noi vediamo al di fuori di noi, al di là di quelli che possiamo avere noi, anche al di fuori di noi, guardare la città, guardare quello che di cui la città ha bisogno e trovare un modo anche di critica e di dibattito sulle cose che a noi non sembrano giuste.
1: Ecco Marina, allora ti chiedo quest'ultima cosa, proprio collegato a queste ultime cose che hai detto. Come vedi il Leoncavallo del futuro in una città che si sta evolvendo, sta cambiando e che ha tante cose che non vanno?
4: Lo vedo come una necessità, l'esistenza del Leoncavallo. Sempre poi pensando che il nostro passato anche, cioè da quando il Leoncavallo è nato in poi, la città è cambiata tantissimo e noi è sempre stata la nostra strada quella di non chiudersi all'interno del muro fisico del centro sociale, senza guardare a quelli che erano i problemi reali della città. Abbiamo sempre cercato di capire cosa stava succedendo e di trovare quali potevano essere le leve su cui si poteva far forza per modificare quello che vedevamo che stava succedendo intorno a noi. L'abbiamo fatto quando noi abbiamo occupato, era un periodo in cui finiva il concetto della città del lavoro, si sgretolavano un sacco di realtà, sia politiche che di rapporti di lavoro, rapporti sociali. C'è stato il periodo terribile del dilagare della droga. Fausto e Iaio sono morti proprio nella volontà di analizzare questo tipo di realtà che ha fatto fuori una generazione e di, quindi analizzandola e discutendo la realtà che vedevamo al di fuori di noi, trovare come si poteva agire per limitare, contenere le cose negative che vedevamo succedere intorno a noi. E Leoncavallo ha sempre avuto questa capacità di evolversi, di modificarsi. Anche in questo momento quello che vediamo intorno a noi non ci piace affatto, e soprattutto, fra l'altro, un aggravante di questa della situazione di adesso rispetto alla situazione di allora è che tutti i cambiamenti adesso avvengono con una velocità
1: esagerata.
4: Assolutamente esagerata. Quindi è molto più difficoltoso anche trovare delle elaborazioni e dei modi di intervento sulla realtà che c'è intorno a noi, perché è tutto molto più veloce, molto più anche i rapporti di forza sono molto diversi. Adesso i rapporti di forza sono fra soprattutto fra le realtà come noi che vorrebbero che le cose non andassero in questo modo e delle grossissimi poteri economici e quindi è molto diverso dall'essere invece in periodi in cui ci sono delle grandi mobilitazioni ideali e politiche che ti contrappongono a dei cambiamenti che tu puoi vedere intorno a te. La situazione è molto diversa.
1: Certo, però Marina, diciamo che in questi...
4: la nostra storia, il cambiare fa parte della nostra storia.
1: Esatto, e visto che in 50 anni, ormai 51, di storia dell'Oncavallo ce l'ha sempre fatta, cambiando in un modo o nell'altro a portare avanti le idee, l'augurio è che ci sia un nuovo cambiamento e un nuovo futuro. Intanto grazie mille, grazie. Ci risentiamo ovviamente.
4: Va bene.
1: Grazie mille Marina Boer, ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Mamma del Loncavallo, ciao. Che insomma hai capito, da il Loncavallo cambia, a Leona il cavallo è cambiato in questi 50 anni, l'augurio è che vada avanti, in contrasto anche a questa città che cambia e che cambia male spesso, ecco.
0: E quando avrà una sede... Io mi auguro anche di vedere un altro concerto degli Zebda, perché io gli Zebda a Milano li ho visti a Leoncavallo.
1: Ecco.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie a te Sciauchi, grazie ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Buone vacanze, buone ferie.
1: Grazie, sì. Ci risentiamo il 7 settembre in onda.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao. Aux cheveux lisses qui malgré
0: tout l'avait faite métisse tous ces sourires. Questo brano dice di non permettere ai fascisti di prendere altre città in Francia.

0: Torniamo all'intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Perché? Perché ha detto delle cose, ovviamente quasi un monologo, a parte le domande, quasi un monologo, nel senso che ha ripetuto delle cose che dice da anni. Una delle novità, perché si vanta per questo record di longevità, perché il 4 settembre il governo supererà i 4 anni consecutivi a Palazzo Chigi. Sulle relazioni internazionali Trump, Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump si sono rivelati più complessi del previsto. Visione del ruolo dell'Italia, ha detto, l'obiettivo dichiarato è una rivoluzione dell'orgoglio. Femminismo, identità, Meloni difende la scelta del titolo al maschile. Il presidente poi ha rivendicato i risultati su occupazione, inflazione, riduzione degli arrivi irregolari e andamento dello spread. Questo per quanto riguarda la stretta attualità. Poi c'è stata anche una domanda sul fascismo. La sua risposta è stata un'epoca particolarmente complessa. Chiaramente, se guardiamo a questa storia oggi, è una cosa. Se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. No? Quindi chiede al giornalista se è d'accordo o meno. Michele Migoni ha intervistato su questo passaggio lo storico Francesco Filippi. Sentiamolo.
1: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso ha 2 funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e i bisnonni, stavano bene sì, perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica, che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico. Primo, perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna, con una salsa diversa, sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori. Si smette di parlare di che cosa abbia significato il fascismo per parlare del bel ricordo che in qualcuno ha lasciato, e quindi relativizzare tutto in modo da poter dire una cosa fondamentalmente che questa destra sta portando avanti, che avevano dei valori. Si smette di parlare di che cosa abbia significato il fascismo per parlare del bel ricordo che in qualcuno ha lasciato, e quindi relativizzare tutto in modo da poter dire una cosa fondamentalmente che questa destra sta portando avanti da tempo, e cioè che per loro fascisti e antifascisti

0: Diciamo che Giorgio Meloni continua a titillare chi nella fase del fascismo post-mussoliniano non ha abbandonato i gagliardetti, sta facendo questo. Ci ricordiamo che Giorgio Meloni non fa parte della generazione, diciamo, dei La Russa, di quelli che sono figli della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e tengono, che ne so, il cimelio del duce sulla scrivania. Giorgio Meloni fa parte di un'altra generazione di destra estrema in Italia, quella cresciuta negli anni 70-80. Quella che ha vissuto, diciamo, la militanza fascista da strada o neofascista da strada, non sono un grande amante dei prefissi, ma diciamo pure neofascista da strada, e su quella basa la propria lettura dei fatti di oggi. Il fascismo che viene titillato dalle frasi di Giorgia Meloni non è quello mussoliniano, è quello di chi negli anni 70-80 ha tentato di, diciamo, sdoganare e traghettare l'ideologia del ventennio negli anni 2000. E diciamo che con questo tipo di operazioni si continua a fare quest'opera di revisione che incastona in qualche modo il fascismo all'interno di un discorso. Diciamo così, di un discorso che è accettabile. Oggi noi parliamo del fascismo in termini diversi, edulcorati, più accettabili rispetto a quanto non facevamo 15 o 20 anni fa. Perché? Perché questa destra al potere ha portato avanti e ha toccato tutte le leve necessarie per fare del fascismo qualcosa di normale, anche all'interno dell'eredità della memoria pubblica della Repubblica Democratica.
1: Quindi diciamo che sul revisionismo del ventennio lei vede una novità nelle parole di Giorgia Meloni, una novità rispetto alla Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, quindi diciamo, a capo del governo italiano e entrata nella stanza dei bottoni?
0: Sicuramente c'è un'evoluzione da quella che è stata la prima rivendicazione dell'essere sopravvissuti alla guerra fredda, diciamo, di quelli che sopravvivono a Fiuggi, alla svolta di Fiuggi degli anni 90, per chi se la ricorda, e puntano all'azione di governo. Dopo 4 anni di governo, Giorgia Meloni ha bisogno di continuare a scaldare una parte della sua base, che sicuramente non ha rinnegato e non ha tagliato i ponti con il fascismo, e queste sue affermazioni su una testata internazionale sono un'evoluzione molto interessante, anche perché hanno due punti di caduta. Il primo, quello internazionale, e cioè riportare all'auge pubblica internazionale la vecchia favola del fascismo italiano, che sarebbe più buono, più accettabile del nazismo tedesco, diciamo. Quindi staccare in qualche modo la compagine della destra italiana da altre destre europee, mi viene per esempio in mente l'AfD. La seconda cosa altrettanto interessante che fa Giorgia Meloni con questo tentativo è quello di evolvere all'interno del discorso pubblico il concetto di come si debba affrontare il passato e la memoria pubblica di questo paese, non più attraverso il dato storico, e cioè quello del totalitarismo italiano, ma attraverso una sorta di memoria spezzettata in cui ognuno può ricordare quello che vuole. Appunto, come dice, il fascismo era un'altra cosa se visto con gli occhi di allora, e tradotto, si possono avere varie opinioni che non legano però con la fattualità storica. È sicuramente un'evoluzione che le permetterà di contrastare, o forse, vedremo, che comunque io leggo come una mossa per contrastare, la crescita da destra di altri suoi competitor, su tutti il generale Vannacci.
1: Senta, un'ultima domanda. Meloni, l'abbiamo visto, lei ce l'ha spiegato, insomma, questa revisione del fascismo, del ventennio in particolare, come novità, ma Meloni nazionalista, che esce con grande forza da questa intervista, lì lei ha visto qualcosa di nuovo oppure no?
0: Sta tentando di fare leva su uno dei vecchi cavalli di battaglia del fascismo, e lo fa in un momento in cui, possiamo dire, la bandiera nazionale ha subito vari torti. Diciamo che Giorgia Meloni, a livello di racconto pubblico internazionale, gode di una stampa migliore, c'è da dirlo, rispetto ai suoi predecessori, soprattutto Silvio Berlusconi. Viene letta a livello internazionale come una donna forte, come una donna conservatrice. Qualcuno ha paragonata, specie dall'altra parte dell'Atlantico, per alcuni suoi accenti, a Margaret Thatcher. Ovviamente però Fratelli d'Italia non è il conservatorismo Tory britannico, e quindi le differenze si devono fare. Oggi diciamo che in generale l'asse mondiale dell'Occidente si è spostato molto a destra, quindi quelli che sono gli accenti che una volta avrebbero

0: potuto spaventare un pubblico oltreatlantico o nord-europeo, oggi in Giorgia Meloni con l'attuale situazione sono, diciamo, più che accettabili. Alla fine non è Giorgia Meloni che si è moderata, ma è l'opinione pubblica mondiale che evidentemente in qualche modo ha spostato l'asticella a destra, rendendo più accettabili alcune affermazioni che non lo erano. In questo, il nazionalismo, chiamiamolo così, sbandierato dall'Italia, che per alcuni osservatori, tra cui il sottoscritto, puzza un po' di vecchio, un po' di stantio, sembra un po' di sentire Balbo, una sua trasvolata oceanica degli anni 30, invece può avere un appeal dove, di fronte ad altre narrazioni che in questo momento sono molto più deboli. Puntare sul sovranismo, in qualche modo, quantomeno a livello di titoli, può servire. La realtà dei fatti è un'altra. L'Italia, nel contesto internazionale, è sotto scacco. Il tentativo di Meloni di fare da ponte, ma lei stessa lo ammette nell'intervista del New York Times, con Trump, basandosi su una comunanza di intenti, è fallita. E mentre lei parla al New York Times, dopo aver fatto quell'intemerata su ognuno si tenga i propri migranti, ha scoperto che il resto d'Europa, drammaticamente sfruttando e usando il suo stesso, il suo stesso linguaggio, il suo stesso vocabolario, applicando le regole europee, probabilmente punirà l'Italia rimandando indietro i cosiddetti dublinanti, cioè quindi chi è stato per la prima volta accolto in Italia. In tutto ciò, mi preme di sottolineare una cosa. Si è spostato a destra l'asse della discussione, lo stiamo vedendo sulle questioni dell'emigrazione e delle migrazioni in generale. Non si parla più di persone, ma di politiche. E questa è possiamo dire, una grande vittoria della destra che è rappresentata anche da Giorgia Meloni. Quindi, diciamo che se non è tanto il nazionalismo, diciamo, della bandiera novecentesca portato avanti, sicuramente alcune delle idee che vengono riconosciute come caratteristiche di Giorgia Meloni sono oggi parte integrante del dibattito pubblico internazionale e con questo si deve fare i conti.
1: Era lo storico Francesco Filippi, intervistato da Michele Migone sull'intervista di Giorgia Meloni al New York Times.

Così siamo arrivati alla fine di Pop Sera. Pop Sera ovviamente torna lunedì alle 18:30. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata e buon weekend.

Nel 1963, con l'entusiasmo che Miles prova per il drumming di Tony Williams, che 17enne diventa il fulcro del gruppo di Davis, si sblocca una condizione di impasse artistica che per Miles, anche se sotto una superficie di successo, si prolunga dal 60. Miles si rimette in moto e il quintetto con George Coleman al sax tenore, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria fa colpo con le sue esibizioni dell'estate al festival francese di Antibes e a quello californiano di Monterey. Dal punto di vista personale va meno bene. Nel 64 la madre di Miles muore. Miles, che nel 62 si è sentito in colpa per non essere stato vicino al padre quando è stato prossimo alla fine, adesso si sente colpevole per non essere andato a trovare la madre malata di cancro prima che morisse. Ma fa di peggio. Prende l'aereo per andare al funerale, l'aereo torna a terra per un guasto e Miles, superstizioso, decide di non partire più, ma passa tutta la notte piangendo, rendendosi conto di quanto ha amato quella madre con cui ha avuto rapporti non facili. Forse ha voluto rifiutare, non andando al funerale, la realtà che quella donna bella e forte non c'è più. Intanto la moglie, Frances Taylor, vorrebbe un figlio da lui. Lui non vuole altri figli. In compenso le fa scene di gelosia e la tensione fra loro aumenta, anche perché Miles, anche per via dei suoi dolori all'anca, beve e sniffa cocaina sempre di più e a volte in casa è fuori controllo. Nel 64 i coniugi Davis danno un party per sostenere Robert Kennedy, che corre a New York per il seggio di senatore, e alla festa intervengono tra gli altri Bob Dylan, Quincy Jones, Leonard Bernstein e lo stesso Robert Kennedy, anche se nella sua autobiografia Davis confessa di non ricordare di averlo incontrato nel corso della serata. Nel 64 il quintetto ha due avvicendamenti di sassofonista. George Coleman è un eccellente musicista, ma sa di non essere molto amato nel gruppo, in particolare da Tony Williams, e lascia il quintetto. Su suggerimento di Tony Williams, che gli propone anche Eric Dolphy, Miles, come abbiamo visto alla fine della scorsa puntata, lo rimpiazza con Sam Rivers. Ma, come Davis dice nella sua autobiografia, la sua prima opzione per sostituire George Coleman è Wayne Shorter, che però in quel momento non solo lavora con i Jazz Messengers di Art Blakey, ma ne è anche il direttore musicale. E così Miles temporeggia ingaggiando Sam Rivers, che stima, ma che non è il tipo di sassofonista che ha in mente. Nell'estate c'è la tournée che tocca anche il Giappone, su cui abbiamo concluso la puntata scorsa. Una volta tornato, Davis riceve la notizia in cui sperava. Wayne Shorter ha lasciato i Messengers. Allora lo fa chiamare per offrirgli l'ingaggio e chiede anche a Williams, a Hancock e a Ron Carter di chiamarlo, perché gli altri componenti della band apprezzano molto Shorter e Davis vuole che Shorter senta di essere davvero voluto nel gruppo. Con Shorter, il cosiddetto secondo quintetto di Davis, per distinguerlo dal primo, quello degli anni 50 con Coltrane, raggiunge il suo assetto definitivo e con l'arrivo di Shorter the music started happening, dice Davis nella sua autobiografia. Sapevo che con lui avremmo fatto della grande musica e fu così e successe molto presto. Ecco intanto ESP, il brano firmato da Shorter, da cui è aperto e da cui prende il titolo il primo album registrato nel gennaio del 65 del secondo quintetto di Davis.

Wayne Shorter nasce a Newark, New Jersey, nell'agosto del 1933. Si appassiona al jazz attraverso un programma radiofonico che il padre ascolta quando rientra dal lavoro. Così Wayne impara a conoscere grandi sax tenori come Coleman Hawkins e Lester Young e gli alfieri del bebop, il nuovo rivoluzionario linguaggio del jazz che irrompe negli anni 40, uomini come Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell. Shorter studia 4 anni musica alla New York University, poi, dopo il servizio militare, alla fine degli anni 50 fa parte dell'orchestra di Maynard Ferguson, nella quale fra l'altro fa conoscenza con il pianista Joe Zawinul, austriaco e trapiantato negli Stati Uniti. Alla fine del decennio Shorter incide il suo primo album personale e nello stesso periodo Lee Morgan lo fa ingaggiare da Art Blakey come rimpiazzo di Hank Mobley, che ha lasciato i Jazz Messengers e che nei primi anni 60 lavorerà, come abbiamo visto nelle puntate scorse, con Miles. Nei Jazz Messengers di Art Blakey, un emblema del filone del hard bop e uno dei gruppi più importanti e anche più popolari della storia del jazz, Shorter, oltre ad occupare i ruoli di sax tenore e di direttore musicale, una posizione quest'ultima che in precedenza è stata tenuta da illustri personaggi come Horace Silver e Benny Golson, è anche il compositore del nucleo principale del repertorio della formazione. Come sax tenore, le principali influenze di Shorter sono quelle di Sonny Rollins e di John Coltrane. Già nel 59 un critico come Leroy Jones può dire di lui: qualunque cosa venga fuori dal sax, non importa quanto selvaggio o improbabile possa risultare di primo acchito, appare definito e integrato nell'insieme. È in definitiva proprio una delle qualità che cerca Miles. Iris è l'altro brano di ESP che porta la firma di Wayne Shorter.

ESP esce con in copertina Miles che guarda la moglie Frances Taylor. La foto viene presa nel giardino di casa Davis. Una settimana dopo la moglie se ne va definitivamente. Solo dopo, troppo tardi, Miles si renderà conto di quanto male l'ha trattata e di che fortuna fosse avere accanto una donna come Frances Taylor. A proposito del quintetto che assume la sua configurazione definitiva con l'arrivo di Wayne Shorter, Davis nella sua autobiografia dice: «Quello che fa grande una band è la qualità dei musicisti. Se hai dei musicisti di talento che hanno voglia di lavorare duro, di suonare sul serio e di farlo assieme, allora puoi avere una grande band. Negli ultimi anni in cui Coltrane era nel mio gruppo, cominciò a suonare per se stesso, soprattutto nell'ultimo anno. Quando questo succede, la magia va a farsi benedire e persone che amavano suonare assieme cominciano a non preoccuparsene più. È così che una band va a pezzi. Sapevo che Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams erano grandi musicisti e che avrebbero lavorato come un gruppo. Per essere una grande band occorrono sacrifici e compromessi da parte di tutti. Senza questo non succede niente. Io pensavo che loro potessero arrivarci e lo fecero. Se io ero l'ispirazione e il legame per questa band, dice ancora Davis, Tony era il fuoco, la scintilla creativa. Wayne era l'idea, il concettualizzatore di tutto un insieme di idee musicali. E Ron e Herbie erano le ancore. Io ero semplicemente il leader che metteva tutto assieme. Erano dei giovani e anche se imparavano da me, anche io imparavo da loro, sulle nuove cose, le cose libere. In un brano come 81, in ESP si può cogliere un precoce interesse per ritmiche rock-funk che stimoleranno Miles qualche anno più avanti.

Dice ancora Davis nella sua autobiografia: all'inizio Wayne era conosciuto come un musicista che suonava forme libere, ma suonare con Art Blakey per anni e essere il direttore musicale della formazione in qualche modo lo aveva portato indietro. Voleva suonare più liberamente di quanto potesse fare nella band di Art, ma non voleva essere sempre fuori. Wayne è sempre stato qualcuno che sperimentava con la forma invece che fuori dalla forma. Questo è il motivo per cui pensavo fosse perfetto per la direzione che volevo che la musica prendesse. Wayne era l'unica persona che conoscevo che scriveva qualcosa alla maniera in cui la scriveva Charlie Parker. L'unico era la maniera in cui concepiva il ritmo. E Davis poi continua elogiando Shorter sul piano della composizione. Fra il 65 e il 68 il quintetto di Davis registra in studio oltre 40 brani e ben 17 sono firmati da Shorter, più di quelli firmati da Davis, 14, e molti di più di quelli firmati dagli altri, 6 da Hancock, 3 da Williams, 2 da Ron Carter, oltre a 2 di altri autori. Ma la misura del livello eccelso del quintetto di Miles la dà in maniera indiscutibile il materiale registrato dal vivo. E nei live col quintetto di Davis, Shorter è nelle sue prestazioni a livelli tra i più alti di tutta la sua carriera. Oltre e forse più ancora che per quello che offre Davis, è proprio per la qualità del lavoro degli altri che sono eccezionali le serate del 22 e 23 dicembre del 65 documentate dal Live at the Plugged Nickel di Chicago. Sul piano del materiale c'è uno scarto tra il repertorio proposto dagli album incisi in studio, in cui appunto abbondano i brani composti da Shorter, e quello proposto invece dal vivo, in cui Davis tende invece a puntare principalmente su standard che erano dei suoi cavalli di battaglia. È il caso di Walking, che nel 65 Davis suona da ormai più di 10 anni, ma che qui al Plugged Nickel appare nuovissimo, proiettato in avanti.

Nella sua autobiografia Miles dice ancora: «Amavo quella band perché se avessimo suonato un brano per un anno intero e tu lo avessi ascoltato all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno non l'avresti più riconosciuto. La maniera con cui suonavamo assieme cambiava ogni notte quello che suonavamo». Stimolato dalle opinioni di Tony Williams, grande ammiratore di Ornette Coleman, Miles, che nel 59 e al principio degli anni 60 ha tanto criticato il sassofonista, adesso comincia a trovare degli aspetti interessanti che gli vengono utili nel modo di Ornette di fare musica. Il successivo album di studio di Davis, Miles Smiles, viene registrato nell'ottobre del 66. Fra i brani diventerà famoso Footprints, firmato da Shorter. Footprints non è inedito, è già stato presentato in un album personale di Shorter, ma in Miles Smiles viene rielaborato sul piano ritmico, in particolare grazie a Tony Williams.

le persone che Miles ha occasione di conoscere personalmente in questi anni c'è lo scrittore James Baldwin. I libri di Baldwin lo hanno colpito molto e Miles, ad incontrarlo, è intimidito, scoprendo che anche Baldwin è in soggezione ad incontrare lui. Ne nasce una forte amicizia e Miles andrà a trovare Baldwin nella sua casa di St. Paul de Vence ogni volta che andrà a suonare ai festival in Costa Azzurra. Baldwin morirà qualche anno prima di Davis nell'87 e a Miles mancherà la sua amicizia. Per Miles si susseguono problemi di salute. Nel 65 Davis viene operato due volte all'anca. All'inizio del 66 ha una infezione al fegato e deve stare fermo un paio di mesi. Nel luglio del 66 Davis col quintetto torna al Festival di Newport. Fra il 66 e il 67 Miles incontra Cicely Tyson, una attrice afroamericana che ha già visto in televisione. Miles, reduce dalla separazione dalla moglie, non ha voglia di relazioni, ma Cicely è una donna di carattere, interessante, molto fiera del suo essere nera. Iniziano ad uscire e Cicely comincia ad occuparsi di lui e lo aiuta a smettere di bere superalcolici. Il viso di profilo sul successivo album di studio di Davis, Sorcerer, registrato nel maggio del 67, è di Cicely. 4 brani su 7 di Sorcerer sono firmati da Shorter, fra cui quello di apertura, Prince of Darkness.

Nelle sue esibizioni Miles comincia a non separare più i pezzi, passando senza soluzione di continuità dall'uno all'altro e aumentando il tasso di improvvisazione. Subito dopo Sorcerer, nel giugno del 67, Miles incide Nefertiti. Sarà l'ultimo album interamente acustico di Davis. Nel luglio del 67 muore Coltrane. Per Miles è un colpo durissimo. Miles non ha particolarmente apprezzato gli sviluppi della ricerca di Coltrane negli anni 60. Preferisce quello che Coltrane ha fatto nel suo quintetto negli anni 50, ma non di meno lo considera un genio e ha avuto una grande considerazione e un grande affetto per l'uomo Coltrane. Sa anche che il Coltrane degli ultimi anni, e non lui, non Miles, è stato l'orgoglio dei giovani neri in rivolta,

ha rappresentato in musica il fuoco e lo spirito che su altri piani sono stati espressi dalle Pantere Nere o da un intellettuale come Leroy Jones, Amiri Baraka. Sa che anche la ricerca spirituale di Train ha influenzato tanti, neri e bianchi, intellettuali e hippie. Con la morte di Coltrane, come nel 1955 con quella di Charlie Parker, si apre un vuoto di leadership e un'altra epoca si chiude. Intorno intanto le cose stanno cambiando. Tra il 65 e il 67 il quintetto di Miles è stato una delle cose più forti del jazz. I concerti hanno sempre attirato molto pubblico, i dischi si sono venduti bene. Il quintetto esteticamente è la più importante alternativa di segno non conservatore al free jazz, a volte fortemente convergente col free, ma mai completamente coincidente. Però Miles sente che pur con il successo e l'apprezzamento che raccoglie, il suo quintetto non ha la stessa presa che ha avuto il quintetto degli anni 50. Non è che questo quintetto sia inferiore, è un quintetto di livello straordinario che giganteggia nel jazz degli anni 60. Il problema di Miles, semmai, è un altro. Miles comincia ad accorgersi che è il jazz che non giganteggia più, nei gusti, nell'attenzione. Negli anni 50 c'era il rock and roll in ascesa, ma il jazz di Miles era sotto i riflettori, era trendy, era la cosa del momento. Adesso con il rock le cose stanno cambiando. E a Miles, come sempre, avere successo, fare grandissima musica non basta. Miles vuole essere la cosa del momento. Nefertiti si apre con il brano di Shorter da cui prende il titolo, un brano con cui chiudiamo questa puntata in cui si assiste ad una sorta di rovesciamento dei tradizionali ruoli, con i fiati che ripetono varie volte la melodia senza assoli, mentre è la sezione ritmica che improvvisa. Dal vivo e su disco, col 67 il quintetto ha dato tutto quello che poteva dare. Allora si tratta di cambiare i termini del discorso. Intorno sta succedendo di tutto, nella politica, nel mondo afroamericano in ebollizione, nei comportamenti giovanili, nel costume, nel rock. E Miles, come vedremo, a 41 anni non ha nessuna intenzione di essere lasciato indietro.

0: Francesco Tragni,
1: Ciao Chisinusi,
2: Pier Giorgio Pardo,
3: Carlo Centemeri.
4: Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.

0: senza parole, ragazzi, siamo alla settima puntata della nostra trasmissione dedicata ai brani senza un testo. E quindi buonasera a tutti qui sulle frequenze di Radio Popolare, e a darvi il buonasera ci sono
1: Pier Giorgio Pardo. L'ho Ciao. Fatto come te, con... scusami.
0: L'hai fatto come me?
1: Ho fatto come te, Pier Giorgio Pardo, come se volessi vendere delle pentole.
0: Pentole, esatto. E poi qui accanto abbiamo...
2: Ciao chi?
0: Eccolo qua, mentre sempre in contumacia dall'altra parte del telefono c'è...
3: Checco Tragni!
0: Eccolo lì! E io invece sono Carlo Centemeri.
2: Sei guarito?
0: Sei guarito?
3: No, ancora no.
0: Sei ancora ammalato. È a casa con la giustificazione, però.
3: È un po' lunga questo giro.
0: Esatto. Qui, vedete, noi qui in radio applichiamo lo smart working anche in caso di malattia, che è assolutamente illegale anche sulle trasmissioni radiofoniche. Quindi puoi essere a casa delirante, ma ci devi essere.
1: Esatto.
0: Assolutamente. Quindi il Tragni è collegato e partecipa. Quindi, allora, come sempre, ognuno di noi propone diversi brani, neanche noi sappiamo che brani saranno proposti, quindi li ascoltiamo e poi li commentiamo direttamente tutti quanti insieme. Ovviamente questo speriamo che ovviamente possa far divertire e sorprendere un po' anche voi dall'altra parte. E questa sera tocca a me cominciare, e cominciamo con una hit di ormai un bel po' di tempo fa, però che è stato veramente un brano ascoltatissimo e devo dire a tutt'oggi fa parte di quelle cose che infilo in quasi tutte le playlist, perché è un brano che a me piace da pazzi. Quindi così direi che non avete capito assolutamente niente, perché non poteva dire nulla. Partiamo da qui e vediamo un po' cosa ne dite.

0: ci lanciamo sulle scommesse. Pensavo di tirare fuori qualcosa di ah sì, vabbè, ma è banale, eccetera, però, eccetera. Invece c'è gente
1: sentito
0: stupita.
1: Tantissime volte, ma non so cosa sia, cioè non so chi sia.
0: Idee?
2: Dietro mi sembra, cioè, vabbè, non c'entra, però mi sembra James Brown come ritmo.
0: Sì, ci può stare, però siamo da tutt'altra parte nel cosmo e nel mondo.
3: Io avevo tirato fuori Pizzicato 5 e Cornelius, quel mondo giapponese lounge.
0: E invece no, siamo assolutamente in Europa, siamo in Norvegia, loro sono i Røyksopp.
3: Ma dai.
0: Questo pezzo si chiama, so che si scrive Eple, non l'ho mai capito.
2: Di solito sono così regolari.
0: No, allora, questo disco, che è il primo album, che era Melody AM, aveva dentro un po' le loro prime hit, okay. Questa, Purlino, l'altra che è diventata famosa, eccetera, So Easy, che è stato poi il primissimo singolo. È un disco, secondo me, meravigliosamente a metà strada tra l'elettronica e l'ambient, perché comunque sono questi arrangiamenti curatissimi, tantissima influenza tedesca, per cui ci senti dentro, sì, Brianino, Kraut, Kraftwerk e compagnia. Però ha proprio questo fatto che a me piace da pazzi, che sembra un brano suonato con questa frase qui, che sembra la classica frase di Sinti. In realtà questa frase è tipo un campione che viene detunato, desintonizzato nei vari punti, e quindi viene praticamente, è l'intero campione che viene suonato e non le singole note della melodia. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire, perché ad un certo punto comincia a scendere tipo di come se fosse col pitch bender, per cui senti la stessa cosa che va giù verso il basso sempre con la stessa frase suonata. È un brano che a me fa impazzire veramente.
3: Sì, è che effettivamente si è sentito tanto, non...
0: 2001-2002 tra l'altro, cioè comunque un brano non che ormai era la sua età. Sì, che eri nato, dai, su, adesso, adesso va bene calarsi l'età, però adesso non esageriamo,
3: non ero nato,
0: anche musicalmente,
3: nato diverso tempo dopo,
0: anche musicalmente eri nato tu nel 2001.
3: Quindi no, musicalmente dovevo ancora esordire con gli EU Kid.
0: Ah, ok, vabbè, avrai fatto altre cose prima, su.
3: Sì,
0: vabbè,
3: ma fatti i cazzi tuoi.
0: Va bene, smettiamo di chiedere l'età al Pardo, che non apprezza queste domande, queste incursioni nella sua privacy personale. E quindi passiamo giustamente al prossimo pezzo. E Shawky, che cosa ci dici? Cosa colpiamo e affondiamo?
2: D10?

0: Bello?
1: Bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo.
3: Molto
1: però
3: bello, ma non
1: ho idea di cosa possa essere, ma l'insieme di orchestra, di suoni elettronici, di tutto, mi è piaciuto da matti.
0: Sono i Daft Punk?
1: Dai. Dai.
0: Sì. Colonna sonora di Tron. Tron Legacy.
1: Uh-huh.
0: È un,
1: che non ho visto il remake di Tron.
0: La colonna sonora è bellissima e ovviamente si chiama Adagio, perché è un adagio.
1: Perché è un adagio, sì, certo.
0: E citano Samuel Barber
1: e l'adagio, sì,
0: è,
1: sì.
0: È il compositore del primo Tron, che è Wendy Carlos.
1: Certo, sì. Sì, sì, di cui... No, non avevamo parlato con voi, no, ne avevo parlato, scusate, in un'apertura di Wendy Carlos, che no, qui era già Wendy Carlos, forse una delle primissime cose che ha fatto come Wendy Carlos, perché lui, sì, poi ha avuto tutto il periodo Walter Carlos, invece dell'epoca Switch Don Bach, e poi della colonna sonora ovviamente di Arancia Meccanica prima, sì, e Shining poi.
0: No, questo per dire che Daft Punk è, come si dice, in tanta roba.
1: Tantissima roba. Questo veramente mi era sfuggito. Tragni, tu che sei uno che tra l'altro i Daft Punk li ha anche già citati in trasmissione qualche puntata fa, se ricordo, sì, bene.
3: Allora, effettivamente non ho... Allora, conosco alcuni brani tratti dalla colonna sonora di Tron Legacy, si chiamava, vero, il, sì, film, quello, sì, fatto. Sì. Però non avendo anch'io visto il film, mi mancava questo brano pazzesco, soprattutto... non sembra, cioè adesso ricostruendo si va anche a capire alcuni pattern dei Daft Punk, però caspita, è un pezzo pazzesco, insomma,
1: veramente,
3: quindi non lo conoscevo.
1: Ragazzi, poi segnate che vi stiamo dando un sacco di suggerimenti gratis di cose da ascoltare, perché qui non, beh, si bada a spese
2: gratis,
1: assolutamente.
2: Si devono abbonare,
1: abbonatevi, ecco, infatti, appunto, abbonatevi, sentite quanta bella musica che vi portiamo su. Noi diamo un senso
2: è
1: al vostro abbonamento,
2: è meglio vendere pentole, dai,
1: decisamente,
2: abbonatevi
0: a 107.6.
1: Infatti, su. Ok, signori, it's pardo time.
2: Ok, io allora ero indeciso tra due cose, nel senso che non so se portarla sul... Ma sì, dai, mi lancio. Nova 1. Vi dico solo che siamo in Italia, basta.

0: Allora, siamo negli anni 80, secondo me, come tipo di sonorità. Ok, allora io potrebbe essere anche una PFM o qualcosa del genere, no. Perché c'è un bassista importante e un chitarrista importante.
1: Sono importanti.
2: Io avrei detto una roba più tipo New Wave, tipo Gas Nevada, siamo Neon, una roba del genere.
0: No, no, quelli sono rockettari seri.
1: Sì, è più vicino il
0: sì.
1: Buon Carlo.
0: Sì, sì, allora... Però non siamo troppo nell'ambito della fusion, secondo me, sono proprio più rocchettari questi.
3: Cantano anche?
1: Di solito cantano, di strumentali c'è questo e ce n'è un altro in un album precedente.
3: Mi è sembrato a un certo punto il filone di Gloria, così di Umberto Tozzi, come...
0: Legati quindi al mondo Bigazzi e dintorni, no, forse no.
1: No, ma Fuochino per la casa discografica
0: TGD, quindi?
1: Sì.
0: Oh, bella domanda. So che quando me lo dirai potrei dire no, accidenti, è vero. Però è qualcuno di bello conosciuto di quell'epoca.
1: Sì.
0: Tragni, ci dia una mano. Va bene che sei malato, però dai un senso alla tua presenza. Di qualcosa.
2: Ma un po' destabilizzato quando ho detto stili PFM, ma non...
0: Di quella anni 80,
1: allora sì. Proprio simili alla PFM, ma per una certa fase di carriera sono confluiti in quel filone.
0: Ma
1: vi ho aiutati tanto adesso.
0: Sì, no, ci ha aiutato tantissimo. Porca miseria,
3: anche solo la città.
1: E la città,
0: se è del Piemonte, sei squalificato.
1: No, non è okay. Piemonte, no, non è Piemonte. E non so loro di dove siano alla fine, ma comunque qui Nord Italia, perché non è un gruppo che io proprio segua, ma ho questo disco e ne ho altri due o tre.
0: Quindi comunque hanno una discografia anche abbastanza nutrita.
3: Perché cantano.
0: Ah, sono i Pooh?
1: Sì.
0: Dai!
1: Questa era la
0: vinco.
1: È la title track di Viva.
0: Ah, ok.
1: Loro in realtà questo album, questo pezzo lo facevano anche dal vivo, non uscì come singolo, ma era un momento in cui si sfogavano dal vivo, perché loro comunque sono dei grandi musicisti.
0: Sì, sì, sì.
1: Su questo non c'è, e qua si sente anche tanto. Quindi quando dicevo che sono confluiti,
0: certo,
1: di
0: perché
1: comunque
0: sì,
1: Parsifal,
0: sì,
1: e certo. C'è l'altro strumentale,
0: certo. Infatti, no, pezzone.
1: È un pezzone.
0: Pezzone. Cioè, tutto si sente. Red Can si anche slappa così allegramente all'inizio. Ma infatti.
1: Si divertono tutti tantissimo lì.
0: No, infatti, ma proprio senti la band che sono
1: band
0: sempre
1: anche,
0: stati.
1: Anche
0: infatti.
1: Di grandi amici. Poi,
0: sì,
1: quindi quando fanno uno strumentale del genere che sembra veramente gemmato, senti che.
0: Sì, c'è un'interazione molto bella.
1: Sì, molto bella,
0: anche,
1: sì.
0: Assolutamente. Tragni, it's your turn. Come potrai rispondere,
2: allora,
0: al pardo che ci sbatte così Pooh in faccia e noi ci mettiamo pure minuti e minuti a indovinare questa cosa?
2: Questa che sto per mandare è la primissima che mi è venuta in mente, è famosissima, e ho aspettato la settima puntata prima di mandarla, la numero 28, perché ho pensato, vediamo se la mette prima di me qualcun altro, e incredibilmente ad oggi nessuno ha mandato questa artista che ha fatto tantissime cose strumentali, ma questo che è il primo disco è...
3: Ma perché non abbiamo gli stessi gusti?
0: Io purtroppo in questo momento ho visto la durata del pezzo e penso di aver indovinato. Diciamo che... Lancio una cosa, è stato anche un brano che nella sua forma così è finito molto molto molto in alto come piazzamento, o ricordo male?
2: Qualche mese dopo che è uscito è finito nella colonna sonora di un film,
0: gran cosa.
2: Di paura...
0: Giustamente, e che tu non puoi vedere perché, ah no, perché tu vai al contrario,
2: no.
0: Quindi questi li guardi tranquillamente.
2: No,
0: ok,
2: assolutamente no.
0: Penso di aver indovinato, di aver capito. Comunque, lasciamo la poesia dell'indovinare per tutti.
1: Tubular Bells,
0: cavolo.

0: Allora, il brano che lancia peraltro la carriera di Richard Branson.
1: Eh sì.
0: E anche quello
2: sì,
0: di Mike Oldfield.
2: Sì, il primo disco pubblicato della Virgin. Ma sì, sì. Ha una storia pazzesca questo disco, anche perché è stato il disco che ha lanciato Mike Oldfield 19enne, che ha suonato praticamente tutti gli strumenti del disco.
0: No, Leval praticamente, perché ha suonato tutto lui lì, io ricordi.
2: Tutto lui.
0: Cioè un po' di anni dopo ha cominciato a farsi aiutare, tipo periodo Simon Crisis, Phillips. Simon Phillips, Roger Chapman alla voce, e Maggie Reilly, che vabbè ha...
1: John Anderson. Ci sono tanti.
0: John Anderson, tra l'altro, ci fu una bellissima discussione con me, te ed Enrico Bettinello sui social qualche anni fa. Enrico, che salutiamo se ci sta ascoltando, su In High Places, pezzo assolutamente minore di Mike Oldfield, delle quali siamo riusciti a parlare per un pomeriggio.
2: Come minore? Il capolavoro di Crisis, scusa.
0: Vedi? Vedi, torniamo a Tubular Bells, vai Fra.
2: No, volevo soltanto dire che lui aveva 19 anni e non riuscì a pubblicare questo disco, che era un po' visionario per l'epoca, e alla fine, appunto, come dicevi giustamente prima, ha trovato Richard Branson, che ha deciso di inaugurare con questo disco la sua etichetta Virgin nel 1973. Poi sì, ha venduto pochissimo fino all'uscita poi del film, che ha utilizzato questa parte strumentale come colonna sonora, che era L'Esorcista. E allora lì poi è veramente decollata la carriera di Mike Oldfield.
0: Sì, un disco comunque bellissimo.
1: Bellissimo, come io posso dire che il disco che aveva fatto con la sorella quando di anni ne aveva 16, sì, è bellissimo. Quello è cantatissimo, da Sally Angie, e loro due sono veramente deliziosi, due ragazzi teneri che fanno folk. Bravissimi.
0: Tanto c'è un bellissimo documentario, mi pare, della BBC, proprio sulla genesi di Tubular Bells, dove lui parla molto, molto proprio di tutte le parti tecniche della registrazione del disco, eccetera, che si trova anche su YouTube, tra l'altro, quindi guardatevelo, perché è assolutamente meritevole.
2: Ma ce l'avevate lì,
3: era troppo scontato.
0: C'era, ma non c'era, però c'era. Diciamo, non lo so, non so tra l'altro se scegliere l'incipit e prendere un segmento più avanti, perché io, per dire, anche su Oldfield, anche sui pezzoni tipo, non so, Crisis, per citarne una, sì, ma anche, non so, The Lake, diciamo tutte le sue suite lunghe, io i segmenti che mi piacciono moltissimo, che magari sono sepolti in mezzo al disco, e allora magari, cioè, qui devo dire mi sono posto un sacco di domande su Tubular Bells, anche perché tra l'altro a me, devo dire, piace moltissimo anche Tubular Bells 2.
1: Certo.
0: Dopo ho esagerato un po'. Terribile?
2: Io non. Sia tutte le emanazioni successive, poi ho fatto Tubular Bells 3, Tubular Bells
0: Millennium.
2: Ho trovato molto derivativi tutti.
0: Il figlio di Tubular Bells. Tubular Bells Rides Again, c'è tutto il resto, sì, sì. Yolanda, la figlia di Tubular Bells, per esempio.
2: Per esempio, preferisco molto Incantations o Oma Down rispetto alle rivisitazioni successive di
1: Oma Down. È un disco
0: bellissimo.
1: Sì.
2: Bellissimo.
3: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Tocca a me. Allora, abbiamo sfiorato questo argomento un sacco di volte. Ci è passato su varie cover, eccetera, eccetera. Però mi era rimasto lì questo disco da tirare fuori, che è per gran parte strumentale, tra l'altro. Quindi, secondo me, vediamo un po'.

0: maestro?
1: Il pezzo è suo, in realtà è uscito come disco di una band per un film ben preciso.
0: Quindi Morricone?
1: No.
0: No?
1: Fra, tu lo conosci?
2: No.
0: Bacalov?
2: Ah, scusami.

0: Allora, qui chiaramente non sono partite le prenote, già partita la discussione, chiaramente. Allora, lo dico io, ma vabbè. Il pezzo è di Luis Bacalov. Loro sono gli Osanna, che l'avevano registrato. È la colonna sonora di un film che io amo. Bravissimo, che io amo da.
1: Dimmi
0: da
1: l'autore del libro.
0: Io o Francesco?
2: Francesco. Non lo so.
0: È Giorgio Scerbanenko, ragazzi, la persona che ha scritto i più bei noir su Milano della storia. Cioè. Che poi, vabbè, qui un libro che si basa su un paio di frammenti di un paio di racconti. Non c'entra molto con. Però, secondo me, è stato un film. Pazzesco.
1: È un film che mi emoziona sempre.
0: Anche a me.
1: Mamma mia.
0: Anche a me. Film bellissimo. Bellissimo. E tra l'altro Bacalov all'epoca questo giochino lo fece due volte, di prendere una band, scrivere tutto anche con la partitura orchestrale, in questo caso gli Osanna, un gruppo meraviglioso del prog italiano, loro napoletani, signora formazione. L'aveva già fatto con i New Trolls, sì, per concerto grosso che nasceva anche lui come colonna sonora. Piccola curiosità, questo disco teoricamente dovrebbe contenere tutta la colonna sonora di Milano Calibro 9,
3: invece è
0: costruito come preludio, tema, variazioni e canzona, quindi Bacalov utilizza anche comunque i suoi riferimenti barocchi, comunque da gran compositore qual era. In realtà nella colonna sonora di Milano Calibro 9 appare anche il secondo movimento, Shadows, del concerto grosso per i New Trolls, che viene riciclato. Il film originale per il quale non mi ricordo qual era, quello per cui era, di cui il concerto grosso era la colonna sonora,
3: era
0: un film, l'avevo anche visto, molto secondario. Qui siamo, lo stesso brano qui funziona infinitamente meglio.
3: Io che trovo bello. Questo disco molto più bello di Concerto Grosso.
0: Sì, anche secondo me, ma poi devo dire Bacalov a me piace tanto come compositore. Però qui, secondo me, al di là del fatto che secondo me c'è Gastone Moschin in stato di grazia, ma tutti. È un film veramente bellissimo. E il disco comunque si ascolta come si ascolterebbe un album qualsiasi degli Osanna. Loro suonano alla grande, tanti bei Moog, il flauto.
1: Salutiamo Scufietti
0: che ciao, chiaramente ciao, con Renato. Queste cose le ama tante. Ciao Renato, spero che tu ci stia ascoltando.
1: L'anno scorso ho intervistato, non mi ricordo il nome, ma era uno dei, diciamo, pilastri dei Goblin.
0: Ah, ok.
1: Era 50 anni di
2: Simonetti.
1: Profondo Rosso.
0: Sì, Simonetti, certo.
1: Profondo Rosso.
0: Sì. Beh.
1: Bravo,
0: anche lì ci potremmo veramente andare a recuperare cose meravigliose. Comunque, appunto, il preludio dal preludio, tema, variazione e canzone, che corrisponde al disco Milano Calibro 9 degli Osanna, con appunto le musiche di Luis Bacalov. Ciao, Chi.
1: Allora, parto da lontano. C'è una etichetta di Berlino, si chiama Abibi Funk. Abibi vuol dire amore mio.
0: Amore mio.
1: E c'è questo DJ, lui si chiama Janis Strutz, che va in giro per il mondo arabo nei negozietti, e a un certo punto va ad Algeri, scopre una cassetta, forse un 45 giri, poi lui le ristampa, contatta la famiglia per dare 2 lire, perché sono tutte persone che magari non hanno avuto diritto, no, alla CIA, per dire, ai tempi. E scopre, dopo una lunga inchiesta, perché tutti sapevano le musiche, ma non c'era il nome, perché era sparito.
0: Certo.
1: Lo chiamavano il Morricone algerino. Lui disse della musica, di quello che sentiamo, poi diciamo chi è: la sua musica riesce a creare un mood speciale, melanconico e riflessivo, commovente e toccante, ma mai deprimente. La C2.

0: Pezzone.
1: Pezzone, bellissimo.
2: Allora, piccola una premessa. 62, indipendenza dell'Algeria, la Francia ci lascia in mutande. Prima era vietato agli algerini fare dei film, ma potevano anche comporre delle musiche, ma non era, era vietato, ecco, perché potevano mandare dei messaggi per l'indipendenza, per dire. 62, primo anno di indipendenza, la, quella che era la radio francese algerina diventa la radio televisione algerina. Fanno i primi film e cercano un compositore, e c'è questo Ahmed Malek, che praticamente ha composto i primi film, i primi 10 film sono tutti Ahmed Malek, che poi ha, grazie a Bibi Funk, ha tirato fuori, mi sembra, 2 album che sono Colonne Sonore 1 e 2. Poi si è scoperto che Ahmed Malek era talmente malato di musica che andava in Africa con un registratore a registrare i suoni nei mercati, quindi a Bamako, a Conakry, in Guinea, poi a Dakar, in Senegal, tutta l'Africa francofona. È così che è stato rilanciato, e grazie a una etichetta tedesca è stato riscoperto in Algeria. C'è anche un documentario di Arte in tedesco, dove hanno contato la sua famiglia e raccontano la storia straordinaria di questo Ahmed Malek, illustre e sconosciuto nel suo paese.
0: Sì, infatti davvero, no, sono storie che... Ma
1: questo è un album che si trova proprio adesso.
2: Sì, anche su Spotify, sì, lui si chiama Ahmed Malek, e c'è tutto le tracce dei suoi primi film, non i suoi primi film, ma i primi film algerini, ecco.
1: Io voglio il vinile.
2: Secondo me su Bandcamp lo trovi. Sì.
0: Così ci piace. Arrivano.
2: Anche perché quella dichiarazione l'ho tirata fuori da Bandcamp. Diceva a Bibi Funk che era una sua ossessione ristamparlo, perché non trovava nome e cognome dell'autore.
1: Sì.
0: Beh, noi abbiamo risolto un paio di cose del genere, ma di brani trovati chissà dove con le aperture. È capitato di farle sentire, sono stati i nostri ascoltatori a dirci: ma guarda che l'ultima volta è venuto fuori un brano che un mio amico, che è Michele Piumini, che spero ci stia ascoltando, cercava da tempo. Era un brano che era uscito solamente nelle compilation della rivista New Age, che voi vi ricorderete, in un numero tipo dell'89. Un ascoltatore ce l'aveva e ci ha indicato esattamente, non perché questo veniva da una cassetta che Michele si era fatto fare, ma parliamo di 30 anni fa, e mancava pure la coda, perché il nastro della 90 della TDK di allora era terminato, e quindi non sapeva neppure come finiva. Quindi adesso non solo ha un nome, ha un disco in mano, ma ha anche saputo come finiva dopo 30 anni, quindi finalmente dorme
2: titolo,
0: soldi tranquilli.
2: Si chiama Le Silence des Cendres, il silenzio delle ceneri.
0: Bello. Bello, bello, bello, bello, dall'altro bello, bello evocativo anche con la musica del brano. PGP.
1: Io rimango nel mondo di Sciauchi, che
3: il meraviglioso mondo di Sciauchi.
0: Potremmo fare veramente un documentario, una trasmissione, chiamarla così, il mondo di Sciauchi.
1: Mondo di Sciauchi.
2: Franz, non essere ironico, per favore.
3: No, perché c'era quello di... No, perché dici questo? Scusa, sai che c'era una linea della la linea 3 della
0: RCA, era sì.
3: Una della RCA, scusami, non della Ricordi, che era il mondo di, e c'era il mondo di, sì, Francesco De Gregori. Mo erano delle raccolte, potremmo fare il mondo, sì, di Sciauchi.
2: Non mettere la stessa riga De Gregori e Sciauchi, per favore.
0: Esatto. Cioè, di tutti i cantanti italiani potevi trovare chiunque altro, guarda.
1: Sì. No, anch'io non gli ho perdonato quell'uscita.
0: E vabbè, direi che ci sarà da discutere un po'. Pardo, ci dia un numero.
1: Allora, il numero 92.
0: Il numero 92.
1: E rimango nel mondo di Sciauchi perché questo è un gruppo francese, e perché è un gruppo di disco elettronica, per cui con questo dovrei aver diciamo allertato l'attenzione dell'interlocutore.

0: in studio, mentre io mi devo a notare che ci sono una cassa e un rullante registrati veramente come Cristo comanda, simultaneamente c'era Shawky che la stava cantando tutta, quindi direi che il regalo che hai fatto è stato
1: ben accetto. Ma non mi ricordo il nome del gruppo.
2: Ma perché in realtà è un gruppo, allora loro
1: perché
2: hanno...
1: questa era anche una sigla da qualche parte, sì, forse è una radio francese, non mi ricordo più, ma dalla parte
2: Esatto, con il temino, ma penso anche in Italia sia stata usata. Francesco, tu non so se ne sai qualcosa.
3: No, allora a me come atmosfera mi fa molto Fuga di mezzanotte.
2: No,
3: atmosfera che mi ricorda, no, cioè,
2: è stato una radio,
3: non c'entra niente.
2: No. Allora guarda, è un gruppo proprio di Eurodisco francese. Lui il compositore si chiamava Didier Marouani. Però vabbè, il suo nome
1: è Didier Marouani, è un po' come il prezzemolo, praticamente è un pilastro della musica pop
2: francese.
1: Sì, è stato anche compositore di Sheila, di
2: sì. Perché però quelle avventure sono arrivate dopo. Lui proprio si è lanciato con questo disco qui, che è del 77, non è degli anni 80.
0: Ma lì. Ah, sì.
2: E si chiama Magic Fly. Loro, il moniker che ha qui sono gli Space. Anche il secondo album, che si chiama Just Blue, è bellissimo. È quello con la donna che cade sulla terra e il vinile è blu. Sono dei dischi bellissimi. Di questo disco qui, di Magic Fly, esiste anche una riedizione remixata, bla bla. Ma è bella questa, secondo me. È tutto bellissimo il disco, perché poi continua a infilare un brano dopo l'altro, seguendo a ruota Moroder, ma proprio inseguendo.
1: Che anno questo?
2: 77,
1: quindi prima dell'album di Moroder, anche forse Moroder ha preso qualcosa. Quell'album si chiama
2: Equal
0: MC2.
1: Sì, che è l'ultimo brano praticamente con
2: questo Motorik, che è già a disco,
1: dove alla fine c'è praticamente cita tutti gli artisti.
2: Esatto, sì. Col vocoder.
1: Col vocoder, cioè, è stato il primo album tutto mixato. Sì.
0: Sai che ce l'ho in stereo 8, quello disco di Moroder, EMC2. Proprio perché doveva essere
3: il lettore.
0: Sì, assolutamente.
2: Sì, anch'io ce l'ho il lettore.
0: Scherzi.
1: The Space.
2: Questi sono gli Space, sì.
1: Poi Sheila ha fatto Spacer, mi sembra.
2: Lei ha fatto Spacer, c'era lui, insieme a Nile Rodgers, che faceva la produzione.
1: Comunque l'Italia e la Francia hanno due scuole di musica elettronica straordinarie.
2: Assolutamente. Era il periodo in cui noi avevamo gente come Aldo Banfi, per dire, il papà di Gaia Banfi,
0: che salutiamo.
2: Sì.
0: Perché ci ascolta sempre, quindi
2: come no? No, non lo so, però possibile. Lei a Genova magari ci ascolta.
0: Ci ascolta.
1: Io l'ho inserita nei 10 album più belli del 2025.
2: Lei è bravissima.
0: Sì. Fra, your turn.
3: Numero 21. E anche questo secondo me è un pezzo che avrebbe... Mi aspettavo che sarebbe arrivato da qualcun altro, ma lo metto io ben volentieri. E questo è un disco del 1969 di un artista che io non conoscevo e che nelle domeniche pomeridiane in radio una persona che mi fa piacere ricordare anche in questo contesto, che era Maurizio Principato, quando ancora non c'erano le piattaforme, parliamo di più di 20 anni fa, mi passò in formato CD, mi disse: no, questo lo devi ascoltare per capire che cosa ha fatto questo artista. E quindi insomma, grazie a Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
3: Se conosco almeno qualcosa di questo artista, insomma.
0: E vamos.
3: Questo lo devi ascoltare per capire che cosa ha fatto questo artista. E quindi insomma, grazie a Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
3: Se conosco almeno qualcosa di questo artista, insomma.
0: E vamos.

0: Vabbè, Peaches in Regalia, Frank Zappa, scusami se te lo brucio, vabbè, io ho una malattia personale per Trez, che secondo me è un disco incredibile.
1: Sì, è incredibile, e in particolare poi questo pezzo è di una bellezza totale. Poi potremmo aprire il capitolo Frank Zappa.
0: Sì, dici, potrebbe fare veramente di tutto, ma grandioso. Tra l'altro, Peaches in Regalia è nel Real Book, tra l'altro, tra le altre cose, come, quindi proprio standard.
1: Sì, come standard di jazz.
0: È finito, ma ti abbiamo rubato la scena, Fra, perché eravamo tutti quanti esaltati su questo.
2: Stavo dicendo semplicemente che appunto ho tanti buchi musicali, troppi, però insomma, peraltro di Frank Zappa, cioè, non so quanti dischi siano accreditati a lui, ma credo diverse decine.
0: Direi che siamo 70-80, penso.
3: Io ti confesso che non ho mai messo un brano di Frank Zappa, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa, perché a Radio Polare abbiamo una setta di,
1: sì, di zappiani,
3: di zappiani, sì, sì. Minotti, sì, sì.
1: Cioè quando arrivano, però
3: se citi solo Frank Zappa il titolo ti uccidono, perché devi dire tutto il resto.
0: E devi conoscere amore tutti gli You Can Do That On Stage Anymore volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le versioni del brano nel corso degli anni.
1: Un artista così grande lo si può amare anche visceralmente, infatti io con la scusa che Mashup è tutto interagito con gli ascoltatori lo metto nella mia semplicità, perché non sono un conoscitore di Zappa. Però
0: no, neanch'io. Cioè, io ogni tanto mi viene voglia di comprare un disco, lo faccio, però non avendo mai avuto qualcuno che mi abbia guidato in Frank Zappa, che non è un mondo che puoi affrontare da solo, secondo me. Senza conoscenza. Poi magari per dire puoi apprezzare una PG's in Regalo, una Inca Road,
3: lo Sgarage. Cosa dico? Questo è Frank Zappa, mi chiamano. Ma come? Non bisogna dirlo, è lui. Cioè, devo.
2: No, comunque stavo guardando che ne ha fatti più di sono oltre 100 dischi accreditati più una serie di bootleg che erano autorizzati direttamente da lui, quindi parliamo di oltre 100 dischi, quindi
0: sì, ma poi c'è la roba uscita con lui vivente, la roba uscita dopo gli album lasciati a metà, i live e tutto. No, Frank Zappa, o hai una guida o sei completamente perso. Ok signori, my turn. Allora, qui veniamo a pescare un jazzista abbastanza strano, inglese, una carriera abbastanza particolare, molta bravura nell'arrangiare per le big band, anche se non fa praticamente mai carriera importante, per quanto sapesse scrivere sempre in un modo davvero notevole. Di lui io sono andato a recuperare un library album, diciamo dei primi anni 60, metà anni 60 all'incirca, tra l'altro registrato in mono perché è destinato chiaramente alla radio e alle TV, dove l'idea di fare cose in stereo era ed è un peccato perché è un disco secondo me bellissimo. Ci sono molti brani, tra cui questo che si chiama Uppers and Downers, che si può ascoltare come un unico brano che dura 3 minuti e qualcosa, oppure come tutta una serie di uppers, quindi di sigle iniziali e di Downers, sigle finali. Fatto sta che in Italia qualcuno moltissimo tempo fa prese uno di questi uppers, lo tagliò a metà e da questa mezza cosa venne fuori un brano che abbiamo ascoltato tutti i giorni per decenni. Quindi vediamo un po'

0: Colpo di scena.
1: Siamo veramente nello spirito della library.
2: Sì, sì, infatti. E qui è proprio, c'è questo pezzo che viene addirittura tagliato a metà, non è neanche tutto lo stacco intero, e diventa la sigla delle previsioni del tempo di Rai 1.
0: Si chiamava, aveva un nome preciso, Che tempo fa?
2: Sì, sì.
0: Il programma.
2: È un commosso pensiero al colonnello Bernacca.
1: Al colonnello Bernacca, sì.
3: Giustamente. Ma qui c'è della genialità, vuol sì, dire sì. Ti ascolti le cose, te le godi e poi sì. Dici... mi prendo questi 10 secondi
1: e li uso lì.
2: Sì, infatti.
1: Perché così possono entrare nella quotidianità delle persone. Anche un po' un modo per condividere musica, questo. E che secondo me un po' internet ci ha tanto rubato.
2: Sì, davvero. Sì. Davvero, davvero. Comunque, appunto, un brano, tra l'altro, l'ho recuperato io direttamente dal vinile, che ci ho messo anni a trovare, perché comunque di per sé non ci siamo neanche molto mai posti di chiedersi da dove venisse questo brano, anche perché una sigla è una sigla. In realtà il pezzo di per sé è interessantissimo per tutto quello che ha come tipo di arrangiamento, questi lavori un po' per big band.
0: Carlo, sì. il pezzo iniziale mi ricordava alcune cose di Henry Mancini come stile.
2: È il periodo, sì. Anche quello, cioè arrangiamento per big band un po' anni 60 e ci siamo. Ma ragazzi, non bando alle ciance, che ragazzi qui il tempo stringe, siamo all'ultimo brano di questa sera, che ce lo sceglie Shao, che
3: il C3.

0: Ciocchi, raccontacelo perché il pezzo è bellissimo.
1: È nuovo, è il primo album da solista di Flea.
0: Ah, dai,
1: infatti
0: sentivo un bassista del,
1: ma soprattutto solista nel senso che suona la tromba.
2: Ah, la suona,
0: ah, è vero, sì. Avevo letto che la suonava, perché il disco non l'ho ancora sentito.
1: L'album si chiama Onora, il brano che è ovviamente una, come si può dire, una è una cover Thinking About You di Frank Ocean.
2: Mm-hmm. E come la suona?
1: Eh sì, sì, sì,
2: quanta...
1: l'album è bellissimo. L'album
2: sì, è uno dei dischi che è stato sono recensiti meglio di questo, sì, 2026. Io ancora non sono,
0: non l'ho ancora sentito,
2: a,
0: tra l'altro,
2: a mettermi.
1: Comunque mettendo insieme il basso, perché è Flea.
2: Ecco. Sì. Ma una tromba, tanto che io l'avevo confuso con Ian Hassel, dico,
0: sì, certo.
2: Cioè, per come suonava bene.
0: No, no, infatti suono bellissimo, bel senso della frase e tutto. Bellissimo. Poi tra l'altro chiaramente siamo abituati al Flea di 30 anni di Red Hot Chili Peppers, anche al personaggio. Cioè invece in questo caso sembra veramente andare in una direzione... Ti rendi conto che i musicisti hanno molto di più da dire rispetto ai personaggi che spesso e volentieri gli finiscono.
1: Poi lui, rispetto ai suoi colleghi del gruppo, è uno molto curioso. Ha suonato il basso anche in album di Robert Fripp, che era per una cantante algerina, per dire. Quindi uno che...
0: Sì, sì, no, comunque è sempre stato uno dei più curiosi, uno dei più musicisti della band. E vabbè, ragazzi, ci chiudiamo con questa bellissima sorpresa che ci ha tirato fuori Ciocchi stasera dal disco, appunto, solista di Flea, che io tra l'altro vado adesso ad ascoltarmi appena posso. E direi che siamo alla fine anche di questa puntata di Senza Parole. Quindi noi ci risentiamo tra una settimana e buona serata a tutti dall'uomo in contumacia in malattia al telefono, che è...
3: Francesco, sempre lui. Ciao.
0: Sempre il Tragni, bravo. Ciao. Guarisci, mi raccomando. Poi qui presenti, speriamo, abbiamo...
2: Pier Giorgio Pardo, non contagiarmi da lontano, Francesco, perché ti mando l'omino delle tasse.
0: Ecco, mi sembra giusto. E poi abbiamo...
1: Ciaochi, buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti, anche dal Cente, che è qua invece che chiude la puntata di oggi.
2: E ci
0: risentiamo tra una settimana. E anche la telefonata.
2: Dai,
0: con l'uomo in contumacia.
2: In cui gli butti il telefono giù.
0: Ma non ho più le... È tutto virtuale. Io vorrei una cornetta, accidenti.
3: Attacco io, attacchi tu.
0: Dai.
2: Io chiami tu.
0: Ma mi ami? Ma quanto mi ami? Dai. E vabbè, c'è troppa pubblicità in questa trasmissione, ragazzi. Bisogna curare. Dai, buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Ciocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it.

0: Raid contro un centro commerciale in Ucraina, almeno 14 morti e 121 feriti. Zelensky, attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia dichiara di voler arrestare Netanyahu e chiede collaborazione ai paesi Interpol. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, oltre che per il genocidio. Erdogan, dittatore antisemita, la risposta del premier israeliano. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i dublinanti, è il sesto paese che lo dichiara. Un problema non da poco per il governo Meloni a pochi mesi dalla campagna elettorale. Revisionismo fascista nell'intervista al New York Times. Giorgia Meloni dichiara che se avessimo visto la storia del ventennio mentre accadeva, l'avremmo percepita diversamente da oggi. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato poco fa un nuovo massiccio raid russo. È successo in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Il doppio attacco aereo ha colpito un centro commerciale, sono almeno 14 i morti e 121 i feriti. Zelensky ha subito condannato l'accaduto. È un attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili, ha detto il presidente ucraino. Mosca continua dunque a colpire le città del paese in una fase della guerra dove a Kiev mancano i sistemi di difesa aerea, ma l'Ucraina attacca a sua volta sul territorio russo e è una situazione di stallo. A Kiev abbiamo raggiunto Oleg Sukov, giornalista del quotidiano locale Kiev Independent.
1: In un certo senso è una situazione di stallo. Nei russi e negli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere. Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra, quindi è davvero una situazione di stallo. La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
0: La Turchia vuole arrestare Netanyahu e chiede ai paesi membri dell'Interpol, l'Organizzazione Internazionale della Polizia, di collaborare per estradarlo. Il pretesto è un'indagine per l'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza e fermata dalla Marina israeliana in acque internazionali. La risposta di Netanyahu: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Il servizio di Virginia Platini.
2: Rifiutiamo l'idea che l'amministrazione Netanyahu, che sta portando avanti un genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. È così che il ministro della giustizia turco ha annunciato di star lavorando perché l'Interpol emetta una red notice nei confronti di Netanyahu e di altri 36 israeliani con ruoli di comando ritenuti suoi complici, tra loro anche i ministri Ben-Gvir e Katz. L'atto non è un mandato d'arresto internazionale, ma una richiesta di collaborazione volontaria rivolta agli altri membri del sistema Interpol e si basa su un mandato d'arresto spiccato da una corte turca a luglio, alla fine di un'indagine sull'intercettazione della Global Sumud flottiglia il 1 ottobre 2025. Tra i reati contestati ci sono quindi dirottamento, lesioni, danneggiamenti, ma anche crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento a Gaza. La Turchia ha una lunga storia di solidarietà con le flottiglie dirette verso la striscia e avevano nazionalità turca tutte le 9 vittime dell'assalto israeliano alla Mavi Marmara, parte di una missione di questo genere nel 2010. Il paese però non è l'unico a indagare sugli arresti avvenuti in acque internazionali degli attivisti della flottiglia e sul loro trattamento in Israele. Ci sono fascicoli aperti in diversi paesi europei, Italia compresa. E su Netanyahu, che ha risposto accusando Erdogan di essere un dittatore e un antisemita, pende già un altro mandato d'arresto, quello della Corte Penale Internazionale, emesso nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità.
0: Salgono a 6 paesi pronti a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati in Europa dall'Italia, che poi si sono spostati in altri stati all'interno dell'Unione. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, oggi si è aggiunta anche l'Olanda. In Europa si è creata una spaccatura intorno al nuovo patto europeo di migrazione e asilo, patto che il governo Meloni ha celebrato come un successo, ma la cui applicazione rischia di creare un problema politico per la maggioranza a pochi mesi dalla campagna elettorale, anche perché con i flussi di ingresso molto più bassi rispetto al passato l'Italia difficilmente potrà invocare la solidarietà europea rifiutando il ritorno dei dublinanti. Sentiamo Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.
3: Tocca all'Italia identificare i migranti che sbarcano, farsi carico di queste richieste di asilo ed eventualmente processarle in maniera molto rapida entro 12 settimane ed eventualmente rimpatriare le persone che secondo le previsioni saranno almeno l'80-85% che non avranno diritto a protezione. Ovviamente con queste nuove regole in teoria, sulla carta, di dublinanti non dovrebbero più esistere. Questo, diciamo, è il motivo, oltre al fatto che il pregresso è estremamente ampio, per cui l'Italia dà questa interpretazione dicendo no, ma quelle nuove regole valgono per chi sbarca dal 12 giugno. Francia e Germania hanno accettato l'8 dicembre di firmare un accordo con l'Italia per cui azzerano questo pregresso. Ma tutti gli altri paesi che stiamo vedendo in questi giorni uno dietro l'altro venire fuori, in realtà non solo non hanno firmato alcun accordo, ma dà la stessa interpretazione dell'Italia e quindi ritiene adesso di poter pretendere dall'Italia che quelle richieste di trasferimento che sono state avanzate ad esempio nel 2025 vengano effettivamente consentite. Succederà? Non succederà? Questo diciamo lo vedremo. Se dovesse succedere potrebbero essere diverse migliaia le persone che nei prossimi mesi dai paesi del nord Europa potrebbero essere rimandate in Italia proprio in un anno in cui invece gli sbarchi, come dicevamo, sono nettamente diminuiti.
0: Giorgia Meloni ha approfittato dell'intervista al New York Times per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. L'ha fatto a beneficio di un pubblico internazionale, ma anche per lasciare messaggi all'elettorato nostalgico che in questo momento guarda più a Roberto Vannacci che a lei. Michele Migone.
4: Le risposte che interessano di più il pubblico statunitense sono quelle sul suo rapporto con Donald Trump, ma nella lunga intervista a ritratto che il New York Times le ha dedicato emerge una Giorgia Meloni che forse per la prima volta dopo questi anni al potere non ha più il timore di fare del revisionismo storico sul ventennio fascista. La prima parte del colloquio è dedicata al presidente USA. Meloni non nasconde certo lo scontro con Trump, le divergenze, afferma che forse lo sentirà dopo l'estate. Rapporto congelato, non chiuso. Ricorda che né lei né l'Italia mendicano per parlare con alcuno. Chi firma l'intervista, Roger Cohen, per anni corrispondente da Roma, sottolinea con eleganza questo suo sovrapporre se stessa alla nazione, il termine che usa sempre la presidente del Consiglio parlando dell'Italia. Il suo sovranismo si afferma nell'idea di una rivoluzione dell'orgoglio italiano, nella riconquista di una credibilità internazionale di cui lei sarebbe la vera espressione. L'articolo sottolinea la sua continua ambiguità sul fascismo, ma in questa intervista Giorgia Meloni fa un passo in più. Parlando del ventennio dice: chiaramente, se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. Operazione revisionista esplicita che si accompagna a qualche riga più in là alla solita sua lettura vittimistica del neofascismo negli anni di piombo. C'è spazio anche per un attacco alle femministe e all'opposizione. C'è una chiara soddisfazione per diventare tra poco, in settembre, la più longeva capo di governo della storia repubblicana. Cohen le chiede come la faccia sentire questo traguardo. Penso a tutti quei ragazzi che dopo la mia morte un giorno diranno: mamma mia, questo pomeriggio devo studiare Giorgia Meloni, risponde ridendo al giornalista. Una donna, una nazione.
0: Giuseppe Conte si inserisce nel dibattito sulla cultura woke con un'intervista su Repubblica, sfruttando il tema anche nell'ottica della leadership del campo largo. Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista, ha detto il leader dei 5 Stelle. Il woke non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, che deve rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Il dibattito sul woke, ripartito dopo le parole della socialista americana Alexandria Ocasio-Cortez, in Italia è sembrato che Ocasio-Cortez avesse sconfessato il woke, ma in realtà non è così. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, ci spiega il senso del suo discorso.
5: Alexandria Ocasio-Cortez è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin. In questi tweet parlava del finanziamento e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd. Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, beh, si parla troppo di woke, e this is crazy, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta contava ben più della battuta, perché Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020 le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere. Parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Non ho mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo.
0: La Lombardia ha chiesto al governo lo stato di emergenza dopo le forti piogge che hanno provocato danni in molte province. Nel Mantovano nel pomeriggio ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati per il forte vento. Nella Bergamasca alcuni paesi della Val Brembana sono ancora isolati, nel Bresciano in Val Camonica ci sono strade chiuse per frane e smottamenti. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, situazione complicata anche in Liguria, Piemonte e Toscana. Nelle prossime ore l'attenzione si sposta nel nord-est, dove la coda della perturbazione ha già provocato danni in Veneto e Friuli, con venti a oltre 100 km orari e trombe d'aria sul litorale. Questa sera a Taranto c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Erano presenti sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia Giorgia Meloni. Proprio ieri la Presidente del Consiglio ha parlato di Taranto, annunciando per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la situazione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto. Oltre all'interesse per l'acquisto del gruppo indiano Jindal, negli ultimi giorni si è fatta avanti una cordata italiana coordinata da Federacciai, ma per i cittadini tarantini resta alta la preoccupazione per l'impatto sulla salute dei residenti. Massimo Ruggeri è il presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
6: Lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo.
7: Avete in programma qualche iniziativa in concomitanza dei giochi oppure no?
6: Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre, e chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
7: Dal punto di vista delle prossime mosse che farà il governo, voi come comitati come state vivendo questa fase? L'ipotesi della cordata italiana di Federacciaio e la questione ancora in piedi della Jindal?
6: Siamo poco fiduciosi rispetto al fatto che questa fabbrica possa essere compatibile con la vita nella nostra città.
0: In Svezia c'è stato un attacco in una scuola a Fagersta, nell'area centrale del paese. Il responsabile, secondo la stampa locale, è un 18enne ex alunno dell'istituto. È entrato armato di spada nel primo pomeriggio, causando un morto. Resta ignoto il movente dell'attacco. Il 18enne avrebbe in passato sofferto di problemi psichiatrici. Intesa San Paolo studia il contrattacco dopo la mossa di MPS che stamattina ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM. Gli studi legali di Intesa San Paolo stanno preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, sottolineando quelle che considerano evidenti criticità nel piano di MPS, un risico bancario che vede coinvolta la politica con destra e sinistra che in questo caso sono d'accordo, anche se per motivi differenti. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
8: Tutti insieme appassionatamente, ma con importanti distinguo. Se Meloni e il PD sembrano essere allineati sul no allo spezzatino del Monte dei Paschi, sicuramente non hanno gli stessi obiettivi. La destra di governo, FD e Lega, sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando com'è evoluto il sistema a livello globale e l'ingresso di attori internazionali, in primis a quelli francesi, che hanno profondamente cambiato il paradigma delle banche italiane. Per il PD, che ogni volta che può accusa la destra di voler condizionare il mercato, come se le scelte di politica economica e finanziaria non possano essere in molti casi in contrasto proprio con le dinamiche di mercato, in questo caso c'è un tema territoriale estremamente delicato. Il Monte è e rimane uno dei principali attori dell'economia dell'Italia centrale, in particolare della Toscana, per ora ancora saldamente in mano al centro-sinistra. Lo spezzatino, anche se con protagonista un gruppo considerato amico come Unipol, potrebbe produrre non pochi mal di pancia a livello territoriale. Tutti gli altri attori politici, in primis Forza Italia, sembrano non toccare palla, anche se in generale manca una linea strategica, soprattutto di fronte a logiche finanziarie che nulla hanno a che fare con il sistema economico e produttivo del paese.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Il libro della notte. Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.
1: Joseph Di Pasquale, architetto italiano, classe 68, nato a Como. Nel suo lavoro, nei suoi progetti, ha dimostrato di avere una concezione estremamente innovativa della città e dell'abitare. In uno dei suoi ultimi saggi, anzi per la verità l'ultimo, Maurizio De Caro, architetto a sua volta e scrittore, illustra e racconta oltre 25 anni di lavoro di Pasquale. Allora, architetto De Caro, partiamo dal titolo. La forma dell'anima. Allora,
2: lo so,
1: non fa pensare a un libro che si occupa di architettura.
2: È un libro che si occupa di tante cose. Perché questo titolo? Lo so, cioè, ha un senso, tra l'altro è un titolo che io ho condiviso con l'architetto, con Joseph Di Pasquale, e a lui è piaciuto molto, perché il concetto di forma è una delle cose più rigide che esistano, una delle cose più concrete che la forma, cioè capisci,
1: sì.
2: È una cosa, ecco la forma, dall'altra parte però la forma dell'anima, quindi la cosa più evanescente che possa esistere. E in questa dicotomia, in questa discrasia tra i due termini, viene fuori il principio che Joseph adotta sempre nelle sue architetture. Io ci ho messo 2 anni a scrivere tutta questa roba. Ci sono 50 cartelle di testo e ci sono 15 ore di registrazioni. Quindi io ho
1: Di conversazioni con Joseph Di Pasquale.
2: Che sono nel libro. Tu hai un QR code, come che va molto adesso tra i giovani, e quindi con quello sentirai tutto quello che noi ci siamo detti. E non l'abbiamo, alcune cose le abbiamo corrette, molte altre sono così come ce le siamo dette.
1: Allora, io vorrei dare un'anticipazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori che poi magari se lo prendono un libro di questo valore.
2: Mi raccomando.
1: Vorrei che ci dicesse chi è Joseph Di Pasquale, che ha una concezione molto innovativa, sia dell'architettura che della città.
2: Allora, prima di tutto...
1: E immagino che in questo libro lo racconta, no?
2: Ma certo, io ho analizzato 36 progetti di Joseph, io lo conosco molto bene, è un mio amico tra l'altro, quindi è stato ancora più difficile scrivere un libro che non fosse agiografico naturalmente. Lui, partiamo dalla formazione, allora lui si laurea normalmente, poi improvvisamente decide di andare a studiare cinematografia alla New York University, a New York.
1: Sì,
2: improvvisa, cambia, fa un'altra cosa. E tra l'altro lui mi racconta, non lo sapevo neanche io questo, che c'è stato un momento in cui era indeciso se fare il regista o se fare l'architetto, ok? Poi decide di fare l'architetto, ma applicando le metodi, ecco perché c'è sceneggiature di città, perché questo sottotitolo? Perché per lui ogni progetto è una sceneggiatura.
0: Joseph Di Pasquale, La forma dell'anima, opere, progetti, pensieri di architettura e sceneggiature di città. È il titolo del libro di Maurizio De Caro, edito da Forma, Arte e Architettura.

Oh, finalmente belli freschi, siamo pronti anche stasera per chiuderla questa settimana. Cambio di clima, settembre sempre più vicino, ma ancora un po' di tempo. Ciò che non cambia e non cambierà è che ci trovate qua, venerdì sera, ore 23, il momento dell'hip hop su Radio Popolare. Benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Doppia H.

0: Luca.
1: E siamo qui per questo, caro Danti. Siamo qui per questo, come tutti venerdì sera. Siamo qui. Io siamo qui perché anche questa settimana orfano del compagno di onda, perché Cipo sta al mare. Ciao Cipo, tu vieni al mare? Comodo, fai con comodo. Prima o poi tornerà anche lui. Andremo a riformare la squadra. C'è questa quindicesima, questo quindicennale di WH che entra nella sua seconda metà, che bisogna tornare a celebrare. Ma tutte queste sono cose che succederanno da settembre. Intanto benvenuti e benvenute da Matteo Villacci. Vi accompagno verso la mezzanotte, vi accompagno verso il weekend con un po' di uscite. A sto giro tutte nuove uscite, il che praticamente esclude la scena italiana, quindi rap italiano stasera non ne sentiremo un granché, anzi non ne sentiremo affatto. Ci sarà un po' di Europa, però non ci sarà la Francia, che è il primo posto che ti aspetti da noi fuori dall'Europa, perché abbiamo un debole per i cugini d'Oltralpe dal punto di vista della scena hip hop, e come non averne, mi viene da dire. Però saremo pieni di chicche, parecchi Stati Uniti, un po' d'Inghilterra e oggi un po' di Germania, tra nuove uscite e nuove uscite di grandi, grandi ritorni. 331-6214-013, il numero per contattarci via SMS, WhatsApp e Telegram, direct@popolarenetwork.it per farlo via mail mentre siamo in onda. E poi, questa è la parte che io di solito dimentico perché non mi spetta tendenzialmente, ci sono tutti i social con cui rimanere in contatto durante la settimana, quindi WH lo trovate scritto sempre per esteso, ACCA, su Instagram, su TikTok, su YouTube. Siamo pieni di video, di interviste a protagonisti della scena rap italiana, ma 15 anni di interviste, di cui l'ultima stagione particolarmente ricca. E poi Facebook, avete ancora se avete ancora Facebook, volendo, pure su Facebook ci trovate anche lì. Partiamo, lo abbiamo detto, ci sono diversi tipi di uscite questa settimana. È uscito per esempio un nuovo inedito targato Mac Miller, uno degli artisti più grossi che recentemente la scena hip hop mondiale abbia avuto la fortuna di abbracciare. Ci ha lasciato qualche anno fa, ma lo sapete bene, punto di riferimento per tantissimi personaggi della scena internazionale, tra cui, se vogliamo considerarla internazionale rispetto a Mac Miller, anche Elea, che ne parla sempre, ne ha parlato ovviamente anche con noi, è proprio un po' il suo punto di riferimento assoluto. Dicevamo, nuovo inedito di Mac Miller uscito proprio oggi, si chiama Butterflies, e noi non possiamo qui a WH, visto che esce un inedito di Mac Miller, che aprire così.

E questo è l'inedito rilasciato oggi, rilasciato, questa è proprio una italianizzazione di released, quindi uscito oggi di Mac Miller. Siamo quasi a 8 anni dalla sua scomparsa, ci ha lasciato il 7 di settembre appunto di 8 anni fa, era il 2018 e ci manca tantissimo il giovane artista, tra l'altro troppo giovane anche per entrare nel club dei 27, aveva 26 anni quando se n'è andato, quando purtroppo appunto è morto, ma quello che ha lasciato sicuramente è stato in grado di dare una bella svolta a quello che aveva intorno a livello musicale, artistico e, come dicevamo, non solo nell'immediata prossimità, e continua in qualche modo a seminare. Noi andiamo avanti, voltiamo pagina. Un piccola parentesi, in realtà questo singolo di Mac Miller sarà poi incluso nell'album The Divine Feminine 10th Anniversary, in uscita il 2 ottobre, insieme ad altri 2 brani inediti che non sono ancora stati annunciati, però appunto è un disco di anniversario, di omaggio, uscirà il 2 ottobre, ne parleremo a tempo debito. Intanto però andiamo in Inghilterra, quindi in qualche modo torniamo in Europa e andiamo da Central Sea, che è uscito con un nuovo singolo, quindi anche qui stiamo parlando per ora solo di un singolo che si intitola The Team. Ricordate quella cosa che vi diciamo da un po', dell'avvicinarsi tra la dance, l'elettronica e l'hip hop? Ecco, sta roba qua.

The Team Central Sea, ci avete sentito entrare tutta quell'elettronica che ovviamente un po' richiama anche il sound inglese, che sa un po' di dubstep vagamente, di drum and bass e un po' tanto di NICAP e dell'influenza che evidentemente stanno avendo anche, come dire, su quell'altra isola, perché loro sono irlandesi. Però Central Sea è proprio una delle bandiere del rap britannico di questo ultimo periodo. Tra l'altro The Team ha all'interno uno, secondo me, dei cliché migliori del hip hop, ovvero l'unione con il team, con la squadra, con quelli che con te hanno condiviso il percorso, ci hanno messo del loro, la crew, come si diceva una volta. È un omaggio a tutto questo, quindi bella per Central Sea. Però salutiamo educatamente l'Inghilterra, non so neanche se ci torniamo stasera, ho come la vaga sensazione che no, e andiamo da Denzel Curry, che è uscito con un nuovo progetto, è tipo il suo, non lo so, 190esimo progetto negli ultimi 18 mesi, il che lo pone tra quelli che non si rivedono nel famoso adagio in inglese the less the better, no? Meno è meglio. Sono oggi tipo l'anniversario dei 10 anni di Blonde, l'ultimo disco di Frank Ocean, che lo ha allo stesso tempo consacrato e poi visto sparire. Siamo ancora in attesa del seguito. Ecco, lui è di quella come dire, religione, e Denzel Curry evidentemente no. Il disco, diceva, una collaborazione con Kenneth Bloom, in questo momento uno dei producer più richiesti a livello internazionale, ma in particolare oltreoceano. Il lavoro è molto denso, si intitola II, o Two se preferite, perché è come le due I, se vogliamo intenderlo un po' al numero romano, anche se sono I minuscole, II se preferite all'inglese, insomma potete pronunciarlo come vi pare. 9 tracce, ma davvero davvero davvero, come dire, succose. È un progetto sul quale tornare più volte. Sentirete molto hip hop, anche classico, al suo interno. Noi ci siamo andati a pescare questa Cold Night in Hell e ce l'andiamo ad ascoltare.

A Cold Night in Hell. È una notte fredda all'inferno, a quella del giorno in cui mi vedrete fallire, che è come dire non succederà mai. L'avevate colta sta cosa e non avevate alcun bisogno che io ve la traducessi, ma io ho questa passione incredibile per la didascalia e quindi vi beccate anche la traduzione di questo brano di Denzel Curry, il disco di Denzel Curry di cui parlavamo proprio per una questione, se volete, di compattezza. Dicevamo 9 tracce, non ospita tantissimi feat al netto della collaborazione fissa alle produzioni, come già dicevamo con Kenneth Bloom. Al suo interno però ci troviamo comunque un West Side Gun che, come potete immaginare, su questo tipo di sonorità si adagia in maniera del tutto naturale, uno Yebba e un JPEG Mafia che si mette in gioco con tutto il suo eclettismo. Andate a recuperare il disco di West Side Gun EE, lo trovate così, ok? Facile facile, ve lo ascoltate e poi ve lo riascoltate e poi ve lo riascoltate ancora. C'è un disco invece che non avrebbe dovuto uscire, o meglio, a inizio anno il suo autore, che è Victony, quindi andiamo in Nigeria, aveva detto che questo 2026 avrebbe tirato fuori solo un EP. Del resto non era passato tantissimo dall'uscita del suo unico, per ora, album ufficiale, che era Stubborn, perché non era passato, era tipo un anno e mezzo, e invece niente, poi si entra in studio, le canzoni arrivano senza che tu te ne accorga, tutto inizia a fluire e niente, è arrivato il nuovo disco di Victony. Secondo disco, lo sappiamo tutti, qualcuno ci ha insegnato tempo fa che è sempre il più difficile, soprattutto quando la carriera parte con il piede giusto, perché c'è quella cosa di riconfermare da un lato e di definire in maniera più compiuta il proprio stile, dall'altro noi, dal disco di Victony che si intitola Star Life ed è uscito nelle scorse ore, ci andiamo ad ascoltare Too Fresh.

Too Fresh, Victony, direttamente, come dicevamo, dalla Nigeria con il suo sound che ovviamente mischia tutto quello che è la radice dell'hip hop con l'afrobeat, ed è quello che dovrebbe succedere quando si crea la scena hip hop di un paese. Quello che succede, che dovrebbe succedere proprio per le caratteristiche intrinseche di questa cultura, è che il suono dovrebbe mescolarsi con quello che trova lì. Da noi questa cosa fa un po' più fatica a succedere, ma come vedete in Nigeria questo è un momentone. Andate a cercare un po' in giro perché trovate un sacco di cose interessanti. Noi però adesso torniamo negli Stati Uniti e andiamo a Detroit, una città complicata da sempre, sostanzialmente da un secolo a questa parte, e la storia del rapper di cui andiamo a parlare è complicata, perché parliamo di Skilla Baby, che oggi è uscito con The Price of Fame, ovvero il prezzo del successo. Lui l'ha conosciuto abbastanza, perché questo disco arriva dopo che Skilla Baby è stato colpito durante una sparatoria, però allo stesso tempo ha ricevuto moltissimi incoraggiamenti. Il disco è coprodotto da Nas, il quale ha scommesso forte su di lui e lo ha invitato in diverse occasioni a non mollare, anche perché Skilla Baby ha anche combattuto con diversi problemi di salute mentale. Ne è uscito questo lavoro, ovviamente un lavoro complesso, ovviamente un lavoro dal quale ci si aspetta più ascolti, o meglio che si aspetta più ascolti da voi, per entrarci dentro, per entrare nelle tematiche, ma anche nel modo di Skilla Baby di affrontarle. Un disco da cui questa sera ci andiamo ad ascoltare Product of My Environment, ovvero appunto prodotto del mio ambiente. Lui è Skilla Baby, il disco è The Price of Fame.

E dunque questo era Skilla Baby. Io vi consiglio di andare a recuperare un po' di roba di Skilla Baby e anche di iniziare a seguirlo con un po' di attenzione, perché davvero al netto di tutti i suoi trascorsi, anzi al lordo di tutti i suoi trascorsi che restano una parte sicuramente della sua narrazione e poi di fatto di quello che è partita una base altissima in tutto questo, dicevo, restano una parte di tutto quello che lui di fatto oggi è. Ha un sacco di spunti interessanti. Del resto, se nella produzione, se dietro la produzione dei suoi dischi c'è gente come Nas, bisogna sempre alzare le antenne, altrimenti certe persone col cacchio che ti producono i dischi. Adesso andiamo in Germania e ve l'avevo detto, no? Che saremmo tornati in Europa e che lo avremmo fatto da dei punti di vista che in genere raramente tocchiamo da queste parti. Però la scena tedesca oggi ha fatto uscire cose interessanti, una delle quali in realtà è un po' un ritorno, perché stiamo parlando di una delle figure storiche del rap del rap tedesco, tra l'altro una figura che ha avuto una forte influenza anche su alcuni rapper italiani, uno in particolare è Salmo. Stiamo parlando di Sido, rapper classe 1980, per cui un rapper che di fatto va per i, fate voi in conti perché non c'ho voglia, 46 anni, sì, va per i 46 anni, non li ha ancora compiuti, ma va per i 46 anni. È uscito con il suo nuovo singolo che si intitola Issa e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: ist der Mann, er ist bescheiden und zufrieden ist er. Er ist krank, er ist im Reinen und Berliner ist er. Bei Verstand ist er einer von den Guten ist er. Und wegen seinem kleinen Rudel ist er kugelsicher.
1: Il ritorno di Sido con Issa, Madonna che figata, gli scratch alla fine, non si sentono praticamente più, o meglio, qualcosina si sta tornando a sentire, come tante cose, no? Anche lo scratch un po' sta tornando, dico come tante cose perché viviamo in piena epoca di revival, quindi anche questo era un po' che non si sentiva. Sido, dicevamo, grandissimo ritorno, anche perché adesso non vorrei dire, ma era davvero un bel po', che è davvero tanto che non esce con un progetto complesso tipo un disco, è uscito con qualche EP negli ultimi anni, ma chissà che questo nuovo singolo non ci lascia intravedere qualcosa di più concreto, visto che da Paul del 2022 Sido non ha più tirato fuori niente. E a proposito di revival, di cose che ritornano, uno dei trucchi per farcele nuovamente gustare, per tornare a portarcele reimpiattate, è quello delle edizioni speciali che escono per gli anniversari. Insomma, Party Next Door è arrivato proprio oggi con Party Next Door 3 P3 10 Years Edition, quindi 10 anni fa usciva questo disco, oggi ne esce l'edizione speciale. E noi ci ascoltiamo Nothing Easy to Please.

il finalone cillone di Nothing Easy to Please. Party Next Door 3P3, nella sua edizione per i 10 anni, uscita proprio oggi, Nothing Easy to Please, il brano. Come stavamo dicendo, questo è WH, siete su Radio Popolare, l'appuntamento del venerdì sera con l'hip hop, e questo venerdì stiamo riuscendo a muoverci completamente tra nuove uscite. Tutte che arrivano da fuori confine, perché in Italia nulla, lo zero assoluto, ma del resto è agosto, voi sapete che in agosto in Italia non si fa una mazza. Adesso torniamo in Inghilterra e veniamo al nuovo progetto firmato K-Trap, ragazzo che mescola al suo interno influenze trap per l'appunto, ma anche drill parecchio, ma anche, diciamo, ispirazioni più crude, insieme a testi introspettivi, a passaggi più melodici. Insomma, è uscito Trapo 2, il secondo capitolo di Trapo, il suo precedente lavoro. Un disco complesso, un disco da 18 brani, quindi insomma, nel quale bisogna prendersi il proprio tempo. Come spesso accade, parecchie le collaborazioni, ed è proprio da una collaborazione che noi entriamo in Trapo 2, è quella che lo vede insieme ad Isabel. Il brano si intitola Demons.

Demon's Gate Trap insieme ad Isabel si sente nel rappato che arriva dall'Inghilterra, il 1K Trap. Trapo 2, il disco uscito oggi, e chiudiamo la puntata di WH di questa sera tornando in Germania con un artista importantissimo, un artista che Billboard ha definito il rapper di maggior successo tedesco del XXI secolo, che però non è propriamente tedesco, meglio è tedesco, ma in realtà è naturalizzato, perché lui nasce in Russia, in Siberia, ma non finisce qui, perché lui nasce in Siberia ma da genitori ucraini che poi decidono di spostarsi ancora e vanno a vivere nella periferia di Berlino, dove lui di fatto cresce e diventa Capital Bra, quello che è oggi, ovvero uno dei più importanti, come vi dicevo, rapper tedeschi, che non solo oggi è arrivato con un singolo nuovo, non solo arriva in collaborazione con Zambra, un altro artista tedesco super importante, ma arrivano a collaborare insieme in vista di un disco che hanno già annunciato, che però per il quale bisognerà aspettare il 15 gennaio 2027. Nonostante questo, il progetto super atteso è già stato preordinato da migliaia, milioni di persone, prevederà una premium box, insomma sapete cosa accade quando un progetto grosso viene annunciato. Ecco, questo in Germania è un progetto molto grosso, e intanto Capital Bra e Samra insieme alla KZ firmano questo singolo che si chiama Bose Jungs, che è uscito oggi.

Jungs. Rieccogli gli screccioni a fine pezzo. Questa è Bose Jungs, Capital Bra, come detto, con tutte le sue origini, insieme a Zamra, che pure lui non è che proprio sia berlinese da generazioni, perché anche lui ha origini libanesi, classe 95 nel suo caso, e la Cassette, anzi, altro rapper nel suo caso emergente, sempre di Berlino, le radici invece le ha greche. Quindi un bel mischione in questo brano finale di WH di questa sera, perché sì, siamo arrivati in fondo, e quindi io vi ringrazio per essere stati con noi anche stasera, anche in questo venerdì. Come al solito, prima di darvi appuntamento a venerdì prossimo, vi ricordo che potete seguirci sui social, WH, sempre scritto per esteso, ACCA, Instagram, TikTok, Facebook, dovunque ci trovate, pure su YouTube con una marea di video, interviste. Sicuramente c'è il vostro rapper preferito, nel caso ce lo dite. Guardate che manca lui, ma ce ne sono centinaia, quindi prendetevi il vostro tempo se ci tenete a fare sta segnalazione. E adesso posso dirvelo, torniamo venerdì prossimo, come sempre alle 23. Un abbraccio a tutti da Matteo Villacci, ciao.

Benvenuti a GNJ Guida nella giungla, ai controlli Matteo East Milan. Siamo in onda per tutta l'estate, ogni venerdì notte da mezzanotte a luna fino a settembre. Vi ricordo i link social, East Milan oppure GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. GNJ Summer Edition. Buon ascolto. What? No, what? No.

leather. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever.

State ascoltando GNJ Guida nella giungla, Radio Popolare FM 107.6.

0: siamo arrivati alla fine della puntata del venerdì. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, vi ricordiamo appunto ogni venerdì notte, mezzanotte, una, fino a settembre, GNJ Summer Edition, l'appuntamento del sabato sera, del primo sabato sera del mese, rimane invariato dalle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare FM 107.6. Buona continuazione.
1: God in the jungle, this is DJ Cooper for Radio Popolare, God in the jungle. Peace, y'all.
2: 1212, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, GNJ, East Milan, you know? Peace.

0: Raid contro un centro commerciale in Ucraina, almeno 14 morti e 121 feriti. Zelensky, attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia dichiara di voler arrestare Netanyahu e chiede collaborazione ai paesi Interpol. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, oltre che per il genocidio. Erdogan, dittatore antisemita, la risposta del premier israeliano. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i dublinanti, è il sesto paese che lo dichiara, un problema non da poco per il governo Meloni a pochi mesi dalla campagna elettorale. Revisionismo fascista nell'intervista al New York Times. Giorgia Meloni dichiara che se avessimo visto la storia del ventennio mentre accadeva, l'avremmo percepita diversamente da oggi. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato poco fa un nuovo massiccio raid russo. È successo in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Il doppio attacco aereo ha colpito un centro commerciale, sono almeno 14 i morti e 121 i feriti. Zelensky ha subito condannato l'accaduto. È un attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili, ha detto il presidente ucraino. Mosca continua dunque a colpire le città del paese in una fase della guerra dove a Kiev mancano i sistemi di difesa aerea, ma l'Ucraina attacca a sua volta sul territorio russo e è una situazione di stallo. A Kiev abbiamo raggiunto Oleg Sukov, giornalista del quotidiano locale Kiev Independent.
1: In un certo senso è una situazione di stallo. Né i russi né gli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere. Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra, quindi è davvero una situazione di stallo. La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
0: La Turchia vuole arrestare Netanyahu e chiede ai paesi membri dell'Interpol, l'Organizzazione Internazionale della Polizia, di collaborare per estradarlo. Il pretesto è un'indagine per l'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza e fermata dalla Marina israeliana in acque internazionali. La risposta di Netanyahu: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Il servizio di Virginia Platini.
2: Rifiutiamo l'idea che l'amministrazione Netanyahu, che sta portando avanti un genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. È così che il ministro della giustizia turco ha annunciato di star lavorando perché l'Interpol emetta una red notice nei confronti di Netanyahu e di altri 36 israeliani con ruoli di comando ritenuti suoi complici, tra loro anche i ministri Ben-Gvir e Katz. L'atto non è un mandato d'arresto internazionale, ma una richiesta di collaborazione volontaria rivolta agli altri membri del sistema Interpol e si basa su un mandato d'arresto spiccato da una corte turca a luglio, alla fine di un'indagine sull'intercettazione della Global Sumud flottiglia il 1 ottobre 2025. Tra i reati contestati ci sono quindi dirottamento, lesioni, danneggiamenti, ma anche crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento a Gaza. La Turchia ha una lunga storia di solidarietà con le flottiglie dirette verso la striscia e avevano nazionalità turca tutte le 9 vittime dell'assalto israeliano alla Mavi Marmara, parte di una missione di questo genere nel 2010. Il paese però non è l'unico a indagare sugli arresti avvenuti in acque internazionali degli attivisti della flottiglia e sul loro trattamento in Israele. Ci sono fascicoli aperti in diversi paesi europei, Italia compresa. E su Netanyahu, che ha risposto accusando Erdogan di essere un dittatore e un antisemita, pende già un altro mandato d'arresto, quello della Corte Penale Internazionale, emesso nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità.
0: Salgono a 6 paesi pronti a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati in Europa dall'Italia, che poi si sono spostati in altri stati all'interno dell'Unione. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, oggi si è aggiunta anche l'Olanda. In Europa si è creata una spaccatura intorno al nuovo patto europeo di migrazione e asilo, patto che il governo Meloni ha celebrato come un successo, ma la cui applicazione rischia di creare un problema politico per la maggioranza a pochi mesi dalla campagna elettorale, anche perché con i flussi di ingresso molto più bassi rispetto al passato l'Italia difficilmente potrà invocare la solidarietà europea rifiutando il ritorno dei dublinanti. Sentiamo Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.
3: Tocca all'Italia identificare i migranti che sbarcano, farsi carico di queste richieste di asilo ed eventualmente processarle in maniera molto rapida entro 12 settimane ed eventualmente rimpatriare le persone che secondo le previsioni saranno almeno l'80-85% che non avranno diritto a protezione. Ovviamente con queste nuove regole in teoria, sulla carta, di dublinanti non dovrebbero più esistere. Questo, diciamo, è il motivo, oltre al fatto che il pregresso è estremamente ampio, per cui l'Italia dà questa interpretazione dicendo no, ma quelle nuove regole valgono per chi sbarca dal 12 giugno. Francia e Germania hanno accettato l'8 dicembre di firmare un accordo con l'Italia, per cui azzerano questo pregresso. Ma tutti gli altri paesi che stiamo vedendo in questi giorni uno dietro l'altro venire fuori, in realtà non solo non hanno firmato alcun accordo, ma dà la stessa interpretazione dell'Italia e quindi ritiene adesso di poter pretendere dall'Italia che quelle richieste di trasferimento che sono state avanzate ad esempio nel 2025 vengano effettivamente consentite. Succederà? Non succederà? Questo diciamo lo vedremo. Se dovesse succedere potrebbero essere diverse migliaia le persone che nei prossimi mesi dai paesi del nord Europa potrebbero essere rimandate in Italia proprio in un anno in cui invece gli sbarchi, come dicevamo, sono nettamente diminuiti.
0: Giorgia Meloni ha approfittato dell'intervista al New York Times per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. L'ha fatto a beneficio di un pubblico internazionale, ma anche per lasciare messaggi all'elettorato nostalgico che in questo momento guarda più a Roberto Vannacci che a lei. Michele Migone.
4: Le risposte che interessano di più il pubblico statunitense sono quelle sul suo rapporto con Donald Trump, ma nella lunga intervista a ritratto che il New York Times le ha dedicato emerge una Giorgia Meloni che forse per la prima volta dopo questi anni al potere non ha più il timore di fare del revisionismo storico sul ventennio fascista. La prima parte del colloquio è dedicata al presidente USA. Meloni non nasconde certo lo scontro con Trump, le divergenze, afferma che forse lo sentirà dopo l'estate. Rapporto congelato, non chiuso. Ricorda che né lei né l'Italia mendicano per parlare con alcuno. Chi firma l'intervista, Roger Cohen, per anni corrispondente da Roma, sottolinea con eleganza questo suo sovrapporre se stessa alla nazione, il termine che usa sempre la Presidente del Consiglio parlando dell'Italia. Il suo sovranismo si afferma nell'idea di una rivoluzione dell'orgoglio italiano, nella riconquista di una credibilità internazionale di cui lei sarebbe la vera espressione. L'articolo sottolinea la sua continua ambiguità sul fascismo, ma in questa intervista Giorgia Meloni fa un passo in più. Parlando del ventennio dice: chiaramente, se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. Operazione revisionista esplicita che si accompagna a qualche riga più in là alla solita sua lettura vittimistica del neofascismo negli anni di piombo. C'è spazio anche per un attacco alle femministe e all'opposizione. C'è una chiara soddisfazione per diventare tra poco, in settembre, la più longeva capo di governo della storia repubblicana. Cohen le chiede come la faccia sentire questo traguardo. Penso a tutti quei ragazzi che dopo la mia morte un giorno diranno: mamma mia, questo pomeriggio devo studiare Giorgia Meloni, risponde ridendo al giornalista. Una donna, una nazione.
0: Giuseppe Conte si inserisce nel dibattito sulla cultura woke con un'intervista su Repubblica, sfruttando il tema anche nell'ottica della leadership del campo largo. Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista, ha detto il leader dei 5 Stelle. Il woke non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, che deve rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Il dibattito sul woke, ripartito dopo le parole della socialista americana Alexandria Ocasio-Cortez, in Italia è sembrato che Ocasio-Cortez avesse sconfessato il woke, ma in realtà non è così. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, ci spiega il senso del suo discorso.
5: Alexandria Ocasio-Cortez è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin. Questi tweet parlava del finanziamento e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd. Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, beh, si parla troppo di woke, this is crazy, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta contava ben più della battuta, perché Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020 le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere. Parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Non ho mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo.
0: La Lombardia ha chiesto al governo lo stato di emergenza dopo le forti piogge che hanno provocato danni in molte province. Nel Mantovano nel pomeriggio ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati per il forte vento. Nella Bergamasca alcuni paesi della Val Brembana sono ancora isolati, nel Bresciano in Val Camonica ci sono strade chiuse per frane e smottamenti. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, situazione complicata anche in Liguria, Piemonte e Toscana. Nelle prossime ore l'attenzione si sposta nel nord-est, dove la coda della perturbazione ha già provocato danni in Veneto e Friuli, con venti a oltre 100 km orari e trombe d'aria sul litorale. Questa sera a Taranto c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Erano presenti sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia Giorgia Meloni. Proprio ieri la Presidente del Consiglio ha parlato di Taranto, annunciando per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la situazione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto. Oltre all'interesse per l'acquisto del gruppo indiano Jindal, negli ultimi giorni si è fatta avanti una cordata italiana coordinata da Federacciai. Ma per i cittadini tarantini resta alta la preoccupazione per l'impatto sulla salute dei residenti. Massimo Ruggeri è il presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
6: Lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo.
1: Avete in programma qualche iniziativa in concomitanza dei giochi oppure no?
6: Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre. E chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
1: Dal punto di vista delle prossime mosse che farà il governo, voi come comitati come state vivendo questa fase? L'ipotesi della cordata italiana di Federacciaio, la questione ancora in piedi della Jindal?
6: Siamo poco fiduciosi rispetto al fatto che di questa fabbrica possa essere compatibile con la vita nella nostra città.
0: In Svezia c'è stato un attacco in una scuola a Fagersta, nell'area centrale del paese. Il responsabile, secondo la stampa locale, è un 18enne ex alunno dell'istituto. È entrato armato di spada nel primo pomeriggio, causando un morto. Resta ignoto il movente dell'attacco. Il 18enne avrebbe in passato sofferto di problemi psichiatrici. Intesa San Paolo studia il contrattacco dopo la mossa di MPS che stamattina ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM. Gli studi legali di Intesa San Paolo stanno preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, sottolineando quelle che considerano evidenti criticità nel piano di MPS. Un risico bancario che vede coinvolta la politica con destra e sinistra che in questo caso sono d'accordo, anche se per motivi differenti. Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
7: Tutti insieme appassionatamente, ma con importanti distinguo. Se Meloni e il PD sembrano essere allineati sul no allo spezzatino del Monte dei Paschi, sicuramente non hanno gli stessi obiettivi. La destra di governo, FDI e Lega, sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando com'è evoluto il sistema a livello globale, e l'ingresso di attori internazionali di FDI e Lega sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando com'è evoluto il sistema a livello globale, e l'ingresso di attori internazionali, in primis a quelli francesi, che hanno profondamente cambiato

uno dei principali attori dell'economia dell'Italia centrale, in particolare della Toscana, per ora ancora saldamente in mano al centro-sinistra. Lo spezzatino, anche se con protagonista un gruppo considerato amico come Unipol, potrebbe produrre non pochi mal di pancia a livello territoriale. Tutti gli altri attori politici, in primis Forza Italia, sembrano non toccare palla, anche se in generale manca una linea strategica, soprattutto di fronte a logiche finanziarie che nulla hanno a che fare con il sistema economico e produttivo del paese.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ultima puntata di Pop Sera di questa settimana. Abbiamo in collegamento Farihan Sabahi. Buonasera Farihan.
1: Buonasera Shawky, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi apriamo con questa dichiarazione e ti chiedo di aiutarmi. All'Assemblea Generale dell'Associazione Islamica della Società Medica Iraniana è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e, virgolettato, dice: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità, e il mondo intero riconosce la nostra vittoria, e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo. Ricordiamo che il presidente in Iran quasi ha un incarico quasi simbolico, però forse non è, questa dichiarazione non è sua farina del suo sacco. Voglio capire da te o qualcuno gli ha chiesto, gli ha ordinato di mandare questo messaggio, oppure gli è venuta così soprattutto per incoraggiare tutti quelli che sono in questo momento in prima linea come medici, ecco, visto che ha parlato in questo ambito.
1: Sì, allora, innanzitutto alcune osservazioni. Il Presidente della Repubblica Islamica ha il ruolo di un primo ministro, quindi a capo dell'esecutivo, e nel caso di Massoud Pezeshkian si tratta di un cardiochirurgo, quindi effettivamente di un medico che è stato anche in prima linea durante la guerra Iran-Iraq. Ma lui è espressione di quello che si definisce il fronte riformatore, di cui fa parte per esempio anche il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi e il suo predecessore Zarif, che aveva firmato il JCPOA a Vienna nel 2015. Quindi sicuramente per una parte del mondo politico iraniano, in particolare per il fronte moderato riformatore, è importante che la guerra finisca, perché la guerra sta sfinendo la popolazione insieme alle sanzioni economiche, insieme a una pessima gestione della cosa pubblica, quello sicuramente. Però credo che sia anche nell'interesse dei Pasdaran che il sistema politico iraniano lanci messaggi anche discordanti, perché secondo altre fonti invece i Pasdaran avrebbero tutto l'interesse a continuare la guerra, perché alla fin fine sanno che nel lungo periodo hanno una capacità di assorbimento maggiore rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine di novembre.
0: Secondo te, Farihan, quale delle due opzioni?
1: Ma secondo me di

0: fatto i Pasdaran oggi comandano sempre di più nella Repubblica Islamica e il favore è stato loro fatto dagli Stati Uniti e da Israele che hanno appunto decapitato i vertici religiosi. Ed è importante anche il fatto che ci sia una discussione in questo momento a Teheran in merito a una legge del 1984, secondo cui il ministro dell'intelligence debba avere una preparazione accademica a livello di mujtahid, quindi sia in grado di esercitare l'ijtihad, deve avere una reputazione di giustizia, di pietà, deve avere anche un'esperienza politica e manageriale importante. Ecco, quello di cui si discute oggi a Teheran è di evitare di avere a capo dell'intelligence un mujtahid, cioè un religioso esperto di ijtihad, e di avere invece qualcuno che abbia requisiti diversi. E a motivare questo cambiamento, che dovrà essere un cambiamento decretato da una legge, è il fatto che l'Iran si è trovato impreparato nel luglio del 2024, quando il capo politico del Hamas, Hani, era stato ucciso proprio in un compound dove il leader supremo Ali Khamenei abitualmente passeggiava, ma anche il fatto che il 28 febbraio di fatto la leadership iraniana sia stata decapitata. Quindi è importante anche questo cambiamento di vertice, perché c'è proprio l'idea oggi da parte di Pasdaran di estromettere del tutto, anche in posizioni chiave come il ministro dell'intelligence, coloro che ricoprono delle cariche religiose.
1: Ariane, la società, la popolazione è stanca di questa guerra, ma soprattutto è stanca di anni di sanzioni economiche, è stanca anche di questo regime. Le due prime cose, quindi la guerra e le sanzioni, in questo momento cioè, possono raggiungere magari qualche risultato sull'ultimo, quindi la forza del regime in questo momento mi sembra, anche dopo tutte le manifestazioni, mi sembra in questo momento impossibile rovesciarlo. Partiamo dalla prima parte della stanchezza per le sanzioni e per la guerra,
0: E
1: perché
0: per la
1: comunque
0: guerra, perché Pezeshkian ha parlato chiaramente di bombardamenti alle scuole e agli edifici civili, quindi sono quelli che definiamo come crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti, commessi da Israele nei confronti della popolazione iraniana. Sono stati colpiti 135.000 edifici civili, è un disastro proprio dal punto di vista anche dell'energia, perché l'Iran è al secondo posto per riserve accertate di petrolio e di gas, ma di fatto l'Iran soffre dei blackout continui di energia elettrica, ma anche carenza di acqua. Sono stati colpiti anche in questi mesi gli impianti di desalinizzazione. Quindi sicuramente la popolazione è stremata da quel punto di vista. Però c'è stato anche un revival del nazionalismo, cioè il fatto che il regime non sia caduto è molto importante, perché ha fatto capire alla popolazione che è cambiato proprio il patto con le istituzioni, nel senso che le istituzioni, in primis i Pasdaran, sono riusciti a difendere il paese dall'aggressione da parte di due paesi fortissimi dal punto di vista militare, cioè Stati Uniti e Israele. Quindi questo è sicuramente un fatto importante. Quello che ho letto negli ultimi giorni, che mi è stato raccontato da Teheran, è che c'è un ritorno della polizia morale che se la prende con le ragazze che vanno in giro con la t-shirt a maniche corte. Ecco, fino a qualche anno fa le donne non andavano in giro senza velo e nemmeno con le magliette a maniche corte, ma negli ultimi tempi c'era stato un rilassamento nei costumi, c'è stato anche nel 2025 la decisione del Consiglio dell'Interesse Nazionale affinché non venisse più imposto con violenza l'obbligo del velo, ma qualcosa negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sta tornando, segno che evidentemente l'ala più radicale della Repubblica Islamica sta guadagnando qualche punto, anche perché di fatto la diplomazia iraniana, in particolare Araghchi, quindi Fronte Riformatore, non ha raggiunto gli obiettivi che si era posta, cioè la guerra non è finita e soprattutto non sono stati scongelati quei 100 miliardi di dollari che erano con 100 milioni di dollari, scusate, che erano congelati, e anche quell'enormità di denaro che Trump aveva promesso in investimenti. Quindi bisogna fare un po' i conti anche su quello, perché a un certo momento si era detto che, okay, con tutti quei soldi si possono elargire sussidi a pioggia alla popolazione, sussidi che in realtà in questo momento la Repubblica Islamica non è in grado di elargire. Quindi Quello lì si pone appunto una delle grandi difficoltà delle autorità della Repubblica Islamica nei confronti della popolazione, laddove per esempio il prezzo del pane, che è un genere alimentare di base, è aumentato in modo deciso, insomma.
1: Invece del cambio regime non si parla più, per esempio, del figlio del re Pahlavi.
0: Allora, il figlio del re Reza Pahlavi è stato raffigurato recentemente su una vignetta che gira online, sui social network, in cui viene tenuto al guinzaglio come un cane da Netanyahu, e la scritta sopra è che un leone non, insomma, una persona non può dire di essere un leone quando invece si comporta come un cane. E questo perché di fatto lui ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di bombardare l'Iran ripetutamente, laddove appunto sono state colpite le infrastrutture civili. Il primo giorno di guerra, il 28 febbraio, è stata bombardata anche una scuola elementare, sono morte 175 persone civili, di cui 165 erano bambine della scuola elementare. Quindi questo uomo ha perso credito, e ha perso credito anche per una serie di motivi, non ultimo il fatto che i suoi sostenitori hanno ucciso un Basij, un miliziano iraniano, che era però noto non per essere un miliziano delle forze parallele, dei miliziani volontari, ma era noto per essere un cantore del Corano. E questo ragazzo è stato preso in una trappola e gli è stata strappata la pelle dal viso, gli è stato tolto il cuore. C'è un video che gira appunto su Telegram, in cui si vede che questo video è stato mandato ai genitori, in cui c'è il cuore ancora che batte, lo hanno praticamente gli hanno tolto il cuore da vivo. Insomma, una cosa cruenta, orribile, di cui si sta parlando molto sui media iraniani, e si dice che dietro a questo omicidio efferato ci siano appunto i monarchici. Per il resto, lui, Reza Pahlavi, ha dichiarato di volersi ritirare dalla scena pubblica, insomma, ha detto tante cose, ha detto tutto il contrario di tutto. In un'intervista, per esempio, a France 24, aveva dichiarato in un francese perfetto che lui non aveva mai detto di aver chiesto di bombardare l'Iran, però sui social girano sullo stesso link, nello stesso fotogramma, lui che dice bombi Iran, bombardate l'Iran, bisogna bombardare l'Iran per liberare il paese dalla Repubblica Islamica, e poi nello stesso post si vede lui che dice no, ma io non ho detto mai nulla di tutto questo. E anche lì c'è molta ironia sui social in persiano, perché c'è un'altra vignetta in cui la moglie lo porta dallo psichiatra, dal neurologo, e dice ma mio marito ha qualche problema di memoria, perché dice di non aver mai chiesto a Israele e agli Stati Uniti di bombardare l'Iran, ma io, insomma, le prove ci sono, e fa vedere il video, insomma. Quindi diciamo che tutta quella verve, tutta quella spinta monarchica adesso sembra essere calata, insomma, non c'è più quella figura di riferimento, che era una figura di riferimento per molti iraniani anche nella diaspora, perché in assenza di un leader si pensava che ci si potesse riunire sotto la sua bandiera per poi andare a libere elezioni e poi magari rimandarlo a casa. Un altro fattore che ha pregiudicato l'immagine di Reza Pahlavi è un'intervista in cui lui, prima della guerra, dichiara di non conoscere nessuno in Iran e di non volerci tornare a vivere a tempo pieno, perché lui tutti gli affetti li ha in America. Come dire, sì, vado a fare il re, ma lo faccio part time. Quindi, insomma, diciamo che una serie di dichiarazioni gli hanno un po' tolto legittimità.
1: Grazie Farian, e cerchiamo di seguire questa, diciamo, le reazioni che ci saranno dopo questa dichiarazione del Presidente della Repubblica Iraniana. Grazie, buonasera.
0: Grazie a te.
1: Marjan Satrapi è stata tante cose, autrice di fumetti, regista, ma anche cantante.

0: Marina Catucci, buongiorno.
1: Buongiorno e buonasera.
0: Buonasera. Come va?
1: Sta andando, Sciocchi, sta andando.
0: Bene, bene. Allora, ti ho chiamato perché da qualche giorno c'è un tormentone qui in Italia sulla questione woke e socialisti americani, prendendo spunto da una intervista della Ocasio-Cortez a The Week dell'ABC con Jonathan Karl, e in pratica si dice che lei ha preso le distanze dalla cultura woke, e quindi i socialisti hanno preso le distanze, e l'invito anche a, diciamo, al PD, alla sinistra italiana, di prendere le distanze e di liberarsi, ecco, dalla cultura woke. Tu hai scritto anche un libro sul socialismo negli Stati Uniti, quindi chi meglio di te ci può raccontare tanto che cosa è successo con questa intervista? Io l'ho letta, poi ho visto anche è stata sbobinata, e lei non ha mai preso le distanze di quelle rivendicazioni, e poi se c'è, soprattutto se c'è anche dibattito dentro il mondo socialista negli Stati Uniti.
1: Allora, io ogni tanto mi ritrovo, no, a dover commentare delle cose che accadono in America e che però esistono soltanto in Italia, cioè su alcuna parte dei media italiani, perché tutta questa cosa di cui noi stiamo parlando, tipo, vorrei dire, non è mai esistita, nel senso che Alexandria Ocasio-Cortez, e non Alexandra come ha scritto Repubblica, vabbè, comunque, è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin, vabbè, di un'altra sua collega, sempre socialista, che in questi tweet parlava dei finanziamenti alla chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd, no? E lei, Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, un consigliere comunale qua di New York, ha detto: sì, nel 2017, nel 2020 le porte erano davvero, cioè, citando questo consigliere comunale, ha detto: beh, si parla troppo di woke. No? Dice il mio consigliere, dice che si parla troppo di woke, cioè è una cosa disiscrese, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta, che è stata tagliata da Repubblica, contava ben più della battuta, perché a questo momento Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020, e qua cito, le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Quindi quello che ha fatto lei non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere, ma parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Ciò è quello che ha detto Alexandria Ocasio-Cortez. Ciò che è stato tradotto è tutta un'altra cosa, cioè non è che non ho mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo, minimamente. Questo è totalmente un eccesso retorico. Quello che dice lei è quello che hanno ripreso altri media di sinistra come Left Voice, come The Nation, come Mother Jones, è il fatto che nel 2020 c'è stata un'insurrezione di massa contro la violenza poliziesca, che poi è stata seguita da una ripresa di scioperi, dalla sindacalizzazione e poi dal movimento per la Palestina. Quindi non si può liquidare tutto dicendo che per vincere bisogna liquidare con una risata le istanze progressiste, perché non è così. Fra l'altro, i socialisti americani stanno vincendo una primaria dietro l'altra, una elezione dietro l'altra, da mesi ormai. Cioè, facciamocene una ragione, questa cosa sta accadendo. Ogni volta viene posto un paletto, no? Mandani ha vinto, ah sì, però questa è una grande città. Prima si diceva i socialisti possono vincere ma solo a livello statale in stati già progressisti. Mondani vince, sì, ma in New York. Allora si vince a Seattle, sì, ma comunque progressista. Allora si vince in Wisconsin, ma comunque il Wisconsin è un posto a sé stante. Adesso, 2 giorni fa, i socialisti hanno vinto in Florida, che è come dire.
0: Con la Nixon, sì.
1: Esatto, come dire che i socialisti hanno vinto a Colleoppio, cioè non c'è un posto più di destra negli Stati Uniti della Florida o del Texas. Ha vinto nel seggio che era stato di Marco Rubio, uno che ha detto che il comunismo è un'associazione terroristica. Ecco, in quel suo seggio i democratici hanno preferito una socialista a un candidato moderato rispettabilissimo, rispettabilissimo.
0: Ecco, Marina, aggiungo anche che vincono con un budget minimo rispetto diciamo, ai soldi spesi dal candidato che è di solito sostenuto dall'establishment democratico.
1: Oltre che dall'establishment, che gli sta mettendo fior di soldi, è l'AIPAC, che è praticamente una lobby filo-israeliana, che proprio 2 giorni fa ha dato cifre spaventose a una candidata moderata, cioè dell'establishment, che ormai non è neanche più tanto moderato, ma sicuramente non è socialista, californiana. Invece, comunque, la candidata afgano-americana socialista ha vinto questa primaria con un rapporto economico di 30 a 1, cioè 30 a 1 è una cifra, cioè non è lo stesso campo da gioco, non è manco lo stesso sport. Però stanno appunto vincendo candidati che in teoria sarebbero impresentabili, donna afgano-americana, una delle poche che aveva sempre sostenuto che quello che è accaduto in Palestina è stato un genocidio, senza fondi, apertamente socialista. Quindi di certo possiamo dire che il Partito Democratico sta preferendo candidati socialisti a candidati centristi. Questo è un dato. Alle elezioni spesso poi questi candidati socialisti teoricamente impresentabili battono anche i repubblicani.
0: Marina, ovviamente la campagna elettorale è mirata a diciamo, questi distretti non sono tutti uguali, quindi il discorso cambia. Quali sono, diciamo così, i cavalli di battaglia dei candidati socialisti per sedurre, la base?
1: Beh, certamente è un discorso di tipo economico, no? È da qua che c'è stato insomma, il misunderstanding con Repubblica, perché ultimamente le piattaforme dei candidati socialisti si battono molto per la questione economica, ma non per una questione di abbandonare la retorica woke, o meglio, la retorica sì, i contenuti no, ma perché negli Stati Uniti c'è una situazione economica fuori controllo, quindi il tema della sostenibilità non è abbracciato in quanto viene abbandonata la parte ideologica, ma perché il tema della sostenibilità è primaria è primario in questo momento, con i prezzi alle stelle per qualsiasi cosa, no? Quindi sì, c'è una grande parte economica, c'è cioè la sostenibilità, il Medicare, cioè avere uno straccio di salute, quindi tutte quelle piccole cose da socialdemocrazia che non sono rivoluzionarie, un po' di sanità, un po' di diritto alla casa, un po' di tutele per i lavoratori, alzare il minimo sindacale in modo sostenibile appunto ai rincari dei prezzi, di combattere il fenomeno dei working poor, persone che hanno un lavoro a tempo pieno retribuito, fisso, che comunque non riescono ad arrivare a fine mese, a cercare di implementare cose come i supermercati a gestione statale o cittadina, come sta facendo Mandani qua a New York, i trasporti, quindi queste sono le tematiche principali, ma non vanno a discapito di questioni come la difesa delle persone transgender, i diritti delle donne, il diritto all'aborto, ovviamente manco a dirlo, i diritti delle persone di qualsiasi colore. Non è bisogna prenderne una che o tu difendi la comunità transgender o parli di sostenibilità, anche perché i piani spesso si sovrappongono, perché una donna transgender afroamericana sicuramente avrà un reddito inferiore a un uomo cisgender eterosessuale bianco.
0: C'è un fattore Palestina in queste elezioni, in queste primarie e in queste vittorie dei socialisti?
1: Beh, la Palestina è stato un turning point, è stato un momento di svolta. È stata una cosa stranissima da osservare da europea, no? Che vive negli Stati Uniti da tanti anni, perché è sembrato che un giorno improvvisamente tutti gli Stati Uniti si fossero svegliati e avessero scoperto che c'è un problema con la Palestina. Io non avevo mai visto manifestazione pro-Pal, non avevo visto mai così tante bandiere della Palestina, e adesso è diventato una questione sulla quale non ci si può non esporre. A volte viene usata in maniera proprio strumentale dalla destra, come se fosse un'accusa, no? Sapere come la pensi tu sulla Palestina in tono inquisitorio. Molto spesso riesci a capire il vero colore della persona che hai di fronte. Quindi sì, la Palestina è un argomento sul quale non si può transigere, cioè non si può ignorare, e tutti si esprimono sulla Palestina. Bernie Sanders si è espresso sulla questione palestinese, è un elemento essenziale, quello di tutte le campagne elettorali, ma se all'inizio è stato cioè è stata la discriminante, adesso non lo è più, cioè, anche perché cioè, quale persona con minimo di buon senso non vede che cosa sta accadendo in Palestina, che continua ad accadere anche con la collaborazione degli Stati Uniti. È impossibile non vederlo. È molta parte anche proprio della stessa comunità ebraica. Non ci dimentichiamo che le prime manifestazioni per la Palestina sono state organizzate da Jewish for Peace, quindi da gruppi ebraici che ovviamente non si vogliono riconoscere in quello che sta accadendo in quella parte del mondo in questo momento.
0: Ultima domanda, Marina. I giovani hanno mobilitato anche i giovani vanno a votare le primarie. Da che cosa sono sedotti?
1: I giovani americani stanno passando veramente un gran brutto momento, nel senso che sono persone che sono formate durante il lockdown chiuse in casa, hanno visto la nazione andare letteralmente a fuoco nel 2020 durante le proteste per George Floyd, hanno visto adesso questa nuova amministrazione fare i raid dell'ICE, hanno visto spesso dei loro compagni di scuola passare dei momenti tremendi perché i propri genitori sono stati messi in questi campi tremendi dove vengono messi le persone senza documenti. E mentre i prezzi sono alle stelle, il debito studentesco che Biden aveva iniziato a cancellare invece è ritornato in gran forma, escono dall'università, hanno difficoltà a trovare un lavoro, non riescono a potersi pagare una casa. Dove possono pagarsi un affitto sono zone dove non trovano lavoro, nelle città dove si trova lavoro, è impossibile trovare una casa in affitto che abbia un prezzo calmierato o quantomeno insomma, umano, e quindi è ovvio che adesso vogliono andare a votare. Cioè ogni generazione vuole andare a votare, perché ogni generazione in grande controtendenza con quello che sono gli Stati Uniti sta peggio della generazione precedente, mentre per tantissimi anni è stato l'opposto. Ed è il bisogno che ti porta a voler esprimere la tua voce e voler andare a votare.
0: Bene Marina, grazie. Definitivo, non c'è nessun abiura, nessun ripudio della cultura woke da parte dell'area socialista. Ecco.
1: No, mi sento di dirlo, guarda, mi
0: Sì,
1: sento proprio
0: no.
1: di dirlo in nome di Alessandria Ocasio-Cortez e tutti loro.
0: Grazie mille. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, buona serata.
0: Marina Catucci da New York. Diciannove quarantasette minuti, seconda parte di Pop Sera. C'era una volta in America.

0: Buonasera Alessandro.
1: Ciao Sciauchi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
0: Come va?
1: Bene, benissimo, benissimo, benissimo. E questo sottofondo meraviglioso, meraviglioso davvero. C'era una volta in America.
0: Eh sì.
1: C'era
0: una volta che il film è bello, poi non si sa mai se è la colonna sonora che lo fa diventare più bello o viceversa.
1: C'era una volta a Milano, ma speriamo che ci sarà ancora a Milano. Potrebbe essere l'attacco per presentare questa pagina di Pop Sera, perché un anno fa lo sgombero del Leoncavallo e siamo a un anno esatto e bisogna capire un po' che succede.
0: Questo è il GR delle 10.30 di un anno fa.
2: Corso da questa mattina lo sfratto del Leoncavallo. In questo momento la polizia si trova all'interno del centro sociale di Via Watteau con l'ufficiale giudiziario. Secondo le mamme del Leoncavallo si tratta di uno sfratto esecutivo che lascia 30 giorni di tempo per trovare un accordo con la proprietà e per prendere un po' di cose. Da Via Watteau siamo in collegamento con la nostra inviata Chiara Manetti. Buongiorno Chiara.
3: Sì, buongiorno Martina, sono proprio davanti al Leoncavallo in via Watteau. Questa mattina presto, come anticipavi anche tu, è scattata l'esecuzione di sfratto dello storico centro sociale occupato da oltre 30 anni. La strada è presidiata da polizia, reparti mobili, c'è anche la Digos che ci ha fatto entrare davanti all'ingresso.
0: E mi ricordo che quel giorno, come oggi, ero in Pop Sera. Mi tocca sempre e abbiamo fatto praticamente tutto il pomeriggio, la sera abbiamo fatto una diretta non stop tutto il giorno e anche il giorno dopo.
1: Certo, e quel giorno c'era anche Marina Boer. Benvenuta Marina, ciao.
4: Ciao a tutti voi.
0: Avevamo già forse la sua voce alle 12.30, mi ricordo, nel giornale radio.
1: Probabilmente sì, Marina Boer, mamme antifasciste del Leoncavallo. Senti Marina, abbiamo fatto questo salto indietro di un anno, ma per essere ad oggi. È un anno senza Leoncavallo, posso aggiungere senza una sede fisica per il Leoncavallo, perché comunque il Leoncavallo in qualche modo c'è. Però la mancanza di uno spazio, di quello spazio, ha un significato forte e per voi e per Milano tutta, no?
4: Credo proprio di sì, anzi sono convinta. Per me personalmente lo è di sicuro. L'ho detto anche nell'immediato, nelle interviste che mi hanno fatto subito dopo l'esecuzione dello sfratto. È stata una cesura dolorosa nella mia vita, il fatto che non ci fosse più la sede fisica del Leoncavallo. Certamente abbiamo però da subito detto che chi pensava far finire un'esperienza così ricca, così complessa,
1: ma sì, anche sfaccettata, perché il Leoncavallo ha significato
4: differenziata in tutte le sue mille anime, semplicemente togliendo dei muri
1: sbagliava,
4: essendo una cosa dolorosa si sbagliava, perché il cuore delle tutte le attività e del senso dell'esistenza di un posto come Leoncavallo va al di là del posto fisico, sta esattamente nel caparbia voglia di verificare delle idee, di elaborare una visione del mondo alternativa a quello che vedevamo succedere intorno a noi, verificarla, discuterla con la città. Quello è il significato del Leoncavallo.
1: Senti Marina, proprio quello, un anno fa poi ci fu quella grandissima mobilitazione, un segno anche quello che del Leoncavallo, di spazi fisici e ideali di quel tipo c'è un gran bisogno. Un anno dopo, a tuo avviso, tutta quella vicinanza c'è ancora? Tutta quella mobilitazione, quel parlare alla città, comunque con tutte le difficoltà della mancanza di una sede fisica, è però a tuo avviso rimasta?
4: Allora, è evidente che la mancanza di un luogo fisico, quindi la maggior facilità di incontro con la città ha complicato notevolmente le possibilità di vita reale, quotidiana del Leoncavallo. Difficoltà ci sono, in prospettiva ovviamente più passa il tempo e più diventa faticoso trattenere i fili, ma noi continuiamo a pensare che sia fondamentale lavorare perché le reti che avevamo cercato di vivificare e di rendere più tangibili in occasione della grande manifestazione del 6 settembre dell'anno scorso sia tuttora importante tenerle in vita, e anzi proprio perché le difficoltà e le possibilità di sgretolarsi di queste reti, più passa il tempo e più diventa una cosa faticosa, diciamo, però nello stesso tempo contemporaneamente ci fa vedere la necessità assolutamente, ci fa sentire maggiormente la mancanza di tutto quello che c'era e quindi la necessità tenere in vita questi rapporti che avevamo cercato di vivificare nella città fra noi e tutte le realtà che possibilmente avrebbero potuto condividere i nostri ideali, il nostro modo.
1: Senti Marina, a proposito di quello, in questi 12 mesi di interlocuzioni, possibilità, tentativi di dare nuova vita fisica, io sottolineo sempre fisica al Leoncavallo perché poi quella ideale c'è,
4: la fisica è
1: importante. Ci sono state, voi avete sempre detto non abbiamo nessuna preclusione a strade che potrebbero essere percorribili per ridare vita al Leoncavallo. Ce lo spieghi un po', perché spesso le frasi uscite dal Leoncavallo, dalle mamme antifasciste del Leoncavallo, sono state prese quasi come dire ecco, Leoncavallo vuole questo, vuole quell'altro. In realtà voi avete sempre detto noi siamo pronti a percorrere qualsiasi strada senza preclusione purché sia percorribile. Ecco, ci spieghi bene cosa vuol dire, per evitare fraintendimenti.
4: Allora, appunto, è lo stesso discorso che facevo prima. Siccome la cosa fondamentale per noi è tenere vive delle idee e tenere vivi anche dei rapporti sociali, delle reti che possano condividere queste idee, sarebbe limitante sbagliato porre dei paletti ideologici che taglino fuori dalle possibilità. Noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio e fino all'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto presenti i nostri cosiddetti ambasciatori, noi continuiamo a pensare che l'esistenza del Leoncavallo sia fondamentale per la città, al di là, oltre che per noi, cioè non è una questione di noi, pensiamo di aver svolto e che sia nel tempo e che comunque sia tuttora necessario portare avanti un'esperienza come quella del Leoncavallo, ma per fare, per rendere fattibile questa cosa, qualsiasi strada sia possibile, per noi non c'è nessuna preclusione di principio, diciamo. Abbiamo detto sempre che dall'occupazione all'acquisto, quindi principi che assolutamente sembrano antitetici fra di loro, noi non chiudiamo verso nessuna strada. Infatti abbiamo anche strade che sembravano difficoltose o anche limitanti, come sono state anche, non so, l'adesione ai bandi,
1: certo,
4: roba del genere. Comunque anche nel momento in cui ci sembravano difficilmente percorribili per diversi motivi, abbiamo sempre detto noi ci proviamo, noi aderiamo, noi non diciamo no a nulla a priori. Poi se le cose secondo noi hanno delle valenze o delle caratteristiche che non sono simili a quelle che è la nostra visione del mondo, a quel punto useremo queste differenze, queste per una battaglia politica su quei temi, perché la cosa principale sono analizzare i problemi che noi vediamo al di fuori di noi, al di là di quelli che possiamo avere noi, anche al di fuori di noi, guardare la città, guardare quello che di cui la città ha bisogno e trovare un modo anche di critica e di dibattito sulle cose che a noi non sembrano giuste.
1: Ecco Marina, allora ti chiedo quest'ultima cosa, proprio collegato a queste ultime cose che hai detto. Come vedi il Leoncavallo del futuro in una città che si sta evolvendo, sta cambiando e che ha tante cose che non vanno?
4: Lo vedo come una necessità, l'esistenza del Leoncavallo. Sempre poi pensando che il nostro passato anche, cioè da quando il Leoncavallo è nato in poi, la città è cambiata tantissimo e noi abbiamo è sempre stata la nostra strada, quella di non chiudersi all'interno del muro fisico del centro sociale, senza guardare a quelli che erano i problemi reali della città. Abbiamo sempre cercato di capire cosa stava succedendo e di trovare quali potevano essere le leve su cui si poteva far forza per modificare quello che vedevamo che stava succedendo intorno a noi. L'abbiamo fatto quando noi abbiamo occupato, era un periodo in cui finiva il concetto della città del lavoro, si sgretolavano un sacco di realtà, sia politiche che di rapporti di lavoro, rapporti sociali. C'è stato il periodo terribile del dilagare della droga. Fausto e Iaio sono morti proprio nella volontà di analizzare questo tipo di realtà che ha fatto fuori una generazione e di, quindi analizzandola e discutendo la realtà che vedevamo al di fuori di noi, trovare come si poteva agire per